0: musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il nuovo album di Karol G, Non me arrepiento de sentir tanto, questo è il titolo. La colombiana classe 91 esce con questo che è il settimo album della carriera, che include tra gli altri le collaborazioni con le superstar Bruno Mars all'interno del nuovo singolo intitolato Still, la prima traccia interamente in inglese di Karol G, e in duetto anche con Drake nella traccia latina Hahi. 14 le canzoni totali di questo nuovo disco. E intanto la chiacchierata collaborazione tra Madonna e Kylie Minogue è finalmente arrivata. Il duo ha pubblicato Love Sensation After Hour Mix, perfetto per il dance floor. La voce di Kylie si unisce al recente singolo di Madonna, Love Sensation appunto, tratto dal suo ultimo album Confessions 2. Prodotto da Stuart Price, il singolo segna la prima collaborazione tra le due artiste amiche. E passiamo a Beyoncé e Jay-Z, che si fanno rivedere con Morning Dew Donk Remix, un incontro che non cerca nuove rivoluzioni ma conferma una chimica ancora intatta. La produzione aggiorna la canzone del passato senza snaturarla, mentre la presenza di Jay-Z aggiunge peso e profondità su un sample incredibile, ovvero quello di Between the Sheets degli Isley Brothers, stilosi come sempre. E passiamo ad Ozuna ed Omar Courtz, che catturano l'essenza dell'estate con Sissi. I due artisti portoricani uniscono esperienza e nuova generazione in una collaborazione urban ricca di energia, sensualità e spirito festoso, e di quei momenti spontanei in cui la musica fa di ogni incontro un'esperienza indimenticabile. Si intitola invece Rescuer, il nuovo singolo di Alex Warren, una canzone intensa sull'amore che salva, spezza il dolore e riporta alla vita. La canzone punta su immagini di caduta, sepoltura e rinascita. Alex Warren si sente consumato dalle ferite del passato, ma l'incontro con un'altra persona cambia la direzione della sua storia. Rescuer farà parte di Wild Child, il nuovo album del cantante 25enne californiano, che uscirà il 28 agosto. Ed è tornata anche Carly Rae Jepsen, che ha pubblicato Don't Leave Me on the Dance Floor, nuovo singolo da ballare con influenze pop anni 70 e disco, terzo estratto dal suo nuovo doppio album Day and Night, che uscirà il 18 settembre. Questo è il primo singolo proveniente però dal lato Night del disco. I singoli precedentemente pubblicati saranno invece presenti sul lato Day. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Sam Smith, che ha pubblicato la sua straziante nuova canzone intitolata When Is Gone, concepita per riprodurre la sensazione di una tempesta che brontola in lontananza. When Is Gone è stata registrata dal vivo senza metronomo e Sam Smith ha costruito tutto attorno a quella registrazione originale per preservare la sensazione appunto di una tempesta che si profila all'orizzonte. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Sam Smith. Voglio essere ricco di tutti i cibi che ho assaggiato, di tutti i posti in cui sono stato e di tutte le persone che ho baciato.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini. Anche durante le vacanze è bello viziare i nostri figli con dei dolci fatti in casa, da gustare al mattino o a merenda. Non fatevi cogliere impreparati allora e segnate questi ingredienti per fare la mia torta marmorizzata. Avete presente il ciambellone bianco e nero con le striature di cioccolata? Già, uno dei più amati dai ragazzi. Ogni regione, provincia, paese, frazione o famiglia d'Italia ha la sua ricetta di ciambella o ciambellone, prediligendo nell'impasto e nella farcitura questo o quell'ingrediente. Io lo faccio utilizzando questi ingredienti qui: 350 g di farina, 300 g di zucchero, 200 g di burro, 40 g di cacao amaro in polvere, 2 dl di latte, 4 uova, un limone, una bustina di lievito, un pizzico di

0: di sale. Ed ora, aiutandovi con il vostro robot da cucina, iniziate come al solito, sbattendo dapprima le uova con lo zucchero ed aggiungendo gradualmente tutti gli ingredienti, lasciando per ultimo il cacao amaro. Mi raccomando, dite ai ragazzi di abbassare al minimo la velocità del robot quando andrete ad incorporare il cacao, altrimenti un nuvolone di esso andrà a depositarsi sulle piastrelle della vostra cucina. Scaldate intanto il forno a 180 gradi e preparate una tortiera per ciambelloni, di quelle col foro centrale, imburrandola per bene. Quando il composto sarà ben amalgamato, versatene metà nella tortiera e sbattete ancora la parte restante dell'impasto unendo il cacao amaro. Versate la crema al cacao nella tortiera ed aiutandovi con una forchetta, facendo dei movimenti dal basso verso l'alto, mischiate i due composti. Questa manovra conferirà il tanto amato effetto marmorizzato al vostro ciambellone a cottura ultimata. Infornate a 180 gradi per circa 35-40 minuti, verificando la cottura col metodo infallibile del bastoncino di legno. Fate raffreddare, poi ultimate con dello zucchero a velo vanigliato. Ah, dimenticavo, se siete in vacanza e non avete la bilancia, ho anche la ricetta col bicchiere. 3 uova, 2 bicchieri di zucchero semolato, 2 bicchieri di farina 00, mezzo bicchiere di cacao amaro, un bicchiere di latte e uno di olio di semi, una bustina di lievito per dolci. Una mamma sa sempre cosa fare e in ogni situazione. Sono sicura che anche voi avrete una nonna, una zia o la mamma che in questo momento rivive nella vostra memoria quando vi accingete a preparare una sua ricetta tradizionale. Un modo per far rivivere sempre anche le persone che non ci sono più. Esattamente come sosteneva Khalil Gibran, il ricordo è un modo di incontrarsi. E noi ci incontriamo presto, di nuovo qui, vi aspetto, ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!

0: musica e notizie.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per una mostra che racconta la vita

vita quotidiana dell'antica città di Ercolano, preservata dall'eruzione del 79 d.C. attraverso oggetti straordinari e raramente esposti al pubblico. Il percorso si apre con una straordinaria Camera delle Meraviglie, in cui vi sono riuniti 42 reperti di eccezionale valore, provenienti dai depositi del Parco Archeologico di Ercolano, statue, busti, affreschi, gioielli che raccontano la raffinatezza artistica, il livello culturale e la qualità della vita nella città

0: mostra a Roma nella splendida cornice di Castel Sant'Angelo. Ci spostiamo a Milano per un'esposizione incentrata sulla bellezza e bruttezza nel Rinascimento, una straordinaria selezione di capolavori che spaziano dai ritratti grotteschi di Leonardo alle Madonne brutte di Bramantino, dai corpi tesi e deformi dei pittori fiamminghi fino ai ritratti di Botticelli, indagando come l'anticlassico abbia dato vita ad un'arte spigolosa che eleva la dignità del brutto e del difforme fino a rendere piacevole il contrasto e a mostrare il fascino dell'orribile. Un viaggio affascinante e contorto in un Rinascimento anticonvenzionale che ha sondato aspetti ripugnanti, mondi bui e verità scomode per aprire nuove strade d'espressione fondamentali per lo sviluppo dell'arte dei secoli successivi. Bellezza e bruttezza nel Rinascimento a Milano presso le Gallerie d'Italia. E ora a Palermo per una mostra che esplora il movimento impressionista fin dalla sua nascita. Pittori come Monet riuscirono a cogliere l'istantaneità del paesaggio imprimendo sulla tela il luccichio dell'acqua e gli umori del cielo, le valli lussureggianti della Normandia, culla del movimento artistico e pittorico. Un viaggio che racconta gli scambi, i confronti, le influenze, le affinità e le collaborazioni tra i più grandi artisti dell'Ottocento. Tesori impressionisti, Monet e la Normandia presso il Palazzo Reale di Palermo fino al 28 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'ultimo turno di Chris Pavone. In un affresco inedito e feroce della New York di oggi, l'autore scrive un giallo perfetto per i nostri tempi, dove suspense, critica sociale e ritmo narrativo si fondono senza soluzione di continuità. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Il mare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
2: Le storie sono vere.
1: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Te Fiti e salva tutti noi.
2: Maui, semidio del vento e del mare.
3: Eroe degli uomini. Huh? Si dice così. Maui, muta forma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne. Brrr.
2: Ti ringrazio.
3: Tranquilla.
4: Se la luce risplende così, è un segno.
2: Mi serve il tuo aiuto.
3: Non vado in missione con una mortale.
2: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
5: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
2: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
4: Chi è Vaiana?
3: Pronta a essere l'eroina?
2: Andiamo a salvare il mondo.
3: Ti guardo le spalle. C'è qualcosa tra i denti?
6: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione.
7: Scusa, ho bisogno di parlarti.
8: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
7: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
9: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
7: Mi serve un lavoro.
10: Hai già lavorato in cucina?
7: Scusate. Certo.
10: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
11: Ma che ore sono?
10: Significa che sarai qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
7: Sa che posso anche cucinare?
11: Ha detto che è un cuoco, chef!
7: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
11: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo!
12: Ah, sì!
7: Io non c'entro niente.
8: Non mi interessa, Tony. Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
10: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
7: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so wild called to me. Dovremmo aggiungere una specialità da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato, ma senza esagerare, qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia, una cosa che sai fare solo tu. I was lost,
13: I've been kept. È da pazzi!
10: Lo so!
7: Cos'è?
10: È per te. And the world still so
7: wild, called to me. Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
14: Scusi, qual è il suo nome?
7: Anthony Bourdain.

Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood. Racconta le sue storie, ma sono tutte bugie. Non era un eroe. Era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

0: Sei stato gravemente ferito da un prodotto dell'Acme Corporation? Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
1: Il nome del caso è Coyote contro Acme.
2: Willy il Coyote, lui è uno spericolato. Sappiamo tutti chi è il responsabile e quelle ferite sono autoinflitte.
3: Sono anni che ti occupi dei casi contro l'Acme.
0: Potrei farti avere 250 bigliettoni.
3: Finalmente puoi dimostrare al mondo di che cosa sei capace.
0: Loro pensano di poter fare ciò che vogliono. Ne abbiamo abbastanza.
4: Acme! Acboy!
0: Non c'è niente da vedere.
5: Non abbiamo in mano niente.
6: Entrambi sappiamo che sarebbe molto spiacevole se qualcosa di più grosso diventasse di dominio pubblico.
7: Che succede, amico?
6: L'Acme Corporation distribuisce questo film solo per motivi fiscali. Non approviamo nessuna delle storie rappresentate. Buona visione.
8: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
9: Si gira.
8: Vi aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata. 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
10: Cuori senza età, bello.
8: Benvenuti su Come rapinare una banca. 15 banche.
11: 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone.
12: Il suo programma trova chi non

0: Vuole essere trovato?
1: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
0: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
1: Ma va. Ci ha troppo girato per non aver commesso errori.
2: Ehi, capo! Oh mio Dio, congratulazioni!
1: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
2: Tieni, sono per il college.
0: Perché continuare a rischiare?
1: Non lo fanno per i soldi.
0: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
3: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
1: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
3: Finiamo il lavoro.
1: C'è uno schema ricorrente.
0: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
1: Cos'è, un inseguimento?
4: No.
0: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
2: Scendi dall'auto!
5: Siete quelli di Come rapinare una banca?
2: Sì!
5: Io amo il vostro show!
2: Grazie che ci segui!
6: Ti sei rubato il malloppo. I 5 miliardi dell'ultima rapina.
7: Io di questa storia non so niente.
8: Se ti rivedo ti ammazzo!
9: Solo emozioni forti qui dal brigante. Tutto compreso nel prezzo.
10: Renzo Invernizzi,
11: detto il salamandra.
12: Guardi collega, un'indagine molto delicata in corso.
13: E della Digos è sotto copertura?
12: Quasi, investigatore privato.
14: Mi manda il collocamento?
15: Sei qui per lo stage. Bene, qui principalmente ci occupiamo di Cornei Gattini, il sale della vita.
16: Diego Viani
17: si è accusato dell'omicidio di Renzo Invernizzi.
18: Omicidio?
2: Lo c'entro! Sono solo lo stagista!
15: Diego non è un assassino e noi dobbiamo aiutarlo.
11: Noi?
15: Noi.
11: Non vedevo l'ora di aggiungere al curriculum un vilipendio di cadavere.
16: Sei tu che hai ucciso il salamandra.
8: Io con questa storia non c'entro.
0: Ma che è?
18: Mamma, adesso ti devo lasciare.
16: Io sarei il coglione.
7: Lo dici per ipotesi o stai confessando?
15: Riusciremo a far scagionare tuo padre.
19: No, guarda, avete già fatto abbastanza.
9: Tu entri dentro, figli di essere un cliente qualsiasi e poi...
14: Un attimo. Pronto, mamma?
2: Ti posso richiamare io?
14: Come hai fatto a trovarci?
19: Vi ho messo un tracciatore sotto la macchina. Ero sicura che avreste fatto altri casini.
8: Dove sono i 5? No. Miliardi in lingotti d'oro!
7: Ti ricordi quando ti ho dato quella scatola e ti ho detto anche se te la chiedo, non darmela?
15: Me la ricordo.
7: Dammela.
15: Eh no.
7: Dammi sta scatola.
15: L'ho nascosta.
7: Bella scondiglia.

0: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
1: Quale strana luce?
0: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
2: Magari è passato un elicottero.
1: Oppure un UFO. Gli alieni.
2: Smettila, papà.
3: Non c'è acqua.
1: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
0: Quello cos'è?
1: Non c'è via d'uscita.
3: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
1: Ma com'è possibile?
4: Tutti fuori, correte!
3: Che succede?
4: Torni dentro, subito!
3: Ho sentito lo sparo!
4: Via!
0: Facciamo provviste.
3: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: Ora che facciamo?
1: Dobbiamo sopravvivere.

0: Dio non ci lascerà morire qui.
1: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
2: Ma le persone qui fuori che vengono divorate...

0: Come si sente oggi?
1: D'accordo.
0: Diamo un'occhiata. Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: Prendi.
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya. Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni. Tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani. In modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Maya?

0: fame.
1: Eh?
0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho famissima.
1: Siamo chiusi.
0: Conosco il titolare.
2: Mai mangiato pizza più buona? Forse è meglio del sesso. Non ricordo.
3: Che ti piace di più?
2: La mozzarella.
3: Del sesso?
2: L'attesa.
3: È la tipica risposta da donna.
0: E a te? Le tette? Tu sotto? Il martello pneumatico?
3: Però! Per me è importante il dopo.
0: Oh, ti prego!
3: Ti prego!
4: Due persone sdraiate. Con lo stesso segreto. Trovare l'amore è già difficile. Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso. Odio questa notte.
3: Mamma, resto a casa.
0: No, dovresti uscire. È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
5: Un brindisi al vero amore nella notte meno romantica dell'anno.
0: Ci andremo piano.
5: Faremo scelte oculate. Ali, lui è Tizen.
6: Ciao.
5: L'ho conosciuto in fila al bagno.
0: Cosa?
5: Sì.
0: No, no. Posso avere un whisky? Come si fa a trovare qualcosa di autentico in una notte come questa?
3: Oh.
0: Scusa.
3: Sono Owen.
0: Ali.
3: E noi due?
0: Le tue orecchie sembrano due portelloni.
3: Il tuo naso è troppo piccolo per la tua faccia.
0: Il tuo mento può arare un campo.
3: Hai le gambe strane.
0: Come l'attaccatura dei tuoi capelli. Cosa?

0: Cerchiamo tutti qualcuno per cui valga la pena stressarsi così tanto.
1: Che ti è successo all'occhio?
0: Oh! Oh! Allergia.
1: Ah, sì?
2: Fado, Fado. Molto tempo fa, nel profondo del bosco, viveva una Kaliak. Una strega.
3: Prima volta in Irlanda?
4: I miei genitori vennero qui in luna di miele. Avrebbero sempre voluto tornarci. Che ne pensi della suite luna di miele?
5: Quella è sempre chiusa. Uno dei membri dello staff è scomparso.
6: I demoni esistono. Solo le persone con la mente chiusa non riescono a vederli.
2: Fado, Fado. Molto tempo fa.
7: Chi c'è?
8: Credo che ci sia qualcuno qua dentro.
2: Fado, Fado.
7: Che succede? Fammi uscire da qui!
2: Molto tempo fa.
7: Riesci a sentirmi?
2: Viveva una strega.
9: Ci credo, primo giorno all'MIT! Oh, MJ, dai, fingi di non essere mai stata così felice in vita tua.
10: Non ci riesco.
9: Ah, lo sapevo!

0: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
1: Dai, Frank, mi hai appena investito!
2: Non piagnucolare. Come vuoi. Brutto.
1: Va a casa!
0: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
3: Che mi sta succedendo?
1: Oh no!
0: Mi scusi, dottor Banner, mi serve il suo aiuto.
4: Come hai detto che ti chiami? Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
5: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
6: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
7: Sta alla larga da me.
8: Perdi colpi.
5: E per quei ragni che ce la fanno, è come una sorta di... rinascita.
9: Bei fiori.
0: No, sono per la casa nuova.
9: Io sono MJ.
0: Io sono il vicino della porta accanto.
9: Vicino amichevole.
10: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV.
11: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: I grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi. I vostri messaggi. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Encore un dimanche qui s'achève.

Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: mia.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Partecipiamo Taranto. Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale

www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app, Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Driving.
1: Driving,
0: il drive time di Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
3: no, nel senso lato.
2: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma ha detto, sai.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Driving. I grandi successi,

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Partecipiamo a Taranto.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, Partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
1: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Partecipiamo Taranto.
1: Partecipiamo Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
1: Partecipiamo Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, Partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
1: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore.

I grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi. I vostri messaggi. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Partecipiamo Taranto. Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
1: Driving.
0: Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Partecipiamo Taranto.
1: Partecipiamo Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
1: Partecipiamo Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, Partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
1: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.

0: runway.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

i flash, rimaniamo io e te in stand by, senza più memoria, senza gigabyte.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: I grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi. I vostri messaggi. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
1: Driving.
0: Il drive time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Encore un dimanche qui s'achève.

Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale Radio Cittadella è sempre con te.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Driving.
1: Driving.
0: Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

0: Hub. Musica e notizie.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per una mostra che racconta la vita quotidiana dell'antica città di Ercolano, preservata dall'eruzione del 79 d.C. attraverso oggetti straordinari e raramente esposti al pubblico. Il percorso si apre con una straordinaria Camera delle Meraviglie, in cui vi sono riuniti 42 reperti di eccezionale valore, provenienti dai depositi del Parco Archeologico di Ercolano. Statue, busti, affreschi, gioielli che raccontano la raffinatezza artistica, il livello culturale e la qualità della vita nella città alla vigilia della catastrofe. La mostra ricostruisce poi con installazioni audiovisive la città viva con le sue botteghe e le sue domus. Ercolano, l'arte di vivere, in mostra a Roma nella splendida cornice di Castel Sant'Angelo. Ci spostiamo a Milano per un'esposizione incentrata sulla bellezza e bruttezza nel Rinascimento. Una straordinaria selezione di capolavori che spaziano dai ritratti grotteschi di Leonardo alle Madonne brutte di Bramantino, dai corpi tesi e deformi dei pittori fiamminghi fino ai ritratti di Botticelli, indagando come l'anticlassico abbia dato vita ad un'arte spigolosa che eleva la dignità del brutto e del difforme fino a rendere piacevole il contrasto e a mostrare il fascino dell'orribile. Un viaggio affascinante e contorto in un Rinascimento anticonvenzionale che ha sondato aspetti ripugnanti, mondi bui e verità scomode per aprire nuove strade d'espressione fondamentali per lo sviluppo dell'arte dei secoli successivi. Bellezza e bruttezza nel Rinascimento a Milano presso le Gallerie d'Italia. E ora a Palermo per una mostra che esplora il movimento impressionista fin dalla sua nascita. Pittori come Monet riuscirono a cogliere l'istantaneità del paesaggio imprimendo sulla tela il luccichio dell'acqua e gli umori del cielo, le valli lussureggianti della Normandia, culla del movimento artistico e pittorico. Un viaggio che racconta gli scambi, i confronti, le influenze, le affinità e le collaborazioni tra i più grandi artisti dell'Ottocento. Tesori impressionisti, Monet e la Normandia presso il Palazzo Reale di Palermo fino al 28 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'ultimo turno di Chris Pavone. Un affresco inedito e feroce della New York di oggi, l'autore scrive un giallo perfetto per i nostri tempi, dove suspense, critica sociale e ritmo narrativo si fondono senza soluzione di continuità. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: Hub. Musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini. Anche durante le vacanze è bello viziare i nostri figli con dei dolci fatti in casa, da gustare al mattino o a merenda. Non fatevi cogliere impreparati allora e segnate questi ingredienti per fare la mia torta marmorizzata. Avete presente il ciambellone bianco e nero con le striature di cioccolata? Già, uno dei più amati dai ragazzi. Ogni regione, provincia, paese, frazione o famiglia d'Italia ha la sua ricetta di ciambella o ciambellone, prediligendo nell'impasto e nella farcitura questo o quell'ingrediente. Io lo faccio utilizzando questi ingredienti qui. 350 g di farina, 300 g di zucchero, 200 g di burro, 40 g di cacao amaro in polvere, 2 dl di latte, 4 uova, un limone, una bustina di lievito, un pizzico di sale. Ed ora, aiutandovi con il vostro robot da cucina, iniziate come al solito, sbattendo dapprima le uova con lo zucchero ed aggiungendo gradualmente tutti gli ingredienti, lasciando per ultimo il cacao amaro. Mi raccomando, dite ai ragazzi di abbassare al minimo la velocità del robot quando andrete ad incorporare il cacao, altrimenti un nuvolone di esso andrà a depositarsi sulle piastrelle della vostra cucina. Scaldate intanto il forno a 180 gradi e preparate una tortiera per ciambelloni, di quelle col foro centrale, imburrandola per bene. Quando il composto sarà ben amalgamato, versatene metà nella tortiera e sbattete ancora la parte restante dell'impasto unendo il cacao amaro. Versate la crema al cacao nella tortiera ed aiutandovi con una forchetta, facendo dei movimenti dal basso verso l'alto, mischiate i due composti. Questa manovra conferirà il tanto amato effetto marmorizzato al vostro ciambellone a cottura ultimata. Infornate a 180 gradi per circa 35-40 minuti, verificando la cottura col metodo infallibile del bastoncino di legno. Fate raffreddare, poi ultimate con dello zucchero a velo vanigliato. Ah, dimenticavo, se siete in vacanza e non avete la bilancia, ho anche la ricetta col bicchiere. 3 uova, 2 bicchieri di zucchero semolato, 2 bicchieri di farina 00, mezzo bicchiere di cacao amaro, un bicchiere di latte e uno di olio di semi, una bustina di lievito per dolci. Una mamma sa sempre cosa fare e in ogni situazione. Sono sicura che anche voi avrete una nonna, una zia o la mamma che in questo momento rivive nella vostra memoria quando vi accingete a preparare una sua ricetta tradizionale. Un modo per far rivivere sempre anche le persone che non ci sono più. Esattamente come sosteneva Khalil Gibran. Il ricordo è un modo di incontrarsi. E noi ci incontriamo presto, di nuovo qui. Vi aspetto, ciao.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il nuovo album di Karol G, Non me arrepiento de sentir tanto, questo è il titolo. La colombiana classe 91 esce con questo che è il settimo album della carriera, che include tra gli altri le collaborazioni con le superstar Bruno Mars all'interno del nuovo singolo intitolato Still, la prima traccia interamente in inglese di Karol G, e in duetto anche con Drake nella traccia latina Hahi. 14 le canzoni totali di questo nuovo disco. E intanto la chiacchierata collaborazione tra Madonna e Kylie Minogue è finalmente arrivata. Il duo ha pubblicato Love Sensation After Hour Mix, perfetto per il dance floor. La voce di Kylie si unisce al recente singolo di Madonna, Love Sensation appunto, tratto dal suo ultimo album Confessions 2. Prodotto da Stuart Price, il singolo segna la prima collaborazione tra le due artiste amiche. E passiamo a Beyoncé e Jay-Z, che si fanno rivedere con Morning Dew Donk Remix, un incontro che non cerca nuove rivoluzioni ma conferma una chimica ancora intatta. La produzione aggiorna la canzone del passato senza snaturarla, mentre la presenza di Jay-Z aggiunge peso e profondità su un sample incredibile, ovvero quello di Between the Sheets degli Isley Brothers, stilosi come sempre. E passiamo ad Ozuna ed Omar Courtz, che catturano l'essenza dell'estate con Sissi. I due artisti portoricani uniscono esperienza e nuova generazione in una collaborazione urban ricca di energia, sensualità e spirito festoso, e di quei momenti spontanei in cui la musica fa di ogni incontro un'esperienza indimenticabile. Si intitola invece Rescuer, il nuovo singolo di Alex Warren, una canzone intensa sull'amore che salva, spezza il dolore e riporta alla vita. La canzone punta su immagini di caduta, sepoltura e rinascita. Alex Warren si sente consumato dalle ferite del passato, ma l'incontro con un'altra persona cambia la direzione della sua storia. Rescuer farà parte di Wild Child, il nuovo album del cantante 25enne californiano, che uscirà il 28 agosto. Ed è tornata anche Carly Rae Jepsen, che ha pubblicato Don't Leave Me on the Dance Floor, nuovo singolo da ballare con influenze pop anni 70 e disco, terzo estratto dal suo nuovo doppio album Day and Night, che uscirà il 18 settembre. Questo è il primo singolo proveniente però dal lato Night del disco. I singoli precedentemente pubblicati saranno invece presenti sul lato Day. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Sam Smith, che ha pubblicato la sua straziante nuova canzone intitolata When Is Gone, concepita per riprodurre la sensazione di una tempesta che brontola in lontananza. When Is Gone è stata registrata dal vivo senza metronomo e Sam Smith ha costruito tutto attorno a quella registrazione originale per preservare la sensazione appunto di una tempesta che si profila all'orizzonte. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Sam Smith. Voglio essere ricco di tutti i cibi che ho assaggiato, di tutti i posti in cui sono stato e di tutte le persone che ho baciato.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
1: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
2: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi.

0: servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
1: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da 5 Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. 5 Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su 5motors.it.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
3: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
4: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
5: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva nelle sale italiane dall'11 al 18 agosto Nimrods, la commedia di formazione on the road ispirata ai primi anni dei Green Day, con un'introduzione della band e immagini live esclusive registrate al Palladium di Los Angeles. Diretto da Lee Kirk, il film

film segue Tommy e gli Antelope Dogs in viaggio da Kansas City a Los Angeles, convinti di dover aprire il concerto di Capodanno del trio. Anne Hathaway e Ewan McGregor sono i protagonisti del nuovo horror sci-fi di David Robert Mitchell, La fine di Oak Street. Ambientato negli anni Ottanta, racconta l'avventura di una famiglia alle prese con una incredibile trasformazione della realtà circostante. Nel quartiere dove vive si è spalancato un abisso dal quale fuoriescono creature preistoriche letali. Al cinema,

0: rovesciando la leggenda. Quello interpretato da Hugh Jackman è infatti un criminale, anziano e perseguitato da tutti i crimini e le violenze commesse nella sua vita. Vive ritirato nei boschi e tormentato da se stesso. Braccato da chi desidera vendicare parenti e amici caduti sotto le sue frecce, tormentato dagli incubi e dal peso delle proprie azioni, Robin intraprende un ultimo viaggio che assume progressivamente i contorni di una dolorosa espiazione. Passiamo ora alle serie TV. Arriva l'11 agosto su Netflix Mourinho, docuserie in 3 episodi che ripercorre la vita e la carriera di uno degli allenatori più influenti, vincenti e controversi del calcio moderno. Dall'exploit con il Porto, culminato con la conquista della Champions League, ai successi ottenuti sulle panchine di Chelsea, Inter e Real Madrid. Torna con la 4ª stagione dal 12 agosto su Prime Video la serie TV tratta dai romanzi di Lee Child, Reacher. Nel nuovo capitolo, che si ispira al romanzo I 12 segni, Gone Tomorrow, Jack Reacher, ex investigatore della polizia militare americana, prosegue il suo viaggio attraverso gli Stati Uniti quando un incontro nella metropolitana di Filadelfia stravolge la sua quotidianità. Testimone di un evento drammatico, si ritrova coinvolto in un caso che intreccia intrighi politici, omicidi e manipolazioni. Fedele ai suoi principi, Reacher decide di risalire la pista dei responsabili, anche affrontando avversari particolarmente potenti. E arriva su Apple TV Plus il 12 agosto la 2ª stagione di Las Azules, serie crime in lingua spagnola e ambientata nel Messico dei primi anni 70. Ispirata ad eventi reali, riprende la storia delle 4 donne che sfidarono le rigide norme ultraconservatrici dell'epoca, diventando la prima forza di polizia femminile del Messico. Promossa a tenente, ora Maria si trova divisa tra il rispetto delle regole che ha giurato di seguire e l'irrefrenabile spinta verso la verità. Quando l'omicidio di una giovane studentessa universitaria è seguito da altre vittime e porta alla luce una cospirazione più profonda. Mentre gli omicidi diventano sempre più audaci e i confini tra colpevole, vittime e vendicatore si fanno sempre più sfumati, le 4 donne vengono trascinate in un labirinto di segreti sepolti e dolorose verità. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: Pop-up.
1: Musica e notizie.
2: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
3: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Fiat Grande Panda ibrida elettrica, piattaforma Smart Car, versioni mild hybrid e full electric. Elettrica attesa con circa 110-120 cavalli e autonomia intorno ai 300-350 km urbani reali. L'obiettivo? Efficienza e costo contenuto con comportamento da city SUV compatto. Alfa Romeo Junior Veloce, versione sportiva elettrica, circa 280 cavalli e 345 Nm, trazione anteriore, da 0 a 100 in circa 5,9 secondi, assetto ribassato e taratura più rigida rispetto alle versioni standard. Passiamo alle due ruote, BMW R1300 GS, boxer da circa 145 cavalli e 149 Nm, 0 a 100 in circa 3,4 secondi, dato non ufficiale ma realistico per la categoria. Riduzione peso rispetto alla 1250 GS e introduzione di sistemi radar per cruise adattivo. Honda XL 750 Transalp, bicilindrico parallelo da 92 cavalli e 75 Nm, 0 a 100 in circa 4,5 secondi. Moto equilibrata, pensata per turismo e uso misto, molto lineare nell'erogazione. Chiudiamo con una curiosità. Dopo tanto lavoro dietro le quinte, incontri, vertici e discussioni, finalmente la fumata bianca è arrivata. La Federazione Internazionale dell'Automobile ha ufficialmente approvato la prima stesura del regolamento 2027 della Formula 1, stabilendo che il rapporto tra la parte termica e quella elettrica della power unit delle monoposto, attualmente pari alla 53-47%, passerà alla 58-42% nel 2027 e poi 60-40% nel 2028. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
2: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: Roadmaster.
1: Musica e notizie.
2: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
3: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. Mentre a livello internazionale crescono i timori sulla sicurezza di minori online, si moltiplicano i divieti sull'accesso ai social media, Google prova a governare il cambiamento. Il colosso ha avviato il rilascio globale di un nuovo strumento pensato per fornire agli sviluppatori i dati necessari a offrire contenuti adeguati all'età degli utenti. Dopo il test in Brasile, proseguirà in Australia e Canada, per poi estendersi a tutto il mondo entro la fine dell'anno. Una volta integrato dai vari sviluppatori, la novità permetterà alle app supportate di mostrare almeno alcuni contenuti ai minori a seconda dell'età. Da oggetto per appassionati a nuova tendenza di consumo nel settore tecnologico, gli anelli connessi dopo anni di nicchia stanno vivendo una fase di consolidamento. Lo dimostrano gli ultimi dati degli analisti di Fortune Business Insights, secondo cui il mercato globale degli smart ring passerà da un valore di 416,9 milioni di dollari nel 2025 a 519 milioni entro la fine del 2026. E non è un caso se anche marchi finora estranei a tale comparto abbiano fatto la loro mossa per lanciarsi in un segmento che potrebbe crescere ulteriormente in futuro. WhatsApp porta anche in versione web le videochiamate video e audio, eliminando la necessità di scaricare applicazioni dedicate sui computer. La funzionalità che pone in diretta concorrenza alla piattaforma con Zoom e Google Meet consente di gestire chiamate individuali e di gruppo sfruttando un qualsiasi browser web. Oltre alle telefonate da desktop che mantengono la crittografia end-to-end e integrano la condivisione dello schermo, le reazioni e la cronologia, l'aggiornamento introduce diverse nuove funzioni per l'ecosistema della piattaforma. Spotify ha annunciato il rilascio di una nuova funzionalità denominata Note Utente, progettata per consentire agli utenti di associare una breve nota testuale a qualsiasi brano inserito all'interno delle proprie playlist. L'obiettivo della piattaforma è trasformare le raccolte musicali in una sorta di diario digitale, superando la concezione della musica come semplice catalogo di tracce, introducendo una dimensione legata ai ricordi, ai momenti significativi o al contesto emotivo in cui un determinato brano è stato ascoltato. È tutto, al prossimo appuntamento.
2: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La moda delle collane di conchiglie è un vero grande classico estivo, di quelli che ti fanno subito sentire in vacanza non appena li indossi. Questo gioiello così semplice, nato dall'unione di piccole conchiglie raccolte sulla spiaggia, si è trasformato nel tempo in un simbolo di libertà e spensieratezza. Portare al collo un accessorio del genere significa regalarsi un ricordo del mare, unendo la leggerezza di tutti i giorni a un tocco unico che dà subito un'aria fresca e solare. Un tempo la collana di conchiglie era solo un ricordino da comprare sulle bancarelle del lungomare durante una passeggiata serale. Oggi però le cose sono cambiate tantissimo. I designer hanno saputo rinnovare questo grande classico proponendo versioni eleganti con dettagli dorati o pietre colorate. La collanina non è più un semplice sfizio da spiaggia, ma diventa il vero pezzo forte del look, capace di dare luce anche alla maglietta più semplice. Il segreto del suo successo sta proprio nei dettagli e nelle forme naturali, che regalano un tocco speciale senza mai risultare troppo pesanti. I gusci bianchi o sfumati risaltano meravigliosamente sulla pelle abbronzata, dando un bell'effetto luminoso al viso. Si va dai girocolli stretti perfetti da abbinare insieme ad altre catenine sottili, fino alle versioni più lunghe ed estrose, ideali per le serate estive. Ogni modello ha la sua storia da raccontare. Per valorizzarla al meglio non serve complicarsi la vita, basta solo un minimo di gusto negli abbinamenti. L'idea vincente è lasciare che la collana sia la vera protagonista, abbinandola a vesti leggeri o camicie in lino sbottonate. Un abito bianco o un top colorato bastano e avanzano per completare lo stile. Per le sfumature c'è solo l'imbarazzo della scelta, dalle conchiglie naturali ai dettagli in metallo lucido fino ai tocchi di colore che mettono allegria. In un periodo in cui tutto scorre troppo veloce e la moda cambia ogni giorno, questo gioiello di mare ci riporta alla bellezza delle cose semplici e autentiche. È un modo facilissimo per mostrare la propria voglia di estate e di giornate all'aria aperta. Alla fine, infine,

0: Filarsi una collana di conchiglie prima di uscire significa portarsi addosso un pezzetto di spiaggia, trasformando un look qualunque in una piccola anteprima di vacanza. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore italiano Alessandro D'Avenia. Certe parole sono come le conchiglie, semplici ma con il mare dentro.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software, come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
6: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open World. Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere. Grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da 5 Motors trovi un nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. 5 Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su 5motors.it.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Vivere Bene da Nadia Sessa. Il mese di agosto è il mese delle vacanze per antonomasia, il mese in cui possiamo rilassarci e magari dedicare più tempo alla preparazione delle nostre pietanze. Ma quali sono gli alimenti di stagione da portare in tavola nel mese tra i più caldi dell'anno? Ad agosto troviamo i fichi d'India, i frutti di bosco, l'anguria, ma anche il periodo delle pesche del melone, delle prugne e delle pere. In specifiche zone del paese, ad esempio il Trentino Alto Adige, riusciamo a trovare ancora delle ciliegie tardive e le fragole. Chi la fa da padrone in assoluto è però l'anguria, senza dubbio il frutto più amato nel mese d'agosto. Questo per le sue peculiarità, dissetante, fresca, pratica, adatta al trasporto sia in spiaggia che nelle gite fuori porta. È uno dei frutti più ricchi d'acqua, ne contiene il 90%, quindi ci idrata alla perfezione. Inoltre è in grado di apportare al nostro organismo minerali, vitamine ed antiossidanti. Perfetta per chi vuole seguire una dieta ipocalorica con le sue sole 20 calorie ogni 100 grammi, ha un elevato potere saziante. Tra le verdure stagionali in questo mese troviamo carote, zucchine, cetrioli, ravanelli, lattuga, sedano, fagiolini, spinaci, oltre a pomodori, peperoni e melanzane. I peperoni in particolare sono un valido aiuto per reintegrare i liquidi e i sali minerali persi con la sudorazione, quindi ottimi da consumare in agosto per affrontare l'afa estiva. Ricchissimi di vitamina C, molto più degli agrumi, contengono inoltre vitamina A, carotene e potassio. Ormai i peperoni si trovano tutto l'anno, ma coltivati in serra, e quindi è sempre preferibile e opportuno mangiarli rispettando la stagionalità, anche perché coltivati in pieno sole producono meno solanina, sostanza che, se assunta in quantità eccessiva, potrebbe risultare tossica per l'organismo. I più coraggiosi e volenterosi potranno cimentarsi anche nella preparazione delle conserve. Tra queste preparazioni ricordiamo le pesche sciroppate, la passata di pomodoro, le melanzane sott'olio, i capperi sotto sale, le zucchine grigliate sott'olio. Attenzione però, nei 10-15 giorni successivi alla preparazione è opportuno controllare la conserva. Se compaiono segni di alterazione come bollicine di aria che salgono verso il tappo o l'olio dovesse diventare opalescente, significa che la conserva si sta alterando e che potrebbe non essere più idonea al consumo. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Niccolò Copernico. In mezzo a tutto il sole dimora.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Si alza l'allerta per una possibile nuova migrazione di massa dal Marocco verso la Spagna a Ferragosto e questa volta l'obiettivo potrebbe essere non solo Ceuta ma anche l'exclave di Melilla. La precedente ondata dello scorso 30 luglio ha portato a Ceuta oltre 70.000 migranti e acceso lo scontro tra Italia e Spagna, con Roma che ha sospeso per un mese Schengen e Madrid che ha risposto con misure analoghe. Il ministro Piantedosi è tornato a parlare del ripristino dei controlli in commissione Schengen, ribadendo il pericolo terrorismo per radicalizzazione jihadista.
2: Cresce la tensione lungo il fianco orientale della NATO. L'esercito lettone ha annunciato su X di aver abbattuto un drone penetrato nel proprio spazio aereo, intercettato da aerei da caccia alleati. Non è il primo episodio. Già a giugno alcuni Rafael francesi della NATO di stanza nei paesi baltici avevano abbattuto un velivolo dello stesso tipo sopra il territorio lettone. Le repubbliche baltiche che confinano con la Russia registrano un numero crescente di intrusioni e cadute di droni sui propri territori in un contesto segnato dalla guerra in Ucraina e dai sospetti verso Mosca.
3: Walter Lavitola resta in carcere, lo ha deciso il GIP di Roma respingendo l'istanza del difensore che al termine dell'interrogatorio di garanzia aveva sollecitato gli arresti domiciliari. Nell'ordinanza di convalida il GIP ha definito le dichiarazioni di Lavitola fumose, assolutamente generiche e prive di qualsivoglia indicazione concreta suscettibile di riscontro. Sulla richiesta PM della Procura di Roma hanno dato parere negativo.
2: Non si vede ancora la fine per l'odissea dei passeggeri all'aeroporto di Fontanarossa a Catania. La SAC, la società che gestisce lo scalo, ha prolungato la chiusura fino alle 2 di notte del 15 agosto a causa dell'attività eruttiva dell'Etna.

0: È ormai il settimo giorno di disagi per chi doveva partire o atterrare a Catania, dove transitano in questo periodo almeno 40.000 passeggeri. La stessa società parla della portata eccezionale dell'emergenza, la più severa degli ultimi 20 anni in termini di impatto sull'infrastruttura aeroportuale.
1: Ancora 2 giorni di caldo intenso sull'Italia, poi sarà la svolta. Le masse d'aria calda di origine nordafricana continuano a dominare il bacino del Mediterraneo e, come indicano le previsioni, l'anticiclone africano resisterà anche nella giornata di Ferragosto. La svolta è attesa però da domenica, quando una perturbazione proveniente dal nord Europa porterà masse d'aria più fredda, incontrando l'aria calda stazionaria sulla penisola, innescando temporali su Alpi e Prealpi, per poi estendersi alle pianure di Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna. Il tutto accompagnato da un primo calo delle temperature.
0: Lo sport: agli europei di nuoto, una strepitosa Sara Curtis ha vinto la medaglia d'oro nei 500 metri dorso, stabilendo un nuovo record del mondo assoluto dopo quello polverizzato in semifinale. Un sogno per la 19enne azzurra, che a fine gara ha parlato così.
2: Sono veramente contentissima perché è veramente un sogno e non ci credo. Sono senza parole, sono entrata su una vasca. Per la prima volta in vita mia non mi batteva il cuore prima di una gara, ero solo vogliosa di finire, volevo fare meglio l'arrivo, che ieri non mi era uscito benissimo. Ho detto: io ci voglio riprovare, se riesce bene, se non riesce voglio il titolo.
0: Un altro oro azzurro arriva invece dagli europei di atletica di Birmingham con Daria Derkac, che regala all'Italia il trionfo nella finale del triplo femminile.
1: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Cittadella Meteo.
4: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37-39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
1: E buongiorno, buongiorno Taranto, io sono Valentina Castellaneta al microfono, dall'altra parte del vetro c'è Gis Nicoletti. Oggi è venerdì 14 di agosto, venendo non c'era nessuno per strada, mi sono sentita come Will Smith, Io sono leggenda, da sola. Se anche voi come noi, come me, Gis, lavorate del 14 di agosto, come diceva Will Smith, Io sono leggenda, noi vi offriamo casa. Siete casa con noi, non vi offriamo cibo perché non ne abbiamo, non vi offriamo neanche protezione, non saremo in grado, ma vi offriamo sicuramente notizie, un po' di tranquillità e vi offriamo anche buona musica. E allora, quali sono i temi di oggi? Oggi ci sarà per prima cosa l'eco dei social, perché venerdì e quindi c'è il nostro Claudio Petrone. Poi parleremo della viabilità durante i giochi del Mediterraneo, perché ieri è stato presentato questo mega piano, una nuova ordinanza che dà una mano, insomma, ai tarantini, cerca di essere più libera in alcune zone della città, e invece dall'altra parte dà anche una mano per capire dove parcheggiare. Quindi vi diremo subito dove parcheggiare durante i giochi del Mediterraneo, sia per i residenti che per i visitatori, per le gare e tutto il resto. State con noi e lo scoprirete. Poi parleremo del rafforzamento dei controlli nelle comunità educative con l'assessore ai servizi sociali del comune di Taranto, Sabrina Lincesso, dopo il caso di cronaca che purtroppo è stato sulle prime pagine di tutti i giornali in questi giorni. Poi parleremo di Vicoli Corti, che parte il 18 di agosto, e avremo con noi Fabio Di Bari, che è il selezionatore del concorso cortometraggi, e ci racconterà come sono stati scelti i cortometraggi in gara, perché soprattutto capiremo bene, parleremo di questo omaggio a Bertolucci. Ma iniziamo con la nostra rassegna stampa. La rassegna stampa di oggi ci porta necessariamente a Trani, dove c'è stato questo caso di cronaca che, insomma, ha scioccato un po' tutti. Grigliata in Pineta, una lite, le coltellate, Trani shock per l'uccisione di un 18enne. Si chiamava Cosimo Quagliarella, 18 anni, di Andria. Chiedo scusa, è successo ad Andria, non a Trani. No, a Trani. È stato ucciso dopo una lite a Trani nella notte tra mercoledì e giovedì. Il suo presunto assassino, un 17enne di Trani, ha confessato il delitto ai carabinieri, ha spiegato di essersi difeso da una spedizione punitiva. Non volevo ucciderlo, ha detto il minore, accusato di omicidio volontario. Sulla tragedia infuria la polemica politica, i sindaci e il PD attaccano il governo, la sicurezza spetta allo Stato, solo annunci sulle risorse ai comuni. Il ministro Valditara da loro solo una disinformata propaganda politica. Trani anche sulla Gazzetta del Mezzogiorno: gioventù bruciata, Trani accoltellato a morte, si consegna il killer 17enne. E poi ancora è successo un altro caso di cronaca a Taviano, siamo in Salento, fuori discoteca in coma etilico, salva un sedicenne. Chiedo scusa, è 14 agosto anche per il mio cervello. E invece l'edicola del Sud anche apre con la questione di Trani: la grigliata, la lite e le coltellate, omicidio a Trani, confessa il 17enne. E poi ancora sul Corriere del Mezzogiorno: a Ferragosto le imprese sorridono, arriva il pienone dei turisti, compenserà un luglio sottotono, l'esultanza dei sindaci. Il Ferragosto in Puglia porta grandi numeri di accoglienza, le principali località turistiche fanno segnare quasi il tutto esaurito, flussi in crescita del 6-7%, importanti per bilanciare luglio poco dinamico. Soddisfatti gli operatori che chiedono dalla regione programmazione, i sindaci riferiscono di città piene. E poi ancora il nuovo servizio che partirà da ottobre, il numero di assistenza al medico di base e per i disturbi più leggeri. Da ottobre il numero 116-117 aiuterà i cittadini pugliesi con lievi problemi di salute e li indirizzerà verso soluzioni alternative al pronto soccorso ospedaliero. In un primo tempo saranno indirizzati verso medici di famiglia e saranno 3 centrali, Bari, Foggia e Lecce, con 55 operatori. Speriamo che arrivi presto anche da noi. E poi ancora si parla di grottaglie e dei giochi del Mediterraneo sulla prima pagina del Corriere del Mezzogiorno. Il pumo, simbolo della Puglia, diventa maxi gelato per i giochi del Mediterraneo. Il maestro gelatiere è Enzo Iannaccone, che ha trasformato il pumo grottagliese in un gelato 3D, una creazione che guarda i giochi del Mediterraneo di Taranto. Il primo gusto sarà alla mandorla di Turitto con olio extravergine e cioccolato fondente. Interessante, anche se il gelato all'olio extravergine non me lo so immaginare, soprattutto mischiato con la mandorla e il cioccolato. Andiamo sempre sulla Gazzetta del Mezzogiorno, dove invece si parla di sanità. La fase 2 di Ferragosto stoppata dall'ira dei medici, blitz dell'assessore nei CUP Fratelli d'Italia nella spending review di De Caro, addio alle RSA. E si parla anche di musica, di cultura, perché c'è il ritorno di Vasco Rossi a Castellaneta, il comandante prepara il tour tra il bagno e gli autografi, e poi la delusione per il Giova Summer Party saltato a Barletta, concerto saltato per l'amianto. Lorenzo, mi dispiace davvero, ha fatto un video social Giovanotti. E noi adesso ci fermiamo, quando torniamo arriva Claudio Petrone con l'eco dei social.
0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: A Taranto, torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
2: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
3: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi un nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM. Oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
4: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
5: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: l'estate sta finendo, la diceva sempre mia nonna dopo che è passato Ferragosto, e a me veniva l'ansia perché si tornava a scuola. Per me quest'estate sembra non essere tornata, perché non sono andata proprio in vacanza. Mentre chi è in vacanza fuori dall'Italia per i fatti suoi è il nostro Claudio Petrone. Ciao Claudio.
1: Buongiorno a tutti. Hai ragione, sono in montagna.
0: Sei in montagna, dove sei?
1: A Montemesola.
0: A Montemesola, proprio. Si vede, senti, per chi ci vede...
1: C'è proprio un paesaggio tipico della nostra Puglia, sì. C'è un playground. Sì, Vale, sono in vacanza con i bambini da qualche giorno e ho praticamente vissuto in un playground. I playground sono, come sappiamo tutti, quegli spazi dove ci sono i giochi, le arrampicate, gli scivoli, e ho fatto una full immersion di giochi e ho sofferto tanto, ma questo sarà argomento delle prossime settimane quando entrerò a gamba tesa sull'assenza nella nostra città di parchi, di spazi dove poter far giocare i piccolini, dove... Sì, ma che poi anche dove far partecipare le famiglie, perché alla fine sono anche luoghi di inclusione. Ma parliamo di giochi del Mediterraneo, se sei d'accordo.
0: Infatti, volevo dire, per chi ci sta ascoltando in radio, non lo potete vedere, ma la nostra immensa invidia è per il fatto che Claudio Petrone indossa una felpa, quindi vuol dire che dov'è fa anche freddo, però è una felpa, sì, dei giochi del Mediterraneo. Allora, di che cosa
1: per la felicità di mia moglie, che per la felicità di mia moglie, perché non l'ho tolta mai questa felpa perché faceva freschetto e sembravo il testimonial dei giochi del Mediterraneo, ma io sono orgoglioso di aver portato questa felpa e di aver portato il logo in giro dei giochi, perché io sono uno di quelli che non critica, magari ironizza, ma non critica su quello che sta per avvenire, perché è, come dicono in molti, un evento straordinario ed una possibilità grandiosa per la città, e quindi lasciamo da parte le solite polemiche, la solita critica, e liberiamoci, il 21 c'è l'inaugurazione dei giochi, liberiamoci alla possibilità di partecipare il quanto più possibile. Cioè, si dice, no, ci sono le gare il pomeriggio, bisognerebbe andare, ma come si fa, come possiamo fare, ci sarà la città bloccata. La città è morta da anni perché non c'è turismo, non c'è economia, non c'è movimento. Se si blocca per dare spazio per una ventina di giorni, ben venga, certo. Ci saranno persone anche, non immaginiamoci che vengano da tutto il mondo, ma verranno da tanti altri paesi, e ci saranno probabilmente anche dei turisti italiani o anche della Puglia che verranno a Taranto e potranno usufruire dei servizi anche forniti da quello che si legge. Noi ci auguriamo che ciò avvenga. Ci saranno sicuramente delle piccole problematiche, come in tutte le vicende quando ci sono tali degli eventi grossi come questi, però leggevamo, Vale, che ci sarà il park and ride.
0: Sì,
1: vero?
0: Ci saranno diversi park and ride
1: per aiutare
0: sia i residenti.
1: Ci
0: saranno degli stalli in centro, poi ne parleremo dopo, dove potranno parcheggiare i residenti del borgo. E poi ci sono i park and ride 5 per 5 zone, diciamo, 5 aree diverse per i visitatori, chi andrà a vedere le gare dei giochi del Mediterraneo, tantissimi. E ci saranno delle navette, Claudio, che collegheranno 4 linee in più rispetto a quelle che già esistono. Quindi quelle di Piazzale Democrata e Cimino, se ne aggiungono altre 4, e insomma queste navette porteranno i visitatori un po' in giro per tutti gli stadi. Speriamo che non succeda quello che è successo al Medimex.
1: Quindi anche magari chi... quindi funzioneranno. L'importante è che non funzionino la notte, cioè nel senso che il Medimax non hanno funzionato la notte, e quindi queste dovrebbero funzionare di giorno.
0: Dovrebbero funzionare fino a lunedì notte quelle che portano al Fan Village.
1: Perfetto, quindi siccome ci sono quelli che tu parlavi dell'estate, che per te deve ancora incominciare, no? Quando inizia l'estate.

0: uno si trasferisce. Vi siete trasferiti? Si dice questo verbo, questa domanda. Se vi siete trasferiti alla villa, quindi chi starà alla villa può venire serenamente a Taranto, chi sta in villeggiatura a Leporano, a Pulsano, a Castellaneta, a Marina, su quell'altro versante orientale e occidentale, lasciare la macchina, lasciare l'automobile, magari speriamo con i bambini per far vivere anche questa esperienza di sport ai più piccoli, lasciare la macchina e poi con queste navette recarsi e raggiungere i luoghi dove ci saranno gli eventi, è
1: sì,
0: corretto, Vale?
1: Esattamente, tutto il circuito degli stadi. Io comunque la
0: ma
1: domanda
0: tu
1: ieri
0: che intenzioni hai per questi giochi del
1: Mediterraneo? Io comunque ieri la domanda l'ho fatta a Giorgia Gira, la presidente di Chima Mobilità, e lei mi ha detto che è tutto sicuro. Ci sono
0: sì, ho visto un CDA particolarmente abbronzato in un'immagine della conferenza stampa del Comune di Taranto, è vero?
1: Io li ho visti un po' provati, se devo dire la verità, quindi secondo me di lavorare hanno lavorato,
0: Al sole, però hanno lavorato al sole.
1: Va bene,
0: va
1: Claudio.
0: L'importante è, quindi ti ha rassicurato, quindi funzioneranno il
1: Io i biglietti okay. per le partite di calcio li ho presi, però conto sui 1000 posti auto allo Iacovone.
0: Abbiamo qualche scoop su qualche special guest per le cerimonie?
1: A parte a livello artistico no, sappiamo però che ci saranno Sergio Mattarella, il presidente della Repubblica, Giorgia Meloni, diversi ministri, non è stato specificato bene quali, e poi ci saranno tutti i capi di Stato dei 26 paesi che verranno ai Giochi del Mediterraneo.
0: Beh, immagino tutti molto in giacca e cravatta, tutti incravattati, diciamo, tutti
1: sì.
0: eleganti.
1: Spero per loro che non faccia troppo caldo.
0: Bene.
1: Claudio, io ti devo salutare perché il nostro tempo è finito.
0: No, già, e io però sarò presente ai Giochi del Mediterraneo con la felpa, scumerò dal caldo perché pare che a Taranto faccia molto caldo. Va bene,
1: no.
0: Un bacio a tutti e ci vediamo venerdì prossimo, il giorno che è il 21, quando iniziano i Giochi del Mediterraneo.
1: Esattamente, non vedo l'ora. Ciao Claudio.
0: Ciao a tutti.
1: Prenditi un po' di fresco anche per noi. E noi adesso ci fermiamo, quando torniamo parliamo della viabilità legata ai giochi, dove parcheggiare, cosa fare. Insomma, vi dico tutto io, state tranquilli.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New Hit.

bentornati su Radio Cittadella. Se ci guardate in radio 96.5 FM, bentornati a chi ci guarda in TV sul canale 94. Sono le 8.35, vi siete svegliati voi che siete in ferie, eh? State facendo colazione o è presto? E buongiorno anche a chi ci ascolta in streaming. Vi ricordo che se volete inviarci un messaggio, commentare qualcosa o dirci qualcosa, potete inviarci un messaggio al 339 680 6868. Adesso parliamo di Taranto e dei giochi del Mediterraneo. Manca esattamente una settimana, 7 giorni all'inizio di questa grande vetrina internazionale per la città, ma per far sì che tutto funzioni al meglio dobbiamo fare i conti con il piano viabilità straordinario. Facciamo subito chiarezza su regole, divieti e soprattutto sulle soluzioni pratiche per muoverci nei prossimi 15 giorni. È stata pubblicata l'ordinanza numero 503. Segnatevi questa data: dal 20 agosto al 3 settembre, anzi dal 19 agosto già, perché ci saranno le prove generali, scatta il divieto di sosta H24 con rimozione coatta su entrambi i lati in diverse zone della città. Le aree più interessate sono il borgo, la città vecchia e il quartiere Salinella. Parliamo di aree principali come l'intero lungomare Vittorio Emanuele III, Corso Umberto, Viale Virgilio, Via Garibaldi e Piazza Fontana. Attenzione alle auto, la rimozione sarà attiva 24 ore su 24 e tuttavia dal comune confermano che nei giorni in cui non sono previste gare su strada un'ordinanza integrativa permetterà di riaprire gradualmente alcune vie al traffico e alla sosta. Ma dove parcheggiamo, mi direte voi? Non andate in panico, scatta un maxi piano di park and ride con oltre 3.400 posti auto a disposizione della città. Potremo lasciare l'auto nei maxi piazzali dell'ospedale San Cataldo, quindi dietro l'Auscian, l'ospedale in costruzione, piazzale Democrate, lo stadio Iacovone, dove è stato fatto un parcheggio da 1.000 posti auto, Porta Napoli, il park ride Cimino, Taranto 2, e poi c'è uno spazio vicino alla Bernardini. La sosta costa appena 1 euro a giorno e nel prezzo è già incluso il biglietto della navetta per il conducente e si aggiungono 30 centesimi per ogni passeggero, quindi potete portare i figli, costa soltanto 30 centesimi. E per chi abita al borgo, i residenti potranno parcheggiare gratuitamente H24 nella caserma Mezzacapo, dove avranno la deroga ZDL per la sosta la notte e tutto il quartiere. La navetta Kima Mobilità saranno attive dalle 8 del mattino fino all'1 di notte, collegando i parcheggi con i luoghi di gara, il centro e il Fan Village di Piazza Garibaldi. Insomma, ce la possiamo fare, ragazzi, ce la possiamo fare. Noi ci fermiamo, quando torniamo iniziamo con i nostri approfondimenti un po' più importanti.

0: Eccoci, rieccoci in studio, bentornati a tutti gli ascoltatori e bentornati a chi ci guarda in TV. Siamo di nuovo in diretta con una pagina dedicata alla cronaca e alla politica locale. Oggi torniamo a parlare di un tema estremamente delicato che ha scosso l'opinione pubblica, la vicenda della presunta violenza ai danni di una ragazza di 15 anni, ospite in una comunità educativa della nostra città. Nelle ultime ore c'è stato anche un intervento del Partito Repubblicano Italiano, Marika Cosa, che ha acceso i riflettori sulla funzione di vigilanza delle strutture e sull'importanza dell'ascolto ai minori. Per fare il punto sulla situazione e capire come l'amministrazione si sta muovendo, abbiamo in collegamento telefonico l'assessore ai servizi sociali del Comune di Taranto, Sabrina Lincesso. Buongiorno assessora, benvenuta.
1: Buongiorno a tutti.
0: Assessora, partiamo dalla vicenda che ha riaperto questo dibattito. Il PRI ha espresso apprezzamento per la linea che lei ha annunciato, quindi più controlli nelle strutture, più spazi di ascolto protetto ai ragazzi. A che punto siamo con l'attuazione pratica di questo indirizzo politico?
1: Allora, innanzitutto io voglio chiarire un punto importante, che i controlli non iniziano oggi, ma bensì a seguito di questa vicenda. Sono sempre stati fatti controlli da parte del Comune, ASL e Procura.
0: Mi sa che l'abbiamo persa l'assessore Lincio. No, mi sa che l'abbiamo persa, l'assessore Lincesso non prende bene, ma cercheremo di recuperare questa faccenda il prima possibile, magari dopo Ferragosto, è così. Adesso noi magari ci cerchiamo di capire se riusciamo a recuperare l'assessora. No, non ce la possiamo fare. Allora ci fermiamo e diamo la linea alla pubblicità. Quando torniamo poi parliamo di Vicoli Corti, perché il 18 agosto parte la 21esima edizione di Vicoli Corti, che porta a Massafra il cinema in periferia. Quest'anno c'è anche un cambio di location, si va...

Piazza Madre Teresa di Calcutta. E insomma, ne parleremo con chi ha scelto i corti che sono in concorso quest'anno, e poi cercheremo anche di parlare di questo omaggio a Bertolucci. Ma tutto questo fra pochissimo.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
4: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
5: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: A Taranto, torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
2: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
3: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: l'estate della libertà. Gis, oggi dai, Righiera, l'estate sta finendo, l'estate della libertà, mettiti d'accordo, che cosa dobbiamo fare? E insomma, per il nostro Vamos alla Playa era Jovanotti che non fa il concerto a Barletta, questo è sicuro. E adesso noi ce ne andiamo a Massafra invece, perché dal 18 al 23 agosto il Parco Madre Teresa di Calcutta si trasforma nel cuore pulsante del cinema indipendente con la 21esima edizione di Vicoli Corti Cinema di Periferia. Un'edizione ricchissima, la possiamo dire, 53 corti in concorso, anteprime nazionali e mondiali, tantissimi ospiti e dibattiti, ma come si sceglie il cinema emergente da portare sullo schermo di Periferia? Per capirlo abbiamo in collegamento Fabio Di Bari, che si è occupato proprio della selezione dei cortometraggi per il Serraglio. Buongiorno Fabio, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie. Buongiorno a te e agli ascoltatori.
0: Allora, dicevamo che quest'anno il concorso conta ben 53 cortometraggi divisi in 6 sezioni. Quali sono le sezioni?
1: Sì, quest'anno per la 21esima edizione tante novità, come dicevi, a cominciare dai luoghi, dalla casa di Vicoli Corti, che quest'anno sarà il Parco Madre Teresa di Calcutta, e il fiore all'occhiello, come sempre, della ricca programmazione sarà il concorso internazionale per cortometraggi, con una sezione competitiva che conta più di 50 film brevi divisi in diverse sezioni, che sono nello specifico drama fiction, animazione, documentario sperimentale, una sezione dedicata agli autori pugliesi,
0: la Puglian Way,
1: chiamata
0: certo.
1: Puglian Way, sì, a Puglian Way, e inoltre una sezione dedicata ai diritti umani in collaborazione con un nostro ormai storico partner, Amnesty International Italia.
0: È una collaborazione che 50... va avanti da un sacco di anni, questa, sì, con Amnesty International.
1: Sì, sì, sì. Sì, ci onoriamo ormai da diversi anni di questa partnership e anche della presenza ormai fissa da noi nei giorni del festival di Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia, che sarà presente anche quest'anno. Il premio che riguarda la sezione diritti umani viene conferito appunto
0: da
1: Amnesty.
0: Come avete scelto questi cortometraggi? Come si sceglie? Ma immagino che me ne arrivino centinaia ormai dopo 20,
1: sì, davvero,
0: 21
1: davvero
0: edizioni.
1: Diverse.
0: Ma ve li vedete tutti?
1: Sì, davvero diverse centinaia. Sì, sì, li guardiamo tutti, certo, sì, li guardiamo tutti. Abbiamo aperto la call su Film Freeway, che è la più importante piattaforma di candidature per i festival cinematografici di tutto il mondo. L'abbiamo aperta già alla fine di gennaio per tutte le sezioni, e da allora, da subito, ci sono arrivati davvero centinaia di cortometraggi da tutti i 5 continenti, con una grande varietà di stili, toni, voci, registri, generi. È stato un lavoro intenso, ma anche molto bello, anche doloroso, difficile, perché ovviamente
0: qualcuno deve
1: si devono fare delle scelte.
0: Infatti 50% praticamente. Sì. Senti,
1: qualcuno,
0: ci sono,
1: sì,
0: molte
1: parliamo di quasi 400, sì, quasi 400 cortometraggi, per arrivare ai 50 circa che poi vanno in concorso, vanno in selezione.
0: Senti Fabio, ci sono molte anteprime europee, persino 2 anteprime mondiali, ma c'è anche una fortissima presenza del cinema pugliese. Voi avete proprio una sezione a Puglian Way, dicevamo, ma la produzione cinematografica pugliese quindi non si è fermata, offre ancora, soprattutto quella indipendente.
1: Sì, sì, sì, quest'anno abbiamo una sezione dedicata appunto alle autrici e agli autori pugliesi, con cortometraggi sia girati e ambientati nella nostra regione, ma anche al di fuori, comunque girati da autori nostri corregionali. Sì, c'è una grande vivacità creativa, artistica, soprattutto per quanto riguarda autori emergenti e cinema indipendente. Nel corso di queste 21 edizioni possiamo dire anche di aver, se non scoperto, quantomeno battezzato la carriera di tante autrici e tanti autori che hanno iniziato con la forma breve che in seguito hanno costruito una interessante carriera, tornando da noi anche magari con i loro lavori successivi.

0: fino ad arrivare
1: Se non
0: ai
1: erro, anche
0: lungometraggi,
1: Filippo
0: ecco.
1: Mezzapesa è uno di questi, giusto, di questi. Certo.
0: Certo, Pippo Mezzapesa, ma Giacomo Abruzzese,
1: Senti,
0: sono
1: Fabio,
0: tanti nomi.
1: noi dobbiamo chiudere. Volevo ricordare che quest'anno la rassegna è fortemente contrassegnata dal ricordo dell'opera di Bernardo Bertolucci ai 50 anni di Novecento.
0: Sì.
1: Insomma, che è un ricordo bello e importante. Grazie per essere stato con noi. Dove possiamo trovare il programma completo?
0: Seguiteci su tutti i social e sul sito ufficiale di Vicoli Corti per scoprire la programmazione completa, che è veramente ricca e inizia già dalle 19 per ogni giornata con talk, workshop, masterclass, presentazioni di libri. Poi prosegue con le proiezioni anche opere prime e seconde, appunto per scoprire il cinema italiano
1: E
0: d'autore
1: ricordiamo che l'ingresso è
0: emergente. Tanti
1: libero,
0: appuntamenti.
1: oltretutto.
0: Tutti gli eventi sono a ingresso libero. Vi aspettiamo dal 18 al
1: Al
0: 23
1: 23.
0: agosto a Parco Madre Teresa di Calcutta di Massafra.
1: Grazie a Fabio Di Bari dell'Associazione del Serraglio anche,
0: Grazie
1: e andate tutti a Vicoli Corti. E noi adesso ci salutiamo perché siamo arrivati alla fine di non solo di questa puntata, ma della settimana. Se avete segnalazioni, inviateci una mail a segnalazioni@cittadellatv.it. Io vi saluto, buon Ferragosto. Grazie Gis per essere stato con noi. Ci vediamo lunedì. Divertitevi e fate i bravi, mi raccomando, non esagerate, non fate niente che io non farei. Ciao!
2: Buongiorno Taranto.
3: Buongiorno Taranto.
2: L'informazione del mattino.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Cresce la tensione lungo il fianco orientale della NATO. L'esercito lettone ha annunciato su X di aver abbattuto un drone penetrato nel proprio spazio aereo, intercettato da aerei da caccia alleati. Non è il primo episodio. Già a giugno alcuni rafale francesi della NATO di stanza nei paesi baltici avevano abbattuto un velivolo dello stesso tipo sopra il territorio lettone. Le repubbliche baltiche che confinano con la Russia registrano un numero crescente di intrusioni cadute di droni sui propri territori in un contesto segnato dalla guerra in Ucraina e dai sospetti verso Mosca.
4: L'inviato di Donald Trump, Kushner, ha in programma un viaggio in Israele la prossima settimana per colloqui con il premier Netanyahu sulla situazione a Gaza. Kushner si recherà anche a El Cairo per incontrare i mediatori egiziani, qatarini e turchi. Nelle ultime ore, intanto, il segretario del Tesoro americano Scott Bessent ha minacciato di sottoporre l'Iran ad un isolamento economico come il mondo non ha mai visto prima, precisando che sono previste nuove misure dalla prossima settimana. Mentre il vicepresidente americano J.D. Vance ha dichiarato che la priorità assoluta degli Stati Uniti nel conflitto con l'Iran è mantenere bassi i prezzi del petrolio e della benzina per i cittadini americani, mentre impedire a Teheran di dotarsi di armi nucleari si colloca al secondo posto.
5: Walter Lavitola resta in carcere, lo ha deciso il GIP di Roma, respingendo l'istanza del difensore che al termine dell'interrogatorio di garanzia aveva chiesto gli arresti domiciliari. Nell'ordinanza di convalida, il GIP ha definito le dichiarazioni di Lavitola fumose, assolutamente generiche e prive di qualsivoglia indicazione concreta suscettibile di riscontro. Sulla richiesta PM della Procura di Roma hanno dato parere negativo.
4: È in stato di fermo il 17enne che ha confessato l'omicidio di Cosimo Quagliarella, il 18enne di Andria, morto dopo essere stato accoltellato alla periferia di Trani. Il minore deve rispondere di omicidio volontario. La sua confessione, con il racconto e la ricostruzione dei fatti, ora vaglio degli investigatori coordinati dalla Procura per i minorenni di Bari.
5: Due Canadair sono operativi dalle 7 di questa mattina sull'incendio divampato ieri pomeriggio a Como, sulle pendici del Monte Goi, a ridosso di alcune zone più densamente abitate del capoluogo lariano. Dopo una notte che ha visto impegnati oltre 100 uomini, la situazione appare lieve miglioramento. Dalla montagna alzano ancora lunghe colonne di fumo, segno di focolai attivi, ma le fiamme sarebbero ormai sotto controllo.
4: Il tennis, Mattia Bellucci ritrova il sorriso a Cincinnati. Dopo due mesi senza vittorie, l'azzurro riparte dal cemento dell'Ohio con il successo su Svaida, numero 87 ATP, battuto con un doppio 7-6 in poco più di due ore di gioco. Oggi tocca invece a Berrettini e Sonego. In campo femminile spazio al derby azzurro tra Elisabetta Cocciaretto e Lucrezia Stefanini. Tra la marchigiana e la toscana c'è un solo precedente, vinto da Cocciaretto sul cemento di Linz nel 2024.
5: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
2: Cittadella Meteo.
6: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37-39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
3: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Venerdì 14 agosto 2026 è il 226esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:17 e tramonta alle 20:12. I santi del giorno sono Sant'Alfredo e San Massimiliano Maria Kolbe. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 14 agosto del 1893 nasce in Francia la targa automobilistica, quando nella bella Parigi viene emanata un'ordinanza della polizia che prevedeva la registrazione di tutte le auto pubbliche. Nel 1945, durante la Seconda Guerra Mondiale, l'impero giapponese si arrende in seguito all'invasione sovietica della Manciuria e del bombardamento atomico di Hiroshima e Nagasaki da parte degli Stati Uniti. E nel 2018 a Genova crolla il viadotto autostradale Polcevera, provocando 43 vittime e quasi 600 persone evacuate dalle abitazioni sottostanti. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 14 agosto del 2004, ai Giochi Olimpici di Atene, mentre Paolo Bettini vince la prova di ciclismo su strada, Aldo Montano conquista l'oro nella scherma nella gara di sciabola individuale maschile. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 14 agosto del 1980 Gianni Togni è ai vertici delle classifiche con Luna. Nel 1999 50 Special dei Luna Pop è in cima alla Hit Parade. E nel 2011 Zucchero è tra gli artisti più presenti in radio con Vedo Nero. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Lina Wertmüller, nata a Roma il 14 agosto 1928 e qui scomparsa il 9 dicembre 2021. È stata una regista, sceneggiatrice e scrittrice italiana, prima donna nella storia ad essere candidata all'Oscar come migliore regista per il film Pasqualino Sette Bellezze. Compie oggi 71 anni Susanna Camusso, politica e sindacalista italiana, ex segretaria generale della CGIL. 67 candeline sulla torta di Magic Johnson, ex cestista, allenatore di pallacanestro e imprenditore statunitense, tra i più grandi giocatori della storia del basket. Compie 55 anni l'attore italiano Raul Bova. E buon compleanno a Giorgio Chiellini, l'ex calciatore italiano di ruolo difensore e dirigente sportivo italiano, spegne 42 candeline. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 14 agosto 1988 di Enzo Ferrari, imprenditore, dirigente sportivo e pilota automobilistico italiano, fondatore della Casa di Maranello. E il proverbio del giorno è: dove comincia la diffidenza, là cessa l'amicizia.
0: Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto.

0: canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella, la radio.
4: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: viaggi e un mare di musica. Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto.
1: Pop-up. Musica e notizie.
2: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
3: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva nelle sale italiane dall'11 al 18 agosto Nimrods, la commedia di formazione on the road ispirata ai primi anni dei Green Day, con un'introduzione della band e immagini live esclusive registrate al Palladium di Los Angeles. Diretto da Lee Kirk, il film segue Tommy e gli Analogue Dogs in viaggio da Kansas City a Los Angeles, convinti di dover aprire il concerto di Capodanno del trio. Anne Hathaway e Ewan McGregor sono i protagonisti del nuovo horror sci-fi di David Robert Mitchell, La fine di Oak Street. Ambientato negli anni Ottanta, racconta l'avventura di una famiglia alle prese con una incredibile trasformazione della realtà circostante. Nel quartiere dove vive si è spalancato un abisso dal quale fuoriescono creature preistoriche letali. Al cinema dal 12 agosto. Un Robin Hood come non lo abbiamo mai visto. Michael Sarnowski in Robin Hood, Il prezzo del sangue, porta sul grande schermo una nuova versione del ladro gentiluomo, rovesciando la leggenda. Quello interpretato da Hugh Jackman è infatti un criminale, anziano e perseguitato da tutti i crimini e le violenze commesse nella sua vita. Vive ritirato nei boschi e tormentato da se stesso. Braccato da chi desidera vendicare parenti e amici caduti sotto le sue frecce, tormentato dagli incubi e dal peso delle proprie azioni, Robin intraprende un ultimo viaggio che assume progressivamente i contorni di una dolorosa espiazione. Passiamo ora alle serie TV. Arriva l'11 agosto su Netflix Mourinho, docuserie in 3 episodi che ripercorre la vita e la carriera di uno degli allenatori più influenti, vincenti e controversi del calcio moderno. Dall'exploit con il Porto, culminato con la conquista della Champions League, ai successi ottenuti sulle panchine di Chelsea, Inter e Real Madrid. Torna con la 4ª stagione dal 12 agosto su Prime Video la serie TV tratta dai romanzi di Lee Child, Reacher. Nel nuovo capitolo, che si ispira al romanzo I 12 segni, Gone Tomorrow, Jack Reacher, ex investigatore della polizia militare americana, prosegue il suo viaggio attraverso gli Stati Uniti quando un incontro nella metropolitana di Filadelfia stravolge la sua quotidianità. Testimone di un evento drammatico, si ritrova coinvolto in un caso che intreccia intrighi politici, omicidi e manipolazioni. Fedele ai suoi principi, Reacher decide di risalire la pista dei responsabili, anche affrontando avversari particolarmente potenti. E arriva su Apple TV Plus il 12 agosto la 2ª stagione di Las Azules, serie crime in lingua spagnola e ambientata nel Messico dei primi anni 70. Ispirata ad eventi reali, riprende la storia delle 4 donne che sfidarono le rigide norme ultraconservatrici dell'epoca, diventando la prima forza di polizia femminile del Messico. Promossa a tenente, ora Maria si trova divisa tra il rispetto delle regole che ha giurato di seguire e l'irrefrenabile spinta verso la verità, quando l'omicidio di una giovane studentessa universitaria è seguito da altre vittime e porta alla luce una cospirazione più profonda. Mentre gli omicidi diventano sempre più audaci e i confini tra colpevole, vittime e vendicatore si fanno sempre più sfumati, le 4 donne vengono trascinate in un labirinto di segreti sepolti e dolorose verità. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
2: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: Visual Radio TV.
1: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. Mancano esattamente 7 giorni ai giochi del Mediterraneo. L'Italia si prepara a giocare in casa. La delegazione azzurra sarà composta da 498 atleti, 259 uomini e 239 donne, pronti a cimentarsi in tutte le discipline del programma. A guidare la spedizione nella cerimonia d'apertura allo stadio Iacovone saranno i portabandiera Irma Testa e Filippo Tortu. Tra i convocati spiccano 4 campioni olimpici, oltre a Tortu, Tamberi, Bancosi e Rossetti, a cui si aggiungono numerose altre medaglie e 5 cerchi come Andreoli, Coniedo, Palumbo, Maldini, Monna, Stanco. Gioca decisamente in casa la tarantina Benedetta Pilato. E per i giochi scatta il piano viabilità con l'ordinanza 503. Dal 20 agosto al 3 settembre viene istituito il divieto di sosta H24 con rimozione coatta su entrambi i lati nelle principali arterie del borgo, della Città Vecchia e dell'area Salinella, compresi il lungomare Via Li Virgilio e Corso Umberto. Per compensare i posti persi, il comune e Chima Mobilità hanno attivato oltre 3.400 posti auto nei park and ride di Interscambio. Ospedale San Cataldo, Stadio Iacovone, Porta Napoli, Cimino Taranto 2, Piazzale Democrate. La sosta costa 1 euro al giorno con navetta inclusa per i conducenti e 30 centesimi a passeggero. I bus per gli impianti opereranno dalle 8 alle 23, mentre quelli per il centro proseguiranno fino all'1 di notte. Gratuità e deroga ZTL per i residenti del borgo alla caserma Mezzacapo. E da questa mattina è stata riaperta a doppio senso di marcia il tratto tra il chilometro 643 e il chilometro 644 della strada statale via Appia Taranto. ANAS ha completato la demolizione e il varo del nuovo impalcato in largo anticiro rispetto ai tempi previsti, rimuovendo cantieri e semafori. Un intermetto fondamentale, frutto della collaborazione fra enti e imprese, fanno sapere che restituisce piena fluidità all'arteria strategica. La riapertura garantisce così una viabilità più sicura ed efficiente proprio alla vigilia dei giochi del Mediterraneo. Pulsano, Talsano e diversi comuni della provincia di Taranto sono da settimane colpiti da continui blackout e erogazione discontinue di energia elettrica, un disservizio grave che sta causando danni ingenti a residenti e attività commerciali costretti a fare i conti con merci deteriorati e

0: ritardo nelle consegne. Particolarmente penalizzate le strutture stagionali e turistiche nel pieno del lavoro estivo. Per tutelare cittadini e imprese è stata inviata una nota formale ai dirigenti di E-Distribuzione ed Enel chiedendo chiarimenti immediati e interventi risolutivi urgenti per il territorio. E ora passiamo alla cultura. È tutto pronto a Massafra per la 21esima edizione di Vicoli Corti Cinema di Periferia, in programma dal 18 al 23 agosto nella nuova cornice del Parco Madre Teresa di Calcutta. Il festival, diretto da Vincenzo Madaro e organizzato dall'associazione Il Serraglio, propone un fitto calendario, ingresso libero, tra anteprime, mondiali, incontri, dibattiti e progetti speciali. E ora lo sport con Francesco Friuli.
1: Benedetta Pilato guarda i 50 run degli europei. Dopo il bronzo conquistato nei 100, la tarantina, reduce da un anno difficile, ha ritrovato fiducia e domani punta a essere ancora protagonista. Al mattino le batterie, l'eventuale semifinale nel tardo pomeriggio, la finale domenica. Per il basket di Serie B femminile, le Repinette Dinamo Taranto annuncia due innesti: Sveva Nicora e Marta Buranella, entrambe giovani ma provenienti dalla Serie A2. Due rinforzi per il gruppo guidato da Fabio Palagiano in vista della prossima stagione. Nella pallavolo, la Prisma Taranto prepara il debutto in Serie C, raduno fissato per il 15 settembre, roster affidato a coach Domenico Salvatore con un gruppo giovane affiancato da elementi più esperti.
0: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
2: Radio Cittadella, siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
3: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Cittadella Visual Radio TV. Pop-up. Musica e notizie.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per una mostra che racconta la vita quotidiana dell'antica città di Ercolano, preservata dall'eruzione del 79 d.C. attraverso oggetti straordinari e raramente esposti al pubblico. Il percorso si apre con una straordinaria Camera delle Meraviglie, in cui vi sono riuniti 42 reperti di eccezionale valore, provenienti dai depositi del Parco Archeologico di Ercolano. Statue, busti, affreschi, gioielli che raccontano la raffinatezza artistica, il livello culturale e la qualità della vita nella città alla vigilia della catastrofe. La mostra ricostruisce poi con installazioni audiovisive la città viva con le sue botteghe e le sue domus. Ercolano, l'arte di vivere, in mostra a Roma nella splendida cornice di Castel Sant'Angelo. Ci spostiamo a Milano per un'esposizione incentrata sulla bellezza e bruttezza nel Rinascimento. Una straordinaria selezione di capolavori che spaziano dai ritratti grotteschi di Leonardo alle Madonne brutte di Bramantino, dai corpi tesi e deformi dei pittori fiamminghi fino ai ritratti di Botticelli, indagando come l'anticlassico abbia dato vita ad un'arte spigolosa che eleva la dignità del brutto e del difforme fino a rendere piacevole il contrasto e a mostrare il fascino dell'orribile. Un viaggio affascinante e contorto in un rinascimento anticonvenzionale che ha sondato aspetti ripugnanti, mondi bui e verità scomode per aprire nuove strade d'espressione fondamentali per lo sviluppo dell'arte dei secoli successivi. Bellezza e bruttezza nel Rinascimento a Milano presso le Gallerie d'Italia. E ora a Palermo per una mostra che esplora il movimento impressionista fin dalla sua nascita. Pittori come Monet riuscirono a cogliere l'istantaneità del paesaggio imprimendo sulla tela il luccichio dell'acqua e gli umori del cielo, le valli lussureggianti della Normandia, culla del movimento artistico e pittorico. Un viaggio che racconta gli scambi, i confronti, le influenze, le affinità e le collaborazioni tra i più grandi artisti dell'Ottocento. Tesori impressionisti, Monet e la Normandia presso il Palazzo Reale di Palermo fino al 28 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'ultimo turno di Chris Pavone. In un affresco inedito e feroce della New York di oggi, l'autore scrive un giallo perfetto per i nostri tempi, dove suspense, critica sociale e ritmo narrativo si fondono senza soluzione di continuità. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: La più bella musica italiana di tutti i tempi, firmata e cantata dai più grandi artisti. Made in Italy. Tutti i grandi big della

0: Radio.
1: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Ben trovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Fiat Grande Panda ibrida elettrica, piattaforma Smart Car, versioni mild hybrid e full electric. Elettrica attesa con circa 110-120 cavalli e autonomia intorno ai 300-350 km urbani reali. L'obiettivo, efficienza e costo contenuto con comportamento da city SUV compatto. Alfa Romeo Junior Veloce, versione sportiva elettrica. Circa 280 cavalli e 345 Nm trazione anteriore, da 0 a 100 in circa 5,9 secondi, assetto ribassato e taratura più rigida rispetto alle versioni standard. Passiamo alle due ruote, BMW R1300 GS, boxer da circa 145 cavalli e 149 Nm, 0 a 100 in circa 3,4 secondi, dato non ufficiale ma realistico per la categoria. Riduzione peso rispetto alla 1250 GS e introduzione di sistemi radar per cruise adattivo. Honda XL 750 Transalp, bicilindrico parallelo da 92 cavalli e 75 Nm, 0 a 100 in circa 4,5 secondi. Moto equilibrata, pensata per turismo e uso misto, molto lineare nell'erogazione. Chiudiamo con una curiosità. Dopo tanto lavoro dietro le quinte, incontri, vertici e discussioni, finalmente la fumata bianca è arrivata. La Federazione Internazionale dell'Automobile ha ufficialmente approvato la prima stesura del regolamento 2027 della Formula 1, stabilendo che il rapporto tra la parte termica e quella elettrica della power unit delle monoposto, attualmente pari alla 53-47%, passerà alla 58-42% nel 2027 e poi 60-40% nel 2028. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

La notte su Cittadella diventa Nightline. Nightline. Dal lunedì al venerdì, dalle 22, il viaggio tra le sonorità più cool. Ambient.

0: usato per un weekend tutto da ballare. Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: L'economia italiana sta tenendo bene, i dati dei primi due trimestri 2026 sono incoraggianti. Lo afferma la premier Giorgia Meloni in un'intervista a tutto campo al quotidiano Milano Finanza. Un altro fattore confortante, prosegue la premier, è quello dell'incremento del PIL pro capite, che rispecchia l'effettiva ricchezza dei cittadini e che sottolinea è cresciuto rispetto al 2022 di quasi 4.500 euro. Meloni ribadisce che la stabilità di questo governo ha permesso all'Italia di affrontare con maggiore sicurezza quella che è la più difficile congiuntura degli ultimi decenni. A confermarlo l'andamento dello spread, che inizio mandato era 3 volte più alto dei valori attuali.
2: Lo spettro di una nuova ondata di migranti in arrivo dal Marocco pesa su Ceuta in vista di Ferragosto, quando potrebbe essere presa di mira anche l'altra exclave spagnola Melilla. Centinaia di agenti antisommossa marocchini sono già schierati al confine, ma sale la tensione tra i due paesi. Rabat ha minacciato di sospendere l'accordo di estradizione con la Spagna. Su internet continua intanto a battere il tam-tam della convocazione per un attraversamento di massa. Proprio per questo il ministro Piantedosi ha confermato in Parlamento che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con Madrid non sarà rivista prima del 15 agosto. Anche la Spagna va avanti con le misure nei confronti di chi arriva dall'Italia e finora sono stati effettuati controlli su 3.115 passeggeri in aereo.
3: Nigel Farage ha riconquistato il suo seggio parlamentare, ma con un risultato che rischia di ritorcersi contro. Il leader di Reform UK ha vinto l'elezione suppletiva a Clacton col 62,8% dei voti, mentre il rivale più in vista, il comico Count Bingface, ha raccolto il 26,7%, oltre un quarto delle preferenze, in una corsa che il leader aveva voluto proprio per rafforzarsi contro le accuse di irregolarità finanziarie. Farage aveva lasciato il Parlamento il mese scorso con dimissioni improvvise, dopo settimane di accuse di non aver dichiarato correttamente milioni di sterline ricevute da un ricco finanziatore.
2: La cronaca: un meccanico di 31 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un'officina di Cinque Frondi in provincia di Reggio Calabria. Il giovane stava effettuando un intervento sotto un'auto che era stata sollevata e sostenuta con alcuni crick quando i dispositivi avrebbero ceduto, facendo precipitare il veicolo. Sull'incidente indagano i carabinieri coordinati dalla procura di Palmi.
3: Ancora 2 giorni di caldo intenso sull'Italia, poi sarà la svolta. Le masse d'aria calda di origine nordafricana continuano a dominare il bacino del Mediterraneo e, come indicano le previsioni, l'anticiclone africano resisterà anche a Ferragosto. La svolta è attesa però da domenica, quando una perturbazione porterà masse d'aria più fredda con un calo delle temperature. Intanto il caldo eccezionale di questa estate ha spinto la domanda di energia elettrica in Italia a livello mensile più alto di sempre. A luglio, rende noto i consumi hanno raggiunto 32,5 terawattora, in crescita dell'8,3% rispetto allo stesso mese del 2025.
2: Il calcio: l'Inter abbraccia Spence, il nuovo esterno destro nerazzurro, è sbarcato nella notte milanese all'Erba.

0: L'aeroporto di Linate, mentre sono in corso da questa mattina le visite mediche prima della firma sul contratto. Chiamato a non far rimpiangere Dumfries finito al Real Madrid, l'esterno inglese classe 2000 firmerà fino al 2031 con un ingaggio da circa 3 milioni di euro a stagione.
1: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37-39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge. Un viaggio di stile nella notte di Cittadella, la radio. L'eleganza e il fascino della musica, delle parole, delle emozioni. Silk and Soul, il venerdì dalle 21 alle 22 con Piero Caffio su Cittadella, la radio.
5: Cittadella. Cittadella. New hit.

Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella.

0: Cadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
1: Cittadella Sport, l'informazione sportiva di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva. Donne d'oro tra atletica e nuoto con Andrea Dercacce nel salto triplo agli europei di atletica di Birmingham e Sara Curtis nei 50 dorso a Parigi. Daria Dercacce ha vinto con la misura di 14,60 al termine di una gara dominata dal primo salto di 14,53. Dietro di lei si sono piazzate la belga Ghis e la bulgara Naceva. Per la 33enne atleta italiana di origine ucraina che vive in Italia dal 2002, da prima a Pagani in Campania e poi a Formia nel Lazio dal 2014, allenata dal 2021 dal tecnico torinese Alessandro Nocera, la splendida consacrazione di una carriera ricca di partecipazioni a tutte le più importanti manifestazioni internazionali, tra cui 3 Olimpiadi, 3 Mondiali, 3 Europei, 1 Mondiale Indoor e 3 Europei Indoor, ma che l'aveva vista salire sul podio solo nel 2023 con l'argento nei campionati continentali al coperto di Istanbul. Una medaglia molto sofferta, quella della Dercacce, dopo un 2025 complicatissimo, in cui ha subito ben 3 operazioni di pulizia del tendine di Achille. Sentiamo la sua gioia ai microfoni di Sport Mediaset.
3: Beh, aspettate, sai, quando ti operano 3 volte non ti aspetti niente, cerchi di viverla giorno per giorno sperando di uscirne, quindi sono contenta di esserne uscita, di avercela fatta, e oggi sono tanto contenta di essere riuscita a dimostrare qualcosa. A 33 anni ho fatto un PB, sono contentissima.
2: Un'infinita Sara Curtis trionfa invece nei 50 dorso agli europei di Parigi. Insieme alla medaglia d'oro, la prima della sua carriera, arriva anche il nuovo record del mondo di 26,56, che migliora di 7 centesimi quello stabilito in semifinale e di 3 decimi il primato precedente. Sono contentissima, è un sogno, un obiettivo enorme, il doppio record del mondo in 2 giorni è il miglior regalo che mi potessi fare, ha detto dopo la gara l'atleta di Savigliano in provincia di Cuneo, che compirà 20 anni il 19 agosto. Il tennis, Mattia Bellucci ritrova il sorriso a Cincinnati dopo 2 mesi senza vittorie, l'ultima risaliva al 16 giugno ad Halle contro Bublik. L'azzurro riparte dal cemento dell'Ohio con il successo su Svaida numero 87 ATP, battuto con un doppio 7-6 in poco più di 2 ore di gioco. Una partita conclusa anche con un pizzico di preoccupazione per Bellucci, che ha accusato un fastidio al ginocchio sinistro nel 10° game del secondo set, ma dopo un trattamento medico è riuscito a concludere regolarmente il match. Oggi 4 gli italiani protagonisti, a partire dal derby azzurro tra Elisabetta Cocciaretto e Lucrezia Stefanini. Matteo Berrettini avrà di fronte invece il francese Droguet, mentre Lorenzo Sonego se la vedrà contro il cinese Jincheng Shang, numero 281 al mondo. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
6: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
2: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
3: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
4: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
5: Cittadella Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

0: Star Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Star Sonia Indie News su Cittadella, la radio.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. Mancano esattamente 7 giorni ai giochi del Mediterraneo. L'Italia si prepara a giocare in casa. La delegazione azzurra sarà composta da 498 atleti, 259 uomini e 239 donne, pronti a cimentarsi in tutte le discipline del programma. A guidare la spedizione nella cerimonia d'apertura allo stadio Iacovone saranno i portabandiera Irma Testa e Filippo Tortu. Tra i convocati spiccano 4 campioni olimpici, oltre a Tortu, Tamberi, Bancosi e Rossetti, a cui si aggiungono numerose altre medaglie e 5 cerchi come Andreoli, Coniedo, Palumbo, Maldini, Monna, Stanco. Gioca decisamente in casa la tarantina Benedetta Pilato. E per i giochi scatta il piano viabilità con l'ordinanza 503. Dal 20 agosto al 3 settembre viene istituito il divieto di sosta H24 con rimozione coatta su entrambi i lati nelle principali arterie del borgo, della Città Vecchia e dell'area Salinella, compresi il lungomare Viale Virgilio e Corso Umberto. Per compensare i posti persi, il comune e Chima Mobilità hanno attivato oltre 3.400 posti auto nei park and ride di interscambio. Ospedale San Cataldo, Stadio Iacovone, Porta Napoli, Cimino Taranto 2, Piazzale Democrate. La sosta costa 1 euro al giorno con navetta inclusa per i conducenti e

0: 30 centesimi a passeggero. I bus per gli impianti opereranno dalle 8 alle 23, mentre quelli per il centro proseguiranno fino all'1 di notte. Gratuità e deroga ZTL per i residenti del borgo alla caserma Mezzacapo. E da questa mattina è stata riaperta a doppio senso di marcia il tratto tra il chilometro 643 e il chilometro 644 della strada statale via Appia Taranto. ANAS ha completato la demolizione e il varo del nuovo impalcato in largo anticiro rispetto ai tempi previsti, rimuovendo cantieri e semafori. Un intervento fondamentale, frutto della collaborazione fra enti e imprese, fanno sapere, che restituisce piena fluidità all'arteria strategica. La riapertura garantisce così una viabilità più sicura ed efficiente proprio alla vigilia dei Giochi del Mediterraneo. Pulsano, Talsano e diversi comuni della provincia di Taranto sono da settimane colpiti da continui blackout e erogazione discontinue di energia elettrica, un disservizio grave che sta causando danni ingenti a residenti e attività commerciali costretti a fare i conti con merci deteriorati e ritardo nelle consegne. Particolarmente penalizzate le strutture stagionali e turistiche nel pieno del lavoro estivo. Per tutelare cittadini e imprese è stata inviata una nota formale ai dirigenti di E-Distribuzione ed Enel, chiedendo chiarimenti immediati e interventi risolutivi urgenti per il territorio. E ora passiamo alla cultura. È tutto pronto a Massafra per la 21esima edizione di Vicoli Corti Cinema di Periferia, in programma dal 18 al 23 agosto nella nuova cornice del Parco Madre Teresa di Calcutta. Il festival, diretto da Vincenzo Madaro e organizzato dall'associazione Il Serraglio, propone un fitto calendario, ingresso libero, tra anteprime mondiali, incontri, dibattiti e progetti speciali. E ora lo sport con Francesco Friuli.
1: Benedetta Pilato guarda i 50 run degli europei. Dopo il bronzo conquistato nei 100, la tarantina, reduce da un anno difficile, ha ritrovato fiducia e domani punta a essere ancora protagonista. Al mattino le batterie, l'eventuale semifinale nel tardo pomeriggio, la finale domenica. Per il basket di Serie B femminile, le Repinette Dinamo Taranto annuncia due innesti: Sveva Nicora e Marta Buranella, entrambe giovani ma provenienti dalla Serie A2. Due rinforzi per il gruppo guidato da Fabio Palagiano in vista della prossima stagione. Nella pallavolo, la Prisma Taranto prepara il debutto in Serie C, raduno fissato per il 15 settembre, roster affidato a coach Domenico Salvatore, con un gruppo giovane affiancato da elementi più esperti.
0: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
2: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
3: Super Trailers, il cinema alla radio.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Super Trailers, quest'estate.
5: È un dinosauro quello!
6: Dal produttore J.J. Abrams.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: E dal regista di It Follows.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
3: Super Trailers.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
12: Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto. Il ritmo della tua estate.
13: Cittadella, Cittadella, new hit.

Station. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

0: Cittadella Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software, come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

se è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Cresce la tensione lungo il fianco orientale della NATO dopo che un drone penetrato nello spazio aereo della Lettonia è stato abbattuto da un Eurofighter italiano. Non è il primo episodio. Già a giugno alcuni razzi francesi della NATO di stanza nei paesi baltici avevano abbattuto un velivolo dello stesso tipo sopra il territorio lettone. Le repubbliche baltiche che confinano con la Russia registrano un numero crescente di intrusioni e cadute di droni sui propri territori in un contesto segnato dalla guerra in Ucraina e dai sospetti verso Mosca.
2: A Kusra, villaggio a sud di Nablus, 3 abitazioni palestinesi restano circondate da 6 giorni dai coloni estremisti legati agli avamposti di Tel Talpiot. Nelle case isolate ci sono 11 persone, 5 delle quali italiane, arrivate per apportare solidarietà alle famiglie. Sul fronte diplomatico, l'inviato di Trump, Kushner, è atteso la prossima settimana in Israele per un confronto con il premier Netanyahu sulla situazione a Gaza, con una tappa al Cairo per incontrare mediatori egiziani, catarini e turchi.
3: Lo spettro di una nuova ondata di migranti in arrivo dal Marocco pesa su Ceuta in vista di Ferragosto. Su internet continua intanto a battere il tantam della convocazione per un attraversamento di massa. Proprio per questo il ministro Piantedosi ha confermato in Parlamento che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con Madrid non sarà rivista prima di domani. Anche la Spagna va avanti con le misure nei confronti di chi arriva dall'Italia e finora sono stati effettuati controlli su 3.115 passeggeri in aereo.
2: Restano dubbi sulle dichiarazioni fatte da Walter Lavitola nell'interrogatorio di garanzia davanti alla GIP di Roma, in cui ha ammesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci del 16 ottobre 2025. L'indagato, la cui richiesta di essere trasferito dal carcere domiciliare è stata bocciata, ha però reso affermazioni ritenute fumose, generiche e prive di indicazione concreta. L'avvocato di Lavitola, Sergio Cola, esclude che il suo assistito abbia detto a Ranucci del suo piano, ma non nega che il giornalista possa aver sospettato di lui.
3: Non si vede ancora la fine per l'odissea dei passeggeri all'aeroporto di Fontana Rossa. La SAC, la società che gestisce lo scalo di Catania, ha prolungato la chiusura fino alle 2 di notte del 15 agosto a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. È ormai il settimo giorno di disagi per chi doveva partire o atterrare a Catania.

0: dove transitano in questo periodo almeno 40.000 passeggeri al giorno. La stessa società parla della portata eccezionale dell'emergenza, la più severa degli ultimi 20 anni.
1: Siamo allo sport, altra giornata in vasca agli europei di nuoto di Parigi con 17 azzurri impegnati nelle batterie di questa mattina, a cominciare da Sara Curtis in semifinale nei 50 stile con il terzo tempo, Simone Cerasuolo forte del record italiano e Nicolò Martinenghi qualificati nei 50 rana con il primo e secondo tempo. Dalle 18.30 semifinali e finali, occhi puntati su D'Ambrosio nei 200 metri stile libero, su Cecon nei 50 metri d'orso e su Quadarella nei 1500 metri stile libero.
0: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37-39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
4: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella.

Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
3: Cittadella Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
4: Let's go. Sounds good.

0: take her back to the ball girl one time.
1: Cittadella Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella.

Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella.

Station. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. Mancano esattamente 7 giorni ai giochi del Mediterraneo. L'Italia si prepara a giocare in casa. La delegazione azzurra sarà composta da 498 atleti, 259 uomini e 239 donne, pronti a cimentarsi in tutte le discipline del programma. A guidare la spedizione nella cerimonia d'apertura allo stadio Iacovone saranno i portabandiera Irma Testa e Filippo Tortu. Tra i convocati spiccano 4 campioni olimpici, oltre a Tortu, Tamberi, Bancosi e Rossetti, a cui si aggiungono numerose altre medaglie e 5 cerchi come Andreoli, Coniedo, Palumbo, Maldini, Monna, Stanco. Gioca decisamente in casa la tarantina Benedetta Pilato. E per i giochi scatta il piano viabilità con l'ordinanza 503. Dal 20 agosto al 3 settembre viene istituito il divieto di sosta H24 con rimozione coatta su entrambi i lati nelle principali arterie del borgo, della Città Vecchia e dell'area Salinella, compresi il lungomare Viale Virgilio e Corso Umberto. Per compensare i posti persi, il comune e Chima Mobilità hanno attivato oltre 3.400 posti auto nei park and ride di Interscambio. Ospedale San Cataldo, Stadio Iacovone, Porta Napoli, Cimino Taranto 2, Piazzale Democrate. La sosta costa 1 euro al giorno, con navetta inclusa per i conducenti e 30 centesimi a passeggero. I bus per gli impianti opereranno dalle 8 alle 23, mentre quelli per il centro proseguiranno fino all'1 di notte. Gratuità e deroga ZTL per i residenti del borgo alla caserma Mezzacapo. E da questa mattina è stata riaperta a doppio senso di marcia il tratto tra il chilometro 643 e il chilometro 644 della strada statale via Appia Taranto. ANAS ha completato la demolizione e il varo del nuovo impalcato in largo anticiro rispetto ai tempi previsti, rimuovendo cantieri e semafori. Un intervento fondamentale, frutto della collaborazione fra enti e imprese, fanno sapere, che restituisce piena fluidità all'arteria strategica. La riapertura garantisce così una viabilità più sicura ed efficiente proprio alla vigilia dei giochi del Mediterraneo. Pulsano, Talzano e diversi comuni della provincia di Taranto sono da settimane colpiti da continui blackout e erogazione discontinue di energia elettrica, un disservizio grave che sta causando danni ingenti a residenti e attività commerciali costretti a fare i conti con merci deteriorati e a ritardo nelle consegne. Particolarmente penalizzate le strutture stagionali e turistiche nel pieno del lavoro estivo. Per tutelare cittadini e imprese è stata inviata una nota formale ai dirigenti di E-Distribuzione ed Enel, chiedendo chiarimenti immediati e interventi risolutivi urgenti per il territorio. E ora passiamo alla cultura. È tutto pronto a Massafra per la 21esima edizione di Vicoli Corti Cinema di Periferia, in programma dal 18 al 23 agosto nella nuova

0: cornice del Parco Madre Teresa di Calcutta. Il festival, diretto da Vincenzo Madaro e organizzato dall'associazione Il Serraglio, propone un fitto calendario ingresso libero tra anteprime, mondiali, incontri, dibattiti e progetti speciali. E ora lo sport con Francesco Friuli.
1: Benedetta Pilato guarda i 50 run degli europei. Dopo il bronzo conquistato nei 100, la tarantina, reduce da un anno difficile, ha ritrovato fiducia e domani punta a essere ancora protagonista. Al mattino le batterie, l'eventuale semifinale nel tardo pomeriggio, la finale domenica. Per il basket di Serie B femminile, le Repinette Dinamo Taranto annuncia due innesti: Sveva Nicora e Marta Buranella, entrambe giovani ma provenienti dalla Serie A2. Due rinforzi per il gruppo guidato da Fabio Palagiano in vista della prossima stagione. Nella pallavolo, la Prisma Taranto prepara il debutto in Serie C, raduno fissato per il 15 settembre, roster affidato a coach Domenico Salvatore con un gruppo giovane affiancato da elementi più esperti.
0: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
2: Sali sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto, Night Live. I più grandi artisti di sempre, nelle più belle performance dal vivo, Night Live. Ogni giovedì dalle 22, la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella la radio.
3: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. Weekend Dance. The Exclusive Dance Chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana. Su Cittadella. La radio.
1: Cittadella Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
4: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
5: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare

0: ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito 5motors.it.
1: Top Chart, Top Chart, Radio Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart, Top Chart, Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. Cittadella Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella.

Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella.

Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Station. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella.

0: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: L'unità di crisi della Farnesina segue gli sviluppi nel villaggio di Kusdra in Cisgiordania, assediato dai coloni israeliani, in cui sono presenti anche 5 cittadini italiani. L'ambasciatore di Washington in Israele ha definito ieri le azioni dei coloni nel villaggio atti di terrorismo, sottolineando tuttavia che i coloni non sono il problema in Giudea, ma sono i decoloni, una piccolissima minoranza che arreca gravi danni alle famiglie palestinesi a Israele.
2: Cresce la tensione intanto lungo il fianco orientale della NATO dopo che un drone penetrato nello spazio aereo della Lettonia è stato abbattuto da un Eurofighter italiano. Un episodio simile era accaduto a giugno quando alcuni Rafael francesi della NATO di stanza nei Paesi Baltici avevano abbattuto un velivolo dello stesso tipo sopra il territorio lettone. Nel frattempo la ministra degli esteri lettone ha ringraziato l'Italia per il contributo alla difesa aerea della NATO.
3: Ancora viva l'odissea dei passeggeri all'aeroporto di Fontanarossa. La SAC, la società che gestisce lo scalo catanese, ha prolungato la chiusura fino alle 2 di notte di domani a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Intanto arriva una stretta sulle regole per chi vuole salire sul vulcano. Dalla serata di ieri è in vigore un'ordinanza che impone di mantenersi ad almeno 200 metri di distanza dal fronte lavico. Il provvedimento arriva dopo che nei giorni scorsi numerose persone si erano spinte a ridosso della colata per scattare dei selfie.
2: Un vasto incendio è divampato invece nelle scorse ore in una grande area boschiva alle pendici del Monte Goi, un'altura di circa 460 metri di altitudine, alle porte di Como. Per tutta la notte hanno operato circa 130 vigili del fuoco impegnati nelle attività di contenimento dell'incendio, nel presidio delle aree maggiormente esposte, nella tutela delle abitazioni e delle infrastrutture. Da questa mattina due velivoli Canadair sono attivi nelle operazioni di contenimento delle fiamme dell'incendio. Evacuate alcune palazzine a scopo precauzionale.
3: Una donna di 71 anni è stata uccisa nel suo appartamento di Torbella Monaca, alla periferia est di Roma. Il corpo è stato ritrovato all'interno di un armadio. Per la sua morte è stato fermato il figlio 51enne che avrebbe confessato l'omicidio. Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, la donna sarebbe stata aggredita durante una lite scoppiata perché l'uomo

0: le chiedeva soldi per comprare droga.
1: Il calcio, clamorosa frenata nella trattativa tra Inter e Lazio per Davide Frattesi. Il centrocampista azzurro avrebbe dovuto lasciare Milano questa mattina, ma la Lega non ha dato l'ok al trasferimento e al momento l'operazione è sospesa. Il nodo della questione è di natura burocratica. I biancocelesti infatti hanno l'obbligo del mercato a saldo zero e l'operazione in prestito con obbligo è di fatto un acquisto a titolo definitivo. Le due società dovranno quindi perfezionare la formula. Nessun problema invece per l'approdo di Spencer all'Inter e il calciatore sta effettuando le visite mediche e poi firmerà il contratto.
0: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37-39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
5: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
1: E buongiorno, buongiorno Taranto, io sono Valentina Castellaneta al microfono, dall'altra parte del vetro c'è Gis Nicoletti. Oggi è venerdì 14 di agosto, venendo non c'era nessuno per strada, mi sono sentita come Will Smith, io sono leggenda, da sola. Se anche voi come noi, come me, Gis, lavorate del 14 di agosto, come diceva Will Smith, io sono leggenda, noi vi offriamo casa. Siete casa con noi, non vi offriamo cibo perché non ne abbiamo, non vi offriamo neanche protezione, non saremo in grado, ma vi offriamo sicuramente notizie, un po' di tranquillità e vi offriamo anche buona musica. E allora, quali sono i temi di oggi? Oggi ci sarà per prima cosa l'eco dei social, perché venerdì e quindi c'è il nostro Claudio Petrone. Poi parleremo della viabilità durante i giochi del Mediterraneo, perché ieri è stato presentato questo mega piano, una nuova ordinanza che dà una mano, insomma, ai tarantini, cerca di essere più libera in alcune zone della città, e invece dall'altra parte dà anche una mano per capire dove parcheggiare. Quindi vi diremo subito dove parcheggiare durante i giochi del Mediterraneo, sia per i residenti che per i visitatori, per le gare e tutto il resto. State con noi e lo scoprirete. Poi parleremo del rafforzamento dei controlli nelle comunità educative con l'assessore ai servizi sociali del comune di Taranto, Sabrina Lincesso, dopo il caso di cronaca che purtroppo è stato sulle prime pagine di tutti i giornali in questi giorni. Poi parleremo di Vicoli Corti, che parte il 18 di agosto, e avremo con noi Fabio Di Bari, che è il selezionatore del concorso cortometraggi, e ci racconterà come sono stati scelti i cortometraggi in gara, perché soprattutto capiremo bene, parleremo di questo omaggio a Bertolucci. Ma iniziamo con la nostra rassegna stampa. La rassegna stampa di oggi ci porta necessariamente a Trani, dove c'è stato questo caso di cronaca che, insomma, ha scioccato un po' tutti. Grigliata in pineta, una lite, le coltellate, Trani shock per l'uccisione di un 18enne. Si chiamava Cosimo Quagliarella, 18 anni, di Andria. È successo ad Andria, non a Trani. No, a Trani. È stato ucciso dopo una lite a Trani nella notte tra mercoledì e giovedì. Il suo presunto assassino, un 17enne di Trani, ha confessato il delitto ai carabinieri, ha spiegato di essersi difeso da una spedizione punitiva. Non volevo ucciderlo, ha detto il minore, accusato di omicidio volontario. Sulla tragedia infuria la polemica politica, i sindaci e il PD attaccano il governo, la sicurezza spetta allo Stato, solo annunci sulle risorse ai comuni. Il ministro Valditara, da loro solo una disinformata propaganda politica. Trani è anche sulla Gazzetta del Mezzogiorno. Gioventù bruciata, Trani accoltellato a morte, si consegna il killer 17enne. E poi ancora è successo un altro caso di cronaca a Taviano, siamo in Salento, fuori discoteca in coma etilico, salva il 14 agosto anche per il mio cervello. E invece l'edicola del Sud anche apre con la questione di Trani, la grigliata, la lite e le coltellate, omicidio a Trani, confessa il 17enne. E poi ancora sul Corriere del Mezzogiorno, a Ferragosto le imprese sorridono, arriva il pienone dei turisti, compenserà un luglio sottotono, l'esultanza dei sindaci. Il Ferragosto in Puglia porta grandi numeri di accoglienza, le principali località turistiche fanno segnare quasi il tutto esaurito, flussi in crescita del 6-7%, importanti per bilanciare luglio poco dinamico. Soddisfatto tutti gli operatori che chiedono dalla regione programmazione. I sindaci riferiscono di città piene. E poi ancora il nuovo servizio che partirà da ottobre, numero di assistenza al medico di base e per i disturbi più leggeri. Da ottobre il numero 116-117 aiuterà i cittadini pugliesi con lievi problemi di salute e l'indirizzerà verso soluzioni alternative al pronto soccorso ospedaliero. In un primo tempo saranno indirizzati verso medici di famiglia e saranno tre centrali.

0: Bari, Foggia e Lecce con 55 operatori. Speriamo che arrivi presto anche da noi. E poi ancora si parla di grottaglie e dei giochi del Mediterraneo sulla prima pagina del Corriere del Mezzogiorno. Il pumo, simbolo della Puglia, diventa maxi gelato per i giochi del Mediterraneo. Il maestro gelatiere è Enzo Iannaccone, che ha trasformato il pumo grottagliese in un gelato 3D, una creazione che guarda i giochi del Mediterraneo di Taranto. Il primo gusto sarà alla mandorla di Turitto con olio extravergine e cioccolato fondente. Interessante, anche se il gelato all'olio extravergine non me lo so immaginare, soprattutto mischiato con la mandorla e il cioccolato. Andiamo sempre sulla Gazzetta del Mezzogiorno, dove invece si parla di sanità. La fase 2 di Ferragosto stoppata dall'ira dei medici, blitz dell'assessore nei CUP. Fratelli d'Italia nella spending review di De Caro, addio alle RSA. E si parla anche di musica, di cultura, perché c'è il ritorno di Vasco Rossi a Castellaneta. Il comandante prepara il tour tra il bagno e gli autografi. E poi la delusione per il Giova Summer Party, saltato a Barletta, concerto saltato per l'amianto. Lorenzo, mi dispiace davvero, ha fatto un video social Giovanotti. E noi adesso ci fermiamo, quando torniamo arriva Claudio Petrone con l'eco dei social.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: A Taranto, torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM. Oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
2: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
3: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: l'estate sta finendo, lo diceva sempre mia nonna dopo che è passato Ferragosto, e a me veniva l'ansia perché si tornava a scuola. Per me quest'estate sembra non essere tornata, perché non sono andata proprio in vacanza, mentre chi è in vacanza fuori dall'Italia per i fatti suoi è il nostro Claudio Petrone. Ciao Claudio.
1: Buongiorno a tutti, hai ragione, sono in montagna.
0: Sei in montagna, dove sei?
1: A Montemesola.
0: A Montemesola, proprio. Si vede, senti, per chi ci vede...
1: C'è proprio un paesaggio tipico della nostra Puglia, sì. C'è un playground. Sì, Vale, sono in vacanza con i bambini da qualche giorno e ho praticamente vissuto in un playground. I playground sono, come sappiamo tutti, quegli spazi dove ci sono i giochi, le arrampicate, gli scivoli, e ho fatto una full immersion di giochi e ho sofferto tanto, ma questo sarà argomento delle prossime settimane quando entrerò a gamba tesa sull'assenza nella nostra città di parchi, di spazi dove poter far giocare i piccolini, dove... Sì, ma che poi anche dove far partecipare le famiglie, perché alla fine sono anche luoghi di inclusione. Ma parliamo di giochi del Mediterraneo, se sei d'accordo.
0: Infatti, volevo dire, per chi ci sta ascoltando in radio, non lo potete vedere, ma la nostra immensa invidia è per il fatto che Claudio Petrone indossa una felpa, quindi vuol dire che dov'è fa anche freddo, però è una felpa, sì, dei giochi del Mediterraneo. Allora, di che cosa?
1: Per la felicità di mia moglie, perché non l'ho tolta mai questa felpa perché faceva freschetto e sembravo il testimonial dei giochi del Mediterraneo, ma io sono orgoglioso di aver portato questa felpa e di aver portato il logo in giro dei giochi, perché io sono uno di quelli che non critica, magari ironizza, ma non critica su quello che sta per avvenire, perché è, come dicono in molti, un evento straordinario ed una possibilità grandiosa per la città, e quindi lasciamo da parte le solite polemiche, la solita critica, e liberiamoci, il 21 c'è l'inaugurazione dei giochi, liberiamoci alla possibilità di partecipare il quanto più possibile. Cioè, si dice, no, ci sono le gare il pomeriggio, bisognerebbe andare, ma come si fa, come possiamo fare, ci sarà la città bloccata, la città è morta da anni perché non c'è turismo, non c'è economia, non c'è movimento. Se si blocca per dare spazio per una ventina di giorni, ben venga, certo. Ci saranno persone anche, non immaginiamoci che vengano da tutto il mondo, ma verranno da tanti altri paesi, e ci saranno probabilmente anche dei turisti italiani o anche della Puglia che verranno a Taranto e potranno usufruire dei servizi anche forniti da quello che si legge. Noi ci auguriamo che ciò avvenga. Ci saranno sicuramente delle piccole problematiche, come in tutte le vicende quando ci sono degli eventi grossi come questi, però leggevamo, Vale, che ci sarà il park and ride.
0: Sì,
1: vero?
0: Ci saranno diversi park and ride
1: per aiutare
0: sia i residenti.
1: Ci
0: per
1: saranno
0: esempio,
1: diversi park and ride.
0: Ci saranno degli stalli in centro, poi ne parleremo dopo, dove potranno parcheggiare i residenti del borgo. E poi ci sono i park and ride 5 per 5 zone, diciamo, 5 aree diverse per i visitatori, chi andrà a vedere le gare dei giochi del Mediterraneo, tantissimi. E ci saranno delle navette, Claudio, che collegheranno 4 linee in più rispetto a quelle che già esistono. Quindi quelle di Piazzale Democrata e Piazzale Democrate e Cimino, se ne aggiungono altre 4, e insomma queste navette porteranno i visitatori un po' in giro per tutti gli stadi. Speriamo che non succeda quello che è successo al Medimex.
1: Quindi anche magari chi l'importante è che non funzionino la notte, cioè nel senso che il Medimex non hanno funzionato la notte, e quindi queste dovrebbero funzionare di giorno.
0: Dovrebbero funzionare fino a lunedì notte quelle che portano al Fan Village.
1: Perfetto, quindi siccome ci sono quelli che tu parlavi dell'estate, che per te deve ancora incominciare, no? Quando inizia l'estate uno si trasferisce, vi siete trasferiti, si dice questo verbo, questa domanda, vi siete trasferiti alla villa, quindi chi starà alla villa può venire serenamente a Taranto, chi sta in villeggiatura a Leporano, a Pulsano, a Castellaneta, a Marina, su quell'altro versante orientale e occidentale, lasciare la macchina, lasciare l'automobile, magari speriamo con i bambini per far vivere anche questa esperienza di sport ai più piccoli, lasciare la macchina e poi con queste navette recarsi e raggiungere i luoghi dove ci saranno gli eventi, è corretto, Vale?
0: Esattamente, tutto il circuito degli stadi. Io comunque la
1: Ma
0: domanda
1: tu
0: ieri
1: che intenzioni hai per questi giochi del
0: Mediterraneo? Io comunque ieri la domanda l'ho fatta a Giorgia Gira, la presidente di Chima Mobilità, e lei mi ha detto che...

0: del comune di Taranto, è vero?
1: Io li ho visti un po' provati, se devo dire la verità, quindi secondo me di lavorare hanno lavorato,
0: Al sole, hanno lavorato al sole.
1: Va bene,
0: va
1: Claudio.
0: Bene, l'importante è, quindi ti ha rassicurato,
1: sì.
0: Quindi funzioneranno il
1: Io i biglietti okay. per le partite di calcio li ho presi, però conto sui 1000 posti auto allo Iacovone.
0: Abbiamo qualche scoop su qualche special guest per le cerimonie?
1: A parte no, nuovi no, a livello artistico no, sappiamo però che ci saranno Sergio Mattarella, il presidente della Repubblica, Giorgia Meloni, diversi ministri, non è stato specificato bene quali, e poi ci saranno tutti i capi di Stato dei 26 paesi che verranno ai Giochi del Mediterraneo.
0: Beh, immagino tutti molto in giacca e cravatta, tutti incravattati, diciamo, tutti
1: sì.
0: eleganti.
1: Spero per loro che non faccia troppo caldo.
0: Bene.
1: Claudio, io ti devo salutare perché il nostro tempo è finito.
0: No, già, e io però sarò presente ai Giochi del Mediterraneo con la felpa, scumerò dal caldo perché pare che a Taranto faccia molto caldo. Va bene,
1: no.
0: Un bacio a tutti e ci vediamo venerdì prossimo, il giorno che è il 21, quando iniziano i Giochi del Mediterraneo.
1: Esattamente, non vedo l'ora. Ciao Claudio.
0: Ciao a tutti.
1: Prenditi un po' di fresco anche per noi. E noi adesso ci fermiamo, quando torniamo parliamo della viabilità legata ai giochi, dove parcheggiare, cosa fare. Insomma, vi dico tutto io, state tranquilli.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New hit.

bentornati su Radio Cittadella. Se ci guardate in radio 96.5 FM, bentornati a chi ci guarda in TV sul canale 94. Sono le 8.35, vi siete svegliati voi che siete in ferie, state facendo colazione o è presto? E buongiorno anche a chi ci ascolta in streaming. Vi ricordo che se volete inviarci un messaggio, commentare qualcosa o dirci qualcosa, potete inviarci un messaggio al 339 680 6868. Adesso parliamo di Taranto e dei giochi del Mediterraneo. Manca esattamente una settimana, 7 giorni all'inizio di questa grande vetrina internazionale per la città, ma per far sì che tutto funzioni al meglio dobbiamo fare i conti con il piano viabilità straordinario. Facciamo subito chiarezza su regole, divieti e soprattutto sulle soluzioni pratiche per muoverci nei prossimi 15 giorni. È stata pubblicata l'ordinanza numero 503. Segnatevi questa data: dal 20 agosto al 3 settembre, anzi dal 19 agosto già, perché ci saranno le prove generali, scatta il divieto di sosta H24 con rimozione coatta su entrambi i lati in diverse zone della città. Le aree più interessate sono il borgo, la città vecchia e il quartiere Salinella. Parliamo di aree principali come l'intero lungomare Vittorio Emanuele III, Corso Umberto, Via Le Virgilio, Via Garibaldi e Piazza Fontana. Attenzione alle auto, la rimozione sarà attiva 24 ore su 24 e tuttavia dal comune confermano che nei giorni in cui non sono previste gare su strada un'ordinanza integrativa permetterà di riaprire gradualmente alcune vie al traffico e alla sosta. Ma dove parcheggiamo, mi direte voi? Non andate in panico. Scatta un maxi piano di park and ride con oltre 3.400 posti auto a disposizione della città. Potremo lasciare l'auto nei maxi piazzali dell'ospedale San Cataldo, quindi dietro l'Auscia, no? L'ospedale in costruzione, piazzale Democrate, lo stadio Iacovone, dove è stato fatto un parcheggio da 1.000 posti auto, Porta Napoli, il park ride Cimino, Taranto 2, e poi c'è uno spazio vicino alla Bernardini. La sosta costa appena 1 euro a giorno e nel prezzo è già incluso il biglietto della navetta per il conducente e si aggiungono 30 centesimi per ogni passeggero, quindi potete portare i figli, costa soltanto 30 centesimi. E per chi abita al borgo, i residenti potranno parcheggiare gratuitamente H24 nella caserma Mezzacapo, dove avranno la deroga ZDL per la sosta la notte e tutto il quartiere. La navetta Kima Mobilità saranno attive dalle 8 del mattino fino all'1 di notte, collegando i parcheggi con i luoghi di gara, il centro e il Fan Village di Piazza Garibaldi. Insomma, ce la possiamo fare, ragazzi, ce la possiamo fare. Noi ci fermiamo, quando torniamo iniziamo con i nostri approfondimenti un po' più importanti.

0: Rieccoci in studio, bentornati a tutti gli ascoltatori e bentornati a chi ci guarda in TV. Siamo di nuovo in diretta con una pagina dedicata alla cronaca e alla politica locale. Oggi torniamo a parlare di un tema estremamente delicato che ha scosso l'opinione pubblica, la vicenda della presunta violenza ai danni di una ragazza di 15 anni, ospite in una comunità educativa della nostra città. Nelle ultime ore c'è stato anche un intervento del Partito Repubblicano Italiano, Marika Cosa, che ha acceso i riflettori sulla funzione di vigilanza delle strutture e sull'importanza dell'ascolto ai minori. Per fare il punto sulla situazione e capire come l'amministrazione si sta muovendo, abbiamo in collegamento telefonico l'assessore ai servizi sociali del Comune di Taranto, Sabrina Lincesso. Buongiorno assessora, benvenuta.
1: Buongiorno a tutti.
0: Assessora, partiamo dalla vicenda che ha riaperto questo dibattito. Il PRI ha espresso apprezzamento per la linea che lei ha annunciato, quindi più controlli nelle strutture e più spazi di ascolto protetto ai ragazzi. A che punto siamo con l'attuazione pratica di questo indirizzo politico?
1: Allora, innanzitutto io voglio chiarire un punto importante, che i controlli non iniziano oggi, ma bensì a seguito di questa vicenda. Sono sempre stati fatti controlli da parte del Comune, ASL e Procura.
0: Mi sa che l'abbiamo persa l'assessora Lincia. No, mi sa che l'abbiamo persa, l'assessora Lincesso non prende bene, ma cercheremo di recuperare questa faccenda al prima possibile, magari dopo Ferragosto, è così. Adesso noi magari ci cerchiamo di capire se riusciamo a recuperare l'assessora. No, non ce la possiamo fare. Allora ci fermiamo e diamo la linea alla pubblicità. Quando torniamo poi parliamo di Vicoli Corti, perché il 18 agosto parte la 21esima edizione di Vicoli Corti, che porta a Massafra il cinema in periferia. Quest'anno c'è anche un cambio di location, si va nella piazza Madre Teresa di Calcutta, e insomma ne parleremo con chi ha scelto i corti che sono in concorso quest'anno, e poi cercheremo anche di parlare di questo omaggio a Bertolucci, ma tutto questo fra pochissimo.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
4: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
2: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala disservizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
3: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: date la libertà. Gis, oggi da Righiera l'estate sta finendo, l'estate della libertà, mettiti d'accordo, che cosa dobbiamo fare? E insomma, per il nostro Vamos alla Playa era Jovanotti, che non fa il concerto a Barletta, questo è sicuro. E adesso noi ce ne andiamo a Massafra invece, perché dal 18 al 23 agosto il Parco Madre Teresa di Calcutta si trasforma nel cuore pulsante del cinema indipendente, con la 21esima edizione di Vicoli Corti Cinema di Periferia. Un'edizione ricchissima, la possiamo dire, 53 corti in concorso, anteprime nazionali e mondiali, tantissimi ospiti e dibattiti. Ma come si sceglie il cinema emergente da portare sullo schermo di Periferia? Per capirlo abbiamo in collegamento Fabio Di Bari, che si è occupato proprio della selezione dei cortometraggi per il Serraglio. Buongiorno Fabio e benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie. Buongiorno a te e agli ascoltatori.
0: Allora, dicevamo che quest'anno il concorso conta ben 53 cortometraggi divisi in 6 sezioni. Quali sono le sezioni?

0: Sì, quest'anno per la 21ª edizione tante novità, come dicevi, a cominciare dai luoghi, dalla casa
1: Sì.
0: di Vicoli Corti, che quest'anno sarà il Parco Madre Teresa di Calcutta, e il fiore all'occhiello, come sempre, della ricca programmazione sarà il concorso internazionale per cortometraggi, con una sezione competitiva che conta più di 50 film brevi divisi in diverse sezioni, che sono, nello specifico, drama fiction, animazione, documentario sperimentale, una sezione dedicata agli autori pugliesi,
1: La Pullman Way,
0: chiamata A
1: certo.
0: Pullman Way, sì, A Pullman Way, e inoltre una sezione dedicata ai diritti umani, in collaborazione con un nostro ormai storico partner, Amnesty International Italia.
1: È una
0: Abbiamo oltre
1: collaborazione che va
0: 50.
1: avanti da un sacco di anni, questa con
0: Sì,
1: Amnesty International.
0: sì, sì, sì. Sì, ci onoriamo ormai da diversi anni di questa partnership e anche della presenza ormai fissa da noi nei giorni del festival di Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia, che sarà presente anche quest'anno. Il premio che riguarda la sezione diritti umani viene conferito appunto
1: Da
0: ad
1: loro.
0: Amnesty.
1: Come avete scelto
0: I
1: questi
0: cortometraggi, sì.
1: cortometraggi? Come si sceglie? Ma immagino che ve ne arrivino centinaia, ormai dopo
0: Sì,
1: 20,
0: davvero,
1: 21
0: davvero
1: edizioni.
0: diverse.
1: Ma ve li vedete
0: Sì,
1: tutti?
0: davvero diverse centinaia. Sì, cerchiamo di così, li guardiamo tutti, certo, sì, li guardiamo tutti. Abbiamo aperto la call su Film Freeway, che è la più importante piattaforma di candidature per i festival cinematografici di tutto il mondo. L'abbiamo aperta già alla fine di gennaio per tutte le sezioni e da allora. Da subito ci sono arrivati davvero centinaia di cortometraggi da tutti i cinque continenti, con una grande varietà di stili, toni, voci, registri, generi. È stato un lavoro intenso, ma anche molto bello, anche doloroso, difficile, perché ovviamente
1: Qualcuno deve
0: si
1: essere
0: devono fare delle
1: lasciato fuori.
0: scelte.
1: Infatti, 50%
0: Più di
1: praticamente.
0: qualcuno.
1: Sì.
0: Di
1: Senti, ci
0: qualcuno,
1: sono
0: sì,
1: molte
0: diciamo,
1: anteprime. Sì.
0: parliamo di quasi 400, sì, quasi
1: Ah,
0: 400
1: 400.
0: cortometraggi, per
1: Mamma
0: arrivare
1: mia. Senti,
0: ai 50 circa che poi vanno in concorso, vanno in selezione.
1: Fabio, ci sono molte anteprime europee, persino due anteprime mondiali, ma c'è anche una fortissima presenza del cinema pugliese. Voi avete proprio una sezione a Pullman Way, dicevamo, ma la produzione cinematografica pugliese quindi non si è fermata, offre ancora, soprattutto quella indipendente.
0: Sì, quest'anno abbiamo una sezione dedicata appunto alle autrici e agli autori pugliesi, con cortometraggi sia girati e ambientati nella nostra regione, ma anche al di fuori, comunque girati da autori nostri corregionali. Sì, c'è una grande vivacità creativa, artistica, soprattutto per quanto riguarda autori emergenti e cinema indipendente. Nel corso di queste 21 edizioni possiamo dire anche di aver, se non scoperto, quantomeno battezzato la carriera di tante autrici e tanti autori che hanno iniziato con la forma breve e che in seguito hanno costruito una interessante carriera, tornando da noi anche magari con i loro lavori successivi fino ad arrivare
1: Se non
0: ai
1: erro, anche
0: lungometraggi,
1: Filippo
0: ecco.
1: Mezzapesa è uno di questi, giusto, di questi. Certo.
0: Certo, Pippo Mezzapesa, ma Giacomo Abruzzese,
1: Senti,
0: sono tanti
1: Fabio,
0: nomi.
1: noi dobbiamo chiudere. Volevo ricordare che quest'anno la rassegna è fortemente contrassegnata dal ricordo dell'opera di Bernardo Bertolucci ai 50 anni di Novecento, insomma, e che è un ricordo bello e importante. Grazie per essere stato con noi. Dove possiamo trovare il programma completo?
0: Seguiteci su tutti i social e sul sito ufficiale di Vicoli Corti per scoprire la programmazione completa, che è veramente ricca e inizia già dalle 19 per ogni giornata con talk, workshop, masterclass, presentazioni di libri, poi prosegue con le proiezioni, anche opere prime e seconde, appunto per scoprire il cinema italiano d'autore
1: E ricordiamo che l'ingresso è
0: emergente. Tanti
1: libero,
0: appuntamenti.
1: oltretutto.
0: Tutti gli eventi sono a ingresso libero, vi aspettiamo dal 18 al
1: Al
0: 23
1: 23.
0: agosto a Parco Madre Teresa di Calcutta di Massafra.
1: Grazie a Fabio Di Bari dell'Associazione Serraglio,
0: Grazie a voi.
1: anche, e andate tutti a Vicoli Corti. E noi adesso ci salutiamo, perché siamo arrivati alla fine di non solo di questa puntata, ma della settimana. Se avete segnalazioni, inviateci una mail a segnalazioni@cittadellatv.it. Io vi saluto, buon Ferragosto. Grazie Gis per essere stato con noi. Ci vediamo lunedì. Divertitevi e fate i bravi, mi raccomando, non esagerate, non fate niente che io non farei. Ciao!
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
3: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
4: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
5: Bentornati da Marzia Lucarini. Anche durante le vacanze è bello viziare i nostri figli con dei dolci fatti in casa, da gustare al mattino o a merenda. Non fatevi cogliere impreparati allora e segnate questi ingredienti per fare la mia torta marmorizzata. Avete presente il ciambellone bianco e nero con le striature di cioccolata? Già, uno dei più amati dai ragazzi. Ogni regione, provincia, paese, frazione o famiglia d'Italia ha la sua ricetta di ciambella o ciambellone, prediligendo nell'impasto e nella farcitura questo o quell'ingrediente. Io lo faccio utilizzando questi ingredienti qui. 350 g di farina, 300 g di zucchero, 200 g di burro, 40 g di cacao amaro in polvere, 2 dl di latte, 4 uova, un limone, una bustina di lievito, un pizzico di sale. Ed ora, aiutandovi con il vostro robot da cucina, iniziate come al solito, sbattendo dapprima le uova con lo zucchero ed aggiungendo gradualmente tutti gli ingredienti, lasciando per ultimo il cacao amaro. Mi raccomando, dite ai ragazzi di abbassare al minimo la velocità del robot quando andrete ad incorporare il cacao, altrimenti un nuvolone di esso andrà a depositarsi sulle piastrelle della vostra cucina. Scaldate intanto il forno a 180 gradi e preparate una tortiera per ciambelloni, di quelle col foro centrale, imburrandola per bene. Quando il composto sarà ben amalgamato, versatene metà nella tortiera e sbattete ancora la parte restante dell'impasto unendo il cacao amaro. Versate la crema al cacao nella tortiera ed aiutandovi con una forchetta, facendo dei movimenti dal basso verso l'alto, mischiate i due composti. Questa manovra conferirà il tanto amato effetto marmorizzato al vostro ciambellone a cottura ultimata. Infornate a 180 gradi per circa 35-40 minuti, verificando la cottura col metodo infallibile del bastoncino di legno. Fate raffreddare, poi ultimate con dello zucchero a velo vanigliato. Ah, dimenticavo, se siete in vacanza e non avete la bilancia, ho anche la ricetta col bicchiere. 3 uova, 2 bicchieri di zucchero semolato, 2 bicchieri di farina 00, mezzo bicchiere di cacao amaro, un bicchiere di latte e uno di olio di semi, una bustina di lievito per dolci. Una mamma sa sempre cosa fare e in ogni situazione. Sono sicura che anche voi avrete una nonna, una zia o la mamma che in questo momento rivive nella vostra memoria quando vi accingete a preparare una sua ricetta tradizionale. Un modo per far rivivere sempre anche le persone che non ci sono più. Esattamente come sosteneva Khalil Gibran, il ricordo è un modo di incontrarsi. E noi ci incontriamo presto, di nuovo qui. Vi aspetto, ciao!
4: Cucina con noi, gustosi quanto basta!
6: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal

0: musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il nuovo album di Karol G, Non me arrepiento de sentir tanto, questo è il titolo. La colombiana classe 91 esce con questo che è il settimo album della carriera, che include tra gli altri le collaborazioni con le superstar Bruno Mars all'interno del nuovo singolo intitolato Still, la prima traccia interamente in inglese di Karol G, e in duetto anche con Drake nella traccia latina Hahi. 14 le canzoni totali di questo nuovo disco. E intanto la chiacchierata collaborazione tra Madonna e Kylie Minogue è finalmente arrivata. Il duo ha pubblicato Love Sensation After Hour Mix, perfetto per il dance floor. La voce di Kylie si unisce al recente singolo di Madonna, Love Sensation appunto, tratto dal suo ultimo album Confessions 2. Prodotto da Stuart Price, il singolo segna la prima collaborazione tra le due artiste amiche. E passiamo a Beyoncé e Jay-Z, che si fanno rivedere con Morning Dew Donk Remix, un incontro che non cerca nuove rivoluzioni ma conferma una chimica ancora intatta. La produzione aggiorna la canzone del passato senza snaturarla, mentre la presenza di Jay-Z aggiunge peso e profondità su un sample incredibile, ovvero quello di Between the Sheets degli Isley Brothers, stilosi come sempre. E passiamo ad Ozuna ed Omar Courtz, che catturano l'essenza dell'estate con Sissi. I due artisti portoricani uniscono esperienza e nuova generazione in una collaborazione urban ricca di energia, sensualità e spirito festoso, e di quei momenti spontanei in cui la musica fa di ogni incontro un'esperienza indimenticabile. Si intitola invece Rescuer, il nuovo singolo di Alex Warren, una canzone intensa sull'amore che salva, spezza il dolore e riporta alla vita. La canzone punta su immagini di caduta, sepoltura e rinascita. Alex Warren si sente consumato dalle ferite del passato, ma l'incontro con un'altra persona cambia la direzione della sua storia. Rescuer farà parte di Wild Child, il nuovo album del cantante 25enne californiano, che uscirà il 28 agosto. Ed è tornata anche Carly Rae Jepsen, che ha pubblicato Don't Leave Me on the Dance Floor, nuovo singolo da ballare con influenze pop anni 70 e disco, terzo estratto dal suo nuovo doppio album Day and Night, che uscirà il 18 settembre. Questo è il primo singolo proveniente però dal lato Night del disco. I singoli precedentemente pubblicati saranno invece presenti sul lato Day. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana

0: con Sam Smith, che ha pubblicato la sua straziante nuova canzone intitolata When Is Gone, concepita per riprodurre la sensazione di una tempesta che brontola in lontananza. When Is Gone è stata registrata dal vivo senza metronomo e Sam Smith ha costruito tutto attorno a quella registrazione originale per preservare la sensazione appunto di una tempesta che si profila all'orizzonte. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Sam Smith. Voglio essere ricco di tutti i cibi che ho assaggiato, di tutti i posti in cui sono stato e di tutte le persone che ho baciato.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

What are you doing it for?

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Ben trovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva nelle sale italiane dall'11 al 18 agosto.

0: Roads, la commedia di formazione on the road ispirata ai primi anni dei Green Day, con un'introduzione della band e immagini live esclusive registrate al Palladium di Los Angeles. Diretto da Lee Kirk, il film segue Tommy e gli Analog Dogs in viaggio da Kansas City a Los Angeles, convinti di dover aprire il concerto di Capodanno del trio. Anne Hathaway e Ewan McGregor sono i protagonisti del nuovo horror sci-fi di David Robert Mitchell, La fine di Oak Street. Ambientato negli anni '80, racconta l'avventura di una famiglia alle prese con una incredibile trasformazione della realtà circostante. Nel quartiere dove vive si è spalancato un abisso dal quale fuoriescono creature preistoriche letali. Al cinema dal 12 agosto. Un Robin Hood come non lo abbiamo mai visto. Michael Sarnowski in Robin Hood, Il prezzo del sangue, porta sul grande schermo una nuova versione del ladro gentiluomo, rovesciando la leggenda. Quello interpretato da Hugh Jackman è infatti un criminale, anziano e perseguitato da tutti i crimini e le violenze commesse nella sua vita, vive ritirato nei boschi e tormentato da se stesso. Braccato da chi desidera vendicare parenti e amici caduti sotto le sue frecce, tormentato dagli incubi e dal peso delle proprie azioni, Robin intraprende un ultimo viaggio che assume progressivamente i contorni di una dolorosa espiazione. Passiamo ora alle serie TV. Arriva l'11 agosto su Netflix Mourinho, docuserie in 3 episodi che ripercorre la vita e la carriera di uno degli allenatori più influenti, vincenti e controversi del calcio moderno. Dall'exploit con il Porto, culminato con la conquista della Champions League, ai successi ottenuti sulle panchine di Chelsea, Inter e Real Madrid. Torna con la 4ª stagione dal 12 agosto su Prime Video la serie TV tratta dai romanzi di Lee Child, Reacher. Nel nuovo capitolo, che si ispira al romanzo I 12 segni, Gone Tomorrow, Jack Reacher, ex investigatore della polizia militare americana, prosegue il suo viaggio attraverso gli Stati Uniti quando un incontro nella metropolitana di Filadelfia stravolge la sua quotidianità. Testimone di un evento drammatico, si ritrova coinvolto in un caso che intreccia intrighi politici, omicidi e manipolazioni. Fedele ai suoi principi, Reacher decide di risalire la pista dei responsabili, anche affrontando avversari particolarmente potenti. E arriva su Apple TV Plus il 12 agosto la 2ª stagione di Las Azules, serie crime in lingua spagnola e ambientata nel Messico dei primi anni 70. Ispirata ad eventi reali, riprende la storia delle 4 donne che sfidarono le rigide norme ultraconservatrici dell'epoca, diventando la prima forza di polizia femminile del Messico. Promossa a tenente, ora Maria si trova divisa tra il rispetto delle regole che ha giurato di seguire e l'irrefrenabile spinta verso la verità. Quando l'omicidio di una giovane studentessa universitaria è seguito da altre vittime e porta alla luce una cospirazione più profonda. Mentre gli omicidi diventano sempre più audaci e i confini tra colpevole, vittime e vendicatore si fanno sempre più sfumati, le 4 donne vengono trascinate in un labirinto di segreti sepolti e dolorose verità. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialis

0: RL.it.
1: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.

0: Musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Ben trovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Fiat Grande Panda ibrida elettrica, piattaforma Smart Car, versioni mild hybrid e full electric. Elettrica attesa con circa 110-120 cavalli e autonomia intorno ai 300-350 km urbani reali. L'obiettivo, efficienza e costo contenuto con comportamento da city SUV compatto. Alfa Romeo Junior Veloce, versione sportiva elettrica, circa 280 cavalli e 345 Nm, trazione anteriore, da 0 a 100 in circa 5,9 secondi, assetto ribassato e taratura più rigida rispetto alle versioni standard. Passiamo alle due ruote, BMW R1300 GS, boxer da circa 145 cavalli e 149 Nm, 0 a 100 in circa 3,4 secondi, dato non ufficiale ma realistico per la categoria. Riduzione peso rispetto alla 1250 GS e introduzione di sistemi radar per cruise adattivo. Honda XL 750 Transalp, bicilindrico parallelo da 92 cavalli e 75 Nm, 0 a 100 in circa 4,5 secondi. Moto equilibrata, pensata per turismo e uso misto, molto lineare nell'erogazione. Chiudiamo con una curiosità. Dopo tanto lavoro dietro le quinte, incontri, vertici e discussioni, finalmente la fumata bianca è arrivata. La Federazione Internazionale dell'Automobile ha ufficialmente approvato la prima stesura del regolamento 2027 della Formula 1, stabilendo che il rapporto tra la parte termica e quella elettrica della power unit delle monoposto, attualmente pari alla 53-47%, passerà alla 58-42% nel 2027 e poi 60-40% nel 2028. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Mentre a livello internazionale crescono i timori sulla sicurezza di minori online, si moltiplicano i divieti sull'accesso ai social media, Google prova a governare il cambiamento. Il colosso ha avviato il rilascio globale di un nuovo strumento pensato per fornire agli sviluppatori i dati necessari a offrire contenuti adeguati all'età degli utenti. Dopo il test in Brasile, proseguirà in Australia e Canada, per poi estendersi a tutto il mondo entro la fine dell'anno. Una volta integrato dai vari sviluppatori, la novità permetterà alle app supportate di mostrare almeno alcuni contenuti ai minori a seconda dell'età. Da oggetto per appassionati a nuova tendenza di consumo nel settore tecnologico, gli anelli connessi dopo anni di nicchia stanno vivendo una fase di consolidamento. Lo dimostrano gli ultimi dati degli analisti di Fortune Business Insights, secondo cui il mercato globale degli smart ring passerà da un valore di 416,9 milioni di dollari nel 2025 a 519 milioni entro la fine del 2026. E non è un caso se anche i marchi finora estranei a tale comparto abbiano fatto la loro mossa per lanciarsi in un segmento che potrebbe crescere ulteriormente in futuro. WhatsApp porta anche in versione web le videochiamate video e audio, eliminando la necessità di scaricare applicazioni dedicate sui computer. La funzionalità che pone in diretta concorrenza alla piattaforma con Zoom e Google Meet consente di gestire chiamate individuali e di gruppo sfruttando un qualsiasi browser web. Oltre al

0: telefonate da desktop che mantengono la crittografia end-to-end, integrano la condivisione dello schermo, le reazioni e la cronologia, l'aggiornamento introduce diverse nuove funzioni per l'ecosistema della piattaforma. Spotify ha annunciato il rilascio di una nuova funzionalità denominata Note Utente, progettata per consentire agli utenti di associare una breve nota testuale a qualsiasi brano inserito all'interno delle proprie playlist. L'obiettivo della piattaforma è trasformare le raccolte musicali in una sorta di diario digitale, superando la concezione della musica come semplice catalogo di tracce, introducendo una dimensione legata ai ricordi, ai momenti significativi o al contesto emotivo in cui un determinato brano è stato ascoltato. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

0: Buffe. Musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La moda delle collane di conchiglie è un vero grande classico estivo, di quelli che ti fanno subito sentire in vacanza non appena li indossi. Questo gioiello così semplice è nato dall'unione di piccole conchiglie

0: bottiglie raccolte sulla spiaggia si è trasformato nel tempo in un simbolo di libertà e spensieratezza. Portare al collo un accessorio del genere significa regalarsi un ricordo del mare, unendo la leggerezza di tutti i giorni a un tocco unico che dà subito un'aria fresca e solare. Un tempo la collana di conchiglie era solo un ricordino da comprare sulle bancarelle del lungomare durante una passeggiata serale. Oggi però le cose sono cambiate tantissimo. I designer hanno saputo rinnovare questo grande classico proponendo versioni eleganti con dettagli dorati o pietre colorate. La collanina non è più un semplice sfizio da spiaggia, ma diventa il vero pezzo forte del look, capace di dare luce anche alla maglietta più semplice. Il segreto del suo successo sta proprio nei dettagli e nelle forme naturali, che regalano un tocco speciale senza mai risultare troppo pesanti. I gusci bianchi o sfumati risaltano meravigliosamente sulla pelle abbronzata, dando un bell'effetto luminoso al viso. Si va dai girocolli stretti perfetti da abbinare insieme ad altre catenine sottili, fino alle versioni più lunghe ed estrose, ideali per le serate estive. Ogni modello ha la sua storia da raccontare. Per valorizzarla al meglio non serve complicarsi la vita, basta solo un minimo di gusto negli abbinamenti. L'idea vincente è lasciare che la collana sia la vera protagonista, abbinandola a vesti leggeri o camicie in lino sbottonate. Un abito bianco o un top colorato bastano e avanzano per completare lo stile. Per le sfumature c'è solo l'imbarazzo della scelta, dalle conchiglie naturali ai dettagli in metallo lucido fino ai tocchi di colore che mettono allegria. In un periodo in cui tutto scorre troppo veloce e la moda cambia ogni giorno, questo gioiello di mare ci riporta alla bellezza delle cose semplici e autentiche. È un modo facilissimo per mostrare la propria voglia di estate e di giornate all'aria aperta. Alla fine, infilarsi una collana di conchiglie prima di uscire significa portarsi addosso un pezzetto di spiaggia, trasformando un look qualunque in una piccola anteprima di vacanza. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore italiano Alessandro D'Avenia. Certe parole sono come le conchiglie, semplici ma con il mare dentro.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

0: Musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Vivere Bene da Nadia Sessa. Il mese di agosto è il mese delle vacanze per antonomasia, il mese in cui possiamo rilassarci e magari dedicare più tempo alla preparazione delle nostre pietanze. Ma quali sono gli alimenti di stagione da portare in tavola nel mese tra i più caldi dell'anno? Ad agosto troviamo i fichi d'India, i frutti di bosco, l'anguria, ma anche il periodo delle pesche del melone, delle prugne e delle pere. In specifiche zone del paese, ad esempio il Trentino Alto Adige, riusciamo a trovare ancora delle ciliegie tardive e le fragole. Chi la fa da padrone in assoluto è però l'anguria, senza dubbio il frutto più amato nel mese d'agosto. Questo per le sue peculiarità, dissetante, fresca, pratica, adatta al trasporto sia in spiaggia che nelle gite fuori porta. È uno dei frutti più ricchi d'acqua, ne contiene il 90%, quindi ci idrata alla perfezione. Inoltre è in grado di apportare al nostro organismo minerali, vitamine ed antiossidanti. Perfetta per chi vuole seguire una dieta ipocalorica con le sue sole 20 calorie ogni 100 grammi, ha un elevato potere saziante. Tra le verdure stagionali in questo mese troviamo carote, zucchine, cetrioli, ravanelli, lattuga, sedano, fagiolini, spinaci, oltre a pomodori, peperoni e melanzane. I peperoni in particolare sono un valido aiuto per reintegrare i liquidi e i sali minerali persi con la sudorazione, quindi ottimi da consumare in agosto per affrontare l'afa estiva. Ricchissimi di vitamina C, molto più degli agrumi, contengono inoltre vitamina A, carotene e potassio. Ormai i peperoni si trovano tutto l'anno, ma coltivati in serra, e quindi è sempre preferibile e opportuno mangiarli rispettando la stagionalità, anche perché coltivati in pieno sole producono meno solanina, sostanza che, se assunta in quantità eccessiva, potrebbe risultare tossica per l'organismo. I più coraggiosi e volenterosi potranno cimentarsi anche nella preparazione delle conserve. Tra queste preparazioni ricordiamo le pesche sciroppate, la passata di pomodoro, le melanzane sott'olio, i capperi sotto sale, le zucchine grigliate sott'olio. Attenzione però, nei 10-15 giorni successivi alla preparazione è opportuno controllare la conserva. Se compaiono segni di alterazione come bollicine di aria che salgono verso il tappo o l'olio dovesse diventare opalescente, significa che la conserva si sta alterando e che potrebbe non essere più idonea al consumo. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Niccolò Copernico. In mezzo a tutto il sole dimora.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
3: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
4: Buon pomeriggio, questa è l'anteprima di Cittadella News. In apertura del nostro telegiornale ci occuperemo dei giochi del Mediterraneo. Faremo il punto sugli atleti italiani in

0: in gara e poi vedremo a Statte la consegna dei nuovi impianti sportivi. Poi ancora le notizie sulla viabilità, come districarsi nel traffico con i divieti di sosta disposti in occasione dei giochi. Poi torneremo a occuparci ancora della vertenza Ilva, sentiremo le ultime dichiarazioni del ministro Urso. Per quanto riguarda il sociale, ascolteremo i disagi delle famiglie al cui interno ci sono persone con spettro autistico. Per lo sport, occhi puntati su Benedetta Pilato, impegnata agli europei di nuoto. Tra pochissimo, Cittadella News.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood, racconta le sue storie, ma sono tutte bugie. Non era un eroe. Era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

0: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione.
1: Scusa, ho bisogno di parlarti.
2: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside.
0: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
3: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
0: Mi serve un lavoro.
4: Hai già lavorato in cucina?
0: Scusate.
5: Certo.
4: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
6: Ma che ore sono?
4: Significa che sarai qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
0: Sa che posso anche cucinare?
6: Ha detto che è un cuoco, chef!
0: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
6: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo!
7: Ah, sì!
0: Io non c'entro niente.
2: Non mi interessa, Tony! Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
4: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
0: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so wild called to me. Dovremmo aggiungere una specialità, da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato, ma senza esagerare, qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia, una cosa che sai fare solo tu. I was lost,
5: I've been kept. È da pazzi!
4: Lo so!
0: Cos'è?
4: È per te. And the world still so
0: wild, called to me. Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
5: Scusi, qual è il suo nome?
0: Anthony Bourdain.
8: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
9: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
10: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
11: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
12: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene, finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito 5motors.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: A Taranto, torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere. Grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Buon pomeriggio. Ormai mancano pochissimi giorni alla apertura dei Giochi del Mediterraneo. E allora facciamo il punto su questa grande manifestazione così attesa a Taranto e non solo a Taranto e vediamo anche chi sono gli atleti italiani in gara.
1: 498 atleti in gara, 259 uomini, 239 donne. Ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 l'Italia padrona di casa schiera una vera e propria corazzata per la 20ª edizione dei Giochi. A guidare la spedizione azzurra nella cerimonia d'apertura allo stadio Iacovone saranno due portabandiera d'eccezione, la pugile Irma Testa e il velocista Filippo Tortu. Una squadra impreziosita da 4 ori olimpici. Oltre a Tortu ci saranno Gianmarco Tamberi nel salto in alto e la coppia d'oro del tiro a volo composta da Diana Bacosi e Gabriele Rossetti. Ma la truppa tricolore vanta tantissimi altri prodi e 5 cerchi olimpici dalla ginnastica alla scherma fino alla lotta e al tiro a segno. Grande attesa poi per gli idoli locali, occhi puntati sulla tarantina Benedetta Pilato, pronta a trascinare l'Italia nel nuovo impianto del nuoto tra l'entusiasmo del pubblico dei suoi conterranei. Un'assenza invece sembra essere per la maratoneta Antonella Palmisano, che non figura nella rosa. L'appuntamento è per venerdì 21 agosto con la cerimonia d'apertura e la caccia alle medaglie della spedizione azzurra sta per cominciare.
0: E sempre a proposito dei giochi, questa mattina a Statte consegnati i nuovi impianti sportivi che ospiteranno appunto le gare.
2: Un nuovo campo di pallamano e una pista di atletica. A Statte, nel quartiere San Girolamo, sono state ufficialmente inaugurate le due opere sportive realizzate per i Giochi del Mediterraneo 2026, che ospiteranno gli allenamenti degli atleti e delle atlete in vista delle gare in programma dal 21 agosto al 3 settembre. Per il sindaco di Statte, Fabio Spada, non è stato facile realizzare tutti gli interventi richiesti dal Comitato dei Giochi.
3: È stata davvero una grande impresa questa, perché realizzare le opere in poco tempo non è stato facile, soprattutto perché il comitato, insomma, chiedeva di volta in volta di modificare alcune cose. Speriamo di saperne fare buon uso. Ecco, questo è quello che io dico sempre a tutti i miei concittadini. Le strutture sportive sono nostre, sono della comunità, cerchiamo di saperne fare buon uso. Ad ogni buon modo specifico una cosa, che solo giorno 10 abbiamo ricevuto una nota ufficiale da parte del comitato dove ci dice che all'interno dello stadio ci saranno gli allenamenti del football, mentre all'interno della palestra di quartiere ci saranno gli allenamenti di atletica e di pallamano femminile.
2: L'investimento complessivo per i due impianti di circa 6 milioni di euro infatti non è stato sufficiente. Il comune di Statte ha contribuito direttamente con fondi propri pari ad altri 400.000 euro, destinati nello specifico alla realizzazione della palestra di quartiere. Il nuovo complesso prevede inoltre una capienza di 850 posti a sedere per il campo di pallamano e 400 posti auto per il parcheggio esterno. La sfida per il sindaco Spada ora resta la gestione futura delle strutture.
3: Insomma, non è facile gestire la palestra di quartiere, ovvero il cosiddetto palazzetto. Mentre siamo abituati a gestire il campo di calcio, lì sarà davvero una sfida. Speriamo di riuscirci o che sia interessato qualche privato nella gestione diretta dello stesso. Ancora dobbiamo capire bene noi come e quale tipo di società potrebbe essere interessata alla gestione del palazzetto.
2: Per Rosalinda Pascucci, assessore ai lavori pubblici del comune di Statte, queste opere rappresentano un traguardo importante per l'intera comunità, in particolare per tutte le associazioni sportive attive sul territorio e per i giovani atleti che potranno coltivare il loro talento nella propria terra.
4: E mi viene da pensare a tutti i piccoli atleti, alle associazioni sportive del territorio che potranno usufruire di questi spazi, sia per quanto riguarda la pista di atletica, il calcio,

0: nonché la palestra di quartiere. Quindi per chi fa sport, diciamo che oggi può vedere realizzato un sogno ed è quello di poter sfruttare al meglio, quindi, proprio lo sport all'interno di queste strutture.
1: E continuiamo a parlare dei giochi, ma su un altro aspetto, quello della viabilità. In questo servizio abbiamo sintetizzato le indicazioni per districarsi nel traffico, dopo tutti i divieti di sosta che sono stati disposti in occasione dei giochi.
2: E io chiedo a tutti di goderci la bellezza di queste giornate, tra eventi sportivi, cerimonie e tra eventi collaterali, iniziative di divertimento che si svolgeranno soprattutto al Borgo, a Piazza Garibaldi, al Fan Village e a Corso Due Mari. Dobbiamo essere comunità, dobbiamo essere città, dobbiamo portarci a casa il meglio e il bello di questa esperienza unica che non rivivremo mai più.
3: È un appello accorato alla collaborazione, quello del vice sindaco Mattia Giorno, rivolto alle tarantine e ai tarantini quando il countdown per i 20esimi giochi del Mediterraneo segna meno 7 giorni. La macchina organizzativa entra nella sua fase più calda con la pubblicazione dell'ordinanza sulla viabilità. Scatta il piano straordinario per garantire sicurezza, gare su strada ed eventi. Dal 20 agosto al 3 settembre scatta il divieto di sosta H24 con rimozione coatta su entrambi i lati nelle arterie chiave della città, dal lungomare al centro storico fino all'area Salinella e gli impianti sportivi. Tolleranza zero per le auto private, ma con un'ampia rete di protezione per residenti, commercianti e disabili. A compensare i tagli dalla sosta arriva il maxi piano di park and ride firmato Kima Mobilità. Oltre 3.400 posti auto distribuiti in 6 hub, dal San Cataldo allo Iacovone fino a Cimino e Democrate, passando per un nuovo parcheggio nei pressi della clinica Bernardini e uno a Porta Napoli. Con solo 1 euro al giorno si parcheggia e si prende la navetta, attiva dalle 8 alle 23 per gli impianti e prolungata fino all'1 di notte per la movida, mentre per i residenti del borgo sarà disponibile gratuitamente la caserma Mezzacapo e non solo. Massima attenzione all'accessibilità, ai posti riservati ai possessori del pass CUDE, sorpressi lungo i percorsi di gara, saranno subito riposizionati nelle vie adiacenti. Inoltre, per le cerimonie allo stadio Iacovone saranno attive navette accessibili dedicate ai disabili e ai loro accompagnatori. Attenzione alle date bollino rosso: il 21 per l'apertura e poi il ciclismo, il 22 e il 24 e le gare di triathlon e mezza maratona. Nei giorni no race, però, una nuova ordinanza riaprirà diverse vie al traffico. Taranto si prepara a cambiare pelle per 2 settimane e la sfida dei giochi si gioca anche sulla strada.
1: E sempre a proposito di viabilità, sono state liberate dai cantieri i tratti della Statale 7 che appunto erano ristretti a causa di lavori in corso.
4: I giochi del Mediterraneo hanno sbloccato i cantieri sulla Statale Appia. Si sono infatti conclusi con largo anticipo rispetto al cronoprogramma originario i lavori sulla Statale 7, con la riapertura della semicarreggiata tra il chilometro 643 e il chilometro 644. Da oggi il tratto torna percorribile su entrambe le corsie di marcia, con la completa rimozione del cantiere e dell'impianto semaforico. L'intervento ha riguardato le operazioni di demolizione e varo del nuovo impalcato lungo la tratta interessata. Durante l'esecuzione dei lavori erano stati istituiti il senso unico alternato regolato da impianto semaforico, il restringimento della carreggiata nelle direzioni Bari e Taranto, il divieto di sorpasso e il limite massimo di velocità fissato a 30 km orari. Grazie alla collaborazione tra ANAS, istituzioni locali e imprese esecutrici, i lavori sono stati completati in anticipo rispetto alla scadenza prevista, un risultato particolarmente significativo alla vigilia dei giochi del Mediterraneo, che richiameranno un notevole afflusso di persone e mezzi sul territorio regionale, con prevedibile intensificazione anche del traffico automobilistico. La riapertura integrale della Statale 7 consentirà infatti una circolazione più fluida lungo una delle principali arterie stradali della Puglia, contribuendo a migliorare la mobilità nei giorni di massima intensità di traffico legati all'evento sportivo internazionale. ANAS conferma così il proprio impegno nel garantire infrastrutture stradali sicure ed efficienti, contemperando le esigenze di ammodernamento della rete con la necessità di ridurre al minimo i disagi per gli utenti, specialmente in un periodo come questo cruciale per la mobilità regionale.
1: E ora cambiamo completamente argomento, ci occupiamo del sociale, delle difficoltà che

0: incontrano le famiglie dove sono presenti persone con spettro autistico, il servizio di Valentina Castellaneta.
1: Quando ti rilasciano la diagnosi, nessuno ti spiega cosa fare dopo. Ti danno una carta, arrivederci e grazie. Quindi tu, genitore, se non hai mezzi, sei abbandonato a te stesso.
2: La storia è raccontata da Angela, mamma di Dario, bimbo nello spettro autistico, fotografa la realtà di centinaia di famiglie. Ricevere una diagnosi per il proprio figlio dovrebbe essere il primo passo verso la presa in carico, invece troppo spesso rappresenta l'inizio di un labirinto burocratico di profonda solitudine. Angela racconta che i tempi di attesa della sanità pubblica sono lunghissimi, mentre la burocrazia per accedere a rimborsi, sussidi spesso insufficienti e sostegni scolastici si trasforma in un'ulteriore corsa ad ostacoli. Un sistema macchinoso dove le pratiche amministrative corrono molto più lente dei bisogni reali di un bimbo.
1: E quindi noi abbiamo avuto la fortuna di trovare degli angeli sulla strada tortuosa che abbiamo intrapreso, che ci hanno aiutato. Quindi ci hanno aiutato con dove dovevamo andare a fare le pratiche, cosa dovevamo presentare, che documenti servivano, cosa ci mancava, e è iniziata la corsa. Abbiamo dato una chance a quello che era lo SMAIRM, al pubblico, no? E però per Dario avevano soltanto la logopedia. Dario è partito con un ritardo globale dello sviluppo, un sospetto disturbo dello spettro autistico non verbale, e faceva soltanto allo SMAIRM 2 giorni a settimana, 45 minuti, in cui quello che ti veniva restituito è: mamma oggi ha detto treno. E magari era già arrivato allo SMAIRM che già lo diceva.
2: L'intero percorso dalla diagnosi tempestiva all'assistenza quotidiana mostra falle strutturali profonde. Angela dice: ad essere sbagliato è tutto il sistema.
1: Carte, metti insieme tutto quello che hai, porta a scuola, vedi, ha diritto al sostegno, quante ore, l'educatrice, ci abbiamo tutto. È stata proprio una corsa. E poi ovviamente grazie al sostegno noi abbiamo scoperto l'ABA. Abbiamo trovato la nostra dimensione facendo ABA domiciliare e sinceramente i risultati si vedono, perché se pensiamo che Dario a 3 anni ci è stato bollato come autistico non verbale, lo vedo adesso e dico ok, forse potrebbe magari diventare anche autonomo.
2: Le famiglie non chiedono assistenzialismo, ma un diritto fondamentale a non essere lasciate sole di fronte al futuro dei loro figli, a cui vogliono dare tutte le opportunità possibili.
0: La crisi dell'ex Ilva. Ci sono le più recenti dichiarazioni del ministro Adolfo Urso, che auspica una pronta proposta da parte della cosiddetta cordata italiana.
3: Tutte le speranze adesso sono appese alla cordata italiana. A giorni è attesa infatti la manifestazione di interesse che dovrebbe essere presentata dal presidente di Federacciai, Antonio Gozzi. Il presidente dei produttori italiani di acciaio ha ricevuto infatti mandato dal consiglio direttivo della sua federazione di costruire una proposta da presentare ai commissari straordinari di Acciaierie d'Italia. Lo stesso Gozzi ha annunciato che la proposta sarà presentata dopo Ferragosto. L'auspicio che si faccia presto è arrivato anche dal ministro Adolfo Urso. Intervenuto ad un evento di Fratelli d'Italia in Sicilia, Urso ha ribadito la necessità di evitare che si inneschi una bomba sociale e produttiva dopo il decreto della magistratura che impone la chiusura dell'area a caldo. Stiamo lavorando, ha detto Urso, perché ciò non accada. La prospettiva al momento, indicata dallo stesso ministro, è che con la chiusura dell'area a caldo i commissari possano alimentare la produzione acquistando bramme dal mercato per garantire la produzione in attesa che venga definita l'assegnazione degli impianti. Ecco allora farsi largo la prospettiva della cordata italiana affidata a Gozzi. Dell'operazione farebbero parte, fra gli altri, importanti pezzi dell'industria italiana come Arvedi, Marcegaglia, Lucchini, Duferco, Feralpi, Beltrame. La manifestazione di interesse costruita intorno a Federacciai si aggiungerebbe a quelle del gruppo indiano Jindal e del fondo finanziario americano Flax. due trattative aperte da mesi ma che fino ad oggi non sono approdate ad uno sbocco concreto. Ora si insegue la pista italiana. Comunque vada, il destino dell'area a caldo sembra segnato, trascinando con sé esuberi e crisi dell'indotto, le cui imprese hanno già manifestato il rischio di dover ricorrere a licenziamenti collettivi.
0: E continuiamo a parlare di lavoro, ma del lavoro degli artigiani e soprattutto della mancanza di un ricambio generazionale.
3: Facciamo conoscere ai ragazzi anche il mondo dei mestieri per offrire loro una possibilità in più. E questo è il messaggio che lancia Confartigianato, l'associazione che da tempo denuncia la difficoltà di coinvolgere i ragazzi nelle attività artigiane. L'artigianato di oggi, spiega l'associazione, è molto diverso da quello di ieri. Tecnologia e sapere manuale convivono ogni giorno nelle imprese artigiane, ma continuano a servire competenza, esperienza, creatività, precisione e capacità di risolvere i problemi. La realtà tuttavia racconta come sempre più imprese fanno fatica a trovare giovani ai quali trasmettere mestieri e competenze. È il grande problema del ricambio generazionale. Ci sono imprenditori che cercano personale e non lo trovano. Ci sono artigiani vicini alla pensione che non sanno a chi trasmettere anni di esperienza. Ci sono competenze preziose che rischiano di perdersi. E contemporaneamente ci sono ragazzi chiamati a decidere cosa fare della propria vita senza aver mai visto da vicino molti di quei lavori. Di qui la necessità di far conoscere ai giovanissimi i pregi del lavoro artigiano. Qui entrano in gioco la famiglia, la scuola, le istituzioni. Per decenni a Taranto, spiega la Confartigianato, il futuro dei figli è stato identificato soprattutto con un posto sicuro nello stabilimento siderurgico o nella marina militare. Oggi quella storia non basta più. Per questo dobbiamo far conoscere ai nostri ragazzi il mondo dei mestieri, dell'artigianato, del lavoro tecnico e dell'impresa. La proposta allora è quella di aprire le scuole ai mestieri e le imprese ai ragazzi. Anche Confartigianato vuole fare la propria parte, aprire le imprese ai giovani, raccontare come sono cambiati i mestieri e creare occasioni di incontro tra chi lavora e chi domani dovrà scegliere il proprio futuro. Alla scuola e alle istituzioni, Confartigianato chiede di fare lo stesso, riportare il mondo del lavoro e dei mestieri al centro dell'orientamento, molto prima che arrivi il momento di decidere quale strada intraprendere. Il futuro di Taranto passa anche dall'incontro tra queste due energie, l'esperienza di chi sa fare e la capacità dei giovani di innovare, cambiare e soprattutto andare oltre.
0: Negli ultimi giorni alcuni blackout hanno interessato Taranto e parte della provincia. Sentiamo cosa è successo.
4: Pulsano, Talsano e diversi comuni della provincia di Taranto sono da settimane colpiti da continui blackout ed erogazioni discontinue di energia elettrica. Il consigliere regionale Cosimo Borraccino a denunciare un disservizio grave che sta causando danni ingenti a residenti e attività commerciali, costretti a fare i conti con merci deteriorate e ritardi nelle consegne. Particolarmente penalizzate, ha detto, le strutture stagionali e turistiche nel pieno del lavoro estivo. Per tutelare i cittadini e le imprese, Borraccino ha inviato una nota formale ai dirigenti di E-Distribuzione ed Enel chiedendo chiarimenti immediati e interventi risolutivi urgenti per tutto il territorio. La Puglia e Taranto, ha concluso il consigliere, stanno lavorando per rafforzare il comparto del turismo e l'organizzazione di eventi internazionali. Non possiamo quindi compromettere l'immagine del territorio e penalizzare chi lavora, paga le tasse e crea occupazione. Le imprese vanno tutelate subito.
0: E adesso la cronaca. Questa mattina, già dalle prime luci del giorno, il nucleo motociclisti della polizia locale e gli operatori di Clima Ambiente hanno eseguito un intervento sulle spiagge libere di Viale del Tramonto. Sono stati rimossi tavoli, sedie e altre attrezzature che erano state lasciate sull'arenile, probabilmente per occupare il posto in spiaggia. Tavoli e sedie erano infatti legati con catene. Nonostante ciò, gli operatori hanno tagliato i dispositivi di ancoraggio, liberando le aree occupate. E l'operazione continua sulle altre spiagge libere della costa tarantina. Ed ora ci occupiamo di un arresto per droga eseguito dalla Polizia di Stato.
3: Un pregiudicato tarantino di 28 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato. L'uomo è ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. All'arresto si è arrivati grazie ad una operazione condotta dal personale della sezione antidroga della squadra mobile, che aveva posto sotto attenzione un giovane tarantino con precedenti penali in materia di spaccio. Il giovane era stato notato in una frenetica attività di consegna a bordo del suo scooter. Sospettando la ripresa dell'attività di spaccio, i poliziotti, dopo averlo pedinato per alcuni giorni, hanno deciso di intervenire.

0: proprio quando il 28enne stava facendo ritorno dal suo abituale giro, fermandosi in uno stabile di via Maturi. L'immediato controllo personale ha confermato i sospetti. Nel borsello è stato recuperato un involucro con oltre 100 grammi di cocaina in polvere, numerose dosi preconfezionate della stessa sostanza, alcuni grammi di hashish e oltre 500 euro in banconote di vario taglio. La perquisizione domiciliare ha consentito di ritrovare in un armadio della camera da letto un altro grosso involucro con altri 250 grammi di cocaina. Trasmessi gli atti all'autorità giudiziaria, il giovane è stato quindi arrestato.
1: Ed ora gli spettacoli, torna la rassegna cinematografica Vicoli Corti.
2: Una nuova casa, il Parco Madre Teresa di Calcutta, e ben 21 edizioni alle spalle. Il Festival Vicoli Corti torna a far battere il cuore del cinema breve con un concorso internazionale sempre più ricco e partecipato. Su quasi 400 candidature arrivate da tutti e 5 i continenti, la commissione ha selezionato poco più di 50 opere. Un percorso intenso per costruire un cartellone sfaccettato che spazia dal dramma all'animazione, dal documentario alla spettacolo.
3: Abbiamo aperto la call sul film Freeway, che è la più importante piattaforma di candidature per i festival cinematografici di tutto il mondo. L'abbiamo aperta già alla fine di gennaio per tutte le sezioni, e da allora, da subito, ci sono arrivati davvero centinaia di cortometraggi da tutti i 5 continenti, con una grande varietà di stili, toni, voci, registri, generi. È stato un lavoro intenso, ma anche molto bello.
2: Tra le novità e le conferme spicca la storica collaborazione con Amnesty International Italia, che conferirà il premio speciale per la sezione diritti umani, ma l'edizione di quest'anno si distingue anche per l'alto livello delle proposte internazionali, tra anteprime europee e mondiali, per una presenza quanto mai solida del cinema pugliese. E infatti con la sezione Apulian Way il festival accende i riflettori sulle produzioni indipendenti, sugli attori e le autrici della regione, un vivaio di talenti che negli anni si è dimostrato un vero e proprio trampolino di lancio per il cinema italiano.
3: Sì, c'è una grande vivacità creativa, artistica, soprattutto per quanto riguarda autori emergenti e cinema indipendente. Nel corso di queste 21 edizioni possiamo dire anche di aver, se non scoperto, quantomeno battezzato la carriera di tante autrici e tanti autori che hanno iniziato con la forma breve e che in seguito hanno costruito una interessante carriera.
2: Nomi come Pippo Mezzapesa o Giacomo Abruzzese, passati dal formato breve fino ai grandi schermi dei lungometraggi, confermano Vicoli Corti come uno spazio fondamentale di scoperta, confronto e promozione talento. E allora l'appuntamento è al 18 agosto.
1: Lo sport, il nuoto, i campionati europei, domani potrebbe essere un ferragosto all'insegna di Benedetta Pilato.
4: Si riparte da quel bronzo nei 100 run e da una convinzione ritrovata per Benedetta Pilato. Gli europei proseguono domani con i 50 rana al mattino, le batterie nel tardo pomeriggio invece la semifinale, finale prevista per domenica dopo le 18.30. Sarà la gara nella quale la tarantina punta a essere ancora protagonista e a giocarsi le proprie chance di medaglia. Il terzo posto conquistato nei 100 con 1.05.89 come rilevamento cronometrico ha restituito fiducia dopo un anno complicato segnato da problemi fisici, difficoltà nella preparazione e cambiamenti logistici. Una stagione nella quale ha ammesso ai microfoni post gara la stessa Pilato: il rischio di pensare al ritiro si è presentato più volte, ma con la stessa schiettezza ha detto: ci credo ancora, quindi finché è così continuerò. Nei 100 rana ha scelto una partenza aggressiva, passando in testa al cambio vasca al 30.08 come rilevamento cronometrico, un ottimo tempo anche in vista della prova sui 50. Ha provato a resistere al ritorno delle avversarie, ma ha subito la rimonta negli ultimi 20 metri. Una strategia però migliorativa, che può rappresentare un segnale importante anche in vista proprio della distanza più breve, dove velocità e capacità di esprimersi al massimo nei primi metri saranno decisive. Dunque, si torna in vasca domani. Per Benedetta Pilato sarà una nuova occasione per trasformare le difficoltà dell'ultimo

0: anno in energie e provare a conquistare un altro risultato di prestigio. Dopo i risultati olimpici di Parigi, adesso c'è una speranza in più, quella che riparte proprio dagli europei.
1: Ed ora il basket, nuovi innesti per la RPNet.
0: La RPNet Dinamo Taranto continua a costruire il roster in vista della prossima stagione e annuncia due nuovi arrivi: Sveva Nicora, ala grande, classe 2004, e Marta Buranella, guardia, classe 2005. Nicora, originaria di Casale Monferrato, ha completato il settore giovanile nella società della sua città prima di passare a Moncalieri, dove ha avuto modo di confrontarsi con le fasi interregionali giovanili e con i campionati nazionali di Serie A1 e di Serie A2. Nelle ultime stagioni ha militato in A2 tra Emilia Romagna e Veneto. Giocatrice duttile, può ricoprire più ruoli e ha nel tiro da tre una delle sue principali armi offensive. Buranella invece arriva da Dolo e si è formata nel settore giovanile della Reyer Venezia. Guardia di ruolo, ha sviluppato una crescente versatilità abbinando il tiro dalla lunga distanza a una particolare attenzione alla fase difensiva. Dopo l'esperienza a Broni in Serie A2, ha giocato la scorsa stagione tra Treviso e Lombardia. Due profili giovani, ma già con esperienza nei campionati nazionali, scelti dalla Dinamo per rafforzare una squadra sempre più versatile. Entrambe le giocatrici hanno espresso entusiasmo per il nuovo progetto e sono pronte a mettersi a disposizione di coach Fabio Palagiano.
1: E concludiamo lo sport con la pallavolo, la nuova avventura della Prisma.
0: È tutto pronto in casa Prisma Taranto per la nuova stagione di Serie C di volley maschile. Il roster ormai è stato definito, raduno ufficiale per i rossoblu il 15 di settembre. La squadra, composta prevalentemente da giovani e affiancata da alcuni elementi più esperti, sarà guidata da coach Domenico Salvatore, che punta sul lavoro quotidiano e sulla crescita dei ragazzi. Già nei prossimi giorni, però, alcuni atleti potranno iniziare ad allenarsi nella palestra della scuola Leonida. La Serie C si preannuncia però un campionato impegnativo con un livello di competizione elevato. Per la Prisma Taranto l'obiettivo sarà affrontare ogni gara con determinazione, spirito di squadra e attenzione, valorizzando soprattutto i giovani del progetto. Per conoscere gironi e calendario bisognerà attendere l'ufficialità nel mese di settembre, in quanto già abbiamo raccontato quello che è l'organico che sarà in assi di partenza. Intanto il gruppo è pronto a cominciare il lavoro, entusiasmo, ambizione e voglia di mettersi alla prova sono le parole d'ordine della nuova stagione rossoblù.
1: È tutto per oggi, ma vi lasciamo come ormai di consueto con lo spot della Polizia di Stato contro l'abbandono degli animali domestici. Grazie a tutti per l'attenzione.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate.

0: o scopri di più su 5motors.it.
1: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
3: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV.
4: Ci credo, primo giorno all'MIT! Oh, MJ, dai, fingi di non essere mai stata così felice in vita tua.
5: Non ci riesco.
4: Ah, lo sapevo!

0: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
1: Dai, Frank, mi hai appena investito!
2: Non piagnucolare. Come vuoi. Brutto.
1: Va a casa!
0: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker. Che mi sta succedendo? Oh no! Mi scusi, dottor Banner, mi serve il suo aiuto.
3: Come hai detto che ti chiami? Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.

0: I ragni hanno tre cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
1: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
2: Sta alla larga da me.
3: Perdi colpi.
0: E per quei ragni che ce la fanno, è come una sorta di... rinascita.
4: Bei fiori.
5: No, sono per la casa nuova.
4: Io sono MJ.
5: Io sono il vicino della porta accanto.
4: Vicino amichevole.
6: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: Ben ritrovati con il nostro appuntamento dopo il TG Oltre la Notizia. In questo spazio ci occuperemo di artigianato, o meglio della difficoltà di trasmettere alle nuove generazioni le competenze, il mestiere che arriva da tanti anni di esperienza da chi appunto svolge l'attività di artigiano. Ne parliamo con il segretario generale della Confartigianato Taranto, Fabio Paolillo, che è collegato con noi. Buon pomeriggio, Paolillo.
1: Buon pomeriggio, grazie per avermi chiamato.
0: E allora, voi avete lanciato, diciamo, questa idea, questa proposta di far conoscere ai giovani il mestiere dell'artigiano, i tanti mestieri artigiani dell'artigianato che rischiano di andare perduti.
1: Beh, nella situazione di tempesta perfetta in cui ci siamo ficcati come territorio di Taranto, bisogna cominciare a pensare anche a quello che deve essere il domani. E il domani ci trova purtroppo impreparati, perché dal passaggio della cultura del posto fisso o della grande fabbrica o della marina militare, cioè queste certezze vengono meno. E quindi c'è bisogno di creare una diversa occupazione. Nella diversa occupazione c'è la piccola impresa, c'è l'artigianato, c'è lavorare presso queste imprese, e quindi parliamo di mestieri. Mestieri esistono dai tempi, da 2000 anni forse, gran parte dell'Italia si è sviluppata, basta pensare al Veneto, basta pensare all'Emilia Romagna, ma tutte le regioni, tutti i territori si sono sviluppati grazie ai mestieri, alla piccola impresa, agli artigiani. Taranto, città industriale della grande industria, ha un po' trascurato negli ultimi decenni questa cultura, adesso ci troviamo spiazzati. Quindi,
0: e allora Paolillo, ci vediamo adesso il servizio che abbiamo già mandato in onda nel nostro telegiornale, il servizio nel quale in qualche modo riepiloghiamo, sintetizziamo il vostro intervento sulla necessità di alimentare tra i giovani almeno la curiosità per i mestieri artigiani. Allora chiederei al nostro regista Gisberto Nicoletti di mandare in onda il servizio e poi torneremo a commentarlo con Fabio Paolillo.
2: Facciamo conoscere ai ragazzi anche il mondo dei mestieri per offrire loro una possibilità in più. E questo è il messaggio che lancia Confartigianato, l'associazione che da tempo denuncia la difficoltà di coinvolgere i ragazzi nelle attività artigiane. L'artigianato di oggi, spiega l'associazione, è molto diverso da quello di ieri. Tecnologia e sapere manuale convivono ogni giorno nelle imprese artigiane, ma continuano a servire competenza, esperienza, creatività, precisione e capacità di risolvere i problemi. La realtà tuttavia racconta come sempre più imprese fanno fatica a trovare giovani ai quali trasmettere mestieri e competenze. È il grande problema del ricambio generazionale. Ci sono imprenditori che cercano personale e non lo trovano. Ci sono artigiani vicini alla pensione che non sanno a chi trasmettere anni di esperienza. Ci sono competenze preziose che rischiano di perdersi. E contemporaneamente ci sono ragazzi chiamati a decidere cosa fare della propria vita senza aver mai visto da vicino molti di quei lavori. Di qui la necessità di far conoscere ai giovanissimi i pregi del lavoro artigiano. Qui entrano in gioco la famiglia, la scuola, le istituzioni. Per decenni a Taranto, spiega la Confartigianato, il futuro dei figli è stato identificato soprattutto con un posto sicuro nello stabilimento siderurgico o nella marina militare. Oggi quella storia non basta più. Per questo dobbiamo far conoscere ai nostri ragazzi il mondo dei mestieri, dell'artigianato, del lavoro tecnico e dell'impresa. La proposta allora è quella di aprire le scuole ai mestieri e le imprese ai ragazzi. Anche Confartigianato vuole fare la propria parte, aprire le imprese ai giovani, raccontare come sono cambiati i mestieri e creare occasioni di incontro tra chi lavora e chi domani dovrà scegliere il proprio futuro. Alla scuola e alle istituzioni, Confartigianato chiede di fare lo stesso, riportare il mondo del lavoro e dei mestieri al centro dell'orientamento, molto prima che arrivi il momento di decidere quale strada intraprendere. Il futuro di Taranto passa anche dall'incontro tra queste due energie, l'esperienza di chi sa fare e la capacità dei giovani di innovare, cambiare e soprattutto andare oltre.
0: Paolillo, allora, avete questa grossa difficoltà, non riuscite a reclutare giovani disposti a lavorare nell'ambito dell'artigianato, eppure Voglio dire, oggi si dice chi ha in mano un mestiere ha un mestiere d'oro, perché l'elettricista, il saldatore, il muratore, cioè sono professionalità che oggi permettono sul mercato di guadagnare abbastanza, almeno così appare.
1: No, c'è anche un altro detto, che l'artigiano non muore mai di fame, questo è anche...
0: Quindi questo aspetto economico può essere un incentivo per i ragazzi ad intraprendere la conoscenza di un'attività, di un mestiere che può rendersi, può rivelarsi proficua dal punto di vista del reddito.
1: Assolutamente, l'artigiano solitamente, poi ci sono delle eccezioni, ma solitamente un artigiano fa tranquillamente una famiglia, si forma tranquillamente una famiglia, riesce a comprarsi la casa, a vivere insomma una vita agiata. Ovviamente anche quella è una competizione, se sei bravo vai avanti, se non sei bravo non è rogna tua e quindi devi trovarti un altro lavoro. Il problema è non misurarsi. Oggi i ragazzi non vengono chiamati non solo a conoscere, ma neanche a misurarsi se hai un particolare talento o dote, perché entrano nel mondo del lavoro all'ultimo momento, addirittura a 18-20 anni cominciano a chiedersi cosa devo fare. Con questo noi non stiamo dicendo ai ragazzi che devono fare, devono scegliere per forza questo. Noi dobbiamo far capire ai ragazzi che c'è anche questa opportunità. La scelta è sempre del ragazzo, la scelta è sempre della persona, perché i lavori devono essere fatti con piacere. È chiaro che se si vuole studiare si studia, se si vuole completare il percorso dello studio va completato, ma anche questo ci rivolgiamo alle istituzioni, al mondo della scuola, che nonostante quello che si dice è piuttosto chiuso anche a Taranto, nel senso ok, voi vi occupate della scuola, della preparazione dei ragazzi, ma sull'orientamento affidatevi anche alle esperienze che vengono fatte sul territorio, e questo noi ci permettiamo di dire qualche ora magari del percorso annuale, i ragazzi di secondo, terza media, ospitate nelle classi qualche esperienza di qualche artigiano che può raccontare da dove è partito e come è partito e dove è arrivato, perché sono quelle scintille che poi fanno scoccare nella testa di un ragazzo anche una valutazione alternativa all'orientamento per cui predisposto,
0: ecco,
1: per lavorare.
0: Ecco Paolillo, forse i mestieri artigiani vengono considerati un po' superati, un po' antichi, o forse richiedono troppo sacrificio e i giovani invece preferiscono diciamo, attività più tecnologiche, più digitali rispetto ai mestieri artigiani?
1: Il mestiere artigiano oggi è tecnologico e digitale. Così abbiamo subito il dubbio. Oggi tutto il mondo si è evoluto e anche il mestiere artigiano, quel filmato che avete fatto vedere durante il servizio, è chiaro che parla di un artigianato tradizionale, un artigianato più che altro artistico, ma l'artigianato sta in tutte le parti con cui noi abbiamo a che fare ogni giorno, dall'alimentazione al benessere, a come ci vestiamo e a come parliamo. Oggi l'artigianato non è un lavoro di serie B, non è una scelta minore rispetto a un obiettivo principale mancato, ma

0: e deve essere un obiettivo principale, perché se tu hai la dote, riesci a fare o a avere nelle mani un mestiere, devi provare a farlo, e quel mestiere magari ti porta a un successo personale, a delle soddisfazioni molto maggiori rispetto a altre eventualità.
1: E allora invitiamo i ragazzi ad aprirsi al mondo dell'artigianato e vediamo se le imprese poi anche attraverso la scuola riescono ad aprire il proprio mondo ai ragazzi. Intanto Paolillo, proviamo a cambiare argomento e torniamo sulla nota dolente che ormai ci trasciniamo da tanti anni, l'irrisolta vertenza dell'ex Silva. C'è stato proprio nelle ultime ore un intervento del ministro Urso. C'è stato un intervento del ministro Urso, sentiamo il servizio e poi torneremo a parlare appunto di questa vertenza dalla quale dipende il destino di un intero territorio.
2: Tutte le speranze adesso sono appese alla cordata italiana. A giorni è attesa infatti la manifestazione di interesse che dovrebbe essere presentata dal presidente di Federacciai, Antonio Gozzi. Il presidente dei produttori italiani di acciaio ha ricevuto infatti mandato dal consiglio direttivo della sua federazione di costruire una proposta da presentare ai commissari straordinari di Acciaierie d'Italia. Lo stesso Gozzi ha annunciato che la proposta sarà presentata dopo Ferragosto. L'auspicio che si faccia presto è arrivato anche dal ministro Adolfo Urso. Intervenuto ad un evento di Fratelli d'Italia in Sicilia, Urso ha ribadito la necessità di evitare che si inneschi una bomba sociale e produttiva dopo il decreto della magistratura che impone la chiusura dell'area a caldo. Stiamo lavorando, ha detto Urso, perché ciò non accada. La prospettiva al momento, indicata dallo stesso ministro, è che con la chiusura dell'area a caldo i commissari possano alimentare la produzione acquistando bramme dal mercato per garantire la produzione in attesa che venga definita l'assegnazione degli impianti. Ecco allora farsi largo la prospettiva della cordata italiana affidata a Gozzi. Dell'operazione farebbero parte, fra gli altri, importanti pezzi dell'industria italiana come Arvedi, Marcegaglia, Lucchini, Duferco, Feralpi, Beltrame. La manifestazione di interesse costruita intorno a Federacciai si aggiungerebbe a quelle del gruppo indiano Jindal e del fondo finanziario americano Flax. Due trattative aperte da mesi ma che fino ad oggi non sono approdate ad uno sbocco concreto. Ora si insegue la pista italiana. Comunque vada, il destino dell'area a caldo sembra segnato, trascinando con sé esuberi e crisi dell'indotto, le cui imprese hanno già manifestato il rischio di dover ricorrere a licenziamenti collettivi.
1: E allora Paolillo, dopo Flax, dopo Jindal, adesso siamo aggrappati alla cordata italiana. Lei è fiducioso rispetto a un esito positivo di questa nuova iniziativa?
0: No, sono incazzato, sono arrabbiato addirittura, perché anche nel servizio giustamente emerse delle condizioni incredibili. Cioè, adesso i commissari scoprono che possono alimentare l'area a freddo di Taranto con le bramme, cioè con quella parte che può essere comprata all'esterno, e quindi si può chiudere l'area, cioè non siamo più dipendenti dall'area a caldo. Se lo si può fare, perché non si è fatto prima? Cioè, perché si è tenuta chiusa l'area a freddo di Taranto? Perché gli operai dell'area a freddo di Taranto sono stati tenuti in cassa integrazione? E perché tutto ciò che girava intorno all'area a freddo, tra cui gli autotrasportatori tarantini, sono stati tenuti senza lavoro? Questo è il primo aspetto. Il secondo discorso, per non sfuggire alla domanda della cordata italiana, sono fiducioso, però anche qui sono deluso. Perché? Perché in questo modo noi non trattiamo più lo stabilimento come area unica, come unitaria, ma praticamente la cordata si prende il pezzo migliore, che è l'area a freddo, che è quella che è stata tenuta chiusa. E quindi a noi cosa ci rimane dopo? Ci rimane la carcassa di una acciaieria che deve essere poi bonificata, eccetera, eccetera. Siamo molto preoccupati. Secondo Confartigianato, quindi ripeto, è una posizione di azione, noi invocato una cordata italiana da sempre, la storia lo dice, i nostri comunicati lo dicono, ma che prenda tutto, cioè praticamente riportiamo al centro dell'attenzione la decarbonizzazione, cioè ti prendi l'aria a freddo, ma ti prendi anche l'aria a caldo con un cronoprogramma accelerato e serio di forni elettrici che devono essere

0: almeno uno essere costruito in modo che si faccia anche la produzione primaria. Questo ha un senso. Ovviamente nel massimo è pieno rispetto una volta per tutte delle condizioni ambientali, della società che ci lavora e della città che le ospita.
1: Però Gozzi è
0: Questo
1: stato
0: è
1: chiaro nei giorni
0: quello
1: scorsi. Gozzi ha detto
0: che
1: l'aria a caldo al momento non la vogliamo, perché noi possiamo acquistare le bramme da fuori, i forni elettrici si vedrà in seguito se le condizioni di mercato lo permetteranno. Quindi ha allontanato anche la prospettiva dei forni elettrici.
0: mi sfugge la risposta a questo programma. Quindi praticamente stiamo dicendo che le imprese dell'indotto di Taranto che lavorano quasi prevalentemente, cioè prevalentemente sull'aria a caldo, possono andare a farsi benedire perché si prendiamo l'aria a freddo. Così non stai risolvendo tutto, non si sta risolvendo il problema dell'acciaieria di Taranto, si sta risolvendo ovviamente una parte a freddo che tra l'altro era quella tenuta chiusa. Bisogna dirle chiaramente le cose, quindi praticamente non risolviamo né il problema, o quantomeno provvisoriamente o parzialmente, chiedo scusa, il problema occupazionale, che è soprattutto quello delle imprese, perché le imprese dell'indotto, nessuno ne sta più parlando. Che fine faranno queste imprese? E soprattutto che fine farà la prospettiva di rientro di quegli operai in cassa integrazione nell'impresa originaria? Quindi lo si dica chiaramente che cosa se ne vuol fare del tessuto industriale di Taranto.
1: E però c'è un decreto della Corte d'Appello che non può essere raggirato,
0: No.
1: perché qui il 28 ottobre chiude l'aria a caldo, parliamoci chiaro, non ci sono al momento altre possibilità, almeno non si intravedono altre possibilità.
0: Sì, ma noi siamo nel massimo rispetto dei provvedimenti giudiziari, ci mancherebbe altro. Però, insomma, mi ha fatto una domanda e io rispondo che questa iniziativa, se è collocata soltanto con l'aria a freddo, non va assolutamente a risolvere granché del complesso della problematica dell'acciaieria di Taranto.
1: E intanto le imprese dell'indotto prospettano i licenziamenti collettivi.
0: Eh sì, è stato annunciato e la tempesta deve ancora venire. Noi la vediamo davanti, ma non siamo ancora pieni, entrati dentro la tempesta. Non sappiamo, è imprevedibile quello che può accadere.
1: E noi
0: Però
1: speriamo che questa.
0: si può fare.
1: Prego,
0: Prego,
1: prego,
0: prego.
1: Paolillo.
0: No, dico, si sarebbe dovuto fare perché noi ci troviamo oggi a parlare dopo tanti anni, anche con te stesso, direttore, da tanto tempo, ma non c'è il cantiere del forno elettrico, cioè tutte le cose che sono state dette sono rimaste scritte sui giornali o in qualche provvedimento, ma di fatto non c'è niente. Non era imprevedibile questa la situazione di oggi non era imprevedibile, non è stato un fulmine a Cesserino. Sono anni che parliamo, sono 14 anni che ci troviamo in questa storia
1: E noi
0: e adesso si pretende di poterla.
1: speriamo che questa tempesta perfetta possa essere scongiurata nel rispetto di tutte le parti in causa. Grazie Fabio Paolillo,
0: Certamente.
1: grazie e buon Ferragosto Paolillo.
0: Grazie a voi e buon Ferragosto a tutti. Grazie.
1: E grazie a voi che ci avete seguiti.

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Buonasera e benvenuti a Orizzonte Taranto, la trasmissione di Cittadella TV che approfondisce i temi dell'economia, dello sviluppo e del futuro di questa città. Oggi parleremo di desertificazione commerciale, di commercio, di artigianato, delle ricette dei nostri ospiti per salvare questi importanti settori per lo sviluppo della città. E lo faremo, vi presento subito i nostri ospiti, con Giuseppe Spadafino, presidente di Confcommercio, Fabio Paolillo, segretario generale e direttore di Confartigianato, Francesco Cosa, l'assessore alle attività produttive per il Blue Economy, economia di prossimità per il commercio e l'artigianato, insomma un sacco di deleghe, assessore, non le leggo tutte qui, e con il sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Taranto, Antonio Faggioni. Ci interesserà sentire anche e soprattutto il vostro punto di vista. Questa era l'anteprima di Orizzonte Taranto, ci vediamo tra poco dopo 60 secondi di pubblicità.
2: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con

0: La Catena, fiducia in movimento dal 1974.
1: Ben ritrovati. E dunque Taranto cambia volto, lo sta facendo lentamente ma quanto inesorabilmente dietro quelle saracinesche che si abbassano nel borgo di Taranto, dietro quelle insegne che non si accendono più, quasi 300 attività di vicinato in meno dal 2020 e oltre 2600 imprese perse in 10 anni, però di contro qualcosa si muove, la città vecchia sembra godere in questo periodo di una nuova effervescenza e se chiudono i negozi storici crescono i bar e i ristoranti. Che cosa sta succedendo insomma alle attività commerciali, alle attività artigianali di Taranto? Cercheremo di scoprirlo con i nostri ospiti e di capirne anche qualcosa di più rispetto al futuro di questa città. Ma prima di entrare nel merito con i vari interventi, vediamo questa scheda che ci presenta l'argomento di questa serata.
2: Taranto cambia volto e lo fa in silenzio, dietro le saracinesche che si abbassano. Dal 2020 ad oggi, nel solo capoluogo ionico sono scomparse 286 attività di commercio al dettaglio, quasi il 9% in meno, e il saldo tra aperture e chiusure resta stabilmente negativo anno dopo anno. Nel complesso, secondo Confcommercio, la provincia ha perso oltre 2.650 imprese in 10 anni, un dato che racconta una contrazione profonda del tessuto economico tradizionale. Ma non è solo una questione di numeri. I dati dell'osservatorio Nomisma evidenziano infatti una crescita del comparto della ristorazione del 31% in più e dei bar del 12%, mentre arretrano settori storici come il commercio culturale e il ricreativo con il 25% in meno e il tessile e abbigliamento con il 12% in meno. Anche l'occupazione cresce ma si concentra nei settori a maggiore volatilità, più 76% nella ristorazione. È un cambio di modello, chiudono i negozi di prossimità, quelli che costruivano relazioni e identità urbana ed aprono attività legate al consumo rapido. Questo fenomeno riguarda soprattutto il centro cittadino, dove la rarefazione delle attività commerciali si intreccia con il calo demografico e con una perdita progressiva di funzioni urbane. Il punto allora non è solo economico, è sociale, perché una città senza commercio di vicinato non perde soltanto le imprese, perde il presidio, la qualità del lavoro e la vita quotidiana. E allora la domanda è inevitabile: quella che stiamo osservando è una trasformazione fisiologica o una desertificazione che rischia di svuotare il cuore della città?
1: Ed è da questo interrogativo che dobbiamo ripartire. Vi presento nuovamente gli ospiti: Giuseppe Spadafino, Confcommercio, Fabio Paolillo, Confartigianato, Francesco Cosa, l'assessore alle attività produttive e del commercio, e poi il nostro sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, Antonio Faggioni. Allora, riprendiamo dunque questo interrogativo e rilanciamo la domanda. Quella che stiamo osservando è una trasformazione fisiologica o una desertificazione che rischia di svuotare il cuore della città? Partirei dagli addetti ai lavori. Giuseppe Spadafino.
3: Il tema è delicato e sicuramente ci sono dei grossi problemi relativi alla desertificazione. Per noi di Confcommercio pensiamo, con un'interlocuzione attenta con i vari stakeholder del territorio e l'amministrazione, si possa fare qualcosa per invertire questo processo che oggettivamente è diventato così veloce

0: così grave, che la cosa ci sta preoccupando non poco, anche perché i commenti dei commercianti che la sera chiudono le loro serrande, ed è un momento in cui ci ritroviamo, danno dei risultati di cassa a dir poco disarmanti. Ora, sicuramente cosa bisogna fare? Bisogna provare insieme. Esiste da parte di Confcommercio Nazionale un progetto che si chiama Cities, al quale ho avuto il piacere, oltre che l'onore di partecipare, a Bologna, dove ci sono messe in campo una serie di buone pratiche, di best practices che possono determinare un cambiamento relativo allo stato delle cose. Certamente sono pezzi che danno ossigeno ai commercianti, quei commercianti che tutti i giorni con grande dignità e voglia e sacrificio alzano le loro serrande e che devono essere tutelati da tutti, compresi i consumatori, che al di là del fatto, perché attenzione, il problema ce l'abbiamo anche nelle nostre case, noi i commercianti ci vediamo passare sotto il naso i pacchettini che una volta ci portavano i nostri corrieri per poi andare direttamente al piano di su dove sono ubicati i nostri negozi. Noi dobbiamo avere un'attenzione per i nostri negozi perché quelli sono un patrimonio di tutti. Quelle serrande che si accendono, quelle luci, quelle insegne che si accendono, quelle serrande che si aprono sono motivo di grande, grande socialità e a quello vanno aggiunti altri pezzi di cui magari proveremo a parlare insieme perché le aree commerciali non si compongono solo dei negozi, ma si compongono di una serie di fattori che oggettivamente, se messi insieme, uniti con quella gradevolezza che deve contraddistinguere i luoghi, riteniamo che qualcosa, la possiamo invertire. In tutto questo dobbiamo provare ad aprire un dialogo attento e serio con l'amministrazione, soprattutto, che è quella che poi, nonostante le difficoltà che le amministrazioni stanno avendo, devono tentare e far di tutto per far sì che aiutando le attività commerciali, poi la città abbia un risultato diverso per quelli che sono gli aspetti legati al quotidiano, diciamo.
1: Grazie Presidente, io volevo cercare di capire però se anche l'artigianato è dentro questa crisi, Paolillo.
2: Beh, la domanda iniziale, da quello che avevamo capito, riguarda il Borgo, no? La situazione
1: In
2: più grave.
1: particolare.
2: Se noi facciamo quattro passi al Borgo, vediamo che purtroppo, ha ragione il Presidente Spadafino, il problema più serio, cioè il commercio, resiste l'artigianato e quanto può resistere ancora non si sa, perché poi noi abbiamo le attività di servizio, le varie altre attività, le attività alimentari, tutte artigianali, che mantengono perché forniscono direttamente il servizio che in quel momento viene fornito al cittadino. È evidente che questa situazione diventa insostenibile perché se poi l'altra attività e quindi l'attenzione e la concentrazione delle persone si sposta altrove, l'artigiano è inutile che sta in quella via. E quindi siamo tutti immischiati in questa storia che stava raccontando il Presidente Spadafino, però questo non è più il momento di raccontarsi o continuare a raccontarsi la fotografia della situazione, che sì, è una situazione che riguarda tutta l'Italia, cioè non è che ce l'abbiamo solo noi, però noi brilliamo da questo punto di vista per avere una particolare situazione peggiore, cioè nel senso che quello che noi vediamo soltanto a 30 km, che può essere Martina Franca, o può essere Bari, o può essere altre città, Lecce, noi non abbiamo una situazione tale come lo è Taranto, perché noi non stiamo correndo il rischio che il borgo si svuoti, il borgo si è svuotato e dobbiamo ringraziare determinate attività etniche, roba varia che vedi un movimento, cioè qualcuno dice ma ci siamo riempiti di extracomunitari, eccetera, eccetera. Probabilmente hanno sopperito all'assenza dei nostri commercianti, dei nostri artigiani, di chi non scommette più in quella parte della città, perché non ci vive più in quella parte della città e perché ha visto per tanti anni un tradimento da parte della città su quel, per l'economia di vicinato. La speranza è che questa amministrazione comunale cambi il paradigma, come si usa dire, e che ci si metta davvero a lavorare perché non c'è più tempo. La gente sta andando a investire altrove, non al nord, sta andando a investire a 20 km, a 30 km.

0: da noi, dove c'è ancora economia, dove c'è ancora la valenza dell'economia di vicinato che sta mancando.
1: Allora, diciamo, chiudiamo questo primo giro, come dire, di opinioni e poi sentiremo l'assessore Cosa a consuntivo con Antonio Faggioni, che è il sindaco, lo ribadisco ancora perché ovviamente tu sei un volto meno noto degli altri, e quindi lo ribadisco, è il sindaco eletto dal Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. Voi vivete in particolare, no? Perché comunque dopo la scuola, il pomeriggio e la sera ci si vede spesso, no? In centro, anche perché bisogna dire che in questa città non ci sono grandi piazze di aggregazione, luoghi di aggregazione per i ragazzi, e quindi il borgo diventa quasi una scelta obbligata. Il centro, come lo percepite voi? Più vivo, più vuoto?
2: Io credo che il centro stia soffrendo un forte periodo di crisi, questo perché a quello lì che è un mero ambito economico si aggiunge un fattore sociale molto importante, ovvero, il centro è vuoto perché all'interno della nostra città purtroppo non ci sono più ragazzi, non ci sono più, miei coetanei che hanno intenzione di investire all'interno della nostra città e credo che questo qua sia sintomo di un territorio che non è capace di procurare un futuro, che non è capace di donare ai ragazzi quelle che sono le possibilità di formarsi. Dopotutto, come noi sappiamo, Taranto non è un vero e proprio polo universitario, o ancora molti ragazzi, anche a seguito, dopo aver terminato gli studi, decidono lo stesso di non rimanere a Taranto. Questo perché noi studenti, noi ragazzi, soffriamo, soprattutto in ambito lavorativo, una vera e propria situazione di precarietà che non ci permette di poter vivere la città che amiamo e che soprattutto ci allontana da questa città. Molti miei coetanei fuggono in città più grandi o, come è stato già detto prima, a 20-30 km da qui perché trovano la speranza di poter costruire un futuro loro, un futuro che gli appartenga.
1: Grazie. Insomma, parole abbastanza pesanti. Qual è il dato più preoccupante, Assessore Cosa?
0: Il dato più preoccupante emerge dal sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, perché nelle sue parole vedo un senso di sfiducia che è generalizzato nella nostra città, molto diffuso, dato dalla poca conoscenza della stessa città, delle opportunità che offre la città, che vi posso garantire sono tantissime, perché le istituzioni, a braccetto con le associazioni di categoria, stanno cercando di fare fronte in maniera davvero importante ed intensa, devo dire, perché tanto con Confcommercio quanto con Confartigianato ci vediamo quasi ogni giorno per lavorare sui temi, sui grandi temi della nostra città. Ovviamente è un campanello d'allarme molto preoccupante questo approccio palesemente negativo da parte di chi no, dovrebbe pretendere con forza dalla propria città, dalle istituzioni, ciò che è dovuto. Quello che io posso notare è che, pur essendoci decine e decine di opportunità, purtroppo non vengono colte. Quindi il dovere che hanno le istituzioni, ad ampio raggio, quindi Comune di Taranto, Camera di Commercio, Università, ad esempio si insedierà a brevissimo un altro dipartimento biomedico, nella città di Taranto, ha l'obbligo di, innanzitutto far conoscere tutto ciò che stiamo mettendo in campo. I Giochi del Mediterraneo, ad esempio, per citare l'ultima, opportunità che è ricaduta su questo territorio, ha portato una mole di economia, quindi di milioni di euro, molto importante, che è ricaduta sul territorio. Centinaia di lavoratori che stanno portando a termine le opere, che mangiano in questa città, che dormono in questa città, che consumano, un caffè in questa città. Ovviamente, la domanda che sapientemente ha posto a questo primo giro Maristella è molto importante, ma è anche di una complessità inaudita, nel senso che il fenomeno che sta vivendo la città di Taranto lo stanno vivendo grandi centri della nostra nazione, anche, voglio dire, europei, che è quello della desertificazione, che è un fenomeno molto complesso che va studiato. Ad esempio, colpisce più il borgo perché i fitti, quindi il costo delle mura, dei metri quadri dei locali del borgo è molto alto, quindi giustamente i commercianti non ce la fanno, diciamo, e molte volte sono costretti a chiudere e scappare via o fare altre scelte. C'è da dire anche che la città di Taranto è una città che è nata quindi con un'economia che era basata esclusivamente sul polo industriale dell'Ilva, dell'ex Ilva, che è venuto meno, e quindi venendo meno ha messo in circolo meno denari da spendere sul commercio, e tutto l'indotto, tutte le aziende erano aziende di servizi che lavoravano appunto per fornire servizi alla stessa grande industria piuttosto che alla marina militare e all'arsenale. Quindi è venuto meno un sistema produttivo che circa 20 anni fa era molto fiorente e ha dato l'opportunità anche a tante aziende tarantine, anche del commercio, di arricchirsi, che però oggi è venuto meno. Ora, l'abilità di un territorio dove sta? Nello studiare, anche con le opportunità che rivengono dall'Europa, dalla nazione e dalla regione Puglia, la diversificazione territoriale, lì la sfida, che diciamo tutti noi, chi amministra il territorio, chi lo rappresenta nelle associazioni di categoria, nelle associazioni sindacali, il mondo della comunicazione, sta la difficoltà nel tracciare un nuovo piano strategico cogliendo le sfide che ci rivengono dall'Europa, dalla nazione, anche perché, tra l'altro, ci sono una serie di bandi, molti dei quali che ricadono sui ragazzi, ad esempio Generazioni in Orbita. Invito il nome?
2: Antonio.
0: Invito Antonio a recarsi presso Casa Viola, che si trova a Via Platea, che è un luogo che ha riqualificato il Comune di Taranto,
2: Fianco alla
0: dove
2: Confartigianato. Sbagliato.
0: potete attingere a dei fondi che ha messo a disposizione la Regione Puglia, mettendo 5 ragazzi insieme, di cui una donna. Potete prendere dei soldi per fare, che sono, podcast piuttosto che altri progetti rivolti ai giovani. Le opportunità sono tantissime. Oggi, ad esempio, a Palazzo di Città abbiamo presentato, grazie a Porte dello Ionio, il secondo Job Day, perché la città purtroppo, sia dal punto di vista del sistema imprese, che eccelle in alcuni versi, ma in altri versi va preso per mano, sia per le generazioni più giovani, e quindi mi rivolgo a te che li rappresenti in questo momento, vanno accompagnati per mano. Oggi, proprio di oggi, è notizia fresca che il Comune di Taranto, insieme a Confcommercio, a Confartigianato, a Confindustria ed altri stakeholders, ha vinto un bando che si chiama Punti Cardinali, che ha la prerogativa proprio di accompagnare i giovani all'orientamento, proprio la parola stessa, orientamento. Bisogna orientare i
1: Bando della
0: ragazzi
1: Regione Puglia.
0: a fare le scelte, perché ad esempio a Taranto dopo il diploma c'è un sistema ITS che sta avendo ottimi risultati. Io non so se lo conoscete, però è importante che chi amministra guida e dà le notizie anche, diciamo, nel merito. Abbiamo un ITS Turismo, abbiamo un ITS Mobilità e Logistica che hanno una performance importante. 7 ragazzi formati su 10 riescono a trovare lavoro. Secondo
1: Vabbè,
0: me,
1: assessore,
0: su
1: vengo al
0: questo,
1: punto e facciamo un sunto, perché adesso
0: assolutamente.
1: altrimenti
0: Sì,
1: rischiamo di
0: sì, sì.
1: andare fuori tema. Rispetto alle attività imprenditoriali e in particolare il commercio e l'artigianato, lei mi sembra di capire che ha detto bisogna diversificare. Noi non siamo stati, come dire, non l'abbiamo mai avuto nel DNA lo spirito di diversificazione, perché non c'è stato bisogno, perché prima la Marina Militare con le attività dell'arsenale, poi l'Ilva con le attività dell'acciaio, hanno, come dire, un po' drogato, tra
0: Addormentato, drogato,
1: virgolette, drogato un
0: sì,
1: po' anche
0: addormentato.
1: lo spirito dei nostri imprenditori, cosa che non è accaduto in altre città. Si citava prima, no, per esempio, Bari e Lecce, che hanno invece mantenuto vivo quello spirito. E quindi da questo ripartiamo. Bicchiere mezzo pieno, però ve lo voglio far vedere, perché come abbiamo sentito prima nella scheda, i dati dell'osservatorio Nomisma hanno evidenziato comunque alcuni settori in crescita del comparto, per esempio della ristorazione che saluta al 31% e dei bar al 12%, e qui anche l'occupazione è decollata, più 76% nella ristorazione. Ma, e qui volevo sentire un po' il vostro parere, quindi non tutto chiude, ma è crescita o è semplicemente sostituzione? Questo sviluppo della ristorazione, Presidente Spadafino, è uno squilibrio o è un boom temporaneo?
3: Noi nel confronto con l'amministrazione, ma non solo con l'amministrazione, anche con la regione, abbiamo un modello. Noi per dire in maniera innovativa cosa pensiamo, parlando dei mercati, noi pensiamo che nei mercati si debba fare ricettiva. Chi vende frutta deve vendere poi, deve essere una frutteria, chi vende o vende carni poi deve diventare una braceria, perché nei contesti europei, in quelli del nord Italia, ed è un lavoro che stiamo facendo sul mercato Fadini, anche sul mercato di via Orsini, dove noi i mercati li consideriamo dei grossi magneti, dei grandi momenti di socialità che non possiamo perdere, perché molte volte in passato è accaduto che siccome creavano delle difficoltà, dei disordini, chiamiamolo così, c'era la difficoltà a mantenerli, si tendeva o a metterli alle periferie o ad eliminarli del tutto. Non ultimo quello di via Lucania, che noi ci siamo difesi, io sono memoria storica di quei momenti, perché quel mercatino che sembra una sciocchezza
0: È
3: tiene
0: un
3: vivo
0: motore.
3: tutto, tiene vivo tutto, tutte le vie limitrofe. E insieme a quelle, in un immaginario dove vediamo il centro commerciale Liguria, che noi abbiamo denominato nel nostro percorso, vediamo via Liguria come la galleria, il parcheggio che i commercianti crearono all'epoca e che poi hanno lasciato all'amministrazione, che ha bisogno di un restyling, assessore, subito lo dico perché quel parcheggio è un peccato che sia in quel modo, e il mercatino lì fanno da attrattore in un luogo dove addirittura mettevamo i carrellini 15 anni fa, 20 anni fa per i clienti, con due persone che poi facevano anche promozione commerciale. Questo è un... Poi quella sera, la sera diventava versatile quell'area, diventava un'area a disposizione gratuita per cinema all'aperto, per teatro all'aperto, per eventi, per fiere e quant'altro. Questo dobbiamo fare nei quartieri. Lo dobbiamo fare con un'azione sinergica che però deve essere convinta, chiara. Noi dobbiamo creare socialità nei quartieri e i ristoranti, i bar diventano parte integrante. Ma io vorrei vedere quali. I ragazzi di Città Vecchia, dico i ragazzi perché sono tutti giovani, e sono un esempio dei giovani che rimangono a Taranto e che credono in un territorio che aiutiamo a difendere, che devo dire però ha bisogno di una spinta maggiore. Adesso stiamo ragionando su Via Cava, dove però anche lì dobbiamo essere bravi a leggere il modo per poterla sviluppare. Fare un bando, consentimi, assessore, tu sai il mio pensiero, per dire possiamo collocarci lì, può lasciare il tempo che trova, perché poi chi apre può avere delle difficoltà per poi rimanere lì. Dobbiamo provare a creare un'area, una mini area commerciale dove tutti insieme dobbiamo creare
0: Distinto.
3: la sicurezza, le luci, la gradevolezza dei luoghi e quindi la pulizia, perché lì, anche in maniera temporanea, il Natale, la Pasqua, il Maggio Tarantino, che sono i momenti in cui noi proviamo a sfondare anche in Città Vecchia, proviamo a far conoscere questi luoghi bellissimi come quello che oggi abbiamo qui e che vi devo dare il merito di avermi fatto conoscere in questa trasmissione. Quindi, qual è il tema? Noi dobbiamo riappropriarci del nostro. Abbiamo un palazzo Archita dove chi opera lì sotto, io non so come faccio. Con i tavolini all'aperto, davanti a uno sfacelo. Ora, non voglio attribuire le colpe all'amministrazione, però già siamo stati bravi, notizia dell'altro giorno, non me la voglio vendere come mia, ma è stato un lavoro di squadra, soprattutto col nuovo percorso amministrativo, dove addirittura ci si stava orientando a uno sviluppo, attenzione, non solo di carattere commerciale, perché voglio anche qui chiarire questo pezzo. Noi abbiamo difeso, sì, contro una piastra commerciale che andava a cambiare gli equilibri, però abbiamo limitato il confine della città. Noi abbiamo detto, e devo dire, ho avuto chiamate da altre associazioni di categoria, quelle che si preoccuperanno di adesso di ripristinare i luoghi, che davanti a questa ben definita situazione, quindi il fatto che di lì non ci si sviluppi più, andiamo a pensare in maniera naturale, perché non possiamo farlo lì, lo faremo a Città Vecchia, lo faremo al Borgo, riprenderemo i luoghi che ci appartengono, che appartengono alla città, perché andare a sviluppare un'area che va a dare economia, consentitemi, a chi poi questi danari li porta fuori, non è più logico. Qui noi dobbiamo riappropriarci della provincia, e qui se mi date poi un altro passaggio, per quella che è la zona Tamburi, Porta Napoli, e la stessa Città Vecchia, possiamo aprire un fronte, legata anche a Città Vecchia, che ci può aprire a quella zona occidentale che è sempre stato motivo di ricchezza per i nostri negozi.
1: Benissimo, allora, visto che abbiamo introdotto l'argomento, entriamo così a gamba tesa sulla questione della Città Vecchia. Moltissime attività, anche nel settore dell'artigianato, ci sono anche, c'è un boom anche, no, della ristorazione, di bar locali. La Città Vecchia però sviluppa, secondo lei Paolillo, un lavoro di qualità oppure un lavoro ancora fragile per le vostre imprese?
4: La Città Vecchia rispecchia quello che sta accadendo nel resto della città, in Borgo e gran parte dell'altra città. Noi abbiamo un passaggio da una monocultura dell'acciaio, siamo passati alla monocultura del food, no? Lo stava dicendo lei. Forse c'è un eccesso, quei numeri che sono stati detti probabilmente contengono anche le volte che quello stesso negozio chiude perché riapre un'altra gestione, quindi quello fa alzare la percentuale. I negozi più o meno sono sempre quelli, le attività sono sempre quelle, e questo non va bene, perché questa è una città che manca di un paradigma importante, che è quello dell'equilibrio. In questa città non c'è equilibrio di nulla. Già da quando ci misero lo stabilimento siderurgico, addirittura ci misero il più grande stabilimento siderurgico d'Europa, cioè pazzesco. E quindi noi abbiamo questo disallineamento tra una città che decresce e un tentativo di far passare che tutto deve rimanere com'è, e quindi abbiamo questi fondi, li possiamo utilizzare tranquillamente e li dirottiamo tutti sul food, perché di questo stiamo parlando. Di tutte queste iniziative che ci sono, la maggior parte è apertura di food, alcune delle quali sono tranquillamente importanti, sono innovative, quindi questo può andare bene, ma è altrettanto evidente che mancando l'equilibrio, prima o poi questo discorso verrà a crollare, poi ci sarà, cioè alla fine Taranto questa è, no? Dove vogliamo andare?
1: Certo.
4: Quello che manca è tutto il resto, mancano le altre filiere. Quando noi parliamo di riconversione, l'assessore prima diceva la riconversione, quindi vuol dire trovare altre attività, altre filiere, altre modalità di sviluppo della città, in modo da compensare quello che verrà meno dalla siderurgia. E questo è da decidere, perché noi non l'abbiamo ancora deciso, non le ha decise ancora nessuno. Oggi, se viene un investitore qui, al netto dei progetti che ci sono per trattamento di rifiuti e roba varia, stiamo parlando di cose gigantesche anche lì, noi non sappiamo cosa rispondere, se lo dobbiamo far investire in questo imprenditore, se gli consigliamo l'investimento sulla trasformazione e conservazione dei prodotti della mitilicoltura, se possiamo consigliargli un discorso di enogastronomia, che non vuol dire food, non, stiamo parlando di uno sviluppo di attività che possono benissimo essere fatte. L'importante è che ci si metta d'accordo tutti e decidere come percorrere. La sentenza del compatto 32 ci aiuta a risolvere un nodo che però per tanti anni ha tenuto bloccato gli investimenti. Questo il Comune lo sapeva. Ovviamente io non parlo dell'ultima amministrazione, ma Francesco... sapeva stavo riferendo al blocco, quello che ha detto Peppino prima, cioè il fatto che un investitore oggi deve aprire un'attività, ancora oggi io non so se la devo aprire al Borgo in centro o devo trovare un altro spazio, perché ad oggi noi non sappiamo cosa avverrà, dove avverrà lo sviluppo della città, perché se lo sviluppo deve avvenire come ogni tanto, sai, di botto ci sono mesi in cui si parla dello sviluppo verso il nuovo ospedale, no? Dove là ci sono stati già fatti degli investimenti immobiliari, cioè già ci sono stati persone che hanno, investitori che hanno legittimamente comprato terreni e roba varia, perché Perché cosa? Non per l'agricoltura, l'avranno fatto perché sicuramente lì si aspetta una evoluzione della
1: In
4: città.
1: prospettiva.
4: Adesso c'è questa sentenza del comparto 32, però ricordiamoci che il comparto 32 diventa un esempio in questo momento, perché il comparto 32 è molto lontano dall'ospedale. Ci sono gli altri comparti che non cita nessuno, che dobbiamo stare attenti affinché non si sviluppano. Quindi io che devo fare un investimento, dove lo faccio? Se lo devo fare nel food, lo trovo più facile farlo nel borgo, dove dovrebbe esserci la passeggiata ed è giusto così. Però se devo fare un opificio, un laboratorio, è evidente che devo non sbagliare il posizionamento. E in questo sicuramente ci metteremo, e lo stiamo già facendo, come diceva anche l'assessore, però è questo il momento del fare, non possiamo perdere altro tempo. Una cosa che volevo dire a Francesco Cosa era sì, è giusto che centinaia, migliaia di operai hanno dormito e mangiato a Taranto, però è anche vero che quel treno che è passato, quello dei giochi del Mediterraneo, per colpa delle amministrazioni precedenti, noi l'abbiamo solo visto passare, perché non sono i nostri operai e quelle non sono le nostre ditte. Cioè, sono venuti da fuori.
0: Interroghiamoci,
4: No, no, no, le
0: interroghiamoci.
4: responsabilità ci sono,
0: No, ci
4: di
0: dobbiamo
4: tutti,
0: interrogare a vario
4: sicuramente,
0: titolo. Ci
4: sicuramente anche
0: dobbiamo
4: la nostra.
0: interrogare a vario titolo, non
1: Cosa non ha
0: soltanto la
1: funzionato?
0: politica, non la
4: No,
0: politica,
4: no, no,
0: perché la
4: tutto
0: politica
4: detto, stavo
0: fa
4: dicendo, sì. Perfetto.
0: atterrare sul territorio delle risorse economiche che comunque sono
4: Ci sono
0: arrivate.
4: delle
0: Le
4: responsabilità
0: opere si
4: diffuse.
0: stanno facendo. Si interrogasse il sistema imprese, il sistema industriale,
4: Sì.
0: il sistema economico-sociale, il sistema delle competenze, il sistema del trasferimento delle competenze, perché mi sembra che gli attori, noi rimaniamo a guardare, e non mi riferisco alla politica, ma mi riferisco al settore dell'impresa,
1: E quindi
0: perché comunque le
1: torniamo al
0: opere
1: punto
0: si stanno facendo.
1: di cui sopra, no? È mancato forse quello
4: Il
1: spirito
4: sistema
1: d'impresa
4: è qua, è
1: un po'.
4: come il cane che si morde la coda. Il sistema imprenditoriale si sviluppa su un territorio accompagnato dalle scelte politiche, non raccomandato dalle scelte politiche, accompagnato
0: Certo.
4: dalle scelte politiche che sono nazionali, regionali, territoriali. Questo è mancato, cioè, noi ci ritroviamo in quella situazione. È chiaro che c'è una responsabilità anche del sistema imprenditoriale, c'è una responsabilità anche della mia associazione, ci
0: Non
4: mancherebbe altro,
0: generale,
4: no?
0: non
4: No, no, no,
0: personifichiamo, non
4: per dire.
0: personifichiamo.
4: Però sta di fatto che questi treni, come quelli del CIS, come quelli delle bonifiche, stanno passando e non passeranno mai più. Qua stiamo parlando di oltre 1,5 miliardi di investimenti,
1: Certo.
4: non quelli ancora da fare, quelli già fatti,
0: Se volete ve
4: che
0: li
4: sono. No,
0: elenco
4: no, no,
0: tutti, così poi
4: però
0: rendiamo dal
4: questo
0: CIS in
4: rappresenta
0: poi.
4: la fotografia. Quello che ci interessa capire adesso è sul da farsi ancora, c'è spazio affinché si possa creare un sistema, e quindi qua vuol dire essere tempestivi anche come amministrazione comunale, ciò che non è stato fatto all'epoca, e prepararci per fare in modo che con le grandi imprese ci si poteva anche ragionare e dire: ok, l'appalto lo prendi tu,
0: Ma
4: a
0: mica va a
4: condizione che
0: ragionare
4: il
0: la
4: 20 o il
0: politica?
4: 30% lo lasci alle imprese di Taranto.
0: Mica
4: Questa
0: va a
4: cosa
0: ragionare la politica, però.
4: va a ragionare la
0: Ognuno deve
4: politica.
0: fare il suo
4: Là,
0: ruolo.
4: lì va a
0: Ma non mi
4: ragionare
0: pare,
4: ancora.
0: non mi pare
1: Va
0: che
1: bene,
4: sia
1: allora
4: così.
1: vi riagguanto un attimo, faccio una domanda veloce ad Antonio Fagioni e poi andiamo in pubblicità prima di sentire la, diciamo, redazione dell'assessore Cosa. Che tipo di città immaginate voi giovani? Più locali, più negozi? Che attività vorreste vedere a Taranto?
2: Io credo che al momento il desiderio dei giovani, me compreso, sia quello lì di trovare dei nuovi spazi che creino un sentimento di comunità. Allo stesso modo penso che potrebbe essere d'aiuto anche organizzare dei veri e propri eventi per i giovani che aumentino quello lì che è il loro senso di appartenenza alla città. Molto spesso viene detto che noi giovani viviamo la città con un senso di disillusione. Non è vero, noi la città l'amiamo, solo che vorremmo vedere la nostra città al meglio e noi stessi vorremmo poter vivere la nostra città al meglio. Quindi penso anche che lo sviluppo dei locali in realtà non sia una cosa prettamente negativa, questo perché aiuta i ragazzi a sentirsi parte di un qualcosa ed è ciò di cui davvero abbiamo bisogno per sentirci parte della nostra città.
1: Ok, allora raccogliamo questa riflessione di Antonio Fagioni, sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, andiamo in pubblicità e poi la replica dell'assessore Cosa.
5: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città.

0: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città.
1: Rientriamo, il dibattito era molto acceso, allora la parola all'assessore Cosa, facciamo un po' un sunto dei tre interventi, prego.
2: Allora, partendo dalla città vecchia, che era la prima domanda, voglio un attimo concentrarmi su quello che sta accadendo in città vecchia, che non è da poco, non è da tutte le città pugliesi, italiane.

0: Abbiamo appena consegnato i lavori del primo e secondo lotto del Waterfront, che è un lungomare bellissimo da poter utilizzare ed aperto alla città, tanto agli artigiani quanto ai commercianti, quanto agli artisti, quindi sta lì e non ce lo tocca nessuno. È di ieri la notizia del CIS che sono stati affidati i lavori di Piazza Fontana, che sarà riqualificata. È in corso la riqualificazione di piazza,
1: Porca fatica.
0: no, no, no, della
1: Ah,
0: piazza,
1: Castello.
0: Piazza
1: Castello.
0: Castello. Abbiamo consegnato da poco il Palazzo Troilo, che tra l'altro è sede del Comitato Giochi del Mediterraneo, il palazzo dove oggi stiamo facendo questa bellissima trasmissione, il Palazzo Pantaleo è un altro polo della città di Taranto. A breve consegneremo il Palazzo Carducci. Metteremo a bando, come diceva bene il presidente Spadafino, i locali di Via Cava, che è il cuore pulsante della città vecchia, che è una sfida nella sfida, che è quella praticamente di penetrare e spaccare in due il centro storico della città vecchia senza eliminare i residenti che saranno parte integrante del processo anche di rigenerazione della città
2: La vecchia
0: vecchia.
2: via di Urban 2.
0: La vecchia via di Urban 2, tant'è vero che abbiamo reso anche pedonale la via Garibaldi e faremo a breve dei piani di valorizzazione di via Garibaldi, di via Cava. Sono d'accordo con i temporari legati al maggio tarantino piuttosto che all'estate, piuttosto che al Natale. Tant'è vero che proprio qualche settimana fa è venuto in persona il presidente De Caro, che si è reso conto delle potenzialità del nostro territorio e che sta articolando proprio una misura ad hoc sia per acquistare che per dare in concessione, quindi metterà delle risorse a fondo perduto per rilanciare appunto questa parte del centro storico. E stiamo parlando solo della città vecchia. Rispetto alla diversificazione territoriale, ciò che sta accadendo nella città di Taranto, vorrei ricordare a tutti noi, ai cittadini di Taranto, che la città di Taranto è stata oggetto dell'ospedale San Cataldo, che è il più nuovo della regione Puglia, forse a livello italiano è uno degli ospedali più innovativi, che sta per ultimare, dove sono stati spesi oltre 250 milioni di euro che sono stati iniettati su questo territorio. Vorrei ricordare anche per i disagi che stiamo vivendo l'insediamento delle BRT, che è anche un altro intervento, voglio dire, di innovazione culturale sulla mobilità, con altri milioni di euro che stanno ricadendo sul nostro
2: Speriamo che anche ci
0: territorio.
2: sarà un'innovazione culturale nei
0: E
2: cittadini, perché
0: speriamo,
2: bisognerà fruire di queste BRT per farle funzionare.
0: tant'è vero Maristella, che giorno 12 stiamo promuovendo come città di Taranto la giornata ecologica, proprio per cominciare a far fare quel salto di paradigma culturale che dovete fare voi giovani, per utilizzare i
2: I mezzi
0: mezzi
2: pubblici.
0: pubblici, anche perché la guerra che è in atto a livello mondiale ci impone delle linee a livello energetico dove dobbiamo fare a meno di determinati stili di vita, e anche lì stiamo attuando le BRT, così come stiamo portando avanti finalmente il piano urbanistico generale che potrà disegnare una nuova città, mettendo finalmente la parola fine al comparto 32, che alcune amministrazioni, quella precedente, voleva tirare per la giacchetta la città da quel lato, così come i luoghi da vivere. I luoghi da vivere ci sono. Barraccamenti Cattolica, ad esempio, è uno di questi. Il
2: Il
0: Parco
2: Parco
0: della
2: della Musica.
0: Musica è uno dei luoghi che potrete vivere e che mi auguro che viviate, piuttosto che Casa Viola, piuttosto che la biblioteca Clavio, che sta avendo comunque un grande riscontro diciamo, dal punto di vista della fruizione dei ragazzi. Anche l'università, pur non avendo al momento un'autonomia universitaria, comunque l'Uniba è presente, l'Unisalento si è affacciata a Palazzo di Città e siamo per sottoscrivere o abbiamo sottoscritto un protocollo d'intesa per dare un'offerta formativa sempre maggiore. Come dicevo prima, c'è un sistema ITS, voglio dire, che sta dando delle risposte importanti, perché è un percorso post-diploma che ti catapulta, voglio dire, nel mondo del lavoro. Ovviamente la mole di opzioni, la mole di lavoro che sta mettendo in campo tutto il partenariato, voglio dire, perché con Confcommercio, con Confartigianato, con tutte le associazioni di categoria, con Confindustria, di questi temi.

0: Se ne discute ogni giorno. Ovviamente dobbiamo essere più concreti. Anche il sistema portuale, la blue economy, è un fattore, voglio dire, che può cambiare anche il destino della nostra città. Stiamo cominciando a fare delle scelte importanti, oltre a quella di Via Cava, voglio dire che era un atto di indirizzo, no? Finalmente dopo 20 anni decidiamo di liberarci di quel patrimonio e darlo alla fruizione di aziende, di imprese. Stiamo facendo dei discorsi importantissimi, come diceva il presidente Spadafino, sui mercati che fino ad ora sono stati abbandonati, e mi riferisco tanto al mercato Orsini quanto al mercato Fadini. Il mercato Fadini è oggetto di un finanziamento di 6 milioni di euro. Quindi a breve è in corso la gara, anzi è ultimata, stanno selezionando l'operatore, dove l'ambizione dell'amministrazione comunale è quella di creare un mercato stile europeo come quello di Barcellona, come
1: Pensiamo
0: quello
1: a un
0: di
1: luogo dei
0: Londra,
1: giovani.
0: rivolto ai giovani per fare anche arte, per fare DJ set, per vivere anche quei luoghi, perché quei mercati poi diventano dei veri e propri centri,
1: Contenitori.
0: contenitori economici, culturali e sociali,
1: Anche quella è
0: come è
1: diversificazione.
0: accaduto in Via Lucania e come stiamo lavorando al quartiere
1: Il
0: Talbuti
1: DJ set
0: su
1: al
0: Via
1: mercato.
0: Orsini, come stiamo facendo invece in controtendenza sul mercato Meta, il mercato ortofrutticolo, che stiamo esternalizzando perché il comune non ha nelle corde la gestione di un mercato ortofrutticolo che in altre regioni d'Italia e in altre città d'Italia è un vero e proprio motore economico, perché abbiamo finalmente, dico io, capito che l'amministrazione comunale non ha le potenzialità per gestire un mercato del genere che in mano a un privato può diventare un vero e proprio motore economico, anche perché la frutta è un bene, no? Di consumo, e quindi di lì può
2: Questione di stili di
0: ripartire.
2: vita.
0: Può ripartire anche, diciamo, un piccolo rilancio del, diciamo, di quel settore. Quindi voglio dire, le attività che stiamo mettendo in campo come città, come amministrazione, l'attenzione della Regione Puglia, il miliardo quasi di fondi che il GTF mette in campo per la città di Taranto, che non dice di aprire street food piuttosto che ricettività. Traccia le linee proprio di indirizzo per ridisegnare un territorio, che sono l'innovazione digitale, perché le aziende tradizionali hanno difficoltà a tramutare il loro background tradizionale in azioni digitali, ciò che stanno facendo alcune start-up. Quindi anche spendere tutti questi fondi è una sfida molto importante alla quale, no, tutti quanti noi ci stiamo adoperando, perché molte volte anche il sistema imprese, così come i ragazzi, no, vanno spinti verso queste buone pratiche, perché poi è inspiegabile come mai Bari, come mai Lecce riesce a spendere la maggior parte dei PIA, dei mini PIA, dei bandi nidi, piuttosto del bando
2: La
0: STEP,
2: regione ci fece una tirata
0: ci
2: d'orecchie proprio
0: fece
2: perché eravamo
0: ultimamente,
2: l'ultima
0: perché
2: provincia
0: eravamo.
2: a spendere i
1: Però anche lì
2: PIA.
1: dobbiamo fare un
0: Quindi anche lì va
1: ragionamento,
0: fatto
1: attenzione,
0: sicuramente un
1: perché
0: ragionamento, perché
1: poi magari faccio un intervento.
0: molti
1: C'è
0: bandi
1: stata una
0: vanno
1: nostra
0: anche,
1: sollecitazione, vanno solo in
0: molti
1: una
0: bandi
1: direzione.
0: vanno anche disegnati sulla peculiarità del territorio di Taranto.
1: Esatto,
0: Però,
1: esatto.
0: avendo la delega alla regione, cara Maristella, permettetemi di dire, e
1: Sì.
0: lo dico con affetto,
1: Sì.
0: anche per essere sostenuto, che quando sono stati in Regione Puglia a parlare con l'autorità di
1: Sì.
0: gestione, e ho detto: ma perché non facciamo dei bandi realizzati e calibrati sulle prospettive della città di Taranto? Mi hanno detto che il partenariato economico-sociale, prima di bandire quelle procedure, quegli avvisi pubblici, ha firmato quelle
1: Sì.
0: procedure stesse. Quindi
1: Però,
0: anche lì in Regione, forti di ciò che vogliamo fare, cerchiamo di farci
1: Francesco,
0: fare delle misure
1: non so
0: adeguate
1: se
0: al
1: posso
0: nostro sviluppo.
1: interrompere, non
0: No,
1: so il
0: ci
1: caso,
0: mancherebbe.
1: però noi di
2: Noi
1: Confcommercio,
2: non abbiamo molto tempo, io vi
1: no,
2: devo fare
1: però è
2: l'ultimo
1: un
2: giro
1: fatto
2: secco di
1: importante,
2: domande.
1: Marcella, solo un inciso
2: Vai, vai.
1: veloce. Noi di Confcommercio stiamo provando a tracciare un percorso dove tutti insieme si deve provare a dare un'indicazione alla città. Noi, per quello che riguarda il Just Transition Fund, abbiamo detto che quei fondi raccolti solo per il 20%, c'è cioè qualcuno che obiettivamente siamo indietro sulla raccolta, ma siamo indietro perché probabilmente la città chiede altro, il commercio, il turismo, di cui noi abbiamo bisogno di danari e che forse sono, se destinati, ci danno uno sviluppo diverso, hanno bisogno che vengano determinati nei codici Ateco. È lì che la politica,
0: Infatti.
1: Francesco, consentimi, così come si sta provando a
0: Ma questo
1: fare,
0: si fa
1: deve fare da
0: prima,
1: spro.
0: si
1: Ma
0: fa
1: lo si
0: prima,
1: fa
0: lo
1: prima o
0: si
1: lo si
0: fa
1: fa
0: dopo.
1: durante? Se non risponde, così come si è detto, per quelle che sono specificità diverse,
0: Giusto.
1: consentimi, c'è una richiesta
0: Condivido,
1: diversa,
0: condivido.
1: quella del turismo, ha un'esigenza. Stiamo andando su una visione turistica, stiamo
0: Condivido.
1: andando sul recupero commerciale. Il codice Ateco, la regione, vuoi o non vuoi? Vuoi o non vuoi? Andiamo a fare le barricate insieme. Lì il
0: Condivido, condivido.
1: codice Ateco devono cambiare, perché se ci sono soldi, non vedo perché debbano tornare indietro.
0: Condivido.
1: Se il territorio chiede un'altra cosa. Scusatemi,
0: Dobbiamo avere
2: la
0: un'attenzione
2: vedete,
0: maggiore per
1: ma è
0: Taranto.
1: un
0: No, non
1: pezzo che.
0: un'attenzione. Dobbiamo essere noi a livello politico
1: Esatto.
0: e con tutti gli
1: Con gli
0: stakeholder ad
1: stakeholder.
0: andare alla Regione Puglia
2: A
0: con le idee,
2: proporla.
0: no, con le idee
2: Ok.
0: chiare,
1: Chiaro,
0: con
1: esatto. È più
0: una
1: chiaro di
0: visione
1: questo.
0: strategica chiara dello sviluppo territoriale che vogliamo dare, perché molte volte i bandi che vengono, diciamo, emessi purtroppo non riescono ad atterrare. Vuoi perché tante aziende anche
1: Sono
0: sono in codice
1: orientati, sono
0: arancione
1: orientati.
0: perché hanno delle difficoltà economiche, diciamo, che rivengono
2: Vabbè, sono
0: tanto dal
2: passaggi
0: Covid,
2: tecnici questi,
0: tanto dal
2: certo.
0: Covid che ha di altre esigenze, però è giusto che noi
1: È
0: dobbiamo
1: una
0: andare,
1: proposta
0: diciamo, tant'è vero che
1: nel
0: De
1: percorso
0: Caro,
1: che stiamo
0: quando è
1: facendo.
0: venuto a Taranto
1: Scusatemi
0: a
1: la
0: rendersi,
1: veemenza, però
0: quando De Caro è
1: sento
0: venuto a
1: il problema.
0: rendersi conto delle peculiarità del centro storico,
1: Sì.
0: quindi di Via Cava, ha detto: devo studiare una manovra non per tutte le città pugliesi, ma per Taranto, perché Taranto non è Bari,
1: Anche
0: Bari
1: detto,
0: non è Lecce, Lecce non è
1: eravamo
0: Brindisi.
1: insieme, anche detto, che motivo abbiamo di chiedere due soldi? Diamoli,
0: Certo.
1: sviluppiamo con un target legato ai giovani, diamo i locali ai giovani,
0: Certo.
1: facciamo in modo che operino e questo è sviluppo.
0: Assolutamente.
2: E allora, restiamo sul presidente Spadafino. Avete proprio 10 secondi a testa perché tra poco dobbiamo chiudere. Prima misura urgente. Partiamo ovviamente con lei dal commercio.
1: Niente, noi di Confcommercio pensiamo che adesso sia arrivato il momento del fare. Stiamo provando con i vari stakeholder, le altre associazioni, l'amministrazione a fare delle cose. Noi siamo nell'accoglienza, siamo bravi, ma parlo della città, parlo di chi al di là del turismo o un po' tutti gli operatori hanno e vogliono rendersi protagonisti. Arrivano i giochi del Mediterraneo, i commercianti vogliono rendersi protagonisti, stanno chiedendo cosa devono fare per accogliere le persone, ma parlo di tutta la città, di tutti i commercianti che se mi consentite, sono un front office verso quell'accoglienza che noi. Arrivano le navi da crociere, assessore, noi lo apriamo alle altre associazioni, facciamo il welcome to Taranto, solo l'anno scorso non l'abbiamo fatto perché in rotta di collisione con la vecchia amministrazione, però noi facciamo accoglienza davanti al Ponte di Pietra dove persone che scendono dalle navi da crociere hanno bisogno di indirizzo, quell'indirizzo che con grande semplicità abbiamo dato ai crocieristi che vengono qui, scendono 3 ore, ma probabilmente, se accolti come si deve, tornano nella
0: Certo.
1: nostra bella città. Allora abbiamo, noi di Confcommercio, una 3 giorni bellissima dove mettiamo al centro Taranto, abbiamo, passatemi il termine, convinto gli organi nazionali a venire a Taranto, a parlare del tema Taranto, a parlare, è il primo salone del Mediterraneo legato all'imprenditorialità, legato ai giovani. Legate ai fondi che non riusciamo a prendere, a quelli da destinare ai nuovi giovani, a quello che deve essere l'orientamento della città. È una data 3 giorni dove avremo i nostri diciamo, principali attori della Confcommercio, ma non solo. Abbiamo dei ministri, abbiamo anche per quello che sarà lo sviluppo del territorio legato all'appuntamento dei Giochi del Mediterraneo, che ci ha confermato anche la sua presenza al Salone. Avremo una 3 giorni dove Taranto la mettiamo al centro. Cosa, e chiudo, cosa adesso provo a dire all'amministrazione, ma alle altre associazioni. Proviamo a far diventare questo Salone del Mediterraneo un appuntamento fisso dove spostiamo l'attenzione, sempre che si spinga verso questa bella città, a far sì che diventi sempre più bella.
2: Grazie Presidente, prima misura urgente Confartigianato.
3: C'è poco tempo per tutto quello che si sta realizzando, tutto vero quello che state dicendo, e il problema è che stiamo vedendo che non si trasforma in ricaduta diretta sul territorio. Sarà una nostra miopia questa di non vederlo ancora, e la speranza è che lo possiamo vedere, però c'è tantissimo da fare in ogni cosa che abbiamo detto, c'è da mettersi al lavoro e a farlo. E la cosa positiva che stiamo vedendo è che abbiamo un'amministrazione comunale, ma non è per ungere, come si dice, però diciamo che c'è un'amministrazione comunale che sembra attenta. Però il tempo è stretto, le opportunità stanno passando e dobbiamo trasmettere a terra tutta la potenza di fuoco che ci siamo detti prima, e questo sta diventando un problema molto serio, perché di volta in volta vengono i nodi al pettine e che non si riesce ancora a sciogliere, e quindi la prima cosa che va fatta è insistere a fare quella famosa regia che tutti dicono che occorre. Non c'è un ente che amministra centinaia di milioni di euro, perché qua abbiamo tra vari commissari ed enti, compreso gli organismi regionali. Qui a Taranto è concentrata una potenza di fuoco in milioni che è una cosa pazzesca, no? È una cosa che non
2: Un
3: abbiamo mai visto
2: miliardo e mezzo circa con
3: e
2: tutte le varie
3: non
2: misure.
3: vedremo mai più, però manca a capo una regia. Cioè, sembra che queste cose vadano in modo scoordinato, ognuno fa il suo proprio percorso, e quindi è compito di un territorio responsabile, per non fare gli stessi errori del passato, quello di mettersi tutti insieme, come si diceva, e fare in modo che questi nodi vengano sciolti. I nodi voi sapete meglio di me quali sono, perché abbiamo sempre il problema dei parcheggi, abbiamo tante altre cose che hanno necessità dopo 30 anni, dopo 40 anni di essere portate a soluzioni, perché questa città non ha nulla da invidiare a nessun altro territorio, neanche a 30 km, no? Dobbiamo fare in modo che questi ragazzi credano davvero di restare qui, che non si lasciano trasportare dalle opportunità, no? O da ciò che ti mostra il territorio al di fuori, no? Di questa città. Certamente c'è di meglio, ma questo meglio lo possiamo costruire qui. L'abbiamo fatto noi quando eravamo più piccoli. Perché io non sono andato via e ho investito su questo territorio, quantomeno la mia vita, cioè nel senso che anche per il lavoro che faccio. Quindi questa città merita questa assistenza, c'ha gli amministratori in grado di poterla fare, noi siamo pronti come Confartigianato, insieme a tutti gli altri, a fare il nostro percorso.
2: Grazie, direttore Pavillo e Antonio Fagioni. La vostra richiesta, diciamo quella più urgente.
4: Io credo sia arrivato il momento di ascoltare noi ragazzi, noi giovani, per poter creare una città a misura di studente, a misura di ragazzi, una città all'interno della quale i ragazzi sentono un forte senso di appartenenza, una città dove ci sono punti di ritrovo, una città che funziona anche per noi giovani e per noi studenti. Uno dei problemi che più si è evidenziato è quello lì dei mezzi pubblici per noi ragazzi. Confrontandomi con dei miei coetanei, sono venuto a sapere che molto spesso anche la tratta da scuola a casa o da casa a scuola è una tratta incerta per chi prende i mezzi. Quindi è il momento di agire sulla base delle richieste degli studenti, è il momento di fermarsi e di considerare gli studenti per poter agire nella maniera più efficace.
2: Anche perché sono quelli che domani vi voteranno.
4: Esatto.
2: Assessore Cosa, allora arriviamo a conclusione.
0: Sappiate, cari studenti, che se non vi organizzate, pretendete di essere ascoltati, non sarete ascoltati mai da nessuno. Te lo dico fraternamente da amministratore, perché ci sono tante di quelle attività in itinere, quindi voi vi dovete riappropriare della partecipazione. Già il Consiglio Comunale ha fatto una cosa egregia che vi ha dato l'opportunità oggi di partecipare anche a questi processi importanti, come quello, diciamo, di questa bellissima trasmissione. Dovete pretendere. Io, da assessore allo sport di qualche anno fa, sono andato io dalle associazioni studentesche, perché nelle tasse universitarie c'è una parte che si paga per le attività sportive che andavano a finire all'Università di Bari,
2: Famoso CUS.
0: il CUS. Sono andato io da assessore dalle associazioni studentesche. Devono essere le associazioni studentesche che devono andare dall'assessore, dal sindaco, dai politici a dire: i soldi che noi versiamo per l'università, ce li dovete restituire perché noi dobbiamo andare in convenzione alla piscina, alla palestra, allo stadio. Quindi nessuno vi regala niente, ma dovete essere voi ad organizzarvi e a pretendere ciò che vi è stato tolto. Te lo dico davvero con grandissimo senso di responsabilità verso i giovani, perché ci sono tanti di quei problemi in questa città che se voi non vi fate avanti, nessuno verrà da
2: Quindi
0: voi.
2: dovete avere un
0: Quindi
2: ruolo più proattivo
0: te
2: anche.
0: lo dico come stimolo ad essere proattivo. Per quanto riguarda le cose da fare, già le stiamo facendo. Nel senso che alcune, ovviamente, non tutte, abbiamo riattivato i DUC. Cosa sono i DUC? Distretti urbani del commercio, che danno la possibilità all'amministrazione comunale di ricevere dei fondi regionali da spendere e noi li spenderemo per fare un piano di desertificazione per capire, perché noi dobbiamo anche analizzare per risolvere i problemi, dobbiamo capire perché c'è stata questa desertificazione, quindi attiveremo i DUC, tant'è vero che abbiamo convocato il primo incontro di avvio dei DUC che erano fermi dal 2019, giorno 17 aprile. Dopodiché, proprio oggi, a seguito di un avviso pubblico che fece la Direzione Sviluppo Economico, stiamo varando un piano operativo per lo sviluppo economico della città di Taranto. Oggi abbiamo incontrato gli enti di ricerca pubblici e privati che hanno partecipato al bando, tra cui l'UNIBA, il Tecnopolo, Directa Lab, Homo Lab, che sono enti di ricerca. Insieme a loro faremo una governance. Il secondo appuntamento, una volta sottoscritto il protocollo, sarà quello di confrontarci con tutti gli stakeholder. Ovviamente questo non sarà un livello politico-istituzionale, ma vareremo un livello tecnico-operativo per capire come spendere i soldi. Faremo degli incontri con le aziende, ovviamente accompagnati dalle associazioni di categoria, dai sindacati, dalla rete dei professionisti. Quindi anche da questo punto di vista disegneremo un piano strategico partecipato da tutti, diciamo, gli attori della città per immergerci operativamente nelle cose da fare.
2: Allora, proprio velocissimo perché abbiamo ancora qualche minuto. Presidente Spadafino, tra 5 anni a Giochi del Mediterraneo fatti, insomma, BRT, ospedale, città vecchia che rifiorisce, come vede Taranto?
1: Intanto vorrei vedere Palazzo Archita
2: Palazzo Archina, perfetto.
1: immediatamente, Palazzo Frisini. La provincia lì dovrebbe integrare proprio per i giovani un
2: Tra l'altro,
1: luogo
2: Palazzo
1: di
2: Archita, Antonio
1: aggregazione.
2: non se lo ricorda senza i puntelli.
4: No,
2: No,
4: non ero
2: quindi
4: nato.
2: non
1: Non
2: eri
1: eri
2: nato,
1: nato. Quindi
2: perfetto.
1: guarda, è proprio quello che mi hai detto mi fa venire i brividi alla
3: E
1: schiena.
3: comunque
1: Quindi
3: manco io ero nato quando hanno
1: è
3: fatto
1: nelle
3: Palazzo
1: cose
2: Archita.
1: semplici che dovremmo provare a tracciare quei percorsi e poi soprattutto attenzione. Manteniamo quello che di bello si sta facendo in questi momenti. Noi come Confcommercio stiamo provando a fare Confsport, che è dare un'identità agli sportivi di Taranto per quello che può essere un processo di mantenimento di quei luoghi, anche come secondo livello, però la cosa ci preoccupa perché quei luoghi, quelle bellezze devono rimanere tali per i giovani che soprattutto fanno sport, sono quelli che più li useranno, sono quelli che più accompagnati dalle persone che li educheranno. Dobbiamo provare a tenere, li dobbiamo tenere con rispetto che meritano, perché lì sono stati dati tanti soldi. Quindi i Giochi del Mediterraneo, che sono questo grande momento di incontro dove tutti dobbiamo fare la nostra parte, ma soprattutto dobbiamo vedere in maniera ottimistica con le persone che verranno a una città diversa.
2: Giochi del Mediterraneo saranno anche l'argomento di una delle nostre prossime puntate, soprattutto la gestione futura degli impianti, no? Che è il grande
1: Importante.
2: interrogativo, soprattutto che come dire, determinerà anche un po' appunto il futuro, no? In questa cioè della
1: Assolutamente,
2: città. Gli impianti
1: assolutamente.
2: sportivi, come verranno gestiti e chi li gestirà? Allora,
3: Tra 5 anni?
2: tra 5 anni,
3: Noi
2: dove siamo tra
3: tra
2: 5 anni?
3: cinque anni avremo sicuramente una Taranto diversa, già per le opere che stanno facendo, che si stanno facendo, ma una Taranto diversa nello spirito anche dell'imprenditorialità e dell'autoimprenditorialità, perché noi lo dobbiamo, questa città deve qualcosa agli artigiani e ai commercianti, che sono quelli che poi, come diceva all'inizio Peppino, sono quelli che con dignità tutti i giorni stanno continuando a investire nel territorio, perché oggi continuare a tenere persone assunte di
1: Con grande
3: dipendenti,
1: sofferenza.
3: con tutta quella sofferenza, quella dedizione che viene fatta. Questa città glielo deve perché in questo momento, con questa crisi del siderurgico, che ormai sono 15-20 anni, che va
2: Da
3: sì,
2: Riva in poi, 20 anni abbondanti.
1: vent'anni,
3: ad oggi,
1: 25.
3: la città, se sta ancora in piedi, lo deve alla piccola impresa, all'artigiano e al commerciante. Con tutte le
1: Così.
3: travesie che ci sono, con tutti gli abbandoni, le disattenzioni che hanno ricevuto da chiunque, probabilmente anche dalle proprie associazioni, quindi non è un problema dirlo. Quindi noi fra 5 anni sicuramente, per come è lo spirito della nostra associazione, quindi noi non ci daremo vinta, noi ci confrontiamo
1: Ma
3: tutti i
1: figurati.
3: giorni, non abbiamo problemi anche a fare discussioni con Francesco, perché
1: Rompiamo le scatole
3: discussioni
1: abbastanza.
3: hanno un obiettivo, ci si confronta e comunque
0: Assolutamente.
3: l'importante è
0: Dobbiamo correre.
3: che alla fine, bravo,
0: Dobbiamo correre.
3: corriamo facendo squadra e trovando una quadra. Probabilmente dobbiamo anche fare in modo che queste imprese, queste attività che stanno aperte abbiano anche una visibilità diversa, abbiano un'attenzione diversa e quindi credo che senza aspettare altri soldi o altre provvidenze, credo che una riqualificazione urbana, una rigenerazione urbana di alcune
1: Da
3: strade, anche in
1: Libero.
3: modo leggero, si possa
1: Sono
3: fare. Noi
1: d'accordo.
3: l'avevamo anche proposto al comune, lo riproporremo, l'abbiamo anche proposto nella documentazione del tavolo dello sviluppo che ha fatto il sindaco, perché ci sono alcune strade che ci vuole veramente ben poco. Abbiamo chiesto agli artigiani, perché noi quelli che rappresentiamo sono gli artigiani che poi vanno a lavorarci. Non ci vuole molto per mettere in modo dignitoso strade come Via Dante, come Via Principe Amedeo, come via Anfiteatro, ormai per non andare ancora più all'estremo, via Oberdan e via Gela Messina. Non ci vuole niente perché la gente ci passa tutti i giorni, tutti noi ci passiamo tante volte a settimana, no? Però ci passiamo senza attenzionare, fare attenzione, là se veramente non c'è più niente,
2: Quindi
3: non
2: questione di
3: c'è
2: decoro.
3: più niente. Quindi il decoro
1: Ottimo.
3: non ci vuole molto per farlo, probabilmente ci vuole un investimento anche dell'amministrazione comunale, vedete voi dove andarli a prendere o come prenderli, ma non ci vuole veramente tanti soldi per mettere anche una semplice panchina, un semplice abbellimento, una fioriera, qualcosa che possa far sì che la gente che ci abita ci possa ritornare ad abitare lì.
2: Grazie. Allora, Antonio Faggioni, tra 5 anni tu dove ti trovi all'università? O
4: Sì,
2: in corso finale, la stai finendo, ecco, visto che
4: sicuramente,
2: fai
4: sì.
2: adesso il quinto liceo. Come vedi Taranto tra 5 anni?
4: Io tra 5 anni vedo una Taranto nuova, una Taranto sicuramente diversa. Spero di vedere una Taranto più aperta, una Taranto più green per alcuni versi e una Taranto disposta appunto ad accogliere quelle lì che sono le richieste di tutti i cittadini, in particolare dei giovani. E spero in un futuro di poter vedere una Taranto che al di fuori della città non è conosciuta solo per i suoi problemi ambientali. Voglio vedere una Taranto che viene riconosciuta dai cittadini e al di fuori come bacino di storia, di cultura e di arte, che Taranto ha tutte le carte in regola per poterlo diventare. È ovvio però che ci vorrà del lavoro e spero che in questi 5 anni si possano trovare delle soluzioni ottimali per raggiungere questo obiettivo.
2: Un manifesto di intenti dal sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. Puntiamo dunque sulla cultura, ci dice Antonio, che poi è il nostro futuro. Assessore Cosa, lei come conclude? Tra 5 anni dove siamo?
0: Io ritengo che questa sia l'ultima opportunità che la città ha, perché per la mole di finanziamenti, per la mole di attenzione, per la mole di accadimenti che per fortuna stiamo vivendo nel nostro territorio, non possiamo che coglierli al meglio. Ovviamente il fattore che diceva Antonio, quello culturale, secondo me è alla base del cambiamento totale, perché ad esempio se i bus la mattina stentano ad arrivare è perché c'è un nostro concittadino che ha messo la macchina in doppia fila, se non proprio all'incrocio. Se la città ha difficoltà ad asfaltare una strada è perché l'amministrazione comunale spende una marea di soldi per il conferimento dei rifiuti. Sono due temi la vivibilità urbana e il conferimento di rifiuti che riconducono alla cultura. Quindi già dalle generazioni più giovani cerchiamo di portare noi la cultura presso le nostre famiglie, la cultura positiva nel fare una corretta raccolta differenziata, una corretta mobilità, un corretto stile di vita, un corretto funzionamento dei rapporti interpersonali che tra voi giovani si deteriorano sempre di più perché purtroppo siete collegati, no? Maggiormente ai social. Quindi la questione culturale intesa a 360 gradi, io penso che sia il tema dove ognuno di noi deve mettere la maggior parte dell'impegno, perché se riusciamo a spezzare determinate abitudini, determinati comportamenti, io penso che davvero possiamo raccontarci fra 5 anni una Taranto nettamente, nettamente migliore, perché è oggettivo quello che sta accadendo sul territorio. Io mi immagino con gli impianti sportivi finalmente consentire ai nostri ragazzi di vendere un concerto nella nostra città. Ad esempio, un concerto, noi l'abbiamo visto, qualche concerto allo Iacovino, al Palamazzola, i nuovi ragazzi non lo vedono
2: Mai,
0: più.
2: infatti.
0: Ora, ora, ora. Io mi rivolgo anche, soprattutto a voi che fate associazionismo di categoria, mi auguro che ci siano intelligenze, imprenditori tarantini che stiano studiando un modello di gestione degli impianti sportivi, per dare l'opportunità all'intera cittadinanza finalmente di vedersi un concerto che crea economia, che crea indotto, che crea una parte della città. Al resto ovviamente ci penseremo e magari ci penserai tu anche fra qualche anno, perché anche studiando ti puoi candidare e puoi partecipare attivamente alla vita politica della tua città.
2: Non che adesso non lo stai facendo, però diciamo in maniera più, come dire,
0: Implementare
2: formale,
0: l'intento,
2: formale,
0: certo.
2: come chiamarla così. E allora siamo in conclusione, una città si misura anche da quello che accade nelle sue strade. Quando chiude un'attività commerciale non chiude soltanto quel negozio, ma si perde anche in qualche maniera la vita che quell'insegna luminosa creava intorno a quella insegna. Quando i giovani smettono di vivere, la città smette di essere futura. Oggi abbiamo cercato un po' di fare il punto sulle attività del commercio, sulle attività dell'artigianato, sulla ricetta anche dell'amministrazione comunale e sulle indicazioni dei giovani per cambiare il destino di questa città. Speriamo di esserci riusciti, non sappiamo. Ringraziamo i nostri ospiti, grazie a voi per averci seguito fin qui e ci vediamo giovedì prossimo.
5: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Orizzonte Taranto, capire oggi la città di domani, in collaborazione con

0: La Catena, fiducia in movimento dal 1974.
1: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.

0: Buon pomeriggio. Ormai mancano pochissimi giorni alla apertura dei giochi del Mediterraneo. E allora facciamo il punto su questa grande manifestazione così attesa a Taranto e non solo a Taranto e vediamo anche chi sono gli atleti italiani in gara.
1: 498 atleti in gara, 259 uomini, 239 donne. Ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 l'Italia padrona di casa schiera una vera e propria corazzata per la 20ª edizione dei giochi. A guidare la spedizione azzurra nella cerimonia d'apertura allo stadio Iacovone saranno due portabandiera d'eccezione, la pugile Irma Testa e il velocista Filippo Tortu. Una squadra impreziosita da 4 ori olimpici. Oltre a Tortu ci saranno Gianmarco Tamberi nel salto in alto e la coppia d'oro del tiro a volo composta da Diana Bacosi e Gabriele Rossetti. Ma la truppa tricolore vanta tantissimi altri prodi e 5 cerchi olimpici, dalla ginnastica alla scherma fino alla lotta e al tiro a segno. Grande attesa poi per gli idoli locali, occhi puntati sulla tarantina Benedetta Pilato, pronta a trascinare l'Italia nel nuovo impianto del nuoto tra l'entusiasmo del pubblico dei suoi conterranei. Un'assenza invece sembra essere per la maratoneta Antonella Palmisano, che non figura nella rosa. L'appuntamento è per venerdì 21 agosto con la cerimonia d'apertura e la caccia alle medaglie della spedizione azzurra sta per cominciare.
0: E sempre a proposito dei giochi, questa mattina a Statte consegnati i nuovi impianti sportivi che ospiteranno appunto le gare.
2: Un nuovo campo di pallamano e una pista di atletica. A Statte, nel quartiere San Girolamo, sono state ufficialmente inaugurate le due opere sportive realizzate per i Giochi del Mediterraneo 2026, che ospiteranno gli allenamenti degli atleti e delle atlete in vista delle gare in programma dal 21 agosto al 3 settembre. Per il sindaco di Statte, Fabio Spada, non è stato facile realizzare tutti gli interventi richiesti dal Comitato dei Giochi.
3: È stata davvero una grande impresa questa, perché realizzare le opere in poco tempo non è stato facile, soprattutto perché il comitato, insomma, chiedeva di volta in volta di modificare alcune cose. Speriamo di saperne fare buon uso. Ecco, questo è quello che io dico sempre a tutti i miei concittadini. Le strutture sportive sono nostre, sono della comunità, cerchiamo di saperne fare buon uso. Ad ogni buon voto specifico una cosa, che solo giorno 10 abbiamo ricevuto una nota ufficiale da parte del comitato dove ci dice che all'interno dello stadio ci saranno gli allenamenti del football, mentre all'interno della palestra di quartiere ci saranno gli allenamenti di atletica e di pallamano femminile.
2: L'investimento complessivo per i due impianti di circa 6 milioni di euro infatti non è stato sufficiente. Il comune di Statte ha contribuito direttamente con fondi propri pari ad altri 400 mila euro, destinati nello specifico alla realizzazione della palestra di quartiere. Il nuovo complesso prevede inoltre una capienza di 850 posti a sedere per il campo di pallamano e 400 posti auto per il parcheggio esterno. La sfida per il sindaco Spada ora resta la gestione futura delle strutture.
3: Insomma, non è facile gestire la palestra di quartiere, ovvero il cosiddetto palazzetto. Mentre siamo abituati a gestire il campo di calcio, lì sarà davvero una sfida. Speriamo di riuscirci o che sia interessato qualche privato nella gestione diretta dello stesso. Ancora dobbiamo capire bene noi come e quale tipo di società potrebbe essere interessata alla gestione del palazzetto.
2: Per Rosalinda Pascucci, assessore ai lavori pubblici del comune di Statte, queste opere rappresentano un traguardo importante per l'intera comunità, in particolare per tutte le associazioni sportive attive sul territorio e per i giovani atleti che potranno coltivare il loro talento nella propria terra.
4: Mi viene da pensare a tutti i piccoli atleti, alle associazioni sportive del territorio che potranno usufruire di questi spazi, sia per quanto riguarda la pista di atletica, il calcio, nonché la palestra di quartiere. Quindi per chi fa sport, diciamo che oggi può vedere realizzato un sogno ed è quello di poter sfruttare al meglio proprio lo sport all'interno di queste strutture.
0: E continuiamo a parlare dei giochi, ma su un altro aspetto, quello della viabilità. In questo servizio abbiamo sintetizzato le indicazioni per districarsi nel traffico dopo tutti i divieti di sosta che sono stati disposti in occasione dei giochi.
5: E io chiedo a tutti di goderci la bellezza di queste giornate, tra eventi sportivi, cerimonie e tra eventi collaterali, iniziative di divertimento che si svolgeranno soprattutto al Borgo, a Piazza Garibaldi, al Fan Village, a Corso Due Mari. Dobbiamo essere comunità, dobbiamo essere città, dobbiamo portarci a casa il meglio e il bello di questa esperienza unica che non rivivremo mai più.
1: È un appello accorato alla collaborazione, quello del vice sindaco Mattia Giorno, rivolto alle tarantine e ai tarantini quando il countdown per i 20esimi giochi del Mediterraneo segna meno 7 giorni. La macchina organizzativa entra nella sua fase più calda con la pubblicazione dell'ordinanza sulla viabilità. Scatta il piano straordinario per garantire sicurezza, gare su strada ed eventi. Dal 20 agosto al 3 settembre scatta il divieto di sosta H24 con rimozione coatta su entrambi i lati nelle arterie chiave della città, dal lungomare al centro storico fino all'area Salinella e gli impianti sportivi. Tolleranza zero per le auto private, ma con un'ampia rete di protezione per residenti, commercianti e disabili. A compensare i tagli dalla sosta arriva al maxi piano di Park and Ride firmato Kima Mobilità. Oltre 3.400 posti auto distribuiti in sei hub, dal San Cataldo allo Iacovone fino a Cimino e Democrate, passando per un nuovo parcheggio nei pressi della clinica Bernardini e uno a Porta Napoli. Con solo 1 euro al giorno si parcheggia e si

0: comprende la navetta, attiva dalle 8 alle 23 per gli impianti e prolungata fino all'una di notte per la movida, mentre per i residenti del borgo sarà disponibile gratuitamente la caserma Mezzacapo e non solo. Massima attenzione all'accessibilità ai posti riservati ai possessori del pass CUDE, sorpressi lungo i percorsi di gara saranno subito riposizionati nelle vie adiacenti. Inoltre, per le cerimonie allo stadio Iacovone saranno attive navette accessibili dedicate ai disabili e ai loro accompagnatori. Attenzione alle date bollino rosso: il 21 per l'apertura e poi il ciclismo, il 22 e il 24 e le gare di triathlon e mezza maratona. Nei giorni no race, però, una nuova ordinanza riaprirà diverse vie al traffico. Taranto si prepara a cambiare pelle per 2 settimane e la sfida dei giochi si gioca anche sulla strada.
1: E sempre a proposito di viabilità, sono state liberate dai cantieri i tratti della Statale 7 che appunto erano ristretti a causa di lavori in corso.
2: I giochi del Mediterraneo hanno sbloccato i cantieri sulla Statale Appia. Si sono infatti conclusi con largo anticipo rispetto al cronoprogramma originario i lavori sulla Statale 7 con la riapertura della semicarreggiata tra il chilometro 643 e il chilometro 644. Da oggi il tratto torna percorribile su entrambe le corsie di marcia con la completa rimozione del cantiere e dell'impianto semaforico. L'intervento ha riguardato le operazioni di demolizione e varo del nuovo impalcato lungo la tratta interessata. Durante l'esecuzione dei lavori erano stati istituiti il senso unico alternato regolato da impianto semaforico, il restringimento della carreggiata nelle direzioni Bari e Taranto, il divieto di sorpasso e il limite massimo di velocità fissato a 30 km orari. Grazie alla collaborazione tra ANAS, istituzioni locali e imprese esecutrici, i lavori sono stati completati in anticipo rispetto alla scadenza prevista. Un risultato particolarmente significativo alla vigilia dei giochi del Mediterraneo, che richiameranno un notevole afflusso di persone e mezzi sul territorio regionale, con prevedibile intensificazione anche del traffico automobilistico. La riapertura integrale della Statale 7 consentirà infatti una circolazione più fluida lungo una delle principali arterie stradali della Puglia, contribuendo a migliorare la mobilità nei giorni di massima intensità di traffico legati all'evento sportivo internazionale. ANAS conferma così il proprio impegno nel garantire infrastrutture stradali sicure ed efficienti, contemperando le esigenze di ammodernamento della rete con la necessità di ridurre al minimo i disagi per gli utenti, specialmente in un periodo come questo cruciale per la mobilità regionale.
1: Ed ora cambiamo completamente argomento. Ci occupiamo del sociale, delle difficoltà che incontrano le famiglie dove sono presenti persone con spettro autistico, il servizio di Valentina Castellaneta.
3: Quando ti rilasciano la diagnosi, nessuno ti spiega cosa fare dopo. Ti danno una carta, arrivederci e grazie. Quindi tu, genitore, se non hai mezzi, sei abbandonato a te stesso.
0: La storia è raccontata da Angela, mamma di Dario, bimbo nello spettro autistico, fotografa la realtà di centinaia di famiglie. Ricevere una diagnosi per il proprio figlio dovrebbe essere il primo passo verso la presa in carico. Invece troppo spesso rappresenta l'inizio di un labirinto burocratico di profonda solitudine. Angela racconta che i tempi di attesa della sanità pubblica sono lunghissimi, mentre la burocrazia per accedere a rimborsi, sussidi spesso insufficienti e sostegni scolastici si trasforma in un'ulteriore corsa ad ostacoli. Un sistema macchinoso dove le pratiche amministrative corrono molto più lente dei bisogni reali di un bimbo.
3: E quindi noi abbiamo avuto la fortuna di trovare degli angeli sulla strada tortuosa che abbiamo intrapreso, che ci hanno aiutato. Quindi ci hanno aiutato con dove dovevamo andare a fare le pratiche, cosa dovevamo presentare, che documenti servivano, cosa ci mancava, e è iniziata la corsa. Abbiamo dato una chance a quello che era lo SMAIRM, al pubblico, no? E però per Dario avevano soltanto la logopedia. Dario è partito con un ritardo globale dello sviluppo, un sospetto disturbo dello spettro autistico non verbale, e faceva soltanto allo SMAIRM 2 giorni a settimana, 45 minuti, in cui quello che ti veniva restituito è: mamma oggi ha detto treno. e magari era già arrivato allo SMAIRM che già lo diceva.
0: L'intero percorso dalla diagnosi tempestiva all'assistenza quotidiana mostra falle strutturali profonde. Angela dice ad essere sbagliato è tutto il sistema.
3: Carte, metti insieme tutto quello che hai, porta a scuola, vedi, ha diritto al sostegno, quante ore, l'educatrice, ci abbiamo tutto. È stata proprio una corsa. E poi ovviamente grazie al sostegno noi abbiamo scoperto l'ABA. Abbiamo trovato la nostra dimensione facendo ABA domiciliare e sinceramente i risultati si vedono, perché se pensiamo che Dario a 3 anni ci è stato bollato come autistico non verbale, lo vedo adesso e dico ok, forse potrebbe magari diventare anche autonomo.
0: Le famiglie non chiedono assistenzialismo, ma un diritto fondamentale a non essere lasciate sole di fronte al futuro dei loro figli, a cui vogliono dare tutte le opportunità possibili.
1: La crisi dell'ex Ilva, ci sono le più recenti dichiarazioni del ministro Adolfo Urso che auspica una pronta proposta da parte della cosiddetta cordata italiana.
2: Tutte le speranze adesso sono appese alla cordata italiana. A giorni è attesa infatti la manifestazione di interesse che dovrebbe essere presentata dal presidente di Federacciai, Antonio Gozzi. Il presidente dei produttori italiani di acciaio ha ricevuto infatti mandato dal consiglio direttivo della sua federazione di costruire una proposta da presentare ai commissari straordinari di Acciaierie d'Italia. Lo stesso Gozzi ha annunciato che la proposta sarà presentata dopo Ferragosto. Che si faccia presto è arrivato anche dal ministro Adolfo Urso. Intervenuto ad un evento di Fratelli d'Italia in Sicilia, Urso ha ribadito la necessità di evitare che si inneschi una bomba sociale e produttiva dopo il decreto della magistratura che impone la chiusura dell'area a caldo. Stiamo lavorando, ha detto Urso, perché ciò non accada. La prospettiva al momento, indicata dallo stesso ministro, è che con la chiusura dell'area a caldo i commissari possano alimentare la produzione acquistando bramme dal mercato per garantire la produzione in attesa che venga definita l'assegnazione degli impianti. Ecco allora farsi largo la prospettiva della cordata italiana affidata a Gozzi. Dell'operazione farebbero parte, fra gli altri, importanti pezzi dell'industria italiana come Arvedi, Marcegaglia, Lucchini, Duferco, Feralpi, Beltrame. La manifestazione di interesse costruita intorno a Federacciai si aggiungerebbe a quelle del gruppo indiano Jindal e del fondo finanziario americano Flax. Due trattative aperte da mesi, ma che fino ad oggi non sono approdate ad uno sbocco concreto. Ora si insegue la pista italiana. Comunque vada, il destino dell'area a caldo sembra segnato, trascinando con sé esuberi e crisi dell'indotto, le cui imprese hanno già manifestato il rischio di dover ricorrere a licenziamenti collettivi.
1: E continuiamo a parlare di lavoro, ma del lavoro degli artigiani e soprattutto della mancanza di un ricambio generazionale.
2: Facciamo conoscere ai ragazzi anche il mondo dei mestieri per offrire loro una possibilità in più. E questo è il messaggio che lancia Confartigianato, l'associazione che da tempo denuncia la difficoltà di coinvolgere i ragazzi nelle attività artigiane. L'artigianato di oggi, spiega l'associazione, è molto diverso da quello di ieri. Tecnologia e sapere manuale convivono ogni giorno nelle imprese artigiane, ma continuano a servire competenza, esperienza, creatività, precisione e capacità di risolvere i problemi. La realtà tuttavia racconta come sempre più imprese fanno fatica a trovare giovani ai quali trasmettere mestieri e competenze. È il grande problema del ricambio generazionale. Ci sono imprenditori che cercano personale e non lo trovano. Ci sono artigiani vicini alla pensione che non sanno a chi trasmettere anni di esperienza. Ci sono competenze preziose che rischiano di perdersi. E contemporaneamente ci sono ragazzi chiamati a decidere cosa fare della propria vita senza aver mai visto da vicino molti di quei lavori. Di qui la necessità di far conoscere ai giovanissimi i pregi del lavoro artigiano. Qui entrano in gioco la famiglia, la scuola, le istituzioni. Per decenni a Taranto, spiega la Confartigianato, il futuro dei figli è stato identificato soprattutto con un posto sicuro nello stabilimento siderurgico o nella Marina Militare. Oggi quella storia non basta più. Per questo dobbiamo far conoscere ai nostri ragazzi il mondo dei mestieri, dell'artigianato, del lavoro tecnico e dell'impresa. La proposta allora è quella di aprire le scuole ai mestieri e le imprese ai ragazzi. Anche Confartigianato vuole fare la propria

0: parte, aprire le imprese ai giovani, raccontare come sono cambiati i mestieri e creare occasioni di incontro tra chi lavora e chi domani dovrà scegliere il proprio futuro. Alla scuola e alle istituzioni, Confartigianato chiede di fare lo stesso, riportare il mondo del lavoro e dei mestieri al centro dell'orientamento, molto prima che arrivi il momento di decidere quale strada intraprendere. Il futuro di Taranto passa anche dall'incontro tra queste due energie, l'esperienza di chi sa fare e la capacità dei giovani di innovare, cambiare e soprattutto andare oltre.
1: Negli ultimi giorni alcuni blackout hanno interessato Taranto e parte della provincia. Sentiamo cosa è successo.
2: Pulsano, Talsano e diversi comuni della provincia di Taranto sono da settimane colpiti da continui blackout ed erogazioni discontinue di energia elettrica. Il consigliere regionale Cosimo Borraccino a denunciare un disservizio grave che sta causando danni ingenti a residenti e attività commerciali, costretti a fare i conti con merci deteriorate e ritardi nelle consegne. Particolarmente penalizzate, ha detto, le strutture stagionali e turistiche nel pieno del lavoro estivo. Per tutelare i cittadini e le imprese, Borraccino ha inviato una nota formale ai dirigenti di E-Distribuzione ed Enel chiedendo chiarimenti immediati e interventi risolutivi urgenti per tutto il territorio. La Puglia e Taranto, ha concluso il consigliere, stanno lavorando per rafforzare il comparto del turismo e l'organizzazione di eventi internazionali. Non possiamo quindi compromettere l'immagine del territorio e penalizzare chi lavora, paga le tasse e crea occupazione. Le imprese vanno tutelate subito.
1: E adesso la cronaca. Questa mattina, già dalle prime luci del giorno, il nucleo motociclisti della polizia locale e gli operatori di Chima Ambiente hanno eseguito un intervento sulle spiagge libere di Viale del Tramonto. Sono stati rimossi tavoli, sedie e altre attrezzature che erano state lasciate sull'arenile, probabilmente per occupare il posto in spiaggia. Tavoli e sedie erano infatti legati con catene. Nonostante ciò, gli operatori hanno tagliato i dispositivi di ancoraggio, liberando le aree occupate. E l'operazione continua sulle altre spiagge libere della costa tarantina. Ed ora ci occupiamo di un arresto per droga eseguito dalla Polizia di Stato.
0: Un pregiudicato tarantino di 28 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato. L'uomo è ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. All'arresto si è arrivati grazie ad una operazione condotta dal personale della sezione antidroga della squadra mobile, che aveva posto sotto attenzione un giovane tarantino con precedenti penali in materia di spaccio. Il giovane era stato notato in una frenetica attività di consegna a bordo del suo scooter. Sospettando la ripresa dell'attività di spaccio, i poliziotti, dopo averlo pedinato per alcuni giorni, hanno deciso di intervenire proprio quando il 28enne stava facendo ritorno dal suo abituale giro, fermandosi in uno stabile di via Maturi. L'immediato controllo personale ha confermato i sospetti. Nel borsello è stato recuperato un involucro con oltre 100 grammi di cocaina in polvere, numerose dosi preconfezionate della stessa sostanza, alcuni grammi di hashish e oltre 500 euro in banconote di vario taglio. La perquisizione domiciliare ha consentito di ritrovare in un armadio della camera da letto un altro grosso involucro con altri 250 grammi di cocaina. Trasmessi gli atti all'autorità giudiziaria, il giovane è stato quindi arrestato.
1: Ed ora gli spettacoli, torna la rassegna cinematografica Vicoli Corti.
3: Una nuova casa, il Parco Madre Teresa di Calcutta, e ben 21 edizioni alle spalle. Il Festival Vicoli Corti torna a far battere il cuore del cinema breve con un concorso internazionale sempre più ricco e partecipato. Su quasi 400 candidature arrivate da tutti e 5 i continenti, la commissione ha selezionato poco più di 50 opere. Un percorso intenso per costruire un cartellone sfaccettato che spazia dal dramma all'animazione, dal documentario alla sperimentazione.
4: Abbiamo aperto la call su Film Freeway, che è la più importante piattaforma di candidature per i festival cinematografici di tutto il mondo. L'abbiamo aperta già alla fine di gennaio per tutte le sezioni, e da allora, da subito, ci sono arrivati davvero centinaia di cortometraggi da tutti i 5 continenti, con una grande varietà di stili, toni, voci, registri, generi. È stato un lavoro intenso, ma anche molto bello.
3: Tra le novità e le conferme spicca la storica collaborazione con Amnesty International.

0: National Italia che conferirà il premio speciale per la sezione diritti umani, ma l'edizione di quest'anno si distingue anche per l'alto livello delle proposte internazionali tra anteprime europee e mondiali per una presenza quanto mai solida del cinema pugliese. E infatti con la sezione Apulian Way il festival accende i riflettori sulle produzioni indipendenti, sugli attori e le autrici della regione, un vivaio di talenti che negli anni si è dimostrato un vero e proprio trampolino di lancio per il cinema italiano.
1: Eh sì, c'è una grande vivacità creativa, artistica, soprattutto per quanto riguarda autori emergenti e cinema indipendente. Nel corso di queste 21 edizioni possiamo dire anche di aver, se non scoperto, quantomeno battezzato la carriera di tante autrici e tanti autori che hanno iniziato con la forma breve e che in seguito hanno costruito una interessante carriera.
0: Nomi come Pippo Mezzapesa o Giacomo Abruzzese, passati dal formato breve fino ai grandi schermi dei lungometraggi, confermano Vicoli Corti come uno spazio fondamentale di scoperta, confronto e promozione talento. E allora l'appuntamento è al 18 agosto.
2: Lo sport, il nuoto, i campionati europei, domani potrebbe essere un Ferragosto all'insegna di Benedetta Pilato.
3: Si riparte da quel bronzo nei 100 rane ed è una convinzione ritrovata per Benedetta Pilato. Gli europei proseguono domani con i 50 rana al mattino, le batterie. Nel tardo pomeriggio invece la semifinale, finale prevista per domenica dopo le 18:30. Sarà la gara nella quale la Tarantina punta a essere ancora protagonista e a giocarsi le proprie chance di medaglia. Il terzo posto conquistato nei 100 con 1.05.89 come rilevamento cronometrico, ha restituito fiducia dopo un anno complicato, segnato da problemi fisici, difficoltà nella preparazione e cambiamenti logistici. Una stagione nella quale ha ammesso ai microfoni post-gara la stessa Pilato. Il rischio di pensare al ritiro si è presentato più volte, ma con la stessa schiettezza ha detto: "Ci credo ancora, quindi finché è così, continuerò". Nei 100 rana ha scelto una partenza aggressiva, passando in testa al cambio vasca al 30:08 come rilevamento cronometrico, un ottimo tempo anche in vista della prova sui 50. Ha provato a resistere al ritorno delle avversarie, ma ha subito la rimonta negli ultimi 20 metri. Una strategia però migliorativa che può rappresentare un segnale importante anche in vista proprio della distanza più breve, dove velocità e capacità di esprimersi al massimo nei primi metri saranno decisive. Dunque, si torna in vasca domani per Benedetta Pilato. Sarà una nuova occasione per trasformare le difficoltà dell'ultimo anno in energie e provare a conquistare un altro risultato di prestigio. Dopo i risultati olimpici di Parigi, adesso c'è una speranza in più, quella che riparte proprio dagli europei.
2: Ed ora il basket, nuovi innesti per la RPNet.
3: La RPNet Dinamo Taranto continua a costruire il roster in vista della prossima stagione e annuncia due nuovi arrivi: Sveva Nicola, ala grande, classe 2004, e Marta Buranella, guardia, classe 2005. Nicola, originaria di Casale Monferrato, ha completato il settore giovanile nella società della sua città prima di passare a Moncalieri, dove ha avuto modo di confrontarsi con le fasi interregionali giovanili e con i campionati nazionali di Serie A1 e di Serie A2. Nelle ultime stagioni ha militato in A2 tra Emilia Romagna e Veneto. Giocatrice duttile, può ricoprire più ruoli e ha nel tiro da tre una delle sue principali armi offensive. Buranella invece arriva da Dolo e si è formata nel settore giovanile della Reyer Venezia. Guardia di ruolo, ha sviluppato una crescente versatilità abbinando il tiro dalla lunga distanza a una particolare attenzione alla fase difensiva. Dopo l'esperienza a Broni in Serie A2, ha giocato la scorsa stagione tra Treviso e Lombardia. Due profili giovani, ma già con esperienza nei campionati nazionali, scelti dalla Dinamo per rafforzare una squadra sempre più versatile. Entrambe le giocatrici hanno espresso entusiasmo per il nuovo progetto e sono pronte a mettersi a disposizione di coach Fabio Palagiano.
2: E concludiamo lo sport con la pallavolo, la nuova avventura della Prisma.
3: È tutto pronto in casa Prisma Taranto per la nuova stagione di Serie C di volley maschile. Il roster ormai è stato definito, raduno ufficiale per i rossoblù il 15 di settembre. La squadra, composta prevalentemente da giovani e affiancata da alcuni elementi più esperti, sarà guidata da coach Domenico Salvatore, che punta sul lavoro quotidiano e sulla crescita dei ragazzi. Già nei prossimi giorni, però, alcuni atleti potranno iniziare ad allenarsi nella palestra della scuola Leonida. La Serie C si preannuncia però un campionato impegnativo con un livello di competizione elevato. Per la Prisma Taranto l'obiettivo sarà affrontare ogni gara con determinazione, spirito di squadra e attenzione, valorizzando soprattutto i giovani del progetto. Per conoscere gironi e calendario bisognerà attendere l'ufficialità nel mese di settembre, in quanto già abbiamo raccontato quello che è l'orologio

0: Rosso Blu.
1: È tutto per oggi, ma vi lasciamo, come ormai di consueto, con lo spot della Polizia di Stato contro l'abbandono degli animali domestici. Grazie a tutti per l'attenzione.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
2: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.

0: Ben ritrovati con il nostro appuntamento dopo il TG Oltre la Notizia. In questo spazio ci occuperemo di artigianato, o meglio della difficoltà di trasmettere alle nuove generazioni le competenze, il mestiere che arriva da tanti anni di esperienza da chi appunto svolge l'attività di artigiano. Ne parliamo con il segretario generale della Confartigianato Taranto, Fabio Paolillo, che è collegato con noi. Buon pomeriggio, Paolillo.
1: Buon pomeriggio, grazie per avermi chiamato.
0: E allora, voi avete lanciato, diciamo, questa idea, questa proposta di far conoscere ai giovani il mestiere dell'artigiano, i tanti mestieri artigiani dell'artigianato che rischiano di andare perduti.
1: Beh, nella situazione di tempesta perfetta in cui ci siamo ficcati come nel territorio di Taranto, bisogna cominciare a pensare anche a quello che deve essere il domani. E il domani ci trova purtroppo impreparati, perché dal passaggio della cultura del posto fisso o della grande fabbrica o della maglia militare, cioè queste certezze vengono meno. E quindi c'è bisogno di creare una diversa occupazione. Nella diversa occupazione c'è la piccola impresa, c'è l'artigianato, c'è lavorare presso queste imprese, e quindi parliamo di mestieri. Mestieri esistono da 2000 anni forse. Gran parte dell'Italia si è sviluppata, basta pensare al Veneto, basta pensare all'Emilia Romagna, ma tutte le regioni, tutti i territori si sono sviluppati grazie ai mestieri, alla piccola impresa, agli artigiani. Taranto, città industriale della grande industria, ha un po' trascurato negli ultimi decenni questa cultura, adesso ci troviamo spiazzati. Quindi,
0: e allora Paolillo, ci vediamo adesso il servizio che abbiamo già mandato in onda nel nostro telegiornale, il servizio nel quale in qualche modo riepiloghiamo, sintetizziamo il vostro intervento sulla necessità di alimentare tra i giovani almeno la curiosità per i mestieri artigiani. Allora chiederei al nostro regista Gisberto Nicoletti di mandare in onda il servizio e poi torneremo a commentarlo con Fabio Paolillo. Facciamo conoscere ai ragazzi anche il mondo dei mestieri per offrire loro una possibilità in più. E questo è il messaggio che lancia Confartigianato, l'associazione che da tempo denuncia la difficoltà di coinvolgere i ragazzi nelle attività artigiane. L'artigianato di oggi, spiega l'associazione, è molto diverso da quello di ieri. Tecnologia e sapere manuale convivono ogni giorno nelle imprese artigiane, ma continuano a servire competenza, esperienza, creatività, precisione e capacità di risolvere i problemi. La realtà tuttavia racconta come sempre più imprese fanno fatica a trovare giovani ai quali trasmettere mestieri e competenze. È il grande problema del ricambio generazionale. Ci sono imprenditori che cercano personale e non lo trovano. Ci sono artigiani vicini alla pensione che non sanno a chi trasmettere anni di esperienza. Ci sono competenze preziose che rischiano di perdersi. E contemporaneamente ci sono ragazzi chiamati a decidere cosa fare della propria vita senza aver mai visto da vicino molti di quei lavori. Di qui la necessità di far conoscere ai giovanissimi i pregi del lavoro artigiano. Qui entrano in gioco la famiglia, la scuola, le istituzioni. Per decenni a Taranto, spiega la Confartigianato, il futuro dei figli è stato identificato soprattutto con un posto sicuro nello stabilimento siderurgico o nella Marina Militare. Oggi quella storia non basta più. Per questo dobbiamo far conoscere ai nostri ragazzi il mondo dei mestieri, dell'artigianato, del lavoro tecnico e dell'impresa. La proposta allora è quella di aprire le scuole ai mestieri e le imprese ai ragazzi. Anche Confartigianato vuole fare la propria parte, aprire le imprese ai giovani, raccontare come sono cambiati i mestieri e creare occasioni di incontro tra chi lavora e chi domani dovrà scegliere il proprio futuro. Alla scuola e alle istituzioni, Confartigianato chiede di fare lo stesso, riportare il mondo del lavoro e dei mestieri al centro dell'orientamento, molto prima che arrivi il momento di decidere quale strada intraprendere. Il futuro di Taranto passa anche dall'incontro tra queste due energie, l'esperienza di chi sa fare e la capacità dei giovani di innovare, cambiare e soprattutto andare oltre. Paolillo, allora, avete questa grossa difficoltà, non riuscite a reclutare giovani disposti a lavorare nell'ambito dell'artigianato, eppure voglio dire, oggi si dice chi ha in mano un mestiere ha un mestiere d'oro, perché l'elettricista, il saldatore, il muratore, cioè sono professionalità che oggi permettono sul mercato di guadagnare abbastanza, almeno così appare.
1: No, c'è anche un altro detto, che l'artigiano non muore mai di fame, questo è anche...
0: Quindi questo aspetto economico può essere un incentivo per i ragazzi ad intraprendere la conoscenza di un'attività, di un mestiere che può rendersi, può rivelarsi proficua dal punto di vista del reddito.
1: Assolutamente, l'artigiano solitamente, poi ci sono delle eccezioni, ma solitamente un artigiano... ma tranquillamente una famiglia, si forma tranquillamente una famiglia, riesce a comprarsi la casa, a vivere insomma una vita agiata. Ovviamente anche quella è una competizione, se sei bravo vai avanti, se non sei bravo non è rogna tua e quindi devi trovarti un altro lavoro. Il problema è non misurarsi, oggi i ragazzi non vengono chiamati non solo a conoscere ma neanche a misurarsi se hai un particolare talento o dote, perché entrano nel mondo del lavoro all'ultimo momento, addirittura a 18-20 anni cominciano a chiedersi cosa devo fare. E con questo noi non stiamo dicendo ai ragazzi che devono fare, devono scegliere per forza questo. Noi dobbiamo far capire ai ragazzi che c'è anche questa opportunità. La scelta è sempre del ragazzo, la scelta è sempre della persona, perché i lavori devono essere fatti con piacere. È chiaro che se si vuole studiare si studia, se si vuole completare il percorso dello studio va completato, ma anche questo ci rivolgiamo alle istituzioni, al mondo della scuola, che nonostante quello che si dice è piuttosto chiuso anche a Taranto, nel senso ok, voi vi occupate della preparazione dei ragazzi, ma sull'orientamento affidatevi anche alle esperienze che vengono fatte sul territorio, e questo noi ci permettiamo di dire qualche ora magari del percorso annuale, i ragazzi di secondo, terza media, ospitate nelle classi qualche esperienza di qualche artigiano che può raccontare da dove è partito e come è partito e dove è arrivato, perché sono quelle scintille che poi fanno scoccare nella testa di un ragazzo anche una valutazione alternativa all'orientamento per cui è predisposto,
0: ecco,
1: per lavorare.
0: Ecco Paolillo, forse i mestieri artigiani vengono considerati un po' superati, un po' antichi, o forse richiedono troppo sacrificio e i giovani invece preferiscono diciamo, attività più tecnologiche, più digitali rispetto ai mestieri artigiani?
1: Il mestiere artigiano oggi è tecnologico e digitale. Così abbiamo subito il dubbio. Oggi tutto il mondo si è evoluto e anche il mestiere artigiano, quel filmato che avete fatto vedere durante il servizio, è chiaro che parla di un artigianato tradizionale, un artigianato più che altro artistico, ma l'artigianato sta in tutte le parti con cui noi abbiamo a che fare ogni giorno, dall'alimentazione al benessere, a come ci vestiamo e a come parliamo. Oggi l'artigianato non è un lavoro di serie B, non è una scelta minore rispetto a un obiettivo principale mancato, ma è deve essere un obiettivo principale, perché se tu hai la dote, riesci a fare o a avere nelle mani un mestiere, devi provare a farlo e quel mestiere magari ti porta a un successo personale, a delle soddisfazioni molto maggiori rispetto alle eventualità.
0: E allora invitiamo i ragazzi ad aprirsi al mondo dell'artigianato e vediamo se le imprese poi anche attraverso la scuola riescono ad aprire il proprio mondo ai ragazzi. Intanto Paolillo, proviamo a cambiare argomento e torniamo sulla nota dolente che ormai ci trasciniamo da tanti anni, l'irrisolta vertenza dell'ex Silva. C'è stato proprio nelle ultime ore un intervento del ministro Urso. C'è stato un intervento del ministro Urso, sentiamo il servizio e poi torneremo a parlare appunto di questa vertenza dalla quale dipende il destino di un intero territorio. Tutte le speranze adesso sono appese alla cordata italiana. A giorni è attesa infatti la manifestazione di interesse che dovrebbe essere presentata dal presidente di Federacciai, Antonio Gozzi. Il presidente dei produttori italiani di acciaio ha ricevuto infatti mandato dal consiglio direttivo della sua federazione di costruire una proposta da presentare ai commissari straordinari di Acciaierie d'Italia. Lo stesso Gozzi ha annunciato che la proposta sarà presentata dopo Ferragosto. L'auspicio che si faccia presto è arrivato anche dal ministro Adolfo Urso. Intervenuto ad un evento di Fratelli d'Italia in Sicilia, Urso ha ribadito la necessità di evitare che si inneschi una bomba sociale e produttiva dopo il decreto della magistratura che impone la chiusura dell'area a caldo. Stiamo lavorando, ha detto Urso, perché ciò non accada. La prospettiva al momento, indicata dallo stesso ministro, è che con la chiusura dell'area a caldo i commissari possano alimentare la produzione acquistando brame dal mercato per garantire la produzione in attesa che venga definita l'assegnazione degli impianti. Ecco allora farsi largo la prospettiva della cordata italiana affidata a Gozzi. Dell'operazione farebbero parte, fra gli altri, importanti pezzi dell'industria italiana come Arvedi, Marcegaglia, Lucchini, Duferco, Feralpi, Beltrame. La manifestazione di interesse costruita intorno a Federacciai si aggiungerebbe a quelle del gruppo indiano Jindal e del fondo finanziario americano Flat. Due trattative aperte da mesi, ma che fino ad oggi non sono approdate ad uno sbocco concreto. Ora si insegue la pista italiana. Comunque vada, il destino dell'area a caldo sembra segnato, trascinando con sé esuberi e crisi dell'indotto, le cui imprese hanno già manifestato il rischio di dover ricorrere a licenziamenti collettivi.
2: E allora Paolillo, dopo Flax, dopo Jindal, adesso siamo aggrappati alla cordata italiana. Lei è fiducioso rispetto a un esito positivo di questa nuova iniziativa?
1: No, sono incazzato, sono arrabbiato addirittura, perché anche nel servizio giustamente emerse delle condizioni incredibili. Cioè, adesso i commissari scoprono che possono alimentare l'area a freddo di Taranto con le bramme, cioè con quella parte che può essere comprata all'esterno, e quindi si può chiudere l'area, cioè non siamo più dipendenti dall'area a caldo. Se lo si può fare, perché non si è fatto prima? Cioè, perché si è tenuta chiusa l'area a freddo di Taranto? Perché gli operai dell'area a freddo di Taranto sono stati tenuti in cassa integrazione? E perché tutto ciò che girava intorno all'area a freddo, tra cui gli autotrasportatori tarantini, sono stati tenuti senza lavoro? Questo è il primo aspetto. Il secondo discorso, per non sfuggire alla domanda della cordata italiana, sono fiducioso, però anche qui sono deluso. Perché? Perché in questo modo noi non trattiamo più lo stabilimento come area unica, come unitaria, ma praticamente la cordata si prende il pezzo migliore, che è l'area a freddo, che è quella che è stata tenuta chiusa. E quindi a noi cosa ci rimane dopo? Ci rimane la carcassa di una acciaieria che deve essere poi bonificata, eccetera eccetera. Siamo molto preoccupati. Secondo Confartigianato, quindi ripeto, una posizione di azione, noi invocato una cordata italiana da sempre, la storia lo dice, i nostri comunicati lo dicono, ma che prenda tutto, cioè praticamente riportiamo al centro dell'attenzione la decarbonizzazione, cioè ti prendi l'aria a freddo, ma ti prendi anche l'aria a caldo con un cronoprogramma accelerato e serio di forni elettrici che devono essere almeno uno essere costruito, in modo che si faccia anche la produzione primaria. Questo ha un senso, ovviamente nel massimo e pieno rispetto una volta per tutte delle condizioni ambientali della città che ci lavora e della città che le ospita.
2: Però Gozzi è stato chiaro nei giorni scorsi. Gozzi ha detto l'aria a caldo al momento non la vogliamo, perché noi possiamo acquistare le bramme da fuori, i forni elettrici si vedrà in seguito se le condizioni di mercato lo permetteranno. Quindi ha allontanato anche la prospettiva dei forni elettrici.
1: Mi fugge alla risposta a questo programma. Quindi praticamente stiamo dicendo che le imprese dell'indotto di Taranto che lavorano quasi prevalentemente sull'area a caldo possono andare a farsi benedire, perché si prendiamo l'aria a freddo. Così non stai risolvendo tutto, non si sta risolvendo il problema dell'acciaieria di Taranto, si sta risolvendo ovviamente una parte a freddo, che tra l'altro era quella tenuta chiusa. Bisogna dirle chiaramente le cose, quindi praticamente non risolviamo né il problema, o quantomeno provvisoriamente o parzialmente, chiedo scusa, il problema occupazionale, che è soprattutto quello delle imprese, perché le imprese dell'indotto nessuno ne sta più parlando. Che fine faranno queste imprese? E soprattutto che fine faranno, che fine farà la prospettiva di rientro di quegli operai in cassa integrazione nell'impresa originaria? Quindi lo si dica chiaramente che cosa se ne vuol fare del tessuto industriale di Taranto.
2: E però c'è un decreto della Corte d'Appello che non può essere raggirato. Sì, no. Qui il 28 ottobre chiude l'area a caldo, parliamoci chiaro, non ci sono al momento altre possibilità, almeno non si intravedono altre possibilità.
1: Sì, sì, ma noi siamo nel massimo rispetto dei provvedimenti giudiziari, ci mancherebbe altro. Però, siccome mi ha fatto una domanda, e io rispondo che questa iniziativa, se è collocata soltanto con l'aria a freddo, non va assolutamente a risolvere granché del complesso della problematica dell'acciaieria di Taranto.
2: E intanto le imprese dell'indotto prospettano i licenziamenti collettivi.
1: Eh sì, è stato annunciato e la tempesta deve ancora venire. Noi la vediamo davanti, ma non siamo ancora entrati dentro la tempesta. Non sappiamo, è imprevedibile quello che può accadere.
2: E noi speriamo.
1: Però
2: che
1: si
2: questa...
1: può fare, si può fare.
2: Prego, prego, Paolillo.
1: No, dico, si sarebbe dovuto fare, perché noi ci troviamo oggi a parlare dopo tanti anni, anche con te stesso direttore, da tanto tempo, ma non c'è il cantiere del forno elettrico, cioè tutte le cose che sono state dette sono rimaste scritte sui giornali o in qualche provvedimento, ma di fatto non c'è niente. Non era imprevedibile questa la situazione di oggi, non era imprevedibile, non è stato un fulmine a ciel sereno. Sono anni che parliamo, sono 14 anni che ci troviamo in questa storia.
2: E noi speriamo che questa tempesta perfetta possa essere scongiurata nel rispetto di tutte le parti in causa. Grazie Fabio Paolillo.
1: Certamente.
2: Grazie e buon Ferragosto, Paolillo.
1: Grazie a voi e buon Ferragosto a tutti. Grazie.
2: E grazie a voi che ci avete seguiti.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Ti sei rubato il malloppo. I 5 miliardi dell'ultima rapina.
2: Io di questa storia non so niente.
3: Se ti rivedo ti ammazzo!
4: Solo emozioni forti qui dal brigante. Tutto compreso nel prezzo.
5: Renzo Invernizzi,
6: detto il salamandra.
7: Guardi collega, ho un'indagine molto delicata in corso.
8: E le radevo se è sotto copertura?
7: Quasi. Investigatore privato.
9: Mi manda il collocamento.
10: Sei qui per lo stage. Bene, qui principalmente ci occupiamo di corna ai gattini. Il sale della vita.
11: Diego Viani,
12: si è accusato dell'omicidio di Renzo.

0: Lorenzo Invernizzi.
1: Omicidio.
2: Non c'entro, sono uno stagista.
0: Diego non è un assassino e noi dobbiamo aiutarlo.
3: Noi. Non vedevo l'ora di aggiungere al curriculum un vilipendio di cadavere.
4: Sei tu che hai ucciso il salamandra.
5: Io con questa storia non c'entro.
4: Ma che è?
6: Mamma, adesso ti devo lasciare.
4: Io sarei il coglione.
7: Lo dici per ipotesi o stai confessando?
8: Riusciremo a far scagionare tuo padre.
9: No, guarda, avete già fatto abbastanza.
10: Tu entri dentro, figli di essere un cliente qualsiasi e poi...
11: Un attimo. Pronto, mamma?
12: Ti posso richiamare io?
11: Come hai fatto a trovarci?
9: Vi ho messo un tracciatore sotto la macchina. Ero sicura che avreste fatto altri casini.
13: Dove sono i cinque?
14: No.
13: Miliardi in lingotti d'oro!
7: Ti ricordi quando ti ho dato quella scatola e ti ho detto anche se te la chiedo, non darmela?
11: Me la ricordo.
7: Dammela.
11: Eh no.
7: Dammi sta scatola.
11: L'ho nascosta.
7: Bella scondiglia.
15: Non ci credo, primo giorno all'MIT! Oh,
16: MJ, dai, fingi di non essere mai stata così felice in vita tua.
17: Non ci riesco.
15: Ah, lo sapevo!

0: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
1: Dai, Frank, mi hai appena investito!
2: Non piagnucolare. Come vuoi. Brutto.
1: Va a casa!
0: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
3: Che mi sta succedendo? Oh no!
0: Mi scusi, dottor Banner, mi serve il suo aiuto.
4: Come hai detto che ti chiami? Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
5: I ragni hanno tre cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
6: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
7: Sta alla larga da me.
8: Perdi colpi.
5: E per quei ragni che ce la fanno, è come una sorta di rinascita.
9: Bei fiori.
0: No, sono per la casa nuova.
9: Io sono MJ.
0: Io sono il vicino della porta accanto.
9: Vicino amichevole.
10: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
11: Driving. L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.

0: Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open World. Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere. Grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da 5 Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. 5 Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su 5motors.it.

0: amor. Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Su Cittadella la radio non vibra più, il nuovo singolo di Giulia Pezzella, in arte Pozzi di Lacrime, giovanissima artista emergente fiorentina, classe 2005, che abbiamo con noi questa sera in diretta. Giulia, benvenuta.
1: Buonasera, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, Pozzi di Lacrime, mamma mia che nome particolare, come mai questa scelta di questo nome d'arte, Giulia?
1: Ma sai, questa scelta deriva dal mio desiderio di voler comunicare con la mia musica ciò che è racchiuso nel mio pozzo, appunto, di memoria, e da lì la prima immagine del pozzo, cui si collega poi l'immagine delle lacrime che rappresentano di fatto l'emotività, dunque voler raccontare ciò che è nel mio pozzo di memoria attraverso l'emotività, in quanto le lacrime sono anche qualcosa che ci viene quando viviamo emozioni diverse, che siano positive, che siano negative, e quindi secondo me insomma rappresentano un po' l'emblema dell'emotività. Questo è il significato, diciamo, del nome d'arte.
0: Sì, che poi in pratica il tuo progetto nasce nel 2020 perché in realtà tu hai deciso poi di dare una forma personale a questo grande legame che tu hai avuto sin da bambina con la musica, in pratica.
1: Esatto, perché il mio rapporto con la musica inizia in realtà anche prima di nascere, in un certo senso, perché anche mia mamma è pianista e cantante, e quindi insomma ho sempre avuto la musica in casa. E poi quando ho iniziato, insomma, da bambina ero piccolissima quando ho iniziato ad ascoltare musica, cantare spontaneamente ovviamente, e poi il mio percorso musicale è iniziato effettivamente all'età di 9 anni, partecipando al coro delle voci bianche del Maggio Musicale Fiorentino, quindi l'opera di Firenze, e dunque lì poi ho iniziato effettivamente ad entrare in un rapporto più stretto, diciamo, anche per coltivare questa passione verso la musica. E poi in realtà il progetto Pozzi di Lacrime nello specifico inizia nel 2020 durante la pandemia, e quando i miei genitori decidono di regalarmi uno strumento molto simpatico che è l'ukulele, con il quale io riesco poi a creare e a dare vita alle mie idee musicali personali.
0: Tu componi in pratica suonando l'ukulele, che poi è uno strumento particolare. Sì. Ti sei innamorata subito di questo strumento, devo dire, un po' inedito, un po' strano?
1: Allora, in realtà è stato un rapporto particolare, perché io l'ho ricevuto abbastanza inaspettatamente come regalo, e non sapevo esattamente come funzionasse, perché non era né una chitarra né qualcosa di simile che avessi visto in precedenza, quindi ho dovuto un attimo imparare a, ovviamente prima imparare a suonarlo, ma poi anche imparare come concentrare, diciamo, le mie idee personali e trasferirle sull'ukulele. E alla fine devo dire che il connubio tra quello che c'era dentro di me e quello che sono riuscita a tirare fuori dall'ukulele ha portato al mio primo singolo Wandering, anche al mio secondo singolo, e spero molti altri.
0: Allora, abbiamo con noi in diretta Pozzi di Lacrime, Giulia Pezzella, insomma giovanissima artista fiorentina. Non vibra più è la canzone che poi sentiremo anche in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Stiamo naturalmente ascoltando e stiamo raccontando un po' il tuo percorso artistico, impreziosito, devo dire, anche dallo studio del canto e dell'interpretazione.
1: Certo, e come stavo dicendo, appunto, il mio percorso con il canto nello specifico è iniziato con lo studio della lirica all'Opera di Firenze, però ad oggi si è sviluppato con lo studio del canto moderno e soprattutto del canto jazz, blues e soul, che poi ha dato vita, insomma, ai miei attuali pezzi, insomma mi ha aiutato anche nella scrittura dei miei pezzi originali. E poi ad oggi, diciamo, il mio nuovo singolo, appunto, Non vibra più, che è il mio primo singolo in italiano, si configura in un certo senso anche come reduce di questi studi un po' più classici e un po' più moderni, diciamo.
0: Certo. Quindi tu vai a fondere un po' il pop, il soul, però cosa importante e anche particolare, riesci a cantare sia in italiano che in inglese, in pratica.
1: Esatto, canto e scrivo, appunto, sia in italiano che in inglese, perché insomma sin da piccola ho avuto delle persone, delle babysitter in particolare, che mi parlavano in inglese, e poi i miei genitori ovviamente in italiano, perché siamo italiani, e quindi insomma questo mix delle lingue mi ha permesso, appunto, di potermi esprimere in entrambe, e questo penso sia poi il bello del mio percorso.
0: Bene, Giulia Pezzella, Pozzi di Lacrime in diretta con noi. Giulia, Parliamo adesso di Non vibra più, che è un brano che in realtà mette a nudo questo grande legame tra musica e vita.
1: Esatto, questo brano, quando ho iniziato a buttarlo giù, è nato appunto da questo timore di non avere più l'ispirazione musicale, e quindi vuole raccontare il modo in cui la vibrazione musicale diventa una metafora della vibrazione del cuore umano. Soprattutto vuole raccontare di quel momento in cui, proprio perché manca l'ispirazione, manca la vibrazione musicale, allora manca l'impulso vitale per l'artista, e quindi qualcosa viene meno, ecco, si crea un silenzio.
0: Senti, hai un sogno ancora che vorresti realizzare? Insomma, il sogno più grande è legato alla musica, Giulia?
1: Sicuramente il sogno più grande è legato alla musica, nonostante magari la maggior parte dei giovani artisti sogni già di calcare i palchi. Sicuramente uno dei miei sogni, uno dei miei obiettivi con la musica, a prescindere insomma da tutto l'eventuale successo, è quello di riuscire a esprimere quello che io ho dentro e di trasmetterlo in modo preciso, insomma, alle persone, in modo deciso, in modo diretto, in modo soprattutto sincero.
0: Allora ringraziamo, insomma, è stata con noi Giulia Pezzella, in arte Pozzi di Lacrime, e in chiusura noi riascoltiamo il tuo nuovo singolo, si chiama Non vibra più. Grazie, grazie Giulia.
1: Grazie a voi, buona giornata.

Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: è Driving.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride.

giornata, perché il mondo non si ferma, ma non ho fiato più, rallenta. Quando si spegne la luce, tu con chi rimani? Ti sei

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura di venir capito in questa fase di tirocinio. Ten che è morto qui vicino. Non temere, amore mio, farò meglio per nostro figlio. Schiaccerò quelli degli altri.

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.

Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV

Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.

yourself this. What are you doing it for?

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità.

0: vita dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.

0: Beh, devo dire che oggi abbiamo ospite nel nostro studio, insomma, una vera e propria firma d'autore della musica italiana, un artista un po', insomma, che ha saputo unire non solamente la grande tradizione cantautorale a sonorità jazz, arrangiamenti anche raffinati, perché poi lui dagli anni Ottanta oggi, pensate, ha regalato al nostro repertorio perle indimenticabili che hanno poi non ho poi mai perso, devo dire, la loro magia. Benvenuto a Nino Buonocore.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora Nino, senti, molti però descrivono la tua musica, no, come jazz pop o cantautorato, devo dire sofisticato. Tu invece oggi come definisci il tuo stile? Ti senti più cantautore o jazzista nell'anima?
1: Guarda che io penso sempre di essere un narratore più che un cantautore. Un narratore perché in realtà non faccio altro che comunicare attraverso le mie canzoni col mondo circostante. È una prerogativa probabilmente che hanno tanti come me. Io semplicemente cerco di dare una forma, diciamo, un po' più mia, ecco, magari come dire, attingendo un po' al jazz, perché sono le mie passioni poi. Però in realtà io resto comunque un cantautore.
0: Senti, tu hai dichiarato che passando che preferisci suonare più dal vivo che lavorare in studio, è vero questa cosa, Nino?
1: Ma io sono stato sempre in studio fin dai miei 16 anni, io sono un po' un animale da studio. Quando però ho cominciato a calcare i palcoscenici e le assi di legno con la loro magia, ho capito che c'era un mondo molto più allettante fuori da uno studio, anche perché in uno studio non hai la possibilità di interfacciarti con tante persone, ti puoi interfacciare con i musicisti, con fonico, insomma, però rimane tutto lì. Poi è chiaro che sta a te capire se stai prendendo una strada giusta o sbagliata. Ecco, invece la magia di un palco ti dà subito queste risposte, subito te le dà immediatamente, perché vedi nel pubblico, e io guardo proprio le facce del pubblico, perché mi piace molto vedere proprio la reazione di quello che dico, di quello che racconto, e quello torna immediatamente, è un feedback immediato che se non l'avessi scoperto probabilmente sarebbe stata una grave pecca per tutta la mia carriera.
0: Senti Nino, tu sei stato un musicista esigente, io voglio definirti così, insomma è un complimento positivo per quelli che sono stati i tuoi lavori, ma la mia domanda è: come è cambiato un po' il tuo modo di comporre e arrangiare dagli anni Ottanta ad oggi?
1: Ma negli anni Ottanta devo dire ero molto molto più, diciamo, curavo molto molto di più la parte tecnica proprio, quindi anche la parte, diciamo, della resa sonora, ecco, delle mie cose. Cioè volevo che in pratica, infatti sono andato a Londra, sono andato a New York a registrare, proprio perché volevo un suono più internazionale, ecco, non troppo legato agli schemi, diciamo, territoriali, ecco. Poi però, diciamo, grazie a questa possibilità che ho avuto appunto di interfacciarmi con grandi musicisti stranieri, ho capito che probabilmente la parte più bella è la condivisione, la parte più bella della musica è la condivisione, e la condivisione

0: nasce soprattutto quando tu hai con te dei musicisti bravi, dei musicisti che comunque in qualche maniera accrescono le tue conoscenze. Ecco, e questa cosa mi ha cambiato, nel senso che adesso magari guardo molto meno la parte propriamente tecnica e guardo di più la sostanza, guardo di più la resa reale,
1: certo,
0: cioè
1: certo.
0: quella live, il cuore, ecco, in una parola il cuore.
1: Allora, abbiamo con noi in diretta questa sera, con grande piacere, Nino Buonocore. Una carriera, devo dire, Nino, che ha radici profonde. C'è stato un momento importante, una svolta fondamentale che hai citato poc'anzi, questa bella collaborazione poi con i musicisti degli Steely Dan per questo grande album Sabato, Domenica e Lunedì. Beh, volevo ricordare quel momento, come è nato questo ponte tra Napoli e il jazz d'oltreoceano e soprattutto quanto è stata importante questa esperienza con i membri degli Steely Dan per il tuo suono, per il tuo sound in pratica.
0: Ma se, guarda, io sono rimasto sorpreso quando poi sono andato lì a registrare con questi bravissimi musicisti che io ascoltavo solo dai dischi, ovviamente, no? E la sorpresa è stata che in realtà loro sono stati come a casa loro, ecco, diciamo, non è che hanno dovuto cambiare il loro modo di interpretare, diciamo, la musica, diciamo, per renderla vicina a quello che il mercato in questo momento era quello più prossimo a me, no? Ecco, quello italiano. Loro
1: certo.
0: sono rimasti se stessi, e questa è stata, secondo me, la grande chiave di volta, insomma, perché grazie a loro io ho modificato un po' il mio suono, ma grazie soprattutto a loro, al loro approccio estremamente naturale alla mia musica, tant'è che, insomma, devo dire, io sono rimasto veramente folgorato dal fatto che il pianista addirittura cantava le canzoni, ecco, mentre suonava se le cantava, ma se le cantava come le canto io, insomma, ecco, c'era un vero interplay in quella situazione lì. E lì ho capito che probabilmente avevo fatto anche una scelta, secondo me, seppur coraggiosa, perché chiaramente, diciamo, avevo scelto degli stileni completamente diversi da quello che il mercato italiano in quel momento imponeva, però sapevo che era una cosa che mi avrebbe dato dei frutti in seguito.
1: Bene. Questo è un viaggio, diciamo, tra quelli che sono i ricordi, la vita artistica del grande Nino Buonocore, che abbiamo con noi con piacere questa sera. E non si può, Nino, fare un riferimento naturalmente al Festival di Sanremo, al quale tu hai partecipato, se non sbaglio, 4 volte. Che ricordo hai? Ebbene, che ricordo hai di quel palco, no? E come pensi sia cambiato un po' dagli anni 80-90 ad oggi?
0: È cambiato tanto, è cambiato tantissimo. Cioè, io ricordo che diciamo, all'epoca c'era una proposta veramente variegata, c'era di tutto. Cioè, se noi pensiamo a quelli che, diciamo, hanno nobilitato Sanremo, no? Nel tempo, noi troviamo artisti di una caratura pazzesca, cioè troviamo Dalla, troviamo Renato Zero, troviamo Patti Bravo, troviamo, insomma, gente veramente che ha fatto la storia della musica italiana, ecco.
1: Certo, certo.
0: Oggi credo che Sanremo sia più rivolto allo spettacolo, più che allo show, ecco, più che alla canzone. Diciamo, il Sanremo di oggi mi delude un po', perché in realtà si predilige lo spettacolo, lo show, e mai veramente la canzone. Forse l'ultima canzone che io ricordo che abbia avuto un senso associandola a Sanremo è stata quella di Cristicchi, che poi infatti ha vinto, ma forse l'ultimo esempio della titolazione che poi va data a Sanremo, no? Sanremo è il festival della canzone italiana, non dobbiamo mai dimenticare.
1: Certo. Allora, io farei un riferimento anche a Nino Buonocore come produttore, perché tu hai prodotto anche il primo album degli Avion Travel. Come vedi, Nino, il tuo ruolo di scopritore e produttore di talenti?
0: Ma è una cosa che mi incuriosiva tantissimo qualche tempo fa, perché veramente c'erano delle proposte che mi arrivavano molto, molto allettanti, tant'è, insomma, che non accade, insomma, poi ho prodotto il disco degli Avion Travel, il primo disco degli Avion Travel. Oggi devo dire la cosa mi ha letta un po' meno, perché dovrei comunque confrontarmi con un tipo di sonorità e un

un tipo di musicalità che oggi cioè abbastanza, io la definisco depressa, un pochino depressa, perché in realtà non c'è granché. Ci sono artisti bravissimi, ma purtroppo non hanno, come dire, hanno le spalle deboli, nel senso che le case discografiche non investono su questa tipologia di artisti, investono su una determinata

0: è Driving.
1: Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
2: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto.

0: resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella.

Bella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV. Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio. La nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.

0: Allora, con noi abbiamo questa sera in diretta con grande piacere Nino Buonocore. Nino, è impossibile naturalmente non citare Scrivimi, questo capolavoro assoluto della musica italiana. Beh, una canzone che poi in realtà ha unito generazioni. Nino, qual è il segreto, secondo te, di un brano che poi non invecchia mai, in pratica?
1: Credo che sia la genuinità, ecco. La storia di Scrivimi insegna molto, nel senso che Scrivimi nasce quando il disco Sabato, Domenica e Lunedì era già finito, era già chiuso, e il singolo era Abitudine, cioè avevamo deciso che fosse Abitudine. Alla fine di queste composizioni, che insomma sono durate circa un paio d'anni, diciamo, alla fine un po' noi ci sollevati dal fatto che il disco aveva una forma, ormai una sua completezza, mi sono messo a scrivere con la leggerezza di chi sa che in quel momento non deve dimostrare nulla, ecco, ed è venuta fuori Scrivimi. Cioè, questo per far capire che molte volte, diciamo, si scrive anche programmaticamente, no? Ma altre volte bisogna lasciare che, diciamo, a scrivere sia il cuore, sia la propria anima. Ecco, Scrivimi è una canzone che è stata scritta in 5 minuti. Il successo è proprio quello, la genuinità.
0: Napoli, Nino, poi tra l'altro, insomma, città a te carissima, ovviamente, ha una tradizione musicale immensa. Senti, in che modo la tua città ha influenzato quello che è stato un po' il tuo approccio, no, al pop, e la tua successiva transizione verso il jazz?
1: Guarda, l'ha influenzata tantissimo, anche se sicuramente non in maniera evidente, ma io penso sempre, per esempio, dico sempre una cosa che molti quasi non ci credono che io sia napoletano, no? Perché, diciamo, non mi sono mai espresso in dialetto, ho sempre cercato comunque di utilizzare, di esprimermi in una maniera più comprensibile a pari latitudini, no? Ecco, però quello che invece la gente forse non sa è che ciò che dico è molto influenzato dal fatto di appartenere a questo territorio, a questa terra, perché sono i significati che contano, non tanto la lingua.
0: Senti, Nino, oggi il mercato musicale, no, punta molto sulla velocità.

0: città sulla digitalizzazione. Invece qual è la tua ricetta per mantenere un po' quella che è l'autenticità, no? Il fermarsi un po' a riflettere.
1: Bisognerebbe avere il coraggio, e oggi sicuramente, diciamo, non abbiamo gli strumenti per poterlo fare, perché una volta trovi il bisogno della casa discografica che investisse in qualche maniera su di te, ti offrisse la possibilità di registrare in uno studio di registrazione. Oggi i dischi si possono fare anche a casa, cioè senza nessun problema, e anche con una qualità eccelsa. Io secondo me la cosa che consiglierei a chi approccia a questo bellissimo mondo che è la musica è quello di mantenere la propria integrità, senza svenderla per motivi di mercato, senza trasformarla con l'illusione che possa approcciare meglio, che possa essere più condivisa. Non è questo che fa condividere le cose, non dà il successo questo. Quello che dà il successo è la verità, la veridicità delle cose che uno dice, e alla lunga ti assicuro che comunque vince.
0: Allora, Nino Buonocore, con grande piacere questa sera con noi. Nino, voglio fare due riferimenti a due lavori, uno è l'ultimo, insomma, ma un altro è un album bellissimo in jazz, che poi ha riletto quelli che sono i tuoi grandi successi in una chiave diversa. Senti, Nino, com'è stato riscoprire e smontare le tue stesse canzoni dopo tanti anni?
1: È stata una cosa molto naturale, perché l'impianto di una mia canzone è già, ha già un sapore abbastanza jazzistico, perché comunque io non utilizzo armonie semplici, diciamo che la tessitura armonica delle mie canzoni è abbastanza complessa. Ecco, questo fornisce spunti molto più gustosi per un musicista, perché un musicista jazzista, ovviamente, certo, parlo certo di questi, perché ha la possibilità di esprimere tutto il suo potenziale. È ovvio che, insomma, una canzone di 3 accordi, cioè un musicista jazz si trova un po' come nel deserto, non sa proprio dove andare. Ecco, nel mio caso è stato proprio naturale, cioè non ho dovuto faticare per niente, cioè ho detto semplicemente: suoniamo i brani con la vostra anima, con l'anima di ognuno di noi, cioè con quello che c'ha dentro, col bagaglio che c'ha dentro, ecco. Ed è uscito fuori questo prodotto senza nemmeno studiarlo tanto, perché in realtà tu hai fatto riferimento a In Jazz, no? A quel disco, quello è un live addirittura non provato, è quasi estemporaneo. Abbiamo provato forse le ritmiche di quelle canzoni, ma tutto il resto che tu ascolti è assolutamente estemporaneo, di getto, fatto al momento.
0: Senti, vorrei fare anche un altro riferimento a questo concept del tuo recente album Manifesto, Mettiamo in salvo l'amore, che ha esplorato poi il bisogno, no, di rifugiarsi nei sentimenti in quest'epoca, Nino, che insomma c'è un forte caos sociale in pratica.
1: Guarda, è durissima. Io ho, insomma, una certa età, quindi posso parlare con cognizione di causa. Cioè, io non ho mai vissuto un periodo così brutto della vita, diciamo, mondiale. Ecco, oggi abbiamo veramente bisogno di aggrapparci a un qualcosa di bello, e di bello c'è rimasto poco, diciamo, c'è rimasto l'amore, ci sono rimasti i sentimenti. Dobbiamo far sì che questi stessi sentimenti ci portino fuori dal male che c'è in questo momento nel mondo, perché ce n'è tanto.
0: Nino, senti, oggi la musica, no, passa moltissimo dai talent show. Mi domandavo, pensi che un giovane Nino Buonocore oggi sceglierebbe quella strada per farsi conoscere?
1: No, penso proprio di no. Cioè, io sceglierei la strada del suonare nei locali, nei pub, ovunque, e far crescere il pubblico insieme a me. Ecco, questa secondo me è la soluzione più bella, e forse la strada anche più percorribile, perché sai, il talent ha la magia di farti sentire importante, un po' come diceva adesso non ricordo il nome di un grande artista, che diceva: tutti quanti noi abbiamo 15 minuti di notorietà nella vita, no? Ognuno di noi, certo, cioè, chiunque, certo, può avere 15 minuti.

0: notorietà. Ecco, io credo che questa notorietà però dei 15 minuti serve a ben poco. Io credo che alla fine bisogna investire su se stessi, sulle proprie idee, e portarle avanti con coraggio, senza pensare al successo, senza pensare al successo immediato, perché il successo è sempre la somma di tante cose che, diciamo, tu metti nel tuo bagaglio. Non arriva, se arriva pure, se pure arriva, diciamo, per una, come una botta di fortuna, per non dire un altro, per non esprimermi in un altro modo, con una botta di fortuna, poi devi faticare tantissimo per tenerlo, capito? Per mantenerlo. Mentre invece, quando tu hai costruito una carriera nella originalità, nella tua identità precisa, non hai bisogno di faticare, perché al massimo puoi avere delle fluttuazioni di notorietà, ma quello che tu fai rimane per sempre.
1: Bene, Nino, credo che quella frase sia stata detta, pronunciata da Andy Warhol, se non ricordo male.
0: Esattamente, bravo, non mi veniva il nome.
1: Sì, Andy Warhol.
0: Nino,
1: tu sicuramente hai realizzato tanti sogni, no? Ne hai ancora uno in un cassetto che non è stato aperto?
0: Ma devo dire che io mi ritengo una persona molto fortunata, perché tutti gli obiettivi che avrei voluto raggiungere nella vita li ho tutti centrati. E ti devo dire, poi sai, bisogna anche capire quali possono essere gli obiettivi, perché sono un fatto personale, sono soggettivi ovviamente, no? Cioè, il mio obiettivo era quello di poter esprimere quello che sono, ecco, quello che sono, tutto quello che sono con la mia crescita e con la mia carriera. Ecco, questo è il più grande, diciamo, risultato che ho ottenuto, e sono assolutamente soddisfatto della mia vita. Io non diciamo, se mi esibisco in un posto dove ci sono tre persone che mi ascoltano, ma anche una persona, io ci sono contento, vuol dire che ho raggiunto il mio obiettivo.
1: Bene, grazie a Nino Buonocore.
0: Grazie a voi, ciao, ciao, ciao a tutti.

Driving. L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.

0: Intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. A pochi chilometri dai Sassi di Matera, le pareti di una cavità naturale conservano figure di apostoli e arcangeli, scene della Genesi e raffinate decorazioni floreali realizzate oltre 12 secoli fa. È la cripta del peccato originale, una chiesa rupestre di epoca longobarda che in origine costituiva il luogo di culto di un cenobio benedettino. Il suo ciclo pittorico, datato tra l'VIII e il IX secolo, rappresenta una delle testimonianze più importanti dell'arte benedettina beneventana. La ricchezza delle decorazioni, l'eleganza delle figure, il valore storico degli affreschi hanno reso la cripta una delle più celebri testimonianze dell'arte rupestre, tanto da essere conosciuta come la Cappella Sistina del Rupestre. Non è noto per quanto tempo il cenobio rimase attivo, né quando venne definitivamente abbandonato. Nel corso dei secoli la cavità perse la propria funzione religiosa e fu utilizzata anche dai pastori come riparo per sé e per gli animali. Il lungo periodo di abbandono rende difficile ricostruire con certezza l'aspetto originario della chiesa. Oggi la cripta si presenta come un unico ambiente, con le pitture concentrate soprattutto sulla parete sinistra e su quella di fondo. Sulla parete sinistra si aprono tre nicchie, ciascuna occupata da una triarchia. La parete di fondo ospita invece gli episodi che hanno dato il nome alla cripta. Le immagini raccontano alcune scene della Genesi, dalla creazione al peccato originale. Accanto alle figure religiose compaiono motivi floreali. Altri affreschi sono oggi difficili da interpretare a causa del loro stato di conservazione, mentre le rappresentazioni sono accompagnate da iscrizioni in latino. Le pitture sono attribuite ad un artista convenzionalmente conosciuto come pittore dei fiori di Matera, forse legato allo stesso ambiente benedettino. Le opere esprimono i caratteri dell'arte benedettina beneventana e costituiscono una delle testimonianze più importanti della pittura alto-medievale conservata nel territorio materano. Nel 2001 la Fondazione Zetema di Matera avviò un articolato progetto di recupero con la consulenza dell'Istituto Centrale del Restauro. Prima dei lavori furono effettuati monitoraggi ambientali e indagini geologiche e geotecniche necessari per valutare le condizioni del complesso e individuare gli interventi più adatti. La cripta del peccato originale si trova in Basilicata, lungo la gravina di Picciano, in una zona rurale a circa 15 minuti in auto dal centro di Matera. La visita deve essere organizzata in anticipo, poiché l'accesso alla cripta è consentito esclusivamente su prenotazione e tramite visita guidata. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi, vi cito un aforisma. Vedere il mondo è il più fantastico di qualsiasi sogno. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Vivere Bene da Nadia Sessa. Il mese di agosto è il mese delle vacanze per antonomasia, il mese in cui possiamo rilassarci e magari dedicare più tempo alla preparazione delle nostre pietanze. Ma quali sono gli alimenti di stagione da portare in tavola nel mese tra i più caldi dell'anno? Ad agosto troviamo i fichi d'India, i frutti di bosco, l'anguria, ma anche il periodo delle pesche del melone, delle prugne e delle pere. In specifiche zone del paese, ad esempio il Trentino Alto Adige, riusciamo a trovare ancora delle ciliegie tardive e le fragole. Chi la fa da padrone in assoluto è però l'anguria, senza dubbio il frutto più amato nel mese d'agosto. Questo per le sue peculiarità, dissetante, fresca, pratica, adatta al trasporto sia in spiaggia che nelle gite fuori porta. È uno dei frutti più ricchi d'acqua, ne contiene il 90%, quindi ci idrata alla perfezione. Inoltre è in grado di apportare al nostro organismo minerali, vitamine ed antiossidanti. Perfetta per chi vuole seguire una dieta ipocalorica con le sue sole 20 calorie ogni 100 grammi, ha un elevato potere saziante. Tra le verdure stagionali in questo mese troviamo carote, zucchine, cetrioli, ravanelli, lattuga, sedano, fagiolini, spinaci, oltre a pomodori, peperoni e melanzane. I peperoni in particolare sono un valido aiuto per reintegrare i liquidi e i sali minerali persi con la sudorazione, quindi ottimi da consumare in agosto per affrontare l'afa estiva. Ricchissimi di vitamina C, molto più degli agrumi, contengono inoltre vitamina A, carotene e potassio. Ormai i peperoni si trovano tutto l'anno, ma coltivati in serra, e quindi è sempre preferibile e opportuno mangiarli rispettando la stagionalità, anche perché coltivati in pieno sole producono meno solanina, sostanza che, se assunta in quantità eccessiva, potrebbe risultare tossica per l'organismo. I più coraggiosi e volenterosi potranno cimentarsi anche nella preparazione delle conserve. Tra queste preparazioni ricordiamo le pesche sciroppate, la passata di pomodoro, le melanzane sott'olio, i capperi sotto sale, le zucchine grigliate sott'olio. Attenzione però, nei 10-15 giorni successivi alla preparazione è opportuno controllare la conserva. Se compaiono segni di alterazione come bollicine di aria che salgono verso il tappo o l'olio dovesse diventare opalescente, significa che la conserva si sta alterando e che potrebbe non essere più idonea al consumo. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Niccolò Copernico. In mezzo a tutto il sole dimora.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La moda delle collane di conchiglie è un vero grande classico estivo, di quelli che ti fanno subito sentire in vacanza non appena li indossi. Questo gioiello così semplice, nato dall'unione di piccole conchiglie raccolte sulla spiaggia, si è trasformato nel tempo in un simbolo di libertà e spensieratezza. Portare al collo un accessorio del genere significa regalarsi un ricordo del mare, unendo la leggerezza di tutti i giorni a un tocco unico che dà subito un'aria fresca e solare. Un tempo la collana di conchiglie era solo un ricordino da comprare sulle bancarelle del lungomare durante una passeggiata serale. Oggi però le cose sono cambiate tantissimo. I designer hanno saputo rinnovare questo grande classico proponendo versioni eleganti con dettagli dorati o pietre colorate. La collanina non è più un semplice sfizio da spiaggia, ma diventa il vero pezzo forte del look, capace di dare luce anche alla maglietta più semplice. Il segreto del suo successo sta proprio nei dettagli e nelle forme naturali, che regalano un tocco speciale senza mai risultare troppo pesanti. I gusci bianchi o sfumati risaltano meravigliosamente sulla pelle abbronzata, dando un bell'effetto luminoso al viso. Si va dai girocolli stretti perfetti da abbinare insieme ad altre catenine sottili, fino alle versioni più lunghe ed estrose, ideali per le serate estive. Ogni modello ha la sua storia da raccontare. Per valorizzarla al meglio non serve complicarsi la vita, basta solo un minimo di gusto negli abbinamenti. L'idea vincente è lasciare che la collana sia la vera protagonista, abbinandola a vesti leggere o camicie in lino sbottonate. Un abito bianco o un top colorato bastano e avanzano per completare lo stile. Per le sfumature c'è solo l'imbarazzo della scelta, dalle conchiglie naturali ai dettagli in metallo lucido fino ai tocchi di colore che mettono allegria. In un periodo in cui tutto scorre troppo veloce e la moda cambia ogni giorno, questo gioiello di mare ci riporta alla bellezza delle cose semplici e autentiche. È un modo facilissimo per mostrare la propria voglia di estate e di giornate all'aria aperta. Alla fine, infilarsi una collana di conchiglie prima di uscire significa portarsi addosso un pezzetto di spiaggia, trasformando un look qualunque in una piccola anteprima di vacanza. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore italiano Alessandro D'Avenia. Certe parole sono come le conchiglie, semplici ma con il mare dentro.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. Mentre a livello internazionale crescono i timori sulla sicurezza di minori online, si moltiplicano i divieti sull'accesso ai social media, Google prova a governare il cambiamento. Il colosso ha avviato il rilascio globale di un nuovo strumento pensato per fornire agli sviluppatori i dati necessari a offrire contenuti adeguati all'età degli utenti. Dopo il test in Brasile, proseguirà in Australia e Canada, per poi estendersi a tutto il mondo entro la fine dell'anno. Una volta integrato dai vari sviluppatori, la novità permetterà alle app supportate di mostrare almeno alcuni contenuti ai minori a seconda dell'età. Da oggetto per appassionati a nuova tendenza di consumo nel settore tecnologico, gli anelli connessi dopo anni di nicchia stanno vivendo una fase di consolidamento. Lo dimostrano gli ultimi dati degli analisti di Fortune Business Insights, secondo cui il mercato globale degli smart ring passerà da un valore di 416,9 milioni di dollari nel 2025 a 519 milioni entro la fine del 2026. E non è un caso se anche marchi finora estranei a tale comparto abbiano fatto la loro mossa per lanciarsi in un segmento che potrebbe crescere ulteriormente in futuro. WhatsApp porta anche in versione web le videochiamate video e audio, eliminando la necessità di scaricare applicazioni dedicate sui computer. La funzionalità che pone in diretta concorrenza alla piattaforma con Zoom e Google Meet consente di gestire chiamate individuali e di gruppo sfruttando un qualsiasi browser web. Oltre alle telefonate da desktop che mantengono la crittografia end-to-end e integrano la condivisione dello schermo, le reazioni e la cronologia, l'aggiornamento introduce diverse nuove funzioni per l'ecosistema della piattaforma. Spotify ha annunciato il rilascio di una nuova funzionalità denominata Note Utente, progettata per consentire agli utenti di associare una breve nota testuale a qualsiasi brano inserito all'interno delle proprie playlist. L'obiettivo della piattaforma è trasformare le raccolte musicali in una sorta di diario digitale, superando la concezione della musica come semplice catalogo di tracce, introducendo una dimensione legata ai ricordi, ai momenti significativi o al contesto emotivo in cui un determinato brano è stato ascoltato. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Per Harry e Meghan l'estate non sembra essere fatta solo di relax e tramonti californiani. La coppia più discussa della famiglia reale britannica continua infatti a vivere sotto una lente di ingrandimento mondiale. Ogni apparizione, ogni foto e ogni nuovo progetto diventano inevitabilmente materiale da gossip sotto l'ombrellone. Dopo l'addio alla vita da membri senior della monarchia, i duchi hanno costruito una nuova immagine più indipendente tra iniziative benefiche e racconti di vita familiare. Ma nonostante il cambio di rotta, il rumore mediatico li segue sempre, perché i Sussex possono anche togliere la corona, ma non finiscono mai sotto silenzio. E sul trono del chiacchiericcio estivo ci finisce un'altra coppia, perché quando due mondi come quello dei reality e quello della Formula 1 si incontrano, il gossip mette subito il turbo. Kim Kardashian e Lewis Hamilton continuano ad essere gli osservati speciali di questa calda estate. Lei, regina dei social e dell'impero beauty, lui, campione in pista ed icona di stile fuori dal circuito, insieme rappresentano un mix perfetto di fama, moda e adrenalina. Se esistesse un gran premio del gossip estivo, Kim e Lewis partirebbero certamente in pole position. L'amore lontano dai riflettori infine conquista Hollywood. In un mondo dello spettacolo dove le storie d'amore durano il tempo di un red carpet, Matt Damon e Luciana Barroso rappresentano una piacevole eccezione. L'attore americano e la moglie sono infatti insieme da 20 anni e continuano ad essere riservati e solidissimi. Nell'estate delle copertine e delle storie su Instagram, loro hanno scelto decisamente un'altra strada, dimostrando che anche tra star e set cinematografici può esistere la semplicità. Niente fuochi d'artificio, ma una lunga storia d'amore. Davvero film a lieto fine. Ed è tutto. Al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere. Grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su

selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
3: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
4: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
5: Ben trovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Fiat Grande Panda ibrida elettrica, piattaforma Smart Car, versioni mild hybrid e full electric. Elettrica attesa con circa 110-120 cavalli e autonomia intorno ai 300-350 km urbani reali. L'obiettivo, efficienza e costo contenuto con comportamento da city SUV compatto. Alfa Romeo Junior Veloce, versione sportiva elettrica, circa 280 cavalli e 345 Nm, trazione anteriore, da 0 a 100 in circa 5,9 secondi, assetto ribassato e taratura più rigida rispetto alle versioni standard. Passiamo alle due ruote, BMW R1300 GS, boxer da circa 145 cavalli e 149 Nm, 0 a 100 in circa 3,4 secondi, dato non ufficiale ma realistico per la categoria. Riduzione peso rispetto alla 1250 GS e introduzione di sistemi radar per cruise adattivo. Honda XL 750 Transalto, bicilindrico parallelo da 92 cavalli e 75 Nm, 0 a 100 in circa 4,5 secondi. Moto equilibrata, pensata per turismo e uso misto, molto lineare nell'erogazione. Chiudiamo con una curiosità. Dopo tanto lavoro dietro le quinte, incontri, vertici e discussioni, finalmente la fumata bianca è arrivata. La Federazione Internazionale dell'Automobile ha ufficialmente approvato la prima stesura del regolamento 2027 della Formula 1, stabilendo che il rapporto tra la parte termica e quella elettrica della power unit delle monoposto, attualmente pari alla 53-47%, passerà alla 58-42% nel 2027 e poi 60-40% nel 2028. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
4: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura di venir capito in questa fase di tirocinio. Tenka è morto qui vicino, non temere amore mio, farò meglio per nostro figlio, schiaccerò quelli degli

0: musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Ben trovate e ben trovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva nelle sale italiane dall'11 al 18 agosto Nimrods, la commedia di formazione on the road ispirata ai primi anni dei Green Day, con un'introduzione della band e immagini live esclusive registrate al Palladium di Los Angeles. Diretto da Lee Kirk, il film segue Tommy e gli Analog Dogs in viaggio da Kansas City a Los Angeles, convinti di dover aprire il concerto di Capodanno del trio. Anne Hathaway e Ewan McGregor sono i protagonisti del nuovo horror sci-fi di David Robert Mitchell, La fine di Oak Street. Ambientato negli anni Ottanta, racconta l'avventura di una famiglia alle prese con una incredibile trasformazione della realtà circostante. Nel quartiere dove vive si è spalancato un abisso dal quale fuoriescono creature preistoriche letali. Al cinema dal 12 agosto. Un Robin Hood come non lo abbiamo mai visto. Michael Sarnowski in Robin Hood, Il prezzo del sangue, porta sul grande schermo una nuova versione del ladro gentiluomo, rovesciando la leggenda. Quello interpretato da Hugh Jackman è infatti un criminale, anziano e perseguitato da tutti i crimini e le violenze commesse nella sua vita. Vive ritirato nei boschi e tormentato da se stesso. Braccato da chi desidera vendicare parenti e amici caduti sotto le sue frecce, tormentato dagli incubi e dal peso delle proprie azioni, Robin intraprende un ultimo viaggio che assume progressivamente i contorni di una dolorosa espiazione. Passiamo ora alle serie TV. Arriva l'11 agosto su Netflix Mourinho, docuserie in 3 episodi che ripercorre la vita e la carriera di uno degli allenatori più influenti, vincenti e controversi del calcio moderno. Dall'exploit con il Porto, culminato con la conquista della Champions League, ai successi ottenuti

0: sulle panchine di Chelsea, Inter e Real Madrid. Torna con la quarta stagione dal 12 agosto su Prime Video la serie TV tratta dai romanzi di Lee Child, Reacher. Nel nuovo capitolo, che si ispira al romanzo I 12 segni, Gone Tomorrow, Jack Reacher, ex investigatore della polizia militare americana, prosegue il suo viaggio attraverso gli Stati Uniti quando un incontro nella metropolitana di Philadelphia stravolge la sua quotidianità. Testimone di un evento drammatico, si ritrova coinvolto in un caso che intreccia intrighi politici, omicidi e manipolazioni. Fedele ai suoi principi, Reacher decide di risalire la pista dei responsabili, anche affrontando avversari particolarmente potenti. E arriva su Apple TV Plus il 12 agosto la seconda stagione di Las Azules, serie crime in lingua spagnola e ambientata nel Messico dei primi anni 70. Ispirata ad eventi reali, riprende la storia delle quattro donne che sfidarono le rigide norme ultraconservatrici dell'epoca, diventando la prima forza di polizia femminile del Messico. Promossa a tenente, ora Maria si trova divisa tra il rispetto delle regole che ha giurato di seguire e l'irrefrenabile spinta verso la verità, quando l'omicidio di una giovane studentessa universitaria è seguito da altre vittime e porta alla luce una cospirazione più profonda. Mentre gli omicidi diventano sempre più audaci e i confini tra colpevole, vittime e vendicatore si fanno sempre più sfumati, le quattro donne vengono trascinate in un labirinto di segreti sepolti e dolorose verità. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Podcast. Musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il nuovo album di Karol G, Non me arrepiento de sentir tanto, questo è il titolo. La colombiana classe 91 esce con questo che è il settimo album della carriera, che include tra gli altri le collaborazioni con le superstar Bruno Mars all'interno del nuovo singolo intitolato Still, la prima traccia interamente in inglese di Karol G, e in duetto anche con Drake nella traccia latina Hahi. 14 le canzoni totali di questo nuovo disco. E intanto la chiacchierata collaborazione tra Madonna e Kylie Minogue è finalmente arrivata. Il duo ha pubblicato Love Sensation After Hour Mix, perfetto per il dance floor. La voce di Kylie si unisce al recente singolo di Madonna, Love Sensation appunto, tratto dal suo ultimo album Confessions 2. Prodotto da Stuart Price, il singolo segna la prima collaborazione tra le due artiste amiche. E passiamo a Beyoncé e Jay-Z, che si fanno rivedere con Morning Dew Donk Remix, un incontro che non cerca nuove rivoluzioni ma conferma una chimica ancora intatta. La produzione aggiorna la canzone del passato senza snaturarla, mentre la presenza di Jay-Z aggiunge peso e profondità su un sample incredibile, ovvero quello di Between the Sheets degli Isley Brothers, stilosi come sempre. E passiamo ad Ozuna ed Omar Courtz, che catturano l'essenza dell'estate con Sissi. I due artisti portoricani uniscono esperienza e nuova generazione in una collaborazione urban ricca di energia, sensualità e spirito festoso, e di quei momenti spontanei in cui la musica fa di ogni incontro un'esperienza indimenticabile. Si intitola invece Rescuer, il nuovo singolo di Alex Warren, una canzone intensa sull'amore che salva, spezza il dolore e riporta alla vita. La canzone punta su immagini di caduta, sepoltura e rinascita. Alex Warren si sente consumato dalle ferite del passato, ma l'incontro con un'altra persona cambia la direzione della sua storia. Rescuer farà parte di Wild Child, il nuovo album del cantante 25enne californiano, che uscirà il 28 agosto. Ed è tornata anche Carly Rae Jepsen, che ha pubblicato Don't Leave Me on the Dance Floor, nuovo singolo da ballare con influenze pop anni 70 e disco, terzo estratto dal suo nuovo doppio album Day and Night, che uscirà il 18 settembre. Questo è il primo singolo proveniente però dal lato Night del disco. I singoli precedentemente pubblicati saranno invece presenti sul lato Day. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Sam Smith, che ha pubblicato la sua straziante nuova canzone intitolata When Is Gone, concepita per riprodurre la sensazione di una tempesta che brontola in lontananza. When Is Gone è stata registrata dal vivo senza metronomo e Sam Smith ha costruito tutto attorno a quella registrazione originale per preservare la sensazione appunto di una tempesta che si profila all'orizzonte. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Sam Smith. Voglio essere ricco di tutti i cibi che ho assaggiato, di tutti i posti in cui sono stato e di tutte le persone che ho baciato.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini. Anche durante le vacanze è bello viziare i nostri figli con dei dolci fatti in casa, da gustare al mattino o a merenda. Non fatevi cogliere impreparati allora e segnate questi ingredienti per fare la mia torta marmorizzata. Avete presente il ciambellone bianco e nero con le striature di cioccolata? Già, uno dei più amati dai ragazzi. Ogni regione, provincia, paese, frazione o famiglia d'Italia ha la sua ricetta di ciambella o ciambellone, prediligendo nell'impasto e nella farcitura questo o quell'ingrediente. Io lo faccio utilizzando questi ingredienti qui: 350 g di farina, 300 g di zucchero, 200 g di burro, 40 g di cacao amaro in polvere, 2 dl di latte, 4 uova, un limone, una bustina di lievito, un pizzico di sale. Ed ora, aiutandovi con il vostro robot da cucina, iniziate come al solito, sbattendo dapprima le uova con lo zucchero ed aggiungendo gradualmente tutti gli ingredienti, lasciando per ultimo il cacao amaro. Mi raccomando, dite ai ragazzi di abbassare al minimo la velocità del robot quando andrete ad incorporare il cacao, altrimenti un nuvolone di esso andrà a depositarsi sulle piastrelle della vostra cucina. Scaldate intanto il forno a 180 gradi e preparate una tortiera per ciambelloni, di quelle col foro centrale, imburrandola per bene. Quando il composto sarà ben amalgamato, versatene metà nella tortiera e sbattete ancora la parte restante dell'impasto unendo il cacao amaro. Versate la crema al cacao nella tortiera ed aiutandovi con una forchetta, facendo dei movimenti dal basso verso l'alto, mischiate i due composti. Questa manovra conferirà il tanto amato effetto marmorizzato al vostro ciambellone a cottura ultimata. Infornate a 180 gradi per circa 35-40 minuti, verificando la cottura col metodo infallibile del bastoncino di legno. Fate raffreddare, poi ultimate con dello zucchero a velo vanigliato. Ah, dimenticavo, se siete in vacanza e non avete la bilancia, ho anche la ricetta col bicchiere. 3 uova, 2 bicchieri di zucchero semolato, 2 bicchieri di farina 00, mezzo bicchiere di cacao amaro, un bicchiere di latte e uno di olio di semi, una bustina di lievito per dolci. Una mamma sa sempre cosa fare e in ogni situazione. Sono sicura che anche voi avrete una nonna, una zia o la mamma che in questo momento rivive nella vostra memoria quando vi accingete a preparare una sua ricetta tradizionale. Un modo per far rivivere sempre anche le persone che non ci sono più. Esattamente come sosteneva Khalil Gibran, il ricordo è un modo di incontrarsi. E noi ci incontriamo presto, di nuovo qui, vi aspetto, ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!

0: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: 498 atleti in gara, 259 uomini, 239 donne. Ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, l'Italia padrona di casa schiera una vera e propria corazzata per la 20ª edizione dei Giochi. A guidare la spedizione azzurra nella cerimonia d'apertura allo stadio Iacovone saranno due portabandiera d'eccezione, la pugile Irma Testa e il velocista Filippo Tortu. Una squadra impreziosita da 4 ori olimpici. Oltre a Tortu ci saranno Gianmarco Tamberi nel salto in alto e la coppia d'oro del tiro a volo composta da Diana Bacosi e Gabriele Rossetti. Ma la truppa tricolore vanta tantissimi altri prodi e 5 cerchi olimpici, dalla ginnastica alla scherma fino alla lotta e al tiro a segno. Grande attesa poi per gli idoli locali, occhi puntati sulla tarantina Benedetta Pilato, pronta a trascinare l'Italia nel nuovo impianto del nuoto tra l'entusiasmo del pubblico dei suoi conterranei. Un'assenza invece sembra essere per la maratoneta Antonella Palmisano, che non figura nella rosa. L'appuntamento è per venerdì 21 agosto con la cerimonia d'apertura e la caccia alle medaglie della spedizione azzurra sta per cominciare.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Un nuovo campo di pallamano e una pista di atletica. A Statte, nel quartiere San Girolamo, sono state ufficialmente inaugurate le due opere sportive realizzate per i Giochi del Mediterraneo 2026, che ospiteranno gli allenamenti degli atleti e delle atlete in vista delle gare in programma dal 21 agosto al 3 settembre. Per il sindaco di Statte, Fabio Spada, non è stato facile realizzare tutti gli interventi richiesti dal Comitato dei Giochi.
4: È stata davvero una grande impresa questa, perché realizzare le opere in poco tempo non è stato facile, soprattutto perché il comitato, insomma, chiedeva di volta in volta di modificare alcune cose. Speriamo di saperne fare buon uso. Ecco, questo è quello che io dico sempre a tutti i miei concittadini. Le strutture sportive sono nostre, sono della comunità, cerchiamo di saperne fare buon uso. Ad ogni buon voto specifico una cosa, che solo giorno 10 abbiamo ricevuto una nota ufficiale da parte del comitato dove ci dice che all'interno dello stadio ci saranno gli allenamenti del football, mentre all'interno della palestra di quartiere ci saranno gli allenamenti di atletica e di pallamano femminile.
3: L'investimento complessivo per i due impianti di circa 6 milioni di euro infatti non è stato sufficiente. Il comune di Statte ha contribuito direttamente con fondi propri pari ad altri 400 mila euro, destinati nello specifico alla realizzazione della...
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
5: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Imma sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
6: Le storie sono vere.
5: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Te Fiti e salva tutti noi.
6: Maui, semidio del vento e del mare.
7: Eroe degli uomini. Huh? Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
6: Ti ringrazio.
7: Tranquilla.
8: Se la luce risplende così,
6: serve il tuo aiuto.
7: Non vado in missione con una mortale.
6: La mia isola e il mio popolo non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
7: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
6: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
7: Pronta a essere l'eroina?
6: Andiamo a salvare il mondo.
7: Ti guardo le spalle. Che c'è? Qualcosa tra i denti?
8: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione.
9: Scusa, ho bisogno di parlarti.
10: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
8: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
11: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
8: Mi serve un lavoro.
12: Hai già lavorato in cucina?
8: Scusate. Certo.
12: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
13: Ma che ore sono?
12: Significa che sarai qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
8: Sa che posso anche cucinare.
13: Ha detto che è un cuoco, chef.
8: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
13: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo.
14: Ah, sì.
8: Io non c'entro niente.
10: Non mi interessa, Tony. Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
12: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
8: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so wild called to me. Dovremmo aggiungere una specialità, da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato, ma senza esagerare, qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia, una cosa che sai fare solo tu.
14: I was lost, I've been kept.
8: È da pazzi!
12: Lo so!
8: Cos'è?
12: È per te.
8: Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
9: Scusi, qual è il suo nome?
8: Anthony Bourdain.
15: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood. Racconta le sue storie. Ma sono tutte bugie. Non era un eroe. Era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

0: Sei stato gravemente ferito da un prodotto dell'Acme Corporation? Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
1: Il nome del caso è Coyote contro Acme.
2: Willy il Coyote, lui è uno spericolato. Sappiamo tutti chi è il responsabile. E quelle ferite sono autoinflitte.
3: Sono anni che ti occupi dei casi contro l'Acme.
0: Potrei farti avere 250 bigliettoni.
3: Finalmente puoi dimostrare al mondo di che cosa sei capace.
0: Loro pensano di poter fare ciò che vogliono. Ne abbiamo abbastanza.
4: Acme! Acboy!
0: Non c'è niente da vedere.
5: Non abbiamo in mano niente.
6: Entrambi sappiamo che sarebbe molto spiacevole se qualcosa di più grosso diventasse di dominio pubblico.
7: Che succede, amico?
6: L'Acme Corporation distribuisce questo film solo per motivi fiscali. Non approviamo nessuna delle storie rappresentate. Buona visione.
8: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
9: Si gira.
8: Vi aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le

0: Le altre probabilità sono contro di voi. Perché non correre il rischio?
1: Si va in scena.
2: Via, via, via!
3: Cuori senza età, bello.
0: Benvenuti su Come rapinare una banca. 15 banche.
4: 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
5: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
4: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
5: Ma va. Ci ha troppo girato per non aver commesso errori.
6: Ehi, capo!
0: Oh mio Dio, congratulazioni!
5: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
0: Tieni, sono per il college.
4: Perché continuare a rischiare?
5: Non lo fanno per i soldi.
4: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
7: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
5: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
7: Finiamo il lavoro.
5: C'è uno schema ricorrente.
4: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
5: Inseguimento.
8: No.
4: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
0: Scendi dall'auto!
1: Siete quelli di Come rapinare una banca?
0: Sì!
1: Io amo il vostro show!
6: Grazie che ci segui!
9: Ti sei rubato il ballotto. I 5 miliardi dell'ultima rapina.
10: Io di questa storia non so niente.
11: Se ti rivedo ti ammazzo!
12: Solo emozioni forti qui dal brigante. Tutto compreso nel prezzo.
13: Renzo Invernizzi.
14: Detto il salamandra.
15: Guardi collega, ho un'indagine molto delicata in corso.
16: E le la devo, se è sotto copertura?
15: Quasi. Investigatore privato.
17: Mi manda il collocamento.
12: Sei qui per lo stage. Bene, qui principalmente ci occupiamo di corna ai gattini. Il sale della vita.
11: Diego Viani.
18: Si è accusato dell'omicidio di Renzo Invernizzi.
19: Omicidio?
0: Lo c'entro, lo c'entro! Sono solo uno stagista!
12: Diego non è un assassino e noi dobbiamo aiutarlo.
17: Noi?
12: Noi.
17: Non vedevo l'ora di aggiungere al curriculum un vilipendio di cadavere.
11: Sei tu che hai ucciso il salamandra. Io con questa storia non c'entro.
4: Ma che è?
19: Mamma, adesso ti devo lasciare.
11: Io sarei il coglione?
10: Lo dici per ipotesi o stai confessando?
12: Riusciremo a far scagionare tuo padre.
20: No, guarda, avete già fatto abbastanza.
12: Tu entri dentro, fingi di essere un cliente qualsiasi e poi...
17: Un attimo. Pronto, mamma?
19: Ti posso richiamare io?
12: Come è fatta a trovarci?
20: Vi ho messo un tracciatore sotto la macchina. Ero sicura che avreste fatto altri casini.
11: Dove sono i 5? No, no, no, no, no. Miliardi in lingotti d'oro!
10: Ti ricordi quando ti ho dato quella scatola e ti ho detto anche se te la chiedo, non darmela?
12: Me la ricordo.
10: Dammela.
12: Eh no.
10: Dammi sta scatola.
12: L'ho nascosta.
10: Bella scondiglia.

0: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
1: Quale strana luce?
0: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
2: Magari è passato un elicottero.
1: Oppure un UFO. Gli alieni.
2: Smettila, papà.
3: Non c'è acqua.
1: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
0: Quello cos'è?
1: Non c'è via d'uscita.
3: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
1: Ma com'è possibile?
4: Tutti fuori, correte!

0: siamo provviste.
1: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: Ora che facciamo?
2: Dobbiamo sopravvivere. Dio non ci lascerà morire qui.
1: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
3: Ma le persone qui fuori che vengono divorate?

0: Come si sente oggi?
1: D'accordo. Diamo un'occhiata.
0: Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: Prendi.
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya. Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani, in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: fame.
1: Eh?
0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho famissima.
1: Siamo chiusi.
0: Conosco il titolare.
2: Mai mangiato pizza più buona? Forse è meglio del sesso. Non ricordo.
3: Che ti piace di più?
2: La mozzarella.
3: Del sesso?
2: L'attesa.
3: È la tipica risposta da donna.
0: E a te? Le tette? Tu sotto? Il martello pneumatico?
1: Però!
3: Per me è importante il dopo.
0: Oh, ti prego!
1: Ti prego!
3: Due persone sdraiate. Con lo stesso segreto. Trovare l'amore è già difficile. Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso. Odio questa notte.
4: Mamma, resto a casa.
5: No, dovresti uscire. È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
6: Un brindisi al vero amore nella notte meno romantica dell'anno.
5: Ci andremo piano.
6: Faremo scelte oculate. Ali, lui è Tizen.
7: Ciao.
6: L'ho conosciuto in fila al bagno.
5: Cosa?
6: Sì.
5: No, no. Posso avere un whisky? Come si fa a trovare qualcosa di autentico in una notte come questa?
3: Ah.
5: Scusa.
3: Sono Owen.
5: Ali.
3: E noi due?
5: Le tue orecchie sembrano due portelloni.
3: Il tuo naso è troppo piccolo per la tua faccia.
5: Il tuo mento può arare un campo.
3: Hai le gambe strane.
5: Come l'attaccatura dei tuoi capelli.
3: Cerchiamo tutti qualcuno per cui valga la pena stressarsi così tanto.
5: Che ti è successo all'occhio?
1: Oh! Oh!
3: Allergia.
5: Ah, sì?
8: Fado, Fado. Molto tempo fa. Nel profondo del bosco viveva una Kaliak. Una strega.
9: Prima volta in Irlanda?
10: I miei genitori vennero qui in luna di miele. Avrebbero sempre voluto tornarci. Che ne pensi della suite luna di miele?
11: Quella è sempre chiusa. Uno dei membri dello staff è scomparso.
12: I demoni esistono. Solo le persone con la mente chiusa non riescono a vederli.
8: Fado, Fado. Molto tempo fa.
1: Chi c'è?
13: Credo che ci sia qualcuno qua dentro.
8: Fado, Fado.
1: Che succede? Fammi uscire da qui!
8: Molto tempo fa.
1: Lascia sentirmi!
8: Viveva una strega.
14: Non ci credo, primo giorno all'MIT!
15: Oh, MJ, dai, fingi di non essere mai stata così felice in vita tua.
16: Non ci riesco.
14: Ah, lo sapevo!

0: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
1: Dai, Frank, mi hai appena investito!
2: Non piagnucolare. Come vuoi. Brutto.
1: Va a casa!
0: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
3: Che mi sta succedendo? Oh no!
0: Mi scusi, dottor Banner. Mi serve il suo aiuto.
4: Come hai detto che ti chiami? Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
5: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
6: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
7: Sta alla larga da me.
8: Perdi colpi.
5: E per quei ragni che ce la fanno, è come una sorta di... rinascita.
9: Bei fiori.
0: No, sono per la casa nuova.
9: Io sono MJ.
0: Io sono il vicino della porta accanto.
9: Vicino amichevole.
10: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV.
11: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.

0: Ben ritrovati con il nostro appuntamento dopo il TG Oltre la Notizia. In questo spazio ci occuperemo di artigianato, o meglio della difficoltà di trasmettere alle nuove generazioni le competenze, il mestiere che arriva da tanti anni di esperienza da chi appunto svolge l'attività di artigiano. Ne parliamo con il segretario generale della Confartigianato Taranto, Fabio Paolillo, che è collegato con noi. Buon pomeriggio, Paolillo.
1: Buon pomeriggio, grazie per avermi chiamato.
0: E allora, voi avete lanciato, diciamo, questa idea, questa proposta di far conoscere ai giovani il mestiere dell'artigiano, i tanti mestieri artigiani, dell'artigianato, che rischiano di andare perduti.
1: Beh, nella situazione di tempesta perfetta in cui ci siamo ficcati come territorio di Taranto, bisogna cominciare a pensare anche a quello che deve essere il domani. E il domani ci trova purtroppo impreparati, perché dal passaggio della cultura del posto fisso o della grande fabbrica o della marina militare, cioè queste certezze vengono meno. E quindi c'è bisogno di creare una diversa occupazione. Nella diversa occupazione c'è la piccola impresa, c'è l'artigianato, c'è lavorare presso queste imprese, e quindi parliamo di mestieri. Mestieri esistono dai tempi, da 2000 anni forse, gran parte dell'Italia si è sviluppata, basta pensare al Veneto, basta pensare all'Emilia Romagna, ma tutte le regioni, tutti i territori si sono sviluppati grazie ai mestieri, alla piccola impresa, agli artigiani. Taranto, città industriale della grande industria, ha un po' trascurato negli ultimi decenni questa cultura, adesso ci troviamo spiazzati. Quindi,
0: e allora Paolillo, ci vediamo adesso il servizio che abbiamo già mandato in onda nel nostro telegiornale, il servizio nel quale in qualche modo riepiloghiamo, sintetizziamo il vostro intervento sulla necessità di alimentare tra i giovani almeno la curiosità per i mestieri artigiani. Allora chiederei al nostro regista Gisberto Nicoletti di mandare in onda il servizio e poi torneremo a commentarlo con Fabio Paolillo. Facciamo conoscere ai ragazzi anche il mondo dei mestieri per offrire loro una possibilità in più. E questo è il messaggio che lancia Confartigianato, l'associazione che da tempo denuncia la difficoltà di coinvolgere i ragazzi nelle attività artigiane. L'artigianato di oggi, spiega l'associazione, è molto diverso da quello di ieri. Tecnologia e sapere manuale convivono ogni giorno nelle imprese artigiane, ma continuano a servire competenza, esperienza, creatività, precisione e capacità di risolvere i problemi. La realtà tuttavia racconta come sempre più imprese fanno fatica a trovare giovani ai quali trasmettere mestieri e competenze. È il grande problema del ricambio generazionale. Ci sono imprenditori che cercano personale e non lo trovano. Ci sono artigiani vicini alla pensione che non sanno a chi trasmettere anni di esperienza. Ci sono competenze preziose che rischiano di perdersi. E contemporaneamente ci sono ragazzi chiamati a decidere cosa fare della propria vita senza aver mai visto da vicino molti di quei lavori. Di qui la necessità di far conoscere ai giovanissimi i pregi del lavoro artigiano. Qui entrano in gioco la famiglia, la scuola, le istituzioni. Per decenni a Taranto, spiega la Confartigianato, il futuro dei figli è stato

identificato soprattutto con un posto sicuro nello stabilimento siderurgico o nella Marina Militare. Oggi quella storia non basta più. Per questo dobbiamo far conoscere ai nostri ragazzi il mondo dei mestieri, dell'artigianato, del lavoro tecnico e dell'impresa. La proposta allora è quella di aprire le scuole ai mestieri

0: scontro tra chi lavora e chi domani dovrà scegliere il proprio futuro. Alla scuola e alle istituzioni, Confartigianato chiede di fare lo stesso, riportare il mondo del lavoro e dei mestieri al centro dell'orientamento, molto prima che arrivi il momento di decidere quale strada intraprendere. Il futuro di Taranto passa anche dall'incontro tra queste due energie, l'esperienza di chi sa fare e la capacità dei giovani di innovare, cambiare e soprattutto andare oltre.
1: Paolillo, allora, avete questa grossa difficoltà, non riuscite a reclutare giovani disposti a lavorare nell'ambito dell'artigianato. Eppure, voglio dire, oggi si dice chi ha in mano un mestiere ha un mestiere d'oro, perché l'elettricista, il saldatore, il muratore, cioè sono professionalità che oggi permettono sul mercato di guadagnare abbastanza, almeno così appare.
2: No, c'è anche un altro detto, che l'artigiano non muore mai di fame, questo è anche...
1: Quindi questo aspetto economico può essere un incentivo per i ragazzi ad intraprendere la conoscenza di un'attività, di un mestiere che può rendersi, può rivelarsi proficua dal punto di vista del reddito.
2: Assolutamente, l'artigiano solitamente, poi ci sono delle eccezioni, ma solitamente un artigiano... tranquillamente una famiglia, si forma tranquillamente una famiglia, riesce a comprarsi la casa, a vivere insomma una vita agiata. Ovviamente anche quella è una competizione, se sei bravo vai avanti, se non sei bravo non è rogna tua e quindi devi trovarti un altro lavoro. Il problema è non misurarsi, oggi i ragazzi non vengono chiamati non solo a conoscere ma neanche a misurarsi se hai un particolare talento o dote, perché entrano nel mondo del lavoro all'ultimo momento, addirittura a 18-20 anni cominciano a chiedersi cosa devo fare. Con questo noi non stiamo dicendo ai ragazzi che devono fare, devono scegliere per forza questo. Noi dobbiamo far capire ai ragazzi che c'è anche questa opportunità. La scelta è sempre del ragazzo, la scelta è sempre della persona, perché i lavori devono essere fatti con piacere. È chiaro che se si vuole studiare si studia, se si vuole completare il percorso dello studio va completato, ma anche questo ci rivolgiamo alle istituzioni, al mondo della scuola, che nonostante quello che si dice è piuttosto chiuso anche a Taranto, nel senso ok, voi vi occupate della preparazione dei ragazzi, ma sull'orientamento affidatevi anche alle esperienze che vengono fatte sul territorio, e questo noi ci permettiamo di dire qualche ora magari del percorso annuale, i ragazzi di secondo, terza media, ospitate nelle classi qualche esperienza di qualche artigiano che può raccontare da dove è partito e come è partito e dove è arrivato, perché sono quelle scintille che poi fanno scoccare nella testa di un ragazzo anche una valutazione alternativa all'orientamento per cui predisposto,
1: ecco,
2: per lavorare.
1: Ecco Paolillo, forse i mestieri artigiani vengono considerati un po' superati, un po' antichi, o forse richiedono troppo sacrificio e i giovani invece preferiscono diciamo, attività più tecnologiche, più digitali rispetto ai mestieri artigiani?
2: Il mestiere artigiano oggi è tecnologico e digitale. Così abbiamo subito il dubbio. Oggi tutto il mondo si è evoluto e anche il mestiere artigiano, quel filmato che avete fatto vedere durante il servizio, è chiaro che parla di un artigianato tradizionale, un artigianato più che altro artistico, ma l'artigianato sta in tutte le parti con cui noi abbiamo a che fare ogni giorno, dall'alimentazione al benessere, a come ci vestiamo e a come parliamo. Oggi l'artigianato non è un lavoro di serie B, non è una scelta minore rispetto a un obiettivo principale mancato, ma è e deve essere un obiettivo principale, perché se tu hai la dote, riesci a fare o a avere nelle mani un mestiere, devi provare a farlo e quel mestiere magari ti porta a un successo personale, a delle soddisfazioni molto maggiori rispetto alle eventualità.
1: E allora invitiamo i ragazzi ad aprirsi al mondo dell'artigianato e vediamo se le imprese poi anche attraverso la scuola riescono ad aprire il proprio mondo ai ragazzi. Intanto Paolillo, proviamo a cambiare argomento e torniamo sulla nota dolente che ormai ci trasciniamo.

0: da tanti anni, l'irrisolta vertenza dell'ex Silva. C'è stato proprio nelle ultime ore un
1: Di
0: intervento de...
1: scampare.
0: c'è stato un intervento del
1: Dico,
0: ministro
1: pensavo di
0: Urso.
1: scampare
0: C'è stato un intervento del ministro Urso, sentiamo il servizio e poi torneremo a parlare appunto di questa vertenza dalla quale dipende il destino di un intero territorio. Tutte le speranze adesso sono appese alla cordata italiana. A giorni è attesa infatti la manifestazione di interesse che dovrebbe essere presentata dal presidente di Federacciai, Antonio Gozzi. Il presidente dei produttori italiani di acciaio ha ricevuto infatti mandato dal consiglio direttivo della sua federazione di costruire una proposta da presentare ai commissari straordinari di Acciaierie d'Italia. Lo stesso Gozzi ha annunciato che la proposta sarà presentata dopo Ferragosto. L'auspicio che si faccia presto è arrivato anche dal ministro Adolfo Urso. Intervenuto ad un evento di Fratelli d'Italia in Sicilia, Urso ha ribadito la necessità di evitare che si inneschi una bomba sociale e produttiva dopo il decreto della magistratura che impone la chiusura dell'area a caldo. Stiamo lavorando, ha detto Urso, perché ciò non accada. La prospettiva al momento, indicata dallo stesso ministro, è che con la chiusura dell'area a caldo i commissari possano alimentare la produzione acquistando dal mercato per garantire la produzione in attesa che venga definita l'assegnazione degli impianti. Ecco allora farsi largo la prospettiva della cordata italiana affidata a Gozzi. Dell'operazione farebbero parte, fra gli altri, importanti pezzi dell'industria italiana come Arvedi, Marcegaglia, Lucchini, Duferco, Feralpi, Beltrame. La manifestazione di interesse costruita intorno a Federacciai si aggiungerebbe a quelle del gruppo indiano Jindal e del fondo finanziario americano Flux. Due trattative aperte da mesi, ma che fino ad oggi non sono approdate ad uno sbocco concreto. Ora si insegue la pista italiana. Comunque vada, il destino dell'area a caldo sembra segnato, trascinando con sé esuberi e crisi dell'indotto, le cui imprese hanno già manifestato il rischio di dover ricorrere a licenziamenti collettivi. E allora Paolillo, dopo Flux, dopo Jindal, adesso siamo aggrappati alla cordata italiana. Lei è fiducioso rispetto a un esito positivo di questa nuova iniziativa? Perché?
1: No, sono incazzato, sono arrabbiato perché anche nel servizio giustamente emerse delle condizioni incredibili. Cioè, adesso i commissari scoprono che possono alimentare l'area a freddo di Taranto con le bramme, cioè con quella parte che può essere comprata all'esterno e quindi si può chiudere l'area a caldo, cioè non siamo più dipendenti dall'area a caldo. Se lo si può fare, perché non si è fatto prima? Cioè, perché si è tenuta chiusa l'area a freddo di Taranto? Perché gli operai dell'area a freddo di Taranto sono stati tenuti in cassa integrazione? E perché tutto ciò che girava intorno all'area a freddo, tra cui gli autotrasportatori tarantini, sono stati tenuti senza lavoro? Questo è il primo aspetto. Il secondo discorso, per non sfuggire alla domanda della cordata italiana, sono fiducioso, però anche qui sono deluso. Perché in questo modo noi non trattiamo più lo stabilimento come area unica, come unitaria, ma praticamente la cordata si prende il pezzo migliore, che è l'area a freddo, che è quella che è stata tenuta chiusa. E quindi a noi cosa ci rimane dopo? Ci rimane la carcassa di una acciaieria che deve essere poi bonificata, eccetera, eccetera. E qua siamo molto preoccupati. Secondo Confartigianato, quindi ripeto, è una posizione di azione. Noi invocato un'accordata italiana da sempre, la storia lo dice, i nostri comunicati lo dicono, ma che prenda tutto, cioè praticamente riportiamo al centro dell'attenzione la decarbonizzazione, cioè ti prendi l'aria a freddo, ma ti prendi anche l'aria a caldo con un cronoprogramma accelerato e serio di forni elettrici che devono essere almeno uno essere costruito, in modo che si faccia anche la produzione primaria. Questo ha un senso. Ovviamente nel massimo è pieno rispetto, una volta per tutte, delle condizioni ambientali, della salute che ci lavora e della città che le ospita.
0: Però Gozzi
1: Questo
0: è stato
1: è
0: chiaro
1: quello
0: nei giorni
1: che
0: scorsi. Gozzi ha detto
1: dico.
0: l'aria a caldo al momento non la vogliamo, perché noi possiamo acquistare le bramme da fuori, i forni elettrici si vedrà in seguito se le condizioni di mercato lo permetteranno. Quindi ha allontanato anche la prospettiva dei forni elettrici.
1: Mi sfugge la risposta

0: a questo programma. Quindi praticamente stiamo dicendo che le imprese dell'indotto di Taranto che lavorano quasi prevalentemente, cioè prevalentemente sull'aria a caldo, possono andare a farsi benedire perché si prendiamo l'aria a freddo. Così non stai risolvendo tutto, non si sta risolvendo il problema dell'acciaieria di Taranto, si sta risolvendo ovviamente una parte a freddo che tra l'altro era quella tenuta chiusa. Bisogna dirle chiaramente le cose, quindi praticamente non risolviamo né il problema, o quantomeno provvisoriamente, o parzialmente, chiedo scusa, il problema occupazionale, che è soprattutto quello delle imprese, perché le imprese dell'indotto nessuno ne sta più parlando. Che fine faranno queste imprese? E soprattutto che fine faranno, che fine farà la prospettiva di rientro di quegli operai in cassa integrazione nell'impresa originaria? Quindi lo si dica chiaramente che cosa se ne vuol fare del tessuto industriale di Taranto.
1: E però c'è un decreto della Corte d'Appello che non può essere raggirato. Sì, perché qui il 28 ottobre chiude l'area a caldo, parliamoci chiaro, non ci sono al momento altre possibilità, almeno non si intravedono altre possibilità.
0: Sì, ma noi siamo nel massimo rispetto dei provvedimenti giudiziari, ci mancherebbe altro. Però insomma, mi ha fatto una domanda e io rispondo che questa iniziativa, se è collocata soltanto con l'aria a freddo, non va a risolvere granché del complesso della problematica dell'acciaieria di Taranto.
1: E intanto le imprese dell'indotto prospettano i licenziamenti collettivi.
0: Eh sì, è stato annunciato e la tempesta deve ancora venire. Noi la vediamo davanti, ma non siamo ancora entrati a dentro la tempesta, non sappiamo, è imprevedibile quello che può accadere.
1: E noi speriamo,
0: però
1: che
0: si può fare, si può fare.
1: Prego, Paolillo.
0: No, dico, si sarebbe dovuto fare, perché noi ci troviamo oggi a parlare dopo tanti anni, anche con te stesso direttore, da tanto tempo, ma non c'è il cantiere del forno elettrico, cioè tutte le cose che sono state dette sono rimaste scritte sui giornali o in qualche provvedimento, ma di fatto non c'è niente. Non era imprevedibile questa la situazione di oggi, non era imprevedibile, non è stato un fulmine a ciel sereno. Sono anni che parliamo, sono 14 anni che ci troviamo in questa storia.
1: E noi speriamo che questa tempesta perfetta possa essere scongiurata nel rispetto di tutte le parti in causa. Grazie Fabio Paolillo.
0: Certamente.
1: Grazie e buon Ferragosto, Paolillo.
0: Grazie a voi e buon Ferragosto a tutti. Grazie.
1: E grazie a voi che ci avete seguiti.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Il mare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
2: Le storie sono vere.
1: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Te Fiti e salva tutti noi.
2: Maui, semidio del vento e del mare.
3: Eroe degli uomini. Huh? Si dice così. Maui, muta forma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
2: Ti ringrazio.
3: Tranquilla. Ciao!

0: Mi serve il tuo aiuto.
1: Non vado in missione con una mortale.
0: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
1: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
0: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
1: Pronta a essere l'eroina?
0: Andiamo a salvare il mondo.
1: Ti guardo le spalle. Che c'è? Qualcosa tra i denti?
2: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
3: Quale strana luce?
2: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
4: Magari è passato un elicottero.
3: Oppure un UFO. Gli alieni.
4: Smettila, papà.
5: Non c'è acqua.
3: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
2: Quello cos'è?
6: Non c'è via d'uscita.
5: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
6: Ma com'è possibile?
7: Tutti fuori, correte!
0: Facciamo provviste.
5: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
3: Dio non ci lascerà morire qui.
5: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
4: Ma le persone qui fuori che vengono divorate?

0: tutte sei roba del malloppo. I 5 miliardi dell'ultima rapina.
1: Io di questa storia non so niente.
2: Se ti rivedo ti ammazzo!
3: Solo emozioni forti qui dal brigante. Tutto compreso nel prezzo.
4: Renzo Invernizzi,
5: detto il salamandra.
6: Guardi collega, un'indagine molto delicata in corso.
7: Ed è la Devo, se è sotto copertura.
6: Quasi, investigatore privato.
8: Mi manda il collocamento.
9: Sei qui per lo stage. Bene, qui principalmente ci occupiamo di Cornei Gattini, il sale della vita.
10: Diego Viani si è accusato dell'omicidio di Renzo Invernizzi.
11: Omicidio?
12: Non c'entro, non c'entro, sono solo uno stagista.
13: Diego non è un assassino e noi dobbiamo aiutarlo.
14: Noi?
13: Noi.
14: Non vedevo l'ora di aggiungere al curriculum un vilipendio di cadavere.
10: Sei tu che hai ucciso il salamandra.
2: Io con questa storia non c'entro.
6: Ma che è?
15: Mamma, adesso ti devo lasciare.
10: Io sarei il coglione.
1: Lo dici per ipotesi o stai confessando?
9: Riusciremo a far scagionare tuo padre.
16: No, guarda, avete già fatto abbastanza.
3: Tu entri dentro, figli di essere un cliente qualsiasi e poi...
17: Un attimo. Pronto, mamma?
15: Ti posso richiamare io?
17: Come hai fatto a trovarci?
16: Vi ho messo un tracciatore sotto la macchina. Ero sicura che avreste fatto altri casini.
10: Dove sono i 5? No. Miliardi in lingotti d'oro!
1: Ti ricordi quando ti ho dato quella scatola e ti ho detto anche se te la chiedo, non darmela?
9: Me la ricordo.
1: Dammela.
9: Eh no.
1: Dammi sta scatola.
9: L'ho nascosta.
1: Bel nascondiglio.
18: Fado, Fado, molto tempo fa, nel profondo del bosco, viveva una Kaliak. Una strega.
19: Prima volta in Irlanda?
20: I miei genitori vennero qui in luna di miele. Avrebbero sempre voluto tornarci. Che ne pensi della suite luna di miele?
21: Quella è sempre chiusa.
20: Uno dei membri dello staff è scomparso.
21: I demoni esistono. Solo le persone con la mente chiusa non riescono a vederli.
18: Fado, Fado. Molto tempo fa.
12: Chi c'è?
19: Credo che ci sia qualcuno qua dentro.
18: Fado, Fado.
12: Che succede? Fammi uscire da qui!
18: Molto tempo fa.
12: Riesci a sentirmi?
18: Viveva una strega.
12: Ci credo, primo giorno all'MIT! Oh,
22: MJ, dai, fingi di non essere mai stata così felice in vita tua.
19: Non ci riesco.
12: Ah, lo sapevo!

0: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
1: Dai, Frank, mi hai appena investito!
2: Non piagnucolare. Come vuoi. Brutto.
1: Va a casa!
0: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
3: Che mi sta succedendo? Oh no!
0: Mi scusi, dottor Banner, mi serve il suo aiuto.
4: Come hai detto che ti chiami? Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
5: I ragni hanno tre cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
6: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
7: Sta alla larga da me.
8: Perdi colpi.
5: E per quei ragni che ce la fanno, è come una sorta di... rinascita.
9: Bei fiori.
0: No, sono per la casa nuova.
9: Io sono MJ.
0: Io sono il vicino della porta accanto.
9: Vicino amichevole.
10: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV.
11: Amici, benvenuti in una nuova puntata di Bimbi Maestri, la nostra rubrica insieme alla dottoressa Grazia Benedetti. Buongiorno Grazia, bentrovata.
12: Buongiorno a tutti, bentrovati.
11: Eccoci, siamo tornati e oggi parliamo di prevenzione. Parliamo di una cosa molto importante che è la prevenzione, perché da un punto di vista culturale, che è quello che cerchiamo di fare con questa nostra rubrica,
12: certo,
11: dare uno slancio, no? degli spunti di riflessione, delle cose a cui pensare e riflettere, c'è proprio questo di stimolare al pensiero, di capire che, come fanno in altre culture, in altri paesi del mondo, la prevenzione è la cura migliore.
12: Certo. Certo, e parleremo in particolare di quello che abbiamo vissuto con i ragazzi delle scuole medie del centro di Taranto 10 giorni fa. Però venendo pensavo, no? Non vorrei accentrare il messaggio di oggi solo su questo, vorrei proprio che sia il nostro incontro un inno alla prevenzione in tutti i sensi, no? E quindi cerchiamo di sempre di sperimentare la gentilezza quotidiana. Venendo ogni volta vedo, no? Ci sono tante persone gentili, allora anche nella guida dare sempre la precedenza anche quando non la devi dare,
11: certo,
12: e rispettare i segnali e far passare appena vedi che qualcuno sta all'intenzione di attraversare, fermarsi, evitare quella disseminazione delle buste lungo il ciglio delle strade.
11: Mamma
12: vi prego, io vengo da là ma ogni volta ne vedo sempre di più, quindi portiamo veramente, come diciamo sempre con Annette, bellezza, decoro, no? Quindi preveniamo a tutti i livelli e seminiamo inclusione, amore. Sentivo mentre attendevo tutto quello che si sta facendo per stimolare proprio l'unione, l'accoglienza, la condivisione anche con i ragazzi di altra cultura, anche se credo che quello che sia successo a Taranto poteva succedere a me se fossi stata al posto di quel ragazzo.
11: Io lo penso continuamente.
12: Non è stato un atto di razzismo, e vabbè. E la prevenzione oggi trova la sua massima espressione in quello che ho vissuto in questa scuola. Ho capito che i bambini, i ragazzi già alle scuole medie sono contattati dai grandi nei riguardi del fumo. Allora, uno potrebbe pensare, cos'è una sigaretta? Bene o male è del tabacco essiccato dentro un cilindro di carta, no? Mm. Ma il problema è che intanto già così la sigaretta contiene delle cose, contiene un sacco di sostanze. Il fumo di tabacco, cioè il tabacco essiccato, già in sé contiene la nicotina, che è una molecola presente, è un alcaloide presente nella foglia di tabacco che lo protegge dai parassiti. E la nicotina però per noi è una sostanza che, a parte creare dipendenza, ed è quella che poi è il danno maggiore della dipendenza, ma stimola i recettori nicotinici del sistema nervoso e quindi produce dopamina e dà benessere, piacere, ed ecco il meccanismo che si innesca. Tutto quello che dà piacere ovviamente viene stimolato ancora di più. E come fa l'industria a stimolarlo ancora di più? Dentro la sigaretta ci sono, per esempio, anche delle sostanze un po' broncodilatatrici che fanno aumentare l'assorbimento della nicotina da parte dei polmoni. E quindi la nicotina di per sé dà vasocostrizione, per cui i capillari che portano l'ossigeno a lungo andare vengono costretti, vengono ridotti, fa aumentare la frequenza cardiaca. Non associamo il fumo del tabacco a danni solo a livello dei polmoni. Purtroppo si muore anche per infarto, per problemi di cardiopatia grave. Certo. E quindi poi nel tabacco c'è anche un po' di ammoniaca. L'ammoniaca serve a migliorare il gusto e tra l'altro l'ammoniaca è una sostanza di per sé tossica, e oltre all'ammoniaca c'è il cadmio. Il cadmio è una sostanza che viene eliminata nel giro di 70 anni dalla natura, e il cadmio agisce sempre sui vasi sanguigni, soprattutto a livello di rene, quindi è un metallo pesante che fa male soprattutto al rene.
11: Ma pensa.
12: E molte persone ne stanno avendo problemi ultimamente, si sta avendo un aumento di tumori a carico del rene, non si capisce ancora bene perché, ovviamente sostanze cancerogene di vario tipo, però pensiamo anche purtroppo al cadmio. Poi queste sono le cose contenute nelle foglie di tabacco. Il tabacco viene coltivato, quindi non dimentichiamo i pesticidi, i fertilizzanti. Ci sono tracce di arsenico. Certo, non è che l'industria può mettere l'arsenico, ma l'arsenico è presente ab inizio nelle foglie, negli allevamenti, nelle
11: piantagioni.
12: Nei piantagioni di tabacco. E l'arsenico sapete che è una sostanza molto tossica ed è velenosa, è un veleno. Oppure l'acido cianidrico, quello poi si sviluppa nella combustione. Il problema maggiore è quello che poi si ottiene con la combustione. Il fumo di tabacco, nella sigaretta c'è una combustione che raggiunge quasi gli 800 gradi centigradi.

0: dentigradi. Ed è veramente.
1: E fa male anche alla bocca, le gengive.
0: Fa male anche alla bocca, perché le sostanze che si sprigionano durante la combustione, tra cui c'è la formaldeide, che è una sostanza che si forma durante l'atto della combustione proprio del tabacco, la formaldeide è una sostanza molto irritante anche per le prime vie. Per le mucose della bocca, del naso, dell'orofaringe, del rinofaringe. Sapete, no, che qualche bambino purtroppo a Taranto ha avuto problemi anche di cranio faringiomi, ci chiediamo perché, a parte vabbè, le sostanze tossiche che respiriamo, ma molte volte anche il fumo passivo, pensiamo anche a questo. Infatti il problema non è solo il fumo attivo di chi fuma, ma anche il fumo passivo. L'avevamo accennato la scorsa volta, mi raccomando. Okay. Di proteggere i nostri vicini,
1: i bambini e tutti,
0: soprattutto
1: tutti
0: noi
1: quanti.
0: Parliamo poi sempre
1: va bene, facciamo una piccola pausa e torniamo tra poco.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Ed eccoci tornati in onda alla nostra rubrica Bimbi Maestri con Grazia Benedetti. Allora, oggi parliamo di prevenzione. Lo sappiamo che è un po' un argomento spigoloso e certe cose non vorremmo sentirle, però bisogna dirlo, perché io, quando noi poi siamo fuori onda, parliamo, e la cosa su cui vorrei insistere, e non poco, Grazia, è proprio quella della prevenzione, vero? Non si dovrebbe proprio iniziare, perché?
2: Ce l'hanno proprio detto i ragazzi delle medie. Ci hanno detto: dottoressa, grazie perché siete venute qui da noi, ma voi dovreste iniziare già in quinta elementare.
1: Mamma mia.
2: Perché noi siamo stati avvicinati dagli amici più grandi, da un fratello che magari già aveva avuto l'approccio col fumo, e quindi dovreste già dirci queste cose prima. E ci sono comunque nei siti del ministero tanti video, anche il fumetto, c'è un fumetto che gira, chi non fuma vince, e poi ci sono molti video della scuola di Veronesi, c'è l'istituto Ramazzini che adesso ha fatto uno studio anche sulle IQOS, quindi anche per i genitori lo dico, informatevi, perché io non sapevo che quando il mio papà stesse fumando mi stava dando sostanze tossiche che erano al pari dannose, no? Magari gliel'avrei detto e lui si sarebbe commosso se sua figlia gli avesse spiegato delle cose, non le conosciute neanche all'università. Conosciuto al liceo, noi abbiamo anche provato a fumare, per fortuna erano così amare e schifose che io non mi sono mai fatta pindolare. Però dicevo, la combustione a quasi 800 gradi, che mi sembra quasi impensabile, della sigaretta, a parte le 0,5 di nicotina che dà anche l'IQOS, la quantità di nicotina è uguale, ragazzi, perché la nicotina da dipendenza, e quella c'è. Ma poi ci sono tante sostanze

0: sostanze che si sprigionano, e quindi il monossido di carbonio, che è un gas incolore e inodore, quindi è subdolo, tutto quello che è inodore è subdolo. E sapete perché è dannoso? Perché si sostituisce all'emoglobina, all'ossigeno che lega l'emoglobina formando carbossiemoglobina, e quindi impedisce al nostro pigmento di cedere l'ossigeno ai tessuti, perché la carbossiemoglobina irretisce l'emoglobina e non gli fa dare ossigeno, cioè si piazza al posto dell'ossigeno. Quindi ipossigenazione tissutale, sofferenza tissutale non solo dei polmoni ma di tutti gli organi, come il cuore, che viene erorato dalle coronarie. Le coronarie sono dei vasellini, per farvi capire, piccolini, minuscoli, e sono terminali. Cosa vuol dire? Che non hanno dei circoli collaterali compensatori. Cioè in molti distretti corporei c'è un circolo che compensa. Allora, se quel vasellino si ostruisce per colpa di, anche di placchi o di qualsiasi altra cosa, oppure perché indurito dalla nicotina che è vasocostrittrice, dall'ipossia che scatena un meccanismo di costrizione, quindi c'è un circolo collaterale compensatorio. Nel cuore no. Quindi pensate anche a questa cosa, che proprio fa male, perché aumenta la pressione, fa male al cuore, fa male ai polmoni. Pensate che un polmone, io l'ho visto in anatomia patologica, un polmone di un fumatore sezionato è nero, perché c'è il catrame.
1: Mamma mia.
0: Il catrame è quella sostanza molliccia che si sviluppa dalla combustione, impregna gli alveoli e non li rende più belli, elastici, espansibili con l'ossigeno, e quindi gli alveoli polmonari a lungo andare si riducono, irretiscono, perché diventano rigidi, diventano non più utili all'organismo. E il catrame è scuro, è molliccio. Immaginate questo schifo, perché molte volte gli scienziati dicono schifezze,
1: giusto,
0: per farci capire quanto queste sostanze facciano male per i bambini, soprattutto. Io sono delle schifezze, che è un termine che non si dovrebbe usare, e che
1: però lo usiamo perché lo usiamo. Rende perfettamente l'idea.
0: Ma i peggiori fumatori sono i medici, quindi io non sto qua a fare il grillo parlante solo perché sono stata fortunata e non...
1: Però bisogna dire quello che tu stai dicendo, che è importante, perché bisogna conoscere le cose,
0: sì,
1: e soprattutto non arrivare a quello.
0: Sì, sì, bimbi.
1: Non imparare mai, non imparare.
0: Mi hanno detto i ragazzi delle medie: dottoressa, parla ai bimbi. Allora spero che magari questa notizia... Io vi farò un elenco di sostanze, ma è brutto fare l'elenco, no? Tante sostanze sono che io, che parlo sempre a braccio, me le sono dovute annotare. Però, per dire, il catrame contiene, per esempio, gli idrocarburi policiclici aromatici, che sono cancerogeni, e contiene poi un sacco di altre sostanze, metalli pesanti, il piombo purtroppo è ovunque, quindi anche quando il tabacco viene bruciato c'è anche un po' di piombo, il cadmio, il polonio 210, ne vogliamo parlare? È una sostanza radioattiva che è presente nel tabacco con la combustione. Il polonio 210, che è radioattivo, cosa fa? Produce cancerogenicità. Poi c'è la formaldeide, che si produce nella combustione, che è molto irritante, ve l'ho detto, per le prime vie, ma anche per i polmoni, e può dare anche leucemie e linfomi, quindi anche sul sangue.
1: Certo.
0: E vabbè, io non vi voglio tediare.
1: Però è così. Allora noi facciamo così. E purtroppo l'argomento oggi è questo e ce lo teniamo. Allora, alleggeriamo con un po' di musica e diamo lì nella regia, tra poco.
0: È necessario.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Eccoci di nuovo in onda, Bimbi Maestri, la nostra rubrica insieme alla dottoressa Grazia Benedetti. Oggi parliamo di prevenzione, però adesso parliamo di una cosa positiva. Abbiamo detto tutte le cose negative perché andavano dette, quindi le sostanze di cui sono composte le sigarette, perché in questa giornata stiamo parlando di prevenzione di fumo, e quindi la cosa positiva che possiamo dire è che riguarda la prevenzione, quindi non dovremmo mai iniziare, che i bambini non dovrebbero mai iniziare, che la bellezza sta nelle attività che i bambini e i ragazzi possono svolgere, quindi ballo, sport
2: di tutti i tipi, vita all'aria aperta, ma correre sulla spiaggia,
1: giocare a pallavolo come giocavamo noi
2: a palla prigioniera, palla avvelenata, strega comanda colori,
1: mamma mia, ti ricordi la campana
2: sotto casa, ovviamente vigilati, perché non è più come tempi nostri che potevamo stare liberi. Io abitavo alle case costruite dall'Italsider per i dipendenti, e noi eravamo liberi, cioè la mia mamma e il mio papà ci guardavano dal balcone, però noi andavamo a fare le escursioni.
1: Io mi ricordo che, cresciuta in campagna, io avevo tutta la campagna, vigneti e ficheti intorno, salivo sugli alberi,
2: sugli alberi anche io.
1: La cosa straordinaria è che noi a settembre, che giocavamo tutti per strada e che ci sbucciavamo precisamente
2: sulla rotula
1: e la mamma che ci metteva l'alcol, quello rosso,
2: mamma mia,
1: che brucia. Poi quando arrivò l'alcol verde, noi eravamo tutti felici di farci male, perché non ci aspettava quella punizione dopo. Ma noi salivamo sugli alberi, stavamo davvero
2: avevamo una casetta sulla, avevamo fatto dei piani sull'albero a vari livelli. Io, voi immaginereste, Grazia Benedetti sull'albero, io ero sull'albero, pattinavo, poi mamma non voleva che io mi facessi male, e quando tornavo a casa tutta sbucciata mi nascondevo,
1: anche le mamme, perché dicevano poi ti do il resto. E poi soprattutto c'era questo richiamo bellissimo del tramonto, che al tramonto sentivi queste mamme come degli uccelli esotici. Anna,
2: grazie,
1: le sentivi da lontano, che loro ti chiamavano da dentro la nostra casa, e noi eravamo ovviamente fuori a giocare,
2: ma poi eravamo lì sotto,
1: è chiaro,
2: eravamo in mezzo alla strada.
1: Sai cos'era bello anche? Che eravamo sotto casa, e quindi non avevamo la necessità di allontanarci, ma soprattutto il quartiere, i vicini erano comunità. Se uno si comportava male, arrivava il vicino: oi, guarda che adesso lo dico a tuo padre, lo dico a tua madre.
2: Sì, e lei non è che ci offendeva, anzi,
1: avevamo paura,
2: perché c'era l'autorevolezza dell'adulto. Quindi ritorniamo a vivere di più, portiamo i bambini in giro, non li teniamo chiusi nelle campane. Io quando ieri una mamma, seconda bimba, mi dice: dottoressa, ma possiamo uscire? Ma certo, all'aria, oggi è una bella giornata, ieri era una bellissima giornata, oggi c'è molto vento.
1: Oggi c'è molto vento.
2: Ho detto: prendete un velo per le zanzare, perché ha piovuto tanto, magari proteggete dalla carrozzina, no? Dal contatto con gli insetti, andate in riva al mare, andate nel parco. Abbiamo due parchi, ce li abbiamo, usiamoli. Li miglioreremo, perché l'assessore sta cercando di piantare quanto più si possa.
1: Arriveranno, ma poi insomma niente ci vuole ad arrivare a San Vito a fare un salto in spiaggia.
2: Però lo sport, io ero convinta che infatti lo sport, tutti noi che facevamo pattinaggio a livello agonistico, nessuno di noi fumava.
1: Ma certo.
2: Ma anche i ragazzi che sono venuti prima, meravigliosi.
1: I ballerini
2: che ci rappresenteranno. Noi veramente a Taranto abbiamo delle eccellenze. Io venendo qui scopro quante eccellenze abbiamo. Attiviamoci per lo sport. Io vi potrei fare un elenco di sostanze tossiche, ma non vi voglio avvilire. C'è anche il benzene. Un'altra cosa, c'è il benzene.
1: Che ci eravamo dimenticati.
2: Che noi inaliamo, no? C'è pure il toluene che sta nelle vernici. Vabbè, ce ne sono tante: la croleina, l'acido cianidrico, l'arsenico. E l'arsenico sapete che cos'è? È un veleno. Ma il benzene lo troviamo anche nell'annusamento della benzina. Io da piccola talvolta l'ho annusata.
1: Quando facevamo rifornimento.
2: Quando papà faceva rifornimento, andavamo lì.
1: A me piace. Però sai, stranamente
2: è tossico, perché
1: ma è un buon odore, non so come spiegarlo.
2: Però perché il monossido che non ha odore è tossico? Spesso le cose che o hanno piacere o producono piacere o piacciono, dobbiamo fare attenzione. attenzione, cioè non lo inaliamo, perché il benzene è anche cancerogeno sulle prime vie respiratorie, sui polmoni.
1: No, ma io parlo di inalarlo nel senso che lo sento quando faccio rifornimento, non è che vado lì col naso.
2: No, io andavo proprio
1: col naso,
2: cioè,
1: a sentire.
2: Quando papà riformì, aspettavamo, talvolta mi piaceva, bastava il finestrino per sentire quell'odore, poi ho capito studiando che facevo male. Quindi io sono qua, io e Annette, per dirvi delle cose che abbiamo imparato da grandi e vorremmo che i bimbi le sapessero da prima, già nelle scuole elementari, per non avvicinarsi mai al fumo. Ho avuto delle domande. L'Aicos fa meno male. Io ho studiato per argomento, quindi bisogna vedere tutto quello che diceva Veronesi. Ai tempi di Veronesi lui era sostenitore dell'Aicos, perché diceva l'Aicos brucia non 800 gradi ma 350 gradi, quindi
1: già non
2: meno,
1: fa male,
2: meno combustione in bocca,
1: non fa male alla bocca,
2: però come vedete nell'immagine produce nella combustione dei metalli pesanti che comunque non fanno bene, lo sappiamo che i metalli pesanti fanno male, sono cancerogeni, e poi dà dipendenza perché c'è la nicotina allo stesso livello 0,5 nella sigaretta, 0,5 nell'Aicos. Chi fa le cose le fa per poi venderle.
1: Le fa per venderle con certezza.
2: Però fa un po' meno male, ma l'ideale è smettere anche con l'Aicos, perché la nicotina, vi ho detto che non è che innocua, è una sostanza che fa male. Ma se proprio ci sono dei fumatori incalliti, allora voi bimbi cercate di dire a papà: vabbè papà, magari meglio una cosa così e ne fumi poca. Cioè forse la ritualità, la gestualità che talvolta anche nei ragazzi serve per farsi vedere agli occhi degli amici, che non è da meno, ma vi assicuro ragazzi, c'è questo fumetto, vince chi non fuma.
1: Così va bene. Allora noi mandiamo un pezzo, ci ascoltiamo regia a tra poco.
0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.
1: Allora, siamo al termine di questa altra puntata della nostra rubrica Bimbi Maestri. Grazie. Allora, in conclusione, un messaggio che vogliamo lanciare è che è possibilissimo e sarebbe auspicabile, anzi, insistiamo per la prevenzione
2: primaria.
1: Non iniziare mai.
2: Una mamma ha scritto un messaggio.
1: Rispondiamo. C'è un messaggio che. Ok, allora vediamo.
2: Dice come per se una persona è asmatica, quali sono i problemi. E allora, sia le une che le altre, ovviamente su un asmatico non fanno bene, perché come vi spiegavo, la nicotina dà vasocostrizione e l'asma dà broncocostrizione, e il fumo a lungo andare, il catrame, no? Che impregna i polmoni e i bronchi, dà broncocostrizione, tanto che il meglio che possa capitare è la BPCO, cioè la broncopneumopatia cronico-ostruttiva di un fumatore. È ovvio che l'asmatico non dovrebbe proprio fumare, il fumo è una causa di asma, infatti i papà che fumano devono assolutamente non fumare o fumare fuori, cambiarsi la maglia come dicevamo l'altra volta, perché per un bambino lattante, il bambino, ricordate che non è un adulto piccolo, non è un uomo piccolo, il bambino metabolismo più rapido, quindi se proprio il papà fuma, avessi una maglia quando sta vicino al suo bimbo, al suo figlio. E poi la mamma disperata dice: ma mio figlio non mi ascolta. Ha ragione, signora, noi perciò dovremmo moltiplicarci e andare già nelle scuole elementari, noi pediatri, professionisti che magari si occupano di igiene, anche sanità pubblica, e aiutare i genitori, perché la famiglia è il luogo ideale per trasmettere i messaggi, soprattutto con l'esempio. Quindi dare l'esempio di non fumare noi, di smettere noi. Vi confido una cosa, mio marito, medico, professore primario, era un fumatore, ha smesso. Spero che lui dica che la sua vulnerabilità è questa, che è un uomo di grande forza, è stato in America quando la Federica aveva 2 mesi, è stato, piangeva, ma è stato lì. Il fumo è stata la sua piaga, ma ha smesso, spero che duri. E lui con umiltà mi diceva: non riesco, non ce la faccio, non ce la sta facendo. Lasciamo come
1: come possiamo fare? Esatto,
2: si può andare in ASL con una senza impegnativa, basta andare, prenotare o con la mail che adesso forse la regia mi manderà, o con un numero verde e in via Ancona, dove c'è,
1: allora in via Ancona si può chiamare questi numeri che facciamo vedere adesso, e si può essere aiutati, supportati in maniera gratuita, corretto?
2: gratuita, non dovete fare l'impegnativa dal medico, c'è sempre una persona che risponde, comunque sono disponibili, e gli psicologi fanno anche un counseling, perché bisogna farsi aiutare, non è facile smettere, e parlano anche di alcuni farmaci che contengono nicotina in dosi gradualmente decrescenti per disassuefarsi dal fumo. I farmaci sono erogati dal Sistema Sanitario Nazionale, non sono a pagamento. Quindi genitori, è il momento di cambiare vita, di dare una svolta alla nostra vita.
1: C'è anche il numero verde che adesso facciamo vedere. Eccolo qua, ecco, 855 40
2: Quello
1: 88.
2: È nazionale, per chi vuole smettere di fumare c'è tutta un'assistenza che provvede a essere vicino alla persona che vuole smettere, anche nei momenti di fallimento, che è lì anche quando uno prova e non riesce.
1: Tutto
2: quindi,
1: gratuitamente,
2: tutto
1: giusto?
2: Tutto gratuito.
1: Oh, benissimo.
2: Facciamoci aiutare.
1: Assolutamente.
2: Cambiamo stile di vita, sport, camminare in riva al mare, abbiamo il mare che ci ossigena. I danni creati dal fumo sono reversibili, molti, si muore di più se si fuma, ma se si smette di fumare c'è il 50% di abbattimento delle cause di morte, quindi attiviamoci.
1: Va bene, grazie. Anche per oggi abbiamo dato il nostro
2: tutto quello che potevamo,
1: punto,
2: con amore, ma davvero
1: sempre con grande rispetto,
2: sono,
1: con grande
2: sono proprio
1: perché,
2: ostili.
1: Ecco, perché capiamo tutto quello che c'è anche dall'altra parte. Grazie per averci dato tutte queste informazioni che non abbiamo sopportato tanto, che però serviva alle nostre orecchie, insomma, serviva da dovevamo ascoltarle, e così abbiamo fatto, così ci hai come dire informato su queste cose. Ti ringrazio per questo, noi ci vediamo prossima settimana.
2: Grazie per l'ascolto e per la pazienza, perché è un argomento veramente ostile,
1: però bisogna farlo, bisogna affrontarlo.
2: La cultura salva.
1: Sempre, la cultura salva, e anche la bellezza ci salverà. Allora alla prossima,
2: ciao,
1: grazie
2: a
1: Benedetti.
2: Buona giornata.
1: Alla prossima, ciao.

0: Cittadella, un amore di radio e TV per Taranto.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione.
3: Scusa, ho bisogno di parlarti.
4: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
2: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo.
3: Pronto?
5: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
3: Cazzo! Mi serve un lavoro.
6: Hai già lavorato in cucina?
3: Scusate. Certo.
6: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
3: Ma che ore sono?
6: Significa che sarai qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
3: Sa che posso anche cucinare?
7: Ha detto che è un cuoco, chef!
3: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
7: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo!
8: Ah, sì!
3: Io non c'entro niente.
4: Non mi interessa, Tony! Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
6: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
2: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so
3: wild called to me. Dovremmo aggiungere una specialità, da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato, ma senza esagerare, qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia, una cosa che sai fare solo tu. I was lost,
9: I've been kept. È da pazzi!
6: Lo so!
2: Cos'è?
6: È per te. And the world still so
2: wild. Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
3: Scusi, qual è il suo nome?
2: Anthony Bourdain.
10: Come si sente oggi?
11: D'accordo. Diamo un'occhiata.
10: Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: prendi?
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao!
3: Ciao!
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya! Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso.

0: Attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani, in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo?

0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho famissima.
1: Siamo chiusi.
0: Conosco il titolare. Mai mangiato pizza più buona. Forse è meglio del sesso. Non ricordo.
2: Che ti piace di più?
0: La mozzarella.
2: Del sesso?
0: L'attesa.
2: È la tipica risposta da donna.
0: E a te? Le tette? Tu sotto? Il martello pneumatico?
1: Però!
2: Per me è importante il dopo.
0: Oh, ti prego!
1: Ti prego!
2: Due persone sdraiate. Con lo stesso segreto. Trovare l'amore è già difficile. Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso. Odio questa notte.
3: Mamma, resto a casa.
4: No, dovresti uscire.
0: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Un brindisi al vero amore nella notte meno romantica dell'anno.
0: Ci andremo piano.
4: Faremo scelte oculate. Ali, lui è Tejan.
5: Ciao.
4: L'ho conosciuto in fila al bagno.
0: Cosa?
4: Sì.
0: No, no. Posso avere un whisky? Come si fa a trovare qualcosa di autentico in una notte come questa?
2: Ah.
0: Scusa.
2: Sono Owen.
0: Ali.
2: E noi due?
0: Le tue orecchie sembrano due portelloni.
2: Il tuo naso è troppo piccolo per la tua faccia.
0: Il tuo mento può arare un campo.
2: Hai le gambe strane.
0: Come l'attaccatura dei tuoi capelli.
2: Cerchiamo tutti qualcuno per cui valga la pena stressarsi così tanto.
0: Che ti è successo all'occhio?
1: Oh! Oh!
2: Allergia.
0: Ah, sì?
6: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood. Racconta le sue storie. Ma sono tutte bugie. Non era un eroe. Era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro.

0: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
1: Si gira.
0: Ti aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
2: Cuori senza età, bello.
0: Benvenuti su Come rapinare una banca. 15 banche.
3: 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
4: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
3: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
4: Ma va. C'è troppo girato per non aver commesso errori.
5: Ehi, capo! Oh mio Dio, congratulazioni!
4: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
5: Tieni, sono per il college.
3: Perché continuare a rischiare?
4: Non lo fanno per i soldi.
3: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
6: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
4: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
7: Finiamo il lavoro.
4: C'è uno schema ricorrente.
3: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
4: Cos'è, un inseguimento?
8: No.
3: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
0: Scendi dall'auto!
9: Siete quelli di Come rapinare una banca?
5: Sì!
9: Io amo il vostro show!
5: Grazie che ci segui!
10: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Il mare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
11: Le storie sono vere.
10: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di te, Fiti, e salva tutti noi.
11: Maui, semidio del vento e del mare.
12: Eroe degli uomini. Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
11: Ti ringrazio.
12: Tranquilla.
13: Se la luce risplende così, è un segno.
11: Mi serve il tuo aiuto.
12: Non vado in missione con una mortale.
11: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
12: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
11: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
12: Pronta a essere l'eroina?
11: Andiamo a salvare il mondo.
12: Ti guardo le spalle. Che c'è? Qualcosa tra i denti?

0: Prima che il mondo finisse, baciavo mia moglie. Giocavo col mio cane.
1: Jasper!

0: Il mondo di prima non esiste più. Qui ci siamo noi, che cerchiamo di aggrapparci a quello che c'era. Ma lì fuori o uccidi o vieni ucciso. C'è un'ultima cosa da temere.
1: Sopravvissuti. Ho sentito una voce alla radio. Mi chiamo Hig.
2: Io Sima.
1: È uno sconosciuto. Siamo sopravvissuti grazie a delle regole su come trattare con loro.
2: So che ha del vero caffè. Mi manca la musica. Cantare andando all'alimentari.
3: A me manca l'alimentari.

0: continueranno ad arrivare. Non li fermeremo per sempre.
1: Spara! Via, via, via! Spara sopra!

0: Sei stato gravemente ferito da un prodotto dell'Acme Corporation? Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
1: Il nome del caso è Coyote contro Acme.
2: Willy il Coyote, lui è uno spericolato. Sappiamo tutti chi è il responsabile e quelle ferite sono autoinflitte.
3: Sono anni che ti occupi dei casi contro l'Acme.
0: Potrei farti avere 250 bigliettoni.
3: Finalmente puoi dimostrare al mondo di che cosa sei capace.
0: Loro pensano di poter fare ciò che vogliono. No. Ne abbiamo abbastanza.
4: Acme! Acboy!
0: Non c'è niente da vedere.
5: Non abbiamo in mano niente.
6: Entrambi sappiamo che sarebbe molto spiacevole se qualcosa di più grosso diventasse di dominio pubblico.
7: Che succede, amico?
6: L'Acme Corporation distribuisce questo film solo per motivi fiscali. Non approviamo nessuna delle storie rappresentate. Buona visione.
8: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
9: Quale strana luce?
8: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
10: Magari è passato un elicottero.
9: Oppure un UFO. Gli alieni.
10: Smettila, papà.
11: Non c'è acqua.
9: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
8: Quello cos'è?
9: C'è via d'uscita.
11: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
9: Ma com'è possibile?
12: Tutti fuori, correte!
11: Che succede?
12: Torni dentro, subito!
11: Ho sentito lo sparo!
8: Facciamo provviste.
11: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere. Dio non ci lascerà morire qui.
11: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
10: Ma le persone qui fuori che vengono divorate?

0: volta si è rubato il malloppo. I 5 miliardi dell'ultima rapina.
1: Io di questa storia non so niente.
2: Se ti rivedo ti ammazzo!
3: Solo emozioni forti qui dal brigante. Tutto compreso nel prezzo.
4: Renzo Invernizzi,
5: detto il salamandra.
6: Guardi collega, un'indagine molto delicata in corso.
7: Ed è la Diego, se è sotto copertura.
6: Quasi, investigatore privato.
8: Mi manda il collocamento?
9: Sei qui per lo stage, bene. Qui principalmente ci occupiamo di corna e gattini. Il sale della vita.
10: Diego Miani si è accusato dell'omicidio di Renzo Invernizzi.
11: Omicidio?
12: Lo c'entro, sono uno stagista.
13: Diego non è un assassino e noi dobbiamo aiutarlo.
14: Noi.
15: Non vedevo l'ora di aggiungere al curriculum
16: un vilipendio di cadavere.
10: Sei tu che hai ucciso il salamandra.
2: Io con questa storia non c'entro.
6: Ma che è?
15: Mamma, adesso ti devo lasciare.
10: Io sarei il coglione.
1: Lo dici per ipotesi o stai confessando?
9: Riusciremo a far scagionare tuo padre.
17: No, guarda, avete già fatto abbastanza.
3: Tu entri dentro, figli di essere un cliente qualsiasi e poi...
8: Un attimo. Pronto, mamma?
12: Ti posso richiamare io?
8: Come è fatta a trovarci?
17: Vi ho messo un tracciatore sotto la macchina. Ero sicura che avreste fatto altri casini.
10: Dove sono i 5?
12: No.
10: Miliardi in lingotti d'oro!
1: Ti ricordi quando ti ho dato quella scatola e ti ho detto anche se te la chiedo, non darmela?
8: Me la ricordo.
1: Dammela.
8: Eh no.
1: Dammi sta scatola.
8: L'ho nascosta.
1: Bel nascondiglio.
18: Fado. Molto tempo fa. Nel profondo del bosco viveva una Kaliak. Una strega.
19: Prima volta in Irlanda?
20: I miei genitori vennero qui in luna di miele. Avrebbero sempre voluto tornarci. Che ne pensi della suite luna di miele?
21: Quella è sempre chiusa.
20: Uno dei membri dello staff è scomparso.
21: I demoni esistono. Solo le persone con la mente chiusa non riescono a vederli.
18: Fado. Molto tempo fa.
12: Chi c'è?
22: Credo che ci sia qualcuno qua dentro.
18: Fado.
20: Che succede? Fammi uscire da qui!
18: Molto tempo fa.
12: Riesci a sentirmi?
18: Viveva una strega.
12: Non ci credo, primo giorno all'MIT! Oh, MJ, dai, fingi di non essere mai stata così felice in vita tua.
23: Non ci riesco.
12: Ah, lo sapevo!

0: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
1: Dai, Frank, mi hai appena investito!
2: Non piagnucolare. Come vuoi. Brutto.
1: Va a casa!
0: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
3: Che mi sta succedendo? Oh no!
0: Mi scusi, dottor Banner, mi serve il suo aiuto.
4: Come hai detto che ti chiami? Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
5: I ragni hanno tre cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
6: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
7: Sta alla larga da me.
2: Perdi colpi.
5: E per quei ragni che ce la fanno, è come una sorta di... rinascita.
8: Bei fiori.
0: No, sono per la casa nuova.
8: Io sono MJ.
0: Io sono il vicino della porta accanto.
8: Vicino amichevole.
9: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
10: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale Radio Cittadella. È sempre con te.
11: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale.
12: Digitale.
11: Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia.
12: Digital Audio Broadcasting.
11: Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
13: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
14: 498 atleti in gara, 259 uomini, 239 donne. Ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, l'Italia padrona di casa schiera una vera e propria corazzata per la 20ª edizione dei giochi. A guidare la spedizione azzurra nella cerimonia d'apertura allo stadio Iacovone saranno due portabandiera d'eccezione, la pugile Irma Testa e il velocista Filippo Tortu. Una squadra impreziosita da 4 ori olimpici. Oltre a Tortu ci saranno Gianmarco Tamberi nel salto in alto e la coppia d'oro del tiro a volo composta da Diana Bacosi e Gabriele Rossetti. Ma la truppa tricolore vanta tantissimi altri prodi e 5 cerchi olimpici, dalla ginnastica alla scherma fino alla lotta e al tiro a segno. Grande attesa poi per gli idoli locali, occhi puntati sulla tarantina Benedetta Pilato, pronta a trascinare l'Italia nel nuovo impianto del nuoto tra l'entusiasmo del pubblico dei suoi conterranei. Un'assenza invece sembra essere per la maratoneta Antonella Palmisano, che non figura nella rosa. L'appuntamento è per venerdì 21 agosto con la cerimonia d'apertura e la caccia alle medaglie della spedizione azzurra sta per cominciare.
13: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
15: un nuovo campo di pallamano e una pista di atletica. A Statte, nel quartiere San Girolamo, sono state ufficialmente inaugurate le due opere sportive realizzate per i Giochi del Mediterraneo 2026, che ospiteranno gli allenamenti degli atleti e delle atlete in vista delle gare in programma dal 21 agosto al 3 settembre. Per il sindaco di Statte, Fabio Spada, non è stato facile realizzare tutti gli interventi richiesti dal Comitato dei Giochi.
16: È stata davvero una grande impresa questa, perché realizzare le opere in poco tempo non è stato facile, soprattutto perché il comitato, insomma, chiedeva di volta in volta di modificare alcune cose. Speriamo di saperne fare buon uso. Ecco, questo è quello che io dico sempre a tutti i miei concittadini. Le strutture sportive sono nostre, sono della comunità, cerchiamo di saperne fare buon uso. Ad ogni buon modo specifico una cosa, che solo giorno 10 abbiamo ricevuto una nota ufficiale da parte del comitato dove ci dice che all'interno dello stadio ci saranno gli allenamenti del football, mentre all'interno della palestra di quartiere ci saranno gli allenamenti di atletica e di pallamano femminile.
15: L'investimento complessivo per i due impianti di circa 6 milioni di euro infatti non è stato sufficiente. Il comune di Statte ha contribuito direttamente con fondi propri pari ad altri 400 mila euro, destinati nello specifico alla realizzazione della...
9: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
17: Ti sei rubato il malloppo. I 5 miliardi dell'ultima rapina.
18: Io di questa storia non so niente.
19: Se ti rivedo ti ammazzo.
20: Solo emozioni forti qui dal brigante. Tutto compreso nel prezzo.
21: Renzo Invernizzi,
22: detto il salamandra.
23: Guardi collega, un'indagine molto delicata in corso.
24: Ed è da Diego, se è sotto copertura.
23: Quasi. Investigatore privato.
25: Mi manda il collocamento.
26: Sei qui per lo stage. Bene, qui principalmente ci occupiamo di Cornei Gattini, il sale della vita.
27: Diego Viani
28: si è accusato dell'omicidio di Renzo Invernizzi.
29: Omicidio?
30: Lo c'entro! Sono lo stagista!
31: Diego non è un assassino e noi dobbiamo aiutarlo.
32: Noi.
33: Non vedevo l'ora di aggiungere al curriculum
34: un vilipendio di cadavere.
35: Sei tu che hai ucciso il salamandra.
36: Io con questa storia non c'entro.
37: Ma che è?
38: Mamma, adesso ti devo lasciare.
39: Io sarei il coglione.
40: Lo dici per ipotesi o stai confessando?
41: Riusciremo a far scagionare tuo padre.
42: No, guarda, avete già fatto abbastanza.
43: Tu entri dentro, figli di essere un cliente qualsiasi e poi...
44: Un attimo. Pronto, mamma?
45: Ti posso richiamare io?
46: Come hai fatto a trovarci?
42: Vi ho messo un tracciatore sotto la macchina. Ero sicura che avreste fatto altri casini.
47: Dove sono i 5?
48: No.
47: Miliardi in lingotti d'oro!
40: Ti ricordi quando ti ho dato quella scatola e ti ho detto anche se te la chiedo, non darmela?
41: Me la ricordo.
40: Dammela.
41: Eh no.
40: Dammi sta scatola.
41: L'ho nascosta.
40: Bella scondiglia.

0: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
1: Quale strana luce?
0: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
2: Magari è passato un elicottero.
1: Oppure un UFO. Gli alieni.
2: Smettila, papà.
3: Non c'è acqua.
1: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
0: Quello cos'è?
1: Non c'è via d'uscita.
3: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
1: Ma com'è possibile? Tutti fuori, correte!
3: Che succede?
1: Torni dentro, subito!
3: Ho sentito lo sparo!
1: Via!
0: Facciamo provviste.
3: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: Ora che facciamo?
1: Dobbiamo sopravvivere. Dio non ci lascerà morire qui.
3: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
2: Ma le persone qui fuori che vengono divorate?

0: Come si sente oggi?
1: D'accordo.
0: Diamo un'occhiata. Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: Prendi.
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya. Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani, in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: fame.
1: Eh?
0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho famissima.
1: Siamo chiusi.
0: Conosco il titolare.
2: Mai mangiata pizza più buona? Forse è meglio del sesso. Non ricordo.
3: Che ti piace di più?
2: La mozzarella.
3: Del sesso?
2: L'attesa.
3: È la tipica risposta da donna.
0: E a te? Le tette? Tu sotto? Il martello pneumatico?
3: Però! Per me è importante il dopo.
0: Oh, ti prego!
3: Ti prego!
4: Due persone sdraiate. Con lo stesso segreto. Trovare l'amore è già difficile. Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso. Odio questa notte.
3: Mamma, resto a casa.
5: No, dovresti uscire.
0: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
5: Un brindisi al vero amore nella notte meno romantica dell'anno.
0: Ci andremo piano.
5: Faremo scelte oculate. Ali, lui è Tejan.
6: Ciao.
5: L'ho conosciuto in fila al bagno.
0: Cosa?
5: Sì.
0: No. Posso avere un whisky? Come si fa a trovare qualcosa di autentico in una notte come questa?
3: Oh,
0: scusa!
3: Sono Owen.
0: Ali.
3: E noi due?
0: Le tue orecchie sembrano due portelloni.
3: Beh, il tuo naso è troppo piccolo per la tua faccia.
0: Il tuo mento può arare un campo.
3: Hai le gambe strane.
0: Come l'attaccatura dei tuoi capelli.
3: Cerchiamo tutti qualcuno per cui valga la pena stressarsi così tanto.
0: Che ti è successo all'occhio?
3: Oh! Oh! Allergia.
0: Ah, sì?
7: Fado. Molto tempo fa. Nel profondo del bosco viveva una Kaliak. Una strega.
8: Prima volta in Irlanda?
9: I miei genitori vennero qui in luna di miele. Avrebbero sempre voluto tornarci. Che ne pensi della suite luna di miele?
10: Quella è sempre chiusa. Uno dei membri dello staff è scomparso.
11: I demoni esistono. Solo le persone con la mente chiusa non riescono a vederli.
7: Fado. Molto tempo fa.
12: Chi c'è?
13: Credo che ci sia qualcuno qua dentro.
7: Fado.
12: Che succede? Fammi uscire da qui!
7: Molto tempo fa.
12: Lascia sentirmi!
7: Viveva una strega.
14: Non ci credo, primo giorno all'MIT!
15: MJ, dai, fingi di non essere mai stata così felice in vita tua.
16: Non ci riesco.
14: Ah, lo sapevo!

0: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
1: Dai, Frank, mi hai appena investito!
2: Non piagnucolare. Come vuoi. Brutto.
1: Va a casa!
0: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
3: Che mi sta succedendo? Oh no!
0: Mi scusi, dottor Banner, mi serve il suo aiuto.
4: Come hai detto che ti chiami? Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
5: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
6: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
7: Sta alla larga da me.
8: Perdi colpi.
5: E per quei ragni che ce la fanno, è come una sorta di rinascita.
9: Bei fiori.
0: No, sono per la casa nuova.
9: Io sono MJ.
0: Io sono il vicino della porta accanto.
9: Vicino amichevole.
10: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio.

TV. Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.

0: Ben ritrovati con il nostro appuntamento dopo il TG Oltre la Notizia. In questo spazio ci occuperemo di artigianato, o meglio della difficoltà di trasmettere alle nuove generazioni le competenze, il mestiere che arriva da tanti anni di esperienza da chi appunto svolge l'attività di artigiano. Ne parliamo con il segretario generale della Confartigianato Taranto, Fabio Paolillo, che è collegato con noi. Buon pomeriggio, Paolillo.
1: Buon pomeriggio, grazie per avermi chiamato.
0: E allora, voi avete lanciato, diciamo, questa idea, questa proposta di far conoscere ai giovani il mestiere dell'artigiano, i tanti mestieri artigiani dell'artigianato che rischiano di andare perduti.
1: Beh, nella situazione di tempesta perfetta in cui ci siamo ficcati come territorio di Taranto, bisogna cominciare a pensare anche a quello che deve essere il domani. E il domani ci trova purtroppo impreparati, perché dal passaggio della cultura del posto fisso o della grande fabbrica o della maglia militare, cioè queste certezze vengono meno. E quindi c'è bisogno di creare una diversa occupazione. Nella diversa occupazione c'è la piccola impresa, c'è l'artigianato, c'è lavorare presso queste imprese, e quindi parliamo di mestieri. Mestieri esistono dai tempi, da 2000 anni forse. Gran parte dell'Italia si è sviluppata, basta pensare al Veneto, basta pensare all'Emilia Romagna, ma tutte le regioni, tutti i territori si sono sviluppati grazie ai mestieri, alla piccola impresa, agli artigiani. Taranto, città industriale della grande industria, ha un po' trascurato negli ultimi decenni questa cultura, adesso ci troviamo spiazzati. Quindi,
0: e allora Paolillo, ci vediamo adesso il servizio che abbiamo già mandato in onda nel nostro telegiornale, il servizio nel quale in qualche modo riepiloghiamo, sintetizziamo il vostro intervento sulla necessità di alimentare tra i giovani almeno la curiosità per i mestieri artigiani. Allora chiederei al nostro regista Gisberto Nicoletti di mandare in onda il servizio e poi torneremo a commentarlo con Fabio Paolillo. Facciamo conoscere ai ragazzi anche il mondo dei mestieri per offrire loro una possibilità in più. E questo è il messaggio che lancia Confartigianato, l'associazione che da tempo denuncia la difficoltà di coinvolgere i ragazzi nelle attività artigiane. L'artigianato di oggi, spiega l'associazione, è molto diverso da quello di ieri. Tecnologia e sapere manuale convivono ogni giorno nelle imprese artigiane, ma continuano a servire competenza, esperienza, creatività, precisione e capacità di risolvere i problemi. La realtà tuttavia racconta come sempre più imprese fanno fatica a trovare giovani ai quali trasmettere mestieri e competenze. È il grande problema del ricambio generazionale. Ci sono imprenditori che cercano personale e non lo trovano. Ci sono artigiani vicini alla pensione che non sanno a chi trasmettere anni di esperienza. Ci sono competenze preziose che rischiano di perdersi. E contemporaneamente ci sono ragazzi chiamati a decidere cosa fare della propria vita senza aver mai visto da vicino molti di quei lavori. Di qui la necessità di far conoscere ai giovanissimi i pregi del lavoro artigiano. Qui entrano in gioco la famiglia, la scuola, le istituzioni. Per decenni a Taranto, spiega la Confartigianato, il futuro dei figli è stato identificato soprattutto con un posto sicuro nello stabilimento siderurgico o nella

0: Marina Militare. Oggi quella storia non basta più. Per questo dobbiamo far conoscere ai nostri ragazzi il mondo dei mestieri, dell'artigianato, del lavoro tecnico e dell'impresa. La proposta allora è quella di aprire le scuole ai mestieri e le imprese ai ragazzi. Anche Confartigianato vuole fare la propria parte, aprire le imprese ai giovani, raccontare come sono cambiati i mestieri e creare occasioni di incontro tra chi lavora e chi domani dovrà scegliere il proprio futuro. Alla scuola e alle istituzioni, Confartigianato chiede di fare lo stesso, riportare il mondo del lavoro e dei mestieri al centro dell'orientamento, molto prima che arrivi il momento di decidere quale strada intraprendere. Il futuro di Taranto passa anche dall'incontro tra queste due energie, l'esperienza di chi sa fare e la capacità dei giovani di innovare, cambiare e soprattutto andare oltre.
1: Paolillo, allora, avete questa grossa difficoltà, non riuscite a reclutare giovani disposti a lavorare nell'ambito dell'artigianato. Eppure, voglio dire, oggi si dice chi ha in mano un mestiere ha un mestiere d'oro, perché l'elettricista, il saldatore, il muratore, cioè sono professionalità che oggi permettono sul mercato di guadagnare abbastanza, almeno così appare.
2: No, c'è anche un altro detto, che l'artigiano non muore mai di fame, questo è anche...
1: Quindi questo aspetto economico può essere un incentivo per i ragazzi ad intraprendere la conoscenza di un'attività, di un mestiere che può rendersi, può rivelarsi proficua dal punto di vista del reddito.
2: Assolutamente, l'artigiano solitamente, poi ci sono delle eccezioni, ma solitamente un artigiano... ma tranquillamente una famiglia, si forma tranquillamente una famiglia, riesce a comprarsi la casa, a vivere insomma una vita agiata. Ovviamente anche quella è una competizione, se sei bravo vai avanti, se non sei bravo non è rogna tua e quindi devi trovarti un altro lavoro. Il problema è non misurarsi, oggi i ragazzi non vengono chiamati non solo a conoscere ma neanche a misurarsi se hai un particolare talento o dote, perché entrano nel mondo del lavoro all'ultimo momento, addirittura a 18-20 anni cominciano a chiedersi cosa devo fare. Con questo noi non stiamo dicendo ai ragazzi che devono fare, devono scegliere per forza questo. Noi dobbiamo far capire ai ragazzi che c'è anche questa opportunità. La scelta è sempre del ragazzo, la scelta è sempre della persona, perché i lavori devono essere fatti con piacere. È chiaro che se si vuole studiare si studia, se si vuole completare il percorso dello studio va completato, ma anche questo ci rivolgiamo alle istituzioni, al mondo della scuola, che nonostante quello che si dice è piuttosto chiuso anche a Taranto, nel senso ok, voi vi occupate della preparazione dei ragazzi, ma sull'orientamento affidatevi anche alle esperienze che vengono fatte sul territorio, e questo noi ci permettiamo di dire qualche ora magari del percorso annuale, i ragazzi di secondo, terza media, ospitate nelle classi qualche esperienza di qualche artigiano che può raccontare da dove è partito e come è partito e dove è arrivato, perché sono quelle scintille che poi fanno scoccare nella testa di un ragazzo anche una valutazione alternativa all'orientamento per cui è predisposto,
1: ecco,
2: per lavorare.
1: Ecco Paolillo, forse i mestieri artigiani vengono considerati un po' superati, un po' antichi, o forse richiedono troppo sacrificio e i giovani invece preferiscono diciamo, attività più tecnologiche, più digitali rispetto ai mestieri artigiani?
2: Il mestiere artigiano oggi è tecnologico e digitale. Così abbiamo subito il dubbio. Oggi tutto il mondo si è evoluto e anche il mestiere artigiano, quel filmato che avete fatto vedere durante il servizio, è chiaro che parla di un artigianato tradizionale, un artigianato più che altro artistico, ma l'artigianato sta in tutte le parti con cui noi abbiamo a che fare ogni giorno, dall'alimentazione al benessere, a come ci vestiamo e a come parliamo. Oggi l'artigianato non è un lavoro di serie B, non è una scelta minore rispetto a un obiettivo principale mancato, ma è deve essere un obiettivo principale, perché se tu hai la dote, riesci a fare o a avere nelle mani un mestiere, devi provare a farlo, e quel mestiere magari ti può

0: adatta a un successo personale, a delle soddisfazioni molto maggiori rispetto a altre eventualità.
1: E allora invitiamo i ragazzi ad aprirsi al mondo dell'artigianato e vediamo se le imprese poi, anche attraverso la scuola, riescono ad aprire il proprio mondo ai ragazzi. Intanto, Paolillo, proviamo a cambiare argomento e torniamo sulla nota dolente che ormai ci trasciniamo da tanti anni, l'irrisolta vertenza dell'ex Silva. C'è stato proprio nelle ultime ore un intervento del ministro Urso. C'è stato un intervento del ministro Urso, sentiamo il servizio e poi torneremo a parlare appunto di questa vertenza dalla quale dipende il destino di un intero territorio.
2: Tutte le speranze adesso sono appese alla cordata italiana. A giorni è attesa infatti la manifestazione di interesse che dovrebbe essere presentata dal presidente di Federacciai, Antonio Gozzi. Il presidente dei produttori italiani di acciaio ha ricevuto infatti mandato dal consiglio direttivo della sua federazione di costruire una proposta da presentare ai commissari straordinari di Acciaierie d'Italia. Lo stesso Gozzi ha annunciato che la proposta sarà presentata dopo Ferragosto. L'auspicio che si faccia presto è arrivato anche dal ministro Adolfo Urso. Intervenuto ad un evento di Fratelli d'Italia in Sicilia, Urso ha ribadito la necessità di evitare che si inneschi una bomba sociale e produttiva dopo il decreto della magistratura che impone la chiusura dell'area a caldo. Stiamo lavorando, ha detto Urso, perché ciò non accada. La prospettiva al momento, indicata dallo stesso ministro, è che con la chiusura dell'area a caldo i commissari possano alimentare la produzione acquistando bramme dal mercato per garantire la produzione in attesa che venga definita l'assegnazione degli impianti. Ecco allora farsi largo la prospettiva della cordata italiana affidata a Gozzi. Dell'operazione farebbero parte, fra gli altri, importanti pezzi dell'industria italiana come Arvedi, Marcegaglia, Lucchini, Duferco, Feralpi, Beltrame. La manifestazione di interesse costruita intorno a Federacciai si aggiungerebbe a quelle del gruppo indiano Jindal e del fondo finanziario americano Flax. Due trattative aperte da mesi, ma che fino ad oggi non sono approdate ad uno sbocco concreto. Ora si insegue la pista italiana. Comunque vada, il destino dell'area a caldo sembra segnato, trascinando con sé esuberi e crisi dell'indotto, le cui imprese hanno già manifestato il rischio di dover ricorrere a licenziamenti collettivi.
1: E allora Paolillo, dopo Flax, dopo Jindal, adesso siamo aggrappati alla cordata italiana. Lei è fiducioso rispetto a un esito positivo di questa nuova iniziativa?
0: No, sono incazzato, sono arrabbiato addirittura, perché anche nel servizio giustamente emerse delle condizioni incredibili. Cioè, adesso i commissari scoprono che possono alimentare l'area a freddo di Taranto con le bramme, cioè con quella parte che può essere comprata all'esterno, e quindi si può chiudere l'area, cioè non siamo più dipendenti dall'area a caldo. Se lo si può fare, perché non si è fatto prima? Cioè, perché si è tenuta chiusa l'area a freddo di Taranto? Perché gli operai dell'area a freddo di Taranto sono stati tenuti in cassa integrazione? E perché tutto ciò che girava intorno all'area a freddo, tra cui gli autotrasportatori tarantini, sono stati tenuti senza lavoro? Questo è il primo aspetto. Il secondo discorso, per non sfuggire alla domanda della cordata italiana, sono fiducioso, però anche qui sono deluso. Perché in questo modo noi non trattiamo più lo stabilimento come area unica, come unitaria, ma praticamente la cordata si prende il pezzo migliore, che è l'area a freddo, che è quella che è stata tenuta chiusa. E quindi a noi cosa ci rimane dopo? Ci rimane la carcassa di una acciaieria che deve essere poi bonificata, eccetera eccetera. Siamo molto preoccupati. Secondo Confartigianato, quindi ripeto, è una posizione di azione, noi invocato una cordata italiana da sempre, la storia lo dice, i nostri comunicati lo dicono, ma che prenda tutto, cioè praticamente riportiamo al centro dell'attenzione la decarbonizzazione, cioè ti prendi l'aria a freddo, ma ti prendi anche l'aria a caldo con un cronoprogramma accelerato e serio di forni elettrici che devono essere almeno uno essere costruito, in modo che si faccia anche la produzione primaria. Questo ha un senso. Ovviamente nel massimo è pieno rispetto, una volta per tutte, delle condizioni ambientali, della società che ci lavora e della città che
1: Però Gozzi è stato chiaro nei giorni scorsi. Gozzi ha detto l'aria a caldo al momento non la vogliamo, perché noi possiamo acquistare le bramme da fuori, i forni elettrici, si vedrà in seguito se le condizioni di mercato lo permetteranno. Quindi ha allontanato anche la prospettiva dei forni elettrici.
0: Fuggia la risposta a questo programma. Quindi praticamente stiamo dicendo che le imprese dell'indotto di Taranto che lavorano quasi prevalentemente, cioè prevalentemente sull'aria a caldo, possono andare a farsi benedire, perché se prendiamo l'aria a freddo, così non stai risolvendo tutto, non si sta risolvendo il problema dell'acciaieria di Taranto, si sta risolvendo ovviamente una parte a freddo, che tra l'altro era quella tenuta chiusa. E bisogna dirle chiaramente le cose, quindi praticamente non risolviamo né il problema, o quantomeno provvisoriamente, o parzialmente, chiedo scusa, il problema occupazionale, che è soprattutto quello delle imprese, perché le imprese dell'indotto nessuno ne sta più parlando. Che fine faranno queste imprese? E soprattutto che fine farà la prospettiva di rientro di quegli operai in cassa integrazione nell'impresa originaria? Quindi lo si dica chiaramente che cosa se ne vuol fare del tessuto industriale di Taranto.
1: E però c'è un decreto della Corte d'Appello che non può essere raggirato. Qui il 28 ottobre chiude l'area a caldo, parliamoci chiaro, non ci sono al momento altre possibilità, almeno non si intravedono altre possibilità.
0: Sì, ma noi siamo nel massimo rispetto dei provvedimenti giudiziari, ci mancherebbe altro. Però insomma, mi ha fatto una domanda e io rispondo che questa iniziativa, se è collocata soltanto con l'aria a freddo, non va senza risolvere granché del complesso della problematica dell'acciaieria di Taranto.
1: E intanto le imprese dell'indotto prospettano i licenziamenti collettivi.
0: Eh sì, è stato annunciato e la tempesta deve ancora venire. Noi la vediamo davanti, ma non siamo ancora pieni, entrati a... Dentro la tempesta, non sappiamo, è imprevedibile quello che può accadere.
1: E noi speriamo.
0: Però
1: che
0: si
1: questa...
0: può fare, si può fare.
1: Prego, Paolillo.
0: No, dico, si sarebbe dovuto fare, perché noi ci troviamo oggi a parlare dopo tanti anni, anche con te stesso, direttore, da tanto tempo, ma non c'è il cantiere del forno elettrico, cioè tutte le cose che sono state dette sono rimaste scritte sui giornali o in qualche provvedimento, ma di fatto non c'è niente. Non era imprevedibile questa la situazione di oggi, non era imprevedibile, non è stato un fulmine a ciel sereno. Sono anni che parliamo, sono 14 anni che ci troviamo in questa storia.
1: E noi speriamo che questa tempesta perfetta possa essere scongiurata nel rispetto di tutte le parti in causa. Grazie Fabio Paolillo.
0: Certamente.
1: Grazie e buon Ferragosto Paolillo.
0: Grazie a voi e buon Ferragosto a tutti. Grazie.
1: E grazie a voi che ci avete seguiti.

0: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
2: Si gira.
1: Ti aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
3: Cuori senza età, bello.
1: Benvenuti su Come rapinare una banca. 15 banche.
4: 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
5: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
4: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
5: Ma va. Ci ha troppo girato per non aver commesso errori.
6: Ehi, capo!
1: Oh mio Dio, congratulazioni!
5: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
1: Tieni, sono per il college.
4: Perché continuare a rischiare?

0: qualcosa di più grande.
1: Cos'è, un inseguimento?
2: No.
0: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
3: Scendi dall'auto!
4: Siete quelli di Come rapinare una banca?
3: Sì!
4: Io amo il vostro show!
3: Grazie che ci segui!
5: Se sei rubato il malloppo. I 5 miliardi dell'ultima rapina.
6: Io di questa storia non so niente.
7: Se ti rivedo ti ammazzo!
8: Solo emozioni forti qui dal brigante. Tutto compreso nel prezzo.
9: Renzo Invernizzi,
10: detto il salamandra.
11: Guardi collega, un'indagine molto delicata in corso.
12: Ed era Diego, se è sotto copertura.
11: Quasi, investigatore privato.
13: Mi manda il collocamento?
14: Sei qui per lo stage. Bene, qui principalmente ci occupiamo di Cornei Gattini, il sale della vita.
15: Diego Viani si è accusato dell'omicidio di Renzo Invernizzi.
16: Omicidio?
17: Lo c'entro! Sono solo uno stagista!
18: Diego non è un assassino e noi dobbiamo aiutarlo.
19: Noi.
20: Non vedevo l'ora di aggiungere al curriculum un vilipendio di cadavere.
15: Sei tu che hai ucciso il salamandra.
7: Io con questa storia non c'entro.
15: Ma che è?
21: Mamma, adesso ti devo lasciare.
15: Io sarei il coglione.
6: Lo dici per ipotesi o stai confessando?
8: Riusciremo a far scagionare tuo padre.
22: No, guarda, avete già fatto abbastanza.
8: Tu entri dentro, figli di essere un cliente qualsiasi e poi...
13: Un attimo. Pronto, mamma?
21: Ti posso richiamare io?
13: Come è fatta a trovarci?
22: Vi ho messo un tracciatore sotto la macchina. Ero sicura che avreste fatto altri casini.
7: Dove sono i 5? No. Miliardi in lingotti d'oro!
6: Ti ricordi quando ti ho dato quella scatola e ti ho detto... Anche se te la chiedo, non darmela.
8: Me la ricordo.
6: Dammela.
8: Eh no.
6: Dammi sta scatola.
8: L'ho nascosta.
6: Bel nascondiglio.
23: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione.
24: Scusa, ho bisogno di parlarti.
22: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
23: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
25: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
24: Cazzo!
23: Mi serve un lavoro.
26: Hai già lavorato in cucina?
23: Scusate.
24: Certo.
26: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
24: Ma che ore sono?
26: Significa che sarai qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
23: Sa che posso anche cucinare?
24: Ha detto che è un cuoco, chef!
23: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
24: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo!
23: Io non c'entro niente.
22: Non mi interessa, Tony! Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
26: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
23: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so wild called to me. Dovremmo aggiungere una specialità, da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato, ma senza esagerare, qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia, una cosa che sai fare solo tu. I was lost,
24: I've been kept. È da pazzi!
26: Lo so!
23: Cos'è?
26: È per te. And the world still so
23: wild, to me. Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
24: Scusi, qual è il suo nome?
23: Anthony Bourdain.

0: Sei stato gravemente ferito da un prodotto dell'Acme Corporation? Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
1: Il nome del caso è Coyote contro Acme.
2: Willy il Coyote, lui è uno spericolato. Sappiamo tutti chi è il responsabile e quelle ferite sono autoinflitte.
3: Sono anni che ti occupi dei casi contro l'Acme.
0: Potrei farti avere 250 bigliettoni.
3: Finalmente puoi dimostrare al mondo di che cosa sei capace.
0: Loro pensano di poter fare ciò che vogliono. Ne abbiamo abbastanza.
4: Acme! Acboy!
0: Non c'è niente da vedere.
5: Non abbiamo in mano niente.
6: Entrambi sappiamo che sarebbe molto spiacevole se qualcosa di più grosso diventasse di dominio pubblico.
7: Che succede, amico?
6: L'Acme Corporation distribuisce questo film solo per motivi fiscali. Non approviamo nessuna delle storie rappresentate. Buona visione.
8: Fadu, Fadu. Molto tempo fa. Nel profondo del bosco viveva una Kaliak. Una strega.
9: Prima volta in Irlanda?
0: I miei genitori vennero qui in luna di miele. Avrebbero sempre voluto tornarci. Che ne pensi della suite luna di miele?
10: Quella è sempre chiusa. Uno dei membri dello staff è scomparso.
11: I demoni esistono. Solo le persone con la mente chiusa non riescono a vederli.
8: Fadu, Fadu. Molto tempo fa.
12: Che c'è?
13: Credo che ci sia qualcuno qua.
8: Fadu, Fadu.
0: Che succede? Fammi uscire da qui!
8: Molto tempo fa.
0: Riesci a sentirmi?
8: Viveva una strega.
14: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood. Racconta le sue storie, ma sono tutte bugie. Non era un eroe. Era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

0: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
1: Quale strana luce?
0: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
2: Magari è passato un elicottero.
1: Oppure un UFO. Gli alieni.
2: Smettila, papà.
3: Non c'è acqua.
1: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
0: Quello cos'è?
1: Non c'è via d'uscita.
3: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
1: Ma com'è possibile?
4: Tutti fuori, correte!
3: Che succede?
4: Torni dentro, subito!
3: Ho sentito lo sparo!
4: Via!
0: Facciamo provviste.
3: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: Ora che facciamo?
1: Dobbiamo sopravvivere. Dio non ci lascerà morire qui.
3: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
2: Ma le persone qui fuori che vengono divorate?

0: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Immar sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
1: Le storie sono vere.
0: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro Reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Te Fiti e salva tutti noi.
1: Maui, semidio del vento e del mare.
2: Eroe degli uomini. Huh? Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
1: Ti ringrazio.
2: Tranquilla.
3: Se la luce risplende così, è un segno.
1: Mi serve il tuo aiuto.
2: Non vado in missione con una mortale.
1: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
4: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
1: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
4: Pronta a essere l'eroina?
1: Andiamo a salvare il mondo.
4: Ti guardo le spalle.
2: Che c'è? Qualcosa tra i denti?

0: fame.
1: Eh?
0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho famissima.
1: Siamo chiusi.
0: Conosco il titolare.
2: Mai mangiato pizza più buona? Forse è meglio del sesso. Non ricordo.
3: Che ti piace di più?
2: La mozzarella.
3: Del sesso?
2: L'attesa.
3: È la tipica risposta da donna.
0: E a te? Le tette? Tu sotto? Il martello pneumatico?
3: Però... per me è importante il dopo.
0: Oh, ti prego.
3: Ti prego. Due persone sdraiate. Con lo stesso segreto. Trovare l'amore è già difficile. Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso. Odio questa notte. Mamma, resto a casa.
4: No, dovresti uscire.
0: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Un brindisi al vero amore nella notte meno romantica dell'anno.
0: Ci andremo piano.
4: Faremo scelte oculate. Ali, lui è Tezen.
5: Ciao.
4: L'ho conosciuto in fila al bagno.
0: Cosa?
4: Sì.
0: No, no. Posso avere un whisky? Come si fa a trovare qualcosa di autentico in una notte come questa?
3: Oh.
0: Scusa.
3: Sono Owen.
0: Ali.
3: E noi due?
0: Le tue orecchie sembrano due portelloni.
3: Beh, il tuo naso è troppo piccolo per la tua faccia.
0: Il tuo mento può arare un campo.
3: Hai le gambe strane.
0: Come l'attaccatura dei tuoi capelli.
3: Cerchiamo tutti qualcuno per cui valga la pena stressarsi così tanto.
0: Che ti è successo all'occhio?
3: Oh! Oh! Allergia.
0: Ah, sì?
6: Come si sente oggi? D'accordo. Diamo un'occhiata. Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: Prendi.
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya. Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani, in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

ci credo, primo giorno all'MIT!

0: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
1: Dai, Frank, mi hai appena investito!
2: Non piagnucolare.
3: Come vuoi.
2: Brutto.
1: Va a casa!
0: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
4: Che mi sta succedendo? Oh no!
0: Mi scusi, dottor Banner, mi serve il suo aiuto.
5: Come hai detto che ti chiami? Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
6: I ragni hanno tre cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
7: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
8: Sta alla larga da me.
3: Perdi colpi.
6: E per quei ragni che ce la fanno, è come una sorta di rinascita.
9: Bei fiori.
0: No, sono per la casa nuova.
9: Io sono MJ.
0: Io sono il vicino della porta accanto.
9: Vicino amichevole.
10: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
11: Driving. L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Il bisogno d'amare, This is Love, la canzone nuova di Stefano Fucili, cantautore, chitarrista, compositore e arrangiatore, che con piacere insomma abbiamo con noi questa sera in diretta. Stefano, benvenuto.
1: Ciao, è un piacere essere con voi, ciao.
0: Allora, Stefano Fucili, una carriera, devo dire, solida, bella, forte, che poi unisce quella che è la grande scuola della canzone d'autore italiana a una fortissima vocazione internazionale, ne parleremo sicuramente tra pochissimo. Però Stefano è cresciuto sotto l'ala di Lucio Dalla, che è stato il produttore, il suo produttore negli anni 90, con lui ha scritto anche una canzone bellissima, Anni Luce, che faceva parte di un album Luna Matana. Senti Stefano, quanto c'è della lezione artistica e umana di Dalla nel tuo modo attuale naturalmente di scrivere e anche produrre musica?
1: Allora, sicuramente Lucio è stato un grande maestro, come hai detto giustamente tu, di vita, oltre che chiaramente è un maestro per quanto riguarda la scrittura delle canzoni, la gestione anche della propria attività musicale. E mi viene in mente una cosa che mi disse una volta Lucio. Lui, siccome dava i soprannomi a tutti quanti, accorciava i nomi. Io mi chiamo Stefano Fucili, il mio soprannome era Fucci. Okay. Perché lui accorciava i nomi, mi disse: Fucci, scrivere le canzoni non è difficile, l'importante è essere sinceri. Quindi sembra una cosa banale, ma la verità in quello che scrivi, in quello che dici, ha questa una forza per cui non puoi non arrivare al cuore di qualcuno quando sei vero. Quindi questo è per dire uno dei tantissimi insegnamenti. Poi chiaro, lavorare in studio con lui anche lì è stata una grande scuola.
0: Senti Stefano, come sei arrivato tu a Dalla?
1: Allora, diciamo che io ho una certa età, quindi il mio percorso è iniziato tanti anni fa, e parliamo delle cassette, quindi molti magari giovani non si ricordano neanche, non sanno neanche cosa sono le music cassette, dove avevo registrato delle mie canzoni chitarra e voce. L'ho fatta arrivare a Samuele Bersani, perché io sono di Fano e lui di Cattolica, quindi siamo abbastanza vicini, tramite un'amica comune. E Samuele, molto gentilmente, erano gli anni di Chicco e Spillo, lui era prodotto chiaramente da Lucio, portò la cassetta alla Pressing, la casa discografica di Lucio Dalla, dove c'era Marcello Balestra, un collaboratore di Lucio, che selezionava le cose. Rimase colpito da alcune cose e le fece sentire a Lucio, che mi chiamò, e da lì poi iniziò la nostra collaborazione.
0: Bene, allora Stefano Fucili, un percorso artistico devo dire pieno di tante cose belle, ne parleremo pian piano, andremo a sviluppare e a conoscere naturalmente questa tua grande vena artistica, che poi ha toccato vari punti, tra cui anche sei stato compositore per il cinema, no? E anche la televisione, perché le tue musiche hanno vestito poi serie TV di culto internazionale. Io volevo fare riferimento a The Kardashians, grande insomma serie TV. Che effetto fa sapere Stefano che la tua musica accompagna poi show globali di questo livello in pratica?
1: Allora, guarda, io mi definisco un artigiano della musica, nel senso che ho sempre portato avanti, appunto, l'inizio con Lucio è stato importante, i miei singoli grazie alla sua produzione hanno girato un po' l'Italia, poi ho iniziato un percorso indipendente che devo dire però anche grazie alla rete, al web, delle etichette indipendenti, mi ha permesso di arrivare in queste serie americane, cosa incredibile insomma, no? Tramite degli editori inglesi. È chiaro che è molto bello sapere che le tue canzoni poi sono veicolate tramite questi tipi di percorsi alternativi in tutto il mondo. Chiaramente poi la gente, sentendo le canzoni da queste serie, se le va a cercare con Shazam, e quindi comunque poi vieni ascoltato attraverso Spotify in quasi 80 paesi del mondo. Quindi questa cosa è sicuramente un modo bello per veicolare la musica, e mi piace poi quando avviene attraverso le immagini, assolutamente.
0: Bene, attività naturalmente, dicevo, di compositore per il cinema e la televisione, ma non manca il live, perché tu poi hai aperto concerti importanti, insomma Ron, Luca Carboni, Giorgia, Paola Turci, i Nomadi, ma soprattutto c'è questa intensa attività di concerti in omaggio a Lucio Dalla, no? In teatri e anche piazze, con due progetti, c'è il progetto Piazza Grande e anche quello con la Temporary Band. Senti, come riesci un po' a bilanciare quella che è la tua identità, un po' di cantautore in evoluzione, con questa bella responsabilità, grossa responsabilità di custodire e divulgare un repertorio, quello di Dalla, così monumentale in pratica?
1: Allora, diciamo che io, essendo una persona curiosa, vivo la musica sempre in maniera diversa. Mi piace anche nella mia produzione testare diversi generi, però è chiaro che la fortuna di poter interpretare con rispetto e, diciamo, magari avendo anche la fortuna di aver condiviso con Lucio diversi anni, aver respirato il suo mondo e la sua vita, mi permette di approcciarmi alle canzoni sicuramente non in una modalità di tributo, ma di omaggio vero e sincero, soprattutto nelle interpretazioni, cercando di metterci il mio nelle sue canzoni, che sono dei capolavori che non hanno, che tuttora sono vivissimi, attualissimi. E quindi vivo questa cosa con grande gioia, responsabilità e piacere, che mi porta a fare concerti insieme ai progetti che hai citato, Piazza Grande, la Temporary Band, in giro per l'Italia da tanti anni, da quando purtroppo Lucio se n'è andato, come diceva lui, ha iniziato il suo secondo tempo nel 2012, è partita questa cosa.

0: del tutto in maniera spontanea, che però sta avendo e ha un grande riscontro, insomma, anche perché, come dicevo, Lucio è amatissimo, il suo repertorio è attualissimo e quindi è un privilegio, diciamo, poter fare questa cosa. Poi è chiaro che ho anche la mia produzione artistica che continua parallelamente, diversa sicuramente da quella di Lucio, ma sicuramente cantare le sue canzoni, entrare dentro i testi, le melodie, mi influenza anche nella mia scrittura, inevitabilmente, pur facendo un genere diverso dal suo.
1: Bene, allora Stefano Fucili questa sera con noi in diretta, insomma artista sicuramente poliedrico ma anche trasversale, devo dire, e voglio fare riferimento a quella che è la firma importante che tu hai messo su quelli che sono i successi per l'infanzia, no? Perché i tuoi brani Coccole Sonore hanno superato 100 milioni di visualizzazioni su YouTube, insomma numeri importanti e soprattutto progetto interessante questo, Stefano.
0: Qui devo ringraziare Carlo Rossetti, che è proprio il manager, diciamo l'ideatore di Coccole Sonore, che alcuni anni fa mi ha coinvolto perché avevo scritto una ninna nanna per il coro dell'Antoniano che si chiama Ninna Mamma, insieme a Salvatore De Pasquale, un grandissimo autore, e da lì abbiamo iniziato a fare dei video che loro già producevano per bambini su YouTube, che hanno un grandissimo riscontro grazie al canale Coccole Sonore, e devo dire che fortunatamente, insomma, la mia modalità di approcciarmi, che mi ha sempre affascinato, anche le colonne sonore di film di Walt Disney da piccolo mi piacevano tanto, e quindi scrivere canzoni per bambini, arrivare ai più piccoli, è per me una grande gioia, e insomma avere un bel riscontro, anche tanti messaggi da parte dei genitori, le mamme eccetera, è un grande piacere, insomma, quindi ogni tanto mi diletto nel produrre nuove canzoni per i bimbi.
1: Bene, Stefano, senti, tra pochissimo noi parleremo e sentiremo nuovamente Il bisogno d'amare, This is Love, questa tua nuova canzone. Abbiamo prima citato Dalla e vedo dietro di te una chitarra. Vogliamo farlo? Un omaggio, Stefano, al grande Lucio?
0: Guarda, è sempre bello poter suonare le canzoni di Lucio, avendo poi tutta la vostra ampia platea, è un piacere farlo.
1: Cosa e ci fai ascoltare?
0: Facciamo un accenno alla canzone che dà nome al nostro progetto, sì, il mio progetto live, che è appunto Piazza Grande.
1: Bene, grazie.

0: Grande tributo a Lucio Dalla da parte di Stefano Fucili in diretta con noi questa sera. Stefano, allora, Il bisogno d'amare, This is Love, questa tua nuova canzone che racconta poi questa riflessione, no? La riflessione di un uomo nei confronti di una donna che non riesce a sciogliere quello che è il proprio dilemma interiore, cioè vivere pienamente la relazione o restare libera in pratica.
1: Sì, allora, questo è un testo che ho scritto tanti anni fa, in realtà dopo una delusione d'amore, tra l'altro, ma giovanile, insomma 25 anni l'ho scritta, però poi ho iniziato ultimamente a utilizzare anche le nuove tecnologie per scrivere nuove canzoni e ho sperimentato su questo brano, ho fatto una prova quasi per gioco ed è venuto fuori questo arrangiamento che ci è piaciuto subito tantissimo a me e ai miei collaboratori Giordano Donati e all'etichetta RS Music. Di fatto il testo, come dici tu, tocca un tema secondo me comunque attuale, pur essendo un testo molto semplice. Oggi le possibilità nelle relazioni sono tantissime, no? C'è una grande libertà. Una volta c'erano dei percorsi un po' più definiti, oggi c'è una grande libertà. Questo però a volte crea confusione e questa canzone parla proprio a quest'uomo che si rivolge a una donna che è in questa relazione ma è combattuta tra vivere la propria libertà o buttarsi fino in fondo nella relazione. Però poi alla fine in fondo il messaggio di fondo è che tutti in fondo abbiamo bisogno non tanto d'amore ma d'amare, cioè di dare il nostro amore a qualcuno. E c'è anche il sottotitolo della canzone che è This is Love, perché tra virgolette c'è anche questa dimostrazione d'amore di quest'uomo che ha la pazienza di aspettare, di osservare, di stare accanto

0: a questa donna, dandole il tempo, tra virgolette, vivere questo suo momento e trovare la strada, la decisione, insomma, in qualche modo di percorrere, di approfondire o meno la relazione o di lasciarsi andare alla libertà.
1: Bene, Stefano, noi siamo quasi in chiusura della nostra piccola chiacchierata e tra pochissimo la risentiremo. Insomma, questo nuovo singolo si chiama Il bisogno d'amare, This is Love. Domanda di chiusura, un sogno di Stefano Fucili.
0: Allora, guarda, di recente abbiamo fatto un bellissimo concerto per il 10° anno consecutivo alle Isole Tremiti, luogo amato da Lucio, chiaramente, dove andava sin da piccolo con la madre. E il mio sogno, che da un po' che coltivo, è quello di creare un vero e proprio micro festival nelle sue amate Isole Tremiti, dove poter dare spazio, oltre alla musica, quindi ai concerti nostri ed eventualmente anche ad altri ospiti, anche alle altre arti che Lucio amava. Il cinema, la pittura, la fotografia, la poesia. Quindi, diciamo, c'è in cantiere questa cosa. Speriamo che anche gli enti supportino questo progetto che porto avanti da tempo. Sicuramente il comune di Isole Tremiti cercherà di aiutarmi per realizzare questa cosa e speriamo, ecco, di essere sostenuti anche dagli altri enti che riguardano un po' tutte queste attività.
1: Bene, allora ti auguriamo naturalmente di dar vita a questo tuo progetto, questo tuo sogno. Intanto noi ringraziamo Stefano Fucili, che è stato con noi questa sera. Abbiamo vissuto con lui questo intenso e poliedrico, naturalmente, viaggio artistico nel suo mondo. E in chiusura noi riascoltiamo il nuovo singolo, si chiama Il bisogno d'amare, This is Love. Grazie a Stefano Fucili.
0: Grazie a voi di cuore, ciao a tutti, buona estate. Ciao.

0: storia da film.
1: Su Cittadella, la radio e Cittadella TV, potremmo essere noi, il singolo di Raia che anche questa sera con piacere lo ritroviamo, perché l'anno scorso abbiamo avuto modo di fare una bella chiacchierata con lui, conoscerlo artisticamente, ma lo ritroviamo con questo nuovo singolo. Raia, benvenuto.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: Allora, ben ritrovato, insomma, con questa nuova canzone. Abbiamo sentito in un minuto, insomma,

0: in apertura di questo singolo, poi lo risentiremo naturalmente in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti Raya, parliamo di te, parliamo soprattutto del tuo percorso artistico, ma tu poi, insomma, quando hai capito che la musica non sarebbe stata solo un hobby, ma diciamo un po' quella che è la tua voce principale nella vita?
1: Al conservatorio, l'ho capito al conservatorio, perché una volta entrato poi lì si sono aperte varie porte, si sono appunto create nuove situazioni, nuove collaborazioni, e da lì ho capito che quello voleva essere proprio il mio percorso principale nella vita.
0: Bene, noi ci siamo conosciuti con l'Astronauta, ma insomma hai suonato tanti altri singoli. Rispetto al passato, cosa è cambiato un po' in questo tuo percorso, e soprattutto se c'è stata un'evoluzione sia come autore ma anche come interprete?
1: Parlando del discorso discografico, sicuramente ci sono state dei passi avanti, perché appunto c'è stata una ricerca del suono nel frattempo, perché comunque dal primo singolo sono passati 4 anni e sicuramente c'è una maturità diversa, c'è una voglia di ricercare la verità, di raccontare la verità soprattutto nelle canzoni, e perché appunto io prendo poi storie di persone, storie mie, guardo molto le persone per scrivere, e da lì poi prendo tutto e lo butto tutto quanto poi nelle canzoni. Infatti quello che dico sempre è che nelle canzoni che scrivo ci potrebbe essere anche la storia di chi sta ascoltando.
0: Bene, quindi c'è stata una bella evoluzione musicale e artistica, insomma, per Raya, che poi risentiremo con Potremmo essere noi, questa nuova canzone che chiuderà questa nostra piccola chiacchierata. Senti, se dovessi aprire la tua playlist Spotify, cosa troverei, Raya, all'interno? Oppure se c'è una canzone che quando sei in auto, insomma, alzi il volume al massimo per potertela godere, insomma. Qual è l'artista che porti con te, che vuoi ascoltare spesso anche per ricaricarti?
1: La canzone per eccellenza che io, diciamo, alzo il volume al massimo quando la sento in radio è Fix You dei Coldplay, perché quello è il mio brano preferito proprio in assoluto, penso che sia uno dei brani più belli mai scritti. E racchiude un po' tutto quello che è il mio stato d'animo che metto nella musica, proprio la mia anima musicale, quella là, proprio c'è tutto quello che mi piace. C'è tutto quello che io sento nella musica, tutte le emozioni, dal momento più basso e intimo della canzone al momento più alto dove c'è l'esploit di tutti gli strumenti, i cori, eccetera eccetera.
0: Hai avuto modo di guardare live i Coldplay?
1: Assolutamente sì, certo. In Francia e in Italia poi sì.
0: Senti Raya, spesso, insomma, chi scrive canzoni passa molto tempo da solo. La solitudine, diciamo, spesso è un indice importante anche per sbloccare quelle che sono le emozioni da poi portare nei testi. Per te è importante? Quanto è importante la solitudine e qual è il tuo processo creativo, naturalmente, dei tuoi testi?
1: La solitudine è il punto per me fondamentale, ma di solito noi diamo alla solitudine un significato un po' cupo, no? Ma invece non è così, invece è molto bello andare al cinema da soli, andare al ristorante da soli, fare passeggiate da soli, perché ti apre la mente e perché non sei distratto da nulla. Non che uscire con persone sia una distrazione, ma sei molto concentrato su te stesso e esisti solo tu. È tutto molto più chiaro, molto più limpido, non ci sono filtri, insomma è verità, cioè la solitudine per me significa verità, almeno se lo mettiamo nella scrittura, nei pezzi e nella composizione.
0: Bene, senti, Potremmo essere noi, questa nuova canzone che poi è un brano intimo e universale, perché parla d'amore, perdita, ma anche speranza, e dà voce a chi continua a credere un po' in quella che è la possibilità di ritrovarsi in pratica. Insomma, come nasce questa canzone e soprattutto se c'è qualche riferimento anche personale nel testo di questo singolo?
1: Allora, questo brano in particolare è nato dalla storia che mi ha raccontato una persona a me molto molto molto cara. Stavamo andando a Roma, era un viaggio in auto di 2 ore e mezza più o meno, e questa persona che non vedevo da un sacco di tempo mi ha raccontato di questa sua storia d'amore estiva, che purtroppo è dovuta finire, ma mi ha colpito così tanto sentire questa persona parlare così intensamente di questa storia. Io non avevo mai sentito parlare questa persona in particolare così intensamente, no? Dell'amore o comunque delle relazioni, e mi ha colpito così tanto la sua storia che a fine viaggio è nata la canzone.
0: Senti, c'è una frase a cui sei particolarmente legato nel testo di questo singolo che può riassumere il cuore del pezzo.
1: Allora, la frase che mi... sì, che sento più mia è: pronto a mischiare tutti i sogni miei coi tuoi.
0: Bellissimo. Poi,
1: siamo lì.
0: Insomma, la risentiremo tra pochissimo, Pasquale. Allora, Raya, potremmo essere noi questa nuova canzone. Senti, questo farà parte di un progetto più ampio, questo singolo?
1: Assolutamente sì, è il singolo di lancio del nuovo album che uscirà il 15 maggio, quindi a brevissimo, che si intitola A Cuore Nudo.
0: Bene, invece parlando del live, Raya, date, stai suonando, insomma, come gira il live in questo periodo?
1: Allora, stiamo programmando alcune date, ma ancora non c'è nulla di ufficiale, quindi non ho informazioni su questo adesso, ma stiamo lavorando appunto per suonare live.
0: Allora, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, insomma, una domanda che io poi vado a fare un po' a tutti gli artisti per definire e chiudere naturalmente questo percorso che abbiamo fatto insieme in questi pochi minuti, un sogno di Raya.
1: Beh, sogno è quello di suonare in tutta Italia tutte le canzoni che ho scritto fino ad ora, e sarebbe bellissimo fare un tour bello bello pieno di date, questo, ma più che altro per non per la fama, perché non è quello che mi interessa, ma mi interessa molto condividere appunto tutte le storie raccontate in questo album con le persone, perché durante il live si crea proprio un bel momento di condivisione, a me è quello che mi interessa principalmente.
0: Allora, noi ti auguriamo naturalmente tanto live, tanto contatto col pubblico, che è fondamentale naturalmente.
1: Grazie.
0: Per un artista, tanto successo. Noi intanto programmiamo e pubblicheremo, insomma, questo tuo nuovo singolo, si chiama Potremmo Essere Noi, che andiamo ad ascoltare adesso in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Grazie a Raya.
1: Grazie a te.

0: anche il più stronzo si ricorderebbe di noi. Siamo una storia da film.
1: Driving. L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV. Adesso Buona Fortuna, il singolo di Barbara Rossi, in arte La Rossi, cantautrice toscana, sicuramente una delle penne più interessanti, no, del panorama indie italiano, che con piacere questa sera abbiamo con noi in diretta. Barbara, benvenuta.
1: Grazie mille, grazie per l'ospitalità.
0: Allora,

0: andando questo pezzo, Barbara?
1: Benissimo. No, no, il pezzo sta andando veramente molto bene, infatti sono contenta per tutti i feedback positivi.
0: Senti, tu hai studiato etnomusicologia e soprattutto ci sono influenze che vanno dal rock classico anche all'indie. In che modo sei riuscita, insomma, a riunire questi due mondi, poi apparentemente, insomma, distanti?
1: Allora, l'etnomusicologia alla fine è lo studio della musica dei popoli, no? Quindi è un raggio d'azione molto ampio dal punto di vista musicale, no? E il rock invece è un qualcosa che parte dagli esordi, dalla me ragazza che ha iniziato a sperimentare poi i primi generi musicali, tra cui l'hard rock e il rock.
0: Senti, hai avuto una bella esperienza live, ho letto, insomma, grandi palchi, l'Arcibellezza di Milano, l'Off Topic di Torino, Locomotive Club di Bologna, poi hai aperto anche il concerto di Rose Villain, soprattutto la finale di Ariel Sanremo, devo dire esperienze significative, importanti per il tuo percorso e per la tua crescita soprattutto.
1: Sì, sì, sì, esattamente. Sono quelli percorsi che poi ti aiutano, no, a crescere e ad andare avanti poi nel progetto musicale. Quindi sono veramente contenta perché da lì poi sono le basi e poi sono andata comunque avanti nella strada con la parte live, che poi è una parte che comunque mi sta molto a cuore.
0: Senti Barbara, ma da Area Sanremo all'apertura del concerto di Rose Villain, come sono cambiate un po' la tua consapevolezza e soprattutto la tua scrittura musicale?
1: Allora, sicuramente la consapevolezza di avere un progetto comunque valido, perché nel momento in cui sei live e vedi che comunque le persone ti accolgono positivamente, allora a quel punto lì rifletti e dici ok, ci siamo, no? Quindi è la strada giusta. E poi da lì comunque la parte live è un qualcosa che ti dà sempre di più quell'energia per andare avanti, perché il contatto col pubblico alla fine ti dà anche modo di capire, no, se poi il progetto o diverse sensazioni che hai sono quelle giuste.
0: Certo,
1: ecco.
0: Certo. Allora abbiamo in diretta con noi questa sera La Rossi, Barbara Rossi è il suo nome, ma La Rossi è il nome d'arte per questa canzone nuova che stiamo naturalmente programmando in questo periodo, si chiama adesso Buona Fortuna, che poi sentiremo naturalmente in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti Barbara, il tuo genere, poi insomma ho fatto una valutazione perché va a unire quelle che sono riflessioni profonde a quella che poi in realtà è un'anima pop, no? Quella che hai tu. Sei riuscita bene poi a bilanciare quella che è la malinconia del testo al ritmo calzante un po' pop dei tuoi pezzi. Cosa non facile, devo dire, eh?
1: Sì, esattamente. Infatti è comunque un connubio perfetto, però non facile poi da scrivere, no? Nella scrittura. Quindi la parte di malinconia è sempre, no, a volte va inserita non in maniera scontata, ecco. E perché comunque è facile cadere, no, nella cosa semplice, e quindi è importante inserire la malinconia come ho fatto io, la parte di ironia poi e le varie sfaccettature che poi questa canzone vogliono esprimere.
0: Senti, adesso Buona Fortuna è il tuo nuovo singolo, questo pezzo che affronta poi la fine di un amore in cui, devo dire, l'impegno reciproco non è bastato, come spesso accade, per far funzionare le cose. Qual è stata, Barbara, la scintilla iniziale, no, personale, che ti ha spinto un po' a scrivere questo testo, devo dire, così sincero, così vero?
1: Sì, sicuramente parte da un racconto autobiografico, quindi da una sensazione comunque di dare ma di non ricevere poi abbastanza. Infatti nel ritornello esprimo proprio questo, no? Ti ho dato fino alla luna, no? Quindi alla parte più alta, però poi adesso non mi hai dato niente in cambio e quindi buona fortuna. Quindi è un po' un lasciare andare e dire vai per la tua strada, no?
0: Senti, c'è una frase molto bella. Una frase molto bella, insomma, come puzzle fatti male senza istruzioni, no? In cui il sentimento non basta poi, tra l'altro, a garantire quella che è la tenuta di un rapporto in pratica.
1: Sì, esattamente quello, perché comunque quando poi ti rendi conto che i pezzi del puzzle non riescono a stare insieme, è inutile comunque andare avanti, no?
0: Bene, metafora bellissima.

0: tantissimo per questa canzone che risentiremo tra pochissimo. Senti Barbara, allora come sarà la tua estate a live? Come siamo messi?
1: Allora, live molto bene, ora ci siamo un attimo fermati perché vorremmo far uscire un altro singolo a fine luglio, quindi siamo in fase di produzione, comunque registrazione, e quindi siamo un attimo fermi su questo punto di vista, però abbiamo delle date live per tutta l'estate e poi riniziamo un tour verso settembre-ottobre con l'uscita del disco, ecco.
0: Bene, allora per chiudere la nostra piccola chiacchierata e poi riascoltare adesso Buona Fortuna, un sogno di La Rossi.
1: Ma un sogno, alla fine penso che il sogno, cioè, lo stia vivendo adesso, perché comunque partire, no, dalla strada come me, no, e arrivare a vedere, no, piano piano che poi il progetto sta andando bene, sta andando avanti, c'è soddisfazione, quindi diciamo un po' nel presente sono veramente contenta perché è un momento positivo di crescita e comunque di feedback positivi dopo tanto comunque sudore e lavoro che c'è dietro, ecco.
0: Allora, continua a portare avanti naturalmente con grande forza questo tuo bel progetto, La Rossi, che è stata con noi insomma in diretta e naturalmente in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Riascoltiamo il nuovo singolo, si chiama Adesso Buona Fortuna. Grazie a Barbara Rossi, in arte La Rossi.
1: Grazie a voi, grazie mille, ciao a tutti.

0: Buon vento!
1: Driving. L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
2: Nei tuoi occhi riflesse mille luci a strobo in un sabato sera. In un giorno qualunque vestita dalla solita anima nera. Ci perdiamo fra sguardi di gente di

0: su Cittadella Radio e Cittadella TV, Las Vegas è il nuovo singolo di Camilla Pandozzi, che con piacere, devo dire, questa sera abbiamo con noi in diretta. Camilla, benvenuta.
1: Ciao, ciao a tutti, grazie.
0: Allora, c'è questo tuo nuovo singolo bellissimo che stiamo programmando. Adesso abbiamo sentito giusto un minuto di questa canzone che poi risentiremo in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, c'è un momento esatto, insomma, della tua infanzia o adolescenza in cui hai capito che poi la musica non sarebbe stata proprio un hobby, Camilla?
1: Allora, l'ho capito all'incirca a 12 anni, quando ho iniziato a scrivere, perché in realtà io ho iniziato a studiare canto molto molto presto, a 6 anni, canto e pianoforte. A 12 anni ho iniziato a scrivere le mie canzoni e lì ho capito che effettivamente era quello che volevo fare. E infatti poi ho anche iniziato a studiare chitarra elettrica e ho iniziato anche un po' a comporre con il

0: mio produttore e gli ho capito insomma che era una cosa che volevo fare per sempre.
1: Bene, Las Vegas, pezzo molto bello che dicevo risentiremo insomma in chiusura della nostra chiacchierata, però la tua musica, devo dire Camilla, ha questo respiro un po' internazionale, diciamo che ogni brano è un tassello di quello che è un tuo viaggio personale, però c'è anche una forte ricerca sonora nella tua musica, è vero Camilla?
0: Sì, confermo con K-Mass, che è il mio produttore. Noi sono 6 o 7 anni che lavoriamo insieme e non abbiamo mai smesso di cercare suoni nuovi, suoni da poter utilizzare, anche perché io, non dandomi etichette sul genere che faccio, posso spaziare davvero tanto con i suoni e cerchiamo infatti di non limitarci mai.
1: Senti, c'è questo viaggio che ti accompagna un po' da Parigi con la canzone Madame, invece adesso con Las Vegas. Una città che magari ti rappresenta maggiormente, qual è Camilla?
0: Ti direi Las Vegas o Los Angeles probabilmente, perché sono molto caotiche, ma se trovi i posti giusti sanno essere anche molto ti calmano, ti rilassano, banalmente anche se sali nelle montagne, fai un falò, insomma, è un mix.
1: Bene, allora noi abbiamo in diretta questa sera Camilla Pandozzi, il singolo si chiama Las Vegas, nuova canzone che poi sentiremo tra pochissimo e ne parleremo di questo singolo. Senti Camilla, il live sicuramente è un tassello importante di quello che è il tuo percorso artistico, tante belle collaborazioni, insomma, con i Nomadi, ho letto Big Mama, Clara e poi con la Poliedrica anche Serena Brancale. Quale di questi incontri ti ha lasciato un'impronta importante, Camilla?
0: Serena, assolutamente serena, senza alcuna ombra di dubbio, perché ho avuto l'onore, la possibilità di aprire in 2 anni che lei è in tour molte delle sue date. Poi abbiamo stretto anche i rapporti, facendo anche parte comunque della stessa etichetta discografica. Alla fine ci incontriamo anche al di fuori dei suoi concerti. E posso dire che, oltre a essere una persona meravigliosa, è un'artista altrettanto brava, meravigliosa. Ho veramente solo commenti positivi su di lei.
1: Bene, allora Camilla, vogliamo parlare adesso di Las Vegas. Senti, c'è stato un momento particolare, magari un viaggio o una serata anche particolare che ti ha portato a dire devo fare una canzone su Las Vegas?
0: Un momento particolare sì, perché Las Vegas appunto è una canzone che fa parte di una trilogia, dalle quali appunto parte Madame, poi c'è Las Vegas e poi c'è Bamburina, che non spoiler perché uscirà a brevissimo,
1: Bene, bene.
0: e appunto raccontano tutte e tre in realtà un'unica storia che si evolve negli anni. E appunto partendo da Madame, che racconta appunto di questa storia che ho avuto e che si è conclusa. Io poi mi sono fatta la mia vita con la mia attuale compagna, lei insomma si è fatta la sua vita, ma nonostante questo continuava cioè cercava di rovinare la mia relazione. A parole non smetteva, allora io ho detto cosa posso fare per provare a farla smettere? Gli ho scritto appunto Madame ed effettivamente lei ha smesso e da lì appunto nasce Las Vegas, dove io racconto finalmente la libertà che ho di vivermi questo amore senza più la paura che qualcuno potesse rovinarlo. E poi si passa a Bambolina che, no spoiler, uscirà a breve.
1: Bene, noi attendiamo questo terzo capitolo, Camilla. Senti, con chi hai collaborato per questa produzione?
0: Allora, devo ricordarmi. Allora, innanzitutto, vabbè, con il mio produttore K-Mass, storico e unico produttore, fino a 2 anni fa. Con lui, poi abbiamo scritto questo brano insieme a alcuni dello staff di Isola, degli artisti che è la mia etichetta.
1: Bene.
0: E vabbè, poi insomma, io oltre che averla scritta, anche coprodotta con il mio produttore e l'abbiamo insomma registrata.
1: Allora, hai citato i più importanti, naturalmente, per questo singolo che sentiremo tra pochissimo. Allora, tanti singoli, appunto, per parlare di quelle che sono le tue produzioni, ma un progetto più ampio, Camilla, ci hai pensato? È in arrivo?
0: Ci abbiamo pensato e effettivamente sta arrivando qualcosa, non posso dire troppo, ma sicuramente oltre che forse un album.

0: non si sa. Entreremo di nuovo in tour a brevissimo, faremo il tour estivo, le date sono ancora da definire, però appena le sapremo tutte quante le comunicherò sui miei profili social.
1: Verrai in Puglia?
0: Per il momento non ho date in Puglia, ma spero di sì.
1: Ti aspettiamo comunque, aspettiamo Camilla Pandozzi con la sua musica, anche con Las Vegas, e aspettiamo anche questo terzo capitolo, Bambolina, hai detto si chiama?
0: Sì.
1: Abbiamo spoilerato naturalmente questa novità che arriverà tra breve, insomma dovrebbe arrivare.
0: Sì, a brevissimo, all'incirca un mesetto.
1: Perfetto. Allora, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, un sogno di Camilla Pandozzi.
0: Rimanendo in tema musica, cantare al Super Bowl e a Coachella, mentre al di fuori della musica semplicemente essere felice.
1: E noi te l'auguriamo, eh. Hai due eventi importantissimi, grossi, ma naturalmente in bocca al lupo, incrociamo le dita, nella vita tutto può succedere.
0: Grazie.
1: Ti aspettiamo in questi due grandissimi eventi che hai citato, naturalmente. Però nel frattempo
0: noi
1: ascoltiamo quelle che sono le tue produzioni, in questo caso il tuo nuovo singolo che si chiama appunto Las Vegas. Grazie a Camilla Pandozzi.
0: Grazie mille, ciao.
2: Nei tuoi occhi riflesse mille luci a strobo in un sabato sera, in un giorno qualunque vestita dalla solita anima nera, ci perdiamo fra sguardi

0: Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: 498 atleti in gara, 259 uomini, 239 donne. Ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, l'Italia padrona di casa schiera una vera e propria corazzata per la 20ª edizione dei Giochi. A guidare la spedizione azzurra nella cerimonia d'apertura allo stadio Iacovone saranno due portabandiera d'eccezione, la pugile Irma Testa e il velocista Filippo Tortu. Una squadra impreziosita da 4 ori olimpici. Oltre a Tortu ci saranno Gianmarco Tamberi nel salto in alto e la coppia d'oro del tiro a volo composta da Diana Bacosi e Gabriele Rossetti. Ma la truppa tricolore vanta tantissimi altri prodi e 5 cerchi olimpici, dalla ginnastica alla scherma fino alla lotta e al tiro a segno. Grande attesa poi per gli idoli locali, occhi puntati sulla tarantina Benedetta Pilato, pronta a trascinare l'Italia nel nuovo impianto del nuoto tra l'entusiasmo del pubblico dei suoi conterranei. Un'assenza invece sembra essere per la maratoneta Antonella Palmisano, che non figura nella rosa. L'appuntamento è per venerdì 21 agosto con la cerimonia d'apertura e la caccia alle medaglie della spedizione azzurra sta per cominciare.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Un nuovo campo di pallamano e una pista di atletica. A Statte, nel quartiere San Girolamo, sono state ufficialmente inaugurate le due opere sportive realizzate per i Giochi del Mediterraneo 2026, che ospiteranno gli allenamenti degli atleti e delle atlete in vista delle gare in programma dal 21 agosto al 3 settembre. Per il sindaco di Statte, Fabio Spada, non è stato facile realizzare tutti gli interventi richiesti dal Comitato dei Giochi.
3: È stata davvero una grande impresa questa, perché realizzare le opere in poco tempo non è stato facile, soprattutto perché il comitato, insomma, chiedeva di volta in volta di modificare alcune cose. Speriamo di saperne fare buon uso. Ecco, questo è quello che io dico sempre a tutti i miei concittadini. Le strutture sportive sono nostre, sono della comunità, cerchiamo di saperne fare buon uso. Ad ogni buon modo specifico una cosa, che solo giorno 10 abbiamo ricevuto una nota ufficiale da parte del comitato dove ci dice che all'interno dello stadio ci saranno gli allenamenti del football, mentre all'interno della palestra di quartiere ci saranno gli allenamenti di atletica e di pallamano femminile.
2: L'investimento complessivo per i due impianti di circa 6 milioni di euro infatti non è stato sufficiente. Il comune di Statte ha contribuito direttamente con fondi propri pari ad altri 400 mila euro, destinati nello specifico alla realizzazione della...
4: Pop-up. Musica e notizie.
5: Voyage, a spasso per il mondo.
6: Bentrovati da Rosa Marchetti. A pochi chilometri dai Sassi di Matera, le pareti di una cavità naturale conservano figure di apostoli e arcangeli, scene della Genesi e raffinate decorazioni floreali realizzate oltre 12 secoli fa. È la cripta del peccato originale, una chiesa rupestre di epoca longobarda che in origine costituiva il luogo di culto di un cenobio benedettino. Il suo ciclo pittorico, datato tra l'VIII e il IX secolo, rappresenta una delle testimonianze più importanti dell'arte benedettina beneventana. La ricchezza delle decorazioni, l'eleganza delle figure, il valore storico degli affreschi hanno reso la cripta una delle più celebri testimonianze dell'arte rupestre, tanto da essere conosciuta come la Cappella Sistina del Rupestre. Non è noto per quanto tempo il cenobio rimase attivo, né quando venne definitivamente abbandonato. Nel corso dei secoli la cavità perse la propria funzione religiosa e fu utilizzata anche dai pastori come riparo per sé e per gli animali. Il lungo periodo di abbandono rende difficile ricostruire con certezza l'aspetto originario della chiesa. Oggi la cripta si presenta come un unico ambiente, con le pitture concentrate soprattutto sulla parete sinistra e su quella di fondo. Sulla parete sinistra si aprono tre nicchie, ciascuna occupata da una triarchia. La parete di fondo ospita invece gli episodi che hanno dato il nome alla cripta. Le immagini raccontano alcune scene della Genesi, dalla creazione al peccato originale. Accanto alle figure religiose compaiono motivi floreali. Altri affreschi sono oggi difficili da interpretare a causa del loro stato di conservazione, mentre le rappresentazioni sono accompagnate da iscrizioni in latino. Le pitture sono attribuite ad un artista convenzionalmente conosciuto come pittore dei fiori di Matera, forse legato allo stesso ambiente benedettino. Le opere esprimono i caratteri dell'arte benedettina beneventana e costituiscono una delle testimonianze più importanti della pittura alto-medievale conservata nel territorio materano. Nel 2001 la Fondazione Zetema di Matera avviò un articolato progetto di recupero con la consulenza dell'Istituto Centrale del Restauro. Prima dei lavori furono effettuati monitoraggi ambientali e indagini geologiche e geotecniche necessari per valutare le condizioni del complesso e individuare gli interventi più adatti. La cripta del peccato originale si trova in Basilicata, lungo la Gravina di Picciano, in una zona rurale a circa 15 minuti in auto dal centro di Matera. La visita deve essere organizzata in anticipo, poiché l'accesso alla cripta è consentito esclusivamente su prenotazione e tramite visita guidata. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma: vedere il mondo è il più fantastico di qualsiasi sogno. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
5: Voyage, a spasso per il mondo.

0: musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Vivere Bene da Nadia Sessa. Il mese di agosto è il mese delle vacanze per antonomasia, il mese in cui possiamo rilassarci e magari dedicare più tempo alla preparazione delle nostre pietanze. Ma quali sono gli alimenti di stagione da portare in tavola nel mese tra i più caldi dell'anno? Ad agosto troviamo i fichi d'India, i frutti di bosco, l'anguria, ma anche il periodo delle pesche, del melone, delle prugne e delle pere. In specifiche zone del paese, ad esempio il Trentino Alto Adige, riusciamo a trovare ancora delle ciliegie tardive e le fragole. Chi la fa da padrone in assoluto è però l'anguria, senza dubbio il frutto più amato nel mese d'agosto. Questo per le sue peculiarità, dissetante, fresca, pratica, adatta al trasporto sia in spiaggia che nelle gite fuori porta. È uno dei frutti più ricchi d'acqua, ne contiene il 90%, quindi ci idrata alla perfezione. Inoltre è in grado di apportare al nostro organismo minerali, vitamine ed antiossidanti. Perfetta per chi vuole seguire una dieta ipocalorica con le sue sole 20 calorie ogni 100 grammi, ha un elevato potere saziante. Tra le verdure stagionali in questo mese troviamo carote, zucchine, cetrioli, ravanelli, lattuga, sedano, fagiolini, spinaci, oltre a pomodori, peperoni e melanzane. I peperoni in particolare sono un valido aiuto per reintegrare i liquidi e i sali minerali persi con la sudorazione, quindi ottimi da consumare in agosto per affrontare l'afa estiva. Ricchissimi di vitamina C, molto più degli agrumi, contengono inoltre vitamina A, carotene e potassio. Ormai i peperoni si trovano tutto l'anno, ma coltivati in serra, e quindi è sempre preferibile e opportuno mangiarli rispettando la stagionalità, anche perché coltivati in pieno sole producono meno solanina, sostanza che, se assunta in quantità eccessiva, potrebbe risultare tossica per l'organismo. I più coraggiosi e volenterosi potranno cimentarsi anche nella preparazione delle conserve. Tra queste preparazioni ricordiamo le pesche sciroppate, la passata di pomodoro, le melanzane sott'olio, i capperi sotto sale, le zucchine grigliate sott'olio. Attenzione però, nei 10-15 giorni successivi alla preparazione è opportuno controllare la conserva. Se compaiono segni di alterazione come bollicine di aria che salgono verso il tappo o l'olio dovesse diventare opalescente, significa che la conserva si sta alterando e che potrebbe non essere più idonea al consumo. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Niccolò Copernico. In mezzo a tutto il sole dimora.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: Podcast. Musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La moda delle collane di conchiglie è un vero grande classico estivo, di quelli che ti fanno subito sentire in vacanza non appena li indossi. Questo gioiello così semplice, nato dall'unione di piccole conchiglie raccolte sulla spiaggia, si è trasformato nel tempo in un simbolo di libertà e spensieratezza. Portare al collo un accessorio del genere significa regalarsi un ricordo del mare, unendo la leggerezza di tutti i giorni a un tocco unico che dà subito un'aria fresca e solare. Un tempo la collana di conchiglie era solo un ricordino da comprare sulle bancarelle del lungomare durante una passeggiata serale. Oggi però le cose sono cambiate tantissimo. I designer hanno saputo rinnovare questo grande classico proponendo versioni eleganti con dettagli dorati o pietre colorate. La collanina non è più un semplice sfizio da spiaggia, ma diventa il vero pezzo forte del look, capace di dare luce anche alla maglietta più semplice. Il segreto del suo successo sta proprio nei dettagli e nelle forme naturali, che regalano un tocco speciale senza mai risultare troppo pesanti. I gusci bianchi o sfumati risaltano meravigliosamente sulla pelle abbronzata, dando un bell'effetto luminoso al viso. Si va dai girocolli stretti perfetti da abbinare insieme ad altre catenine sottili, fino alle versioni più lunghe e destrose, ideali per le serate estive. Ogni modello ha la sua storia da raccontare. Per valorizzarla al meglio non serve complicarsi la vita, basta solo un minimo di gusto negli abbinamenti. L'idea vincente è lasciare che la collana sia la vera protagonista, abbinandola a vesti leggeri o camicie in lino sbottonate. Un abito bianco o un top colorato bastano e avanzano per completare lo stile. Per le sfumature c'è solo l'imbarazzo della scelta, dalle conchiglie naturali ai dettagli in metallo lucido fino ai tocchi di colore che mettono allegria. In un periodo in cui tutto scorre troppo veloce e la moda cambia ogni giorno, questo gioiello di mare ci riporta alla bellezza delle cose semplici e autentiche. È un modo facilissimo per mostrare la propria voglia di estate e di giornate all'aria aperta. Alla fine, infilarsi una collana di conchiglie prima di uscire significa portarsi addosso un pezzetto di spiaggia, trasformando un look qualunque in una piccola anteprima di vacanza. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore italiano Alessandro D'Avenia. Certe parole sono come le conchiglie, semplici ma con il mare dentro.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. Mentre a livello internazionale crescono i timori sulla sicurezza di minori online, si moltiplicano i divieti sull'accesso ai social media, Google prova a governare il cambiamento. Il colosso ha avviato il rilascio globale di un nuovo strumento pensato per fornire agli sviluppatori i dati necessari a offrire contenuti adeguati all'età degli utenti. Dopo il test in Brasile, proseguirà in Australia e Canada, per poi estendersi a tutto il mondo entro la fine dell'anno. Una volta integrato dai vari sviluppatori, la novità permetterà alle app supportate di mostrare almeno alcuni contenuti ai minori a seconda dell'età. Da oggetto per appassionati a nuova tendenza di consumo nel settore tecnologico, gli anelli connessi dopo anni di nicchia stanno vivendo una fase di consolidamento. Lo dimostrano gli ultimi dati degli analisti di Fortune Business Insights, secondo cui il mercato globale degli smart ring passerà da un valore di 416,9 milioni di dollari nel 2025 a 519 milioni entro la fine del 2026. E non è un caso se anche marchi finora estranei a tale comparto abbiano fatto la loro mossa per lanciarsi in un segmento che potrebbe crescere ulteriormente in futuro. WhatsApp porta anche in versione web le videochiamate video e audio, eliminando la necessità di scaricare applicazioni dedicate sui computer. La funzionalità che pone in diretta concorrenza alla piattaforma con Zoom e Google Meet consente di gestire chiamate individuali e di gruppo sfruttando un qualsiasi browser web. Oltre alle telefonate da desktop che mantengono la crittografia end-to-end e integrano la condivisione dello schermo, le reazioni e la cronologia, l'aggiornamento introduce diverse nuove funzioni per l'ecosistema della piattaforma. Spotify ha annunciato il rilascio di una nuova funzionalità denominata Note Utente, progettata per consentire agli utenti di associare una breve nota testuale a qualsiasi brano inserito all'interno delle proprie playlist. L'obiettivo della piattaforma è trasformare le raccolte musicali in una sorta di diario digitale, superando la concezione della musica come semplice catalogo di tracce, introducendo una dimensione legata ai ricordi, ai momenti significativi o al contesto emotivo in cui un determinato brano è stato ascoltato. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: Roma.
1: Musica e notizie.
2: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
3: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Per Harry e Meghan l'estate non sembra essere fatta solo di relax e tramonti californiani. La coppia più discussa della famiglia reale britannica continua infatti a vivere sotto una lente di ingrandimento mondiale. Ogni apparizione, ogni foto e ogni nuovo progetto diventano inevitabilmente materiale da gossip sotto l'ombrellone. Dopo l'addio alla vita da membri senior della monarchia, i duchi hanno costruito una nuova immagine più indipendente tra iniziative benefiche e racconti di vita familiare. Ma nonostante il cambio di rotta, il rumore mediatico li segue sempre, perché i Sussex possono anche togliere la corona, ma non finiscono mai sotto silenzio. E sul trono del chiacchiericcio estivo ci finisce un'altra coppia, perché quando due mondi come quello dei reality e quello della Formula 1 si incontrano, il gossip mette subito il turbo. Kim Kardashian e Lewis Hamilton continuano ad essere gli osservati speciali di questa calda estate. Lei, regina dei social e dell'impero beauty, lui, campione in pista ed icona di stile fuori dal circuito, insieme rappresentano un mix perfetto di fama, moda e adrenalina. Se esistesse un gran premio del gossip estivo, Kim e Lewis partirebbero certamente in pole position. L'amore lontano dai riflettori infine conquista Hollywood. In un mondo dello spettacolo dove le storie d'amore durano il tempo di un red carpet, Matt Damon e Luciana Barroso rappresentano una piacevole eccezione. L'attore americano e la moglie sono infatti insieme da 20 anni e continuano ad essere riservati e solidissimi. Nell'estate delle copertine e delle storie su Instagram, loro hanno scelto decisamente un'altra strada, dimostrando che anche tra star e set cinematografici può esistere la semplicità. Niente fuochi d'artificio, ma una lunga storia d'amore. Davvero film a lieto fine. Ed è tutto. Al prossimo appuntamento e baci baci!
2: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Ben trovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Fiat Grande Panda ibrida elettrica, piattaforma Smart Car, versioni mild hybrid e full electric. Elettrica attesa con circa 110-120 cavalli e autonomia intorno ai 300-350 km urbani reali. L'obiettivo, efficienza e costo contenuto con comportamento da city SUV compatto. Alfa Romeo Junior Veloce, versione sportiva elettrica, circa 280 cavalli e 345 Nm, trazione anteriore, da 0 a 100 in circa 5,9 secondi, assetto ribassato e taratura più rigida rispetto alle versioni standard. Passiamo alle due ruote, BMW R1300 GS, boxer da circa 145 cavalli e 149 Nm, 0 a 100 in circa 3,4 secondi, dato non ufficiale ma realistico per la categoria. Riduzione peso rispetto alla 1250 GS e introduzione di sistemi radar per cruise adattivo. Honda XL 750 Transalp, bicilindrico parallelo da 92 cavalli e 75 Nm, 0 a 100 in circa 4,5 secondi. Moto equilibrata, pensata per turismo e uso misto, molto lineare nell'erogazione. Chiudiamo con una curiosità. Dopo tanto lavoro dietro le quinte, incontri, vertici e discussioni, finalmente la fumata bianca è arrivata.

0: data. La Federazione Internazionale dell'Automobile ha ufficialmente approvato la prima stesura del regolamento 2027 della Formula 1, stabilendo che il rapporto tra la parte termica e quella elettrica della power unit delle monoposto, attualmente pari alla 53-47%, passerà alla 58-42% nel 2027 e poi 60-40% nel 2028. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle 2.4.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio,

0: musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva nelle sale italiane dall'11 al 18 agosto Nimrods, la commedia di formazione on the road ispirata ai primi anni dei Green Day, con un'introduzione della band e immagini live esclusive registrate al Palladium di Los Angeles. Diretto da Lee Kirk, il film segue Tommy e gli Analog Dogs in viaggio da Kansas City a Los Angeles, convinti di dover aprire il concerto di Capodanno del trio. Anne Hathaway e Ewan McGregor sono i protagonisti del nuovo horror sci-fi di David Robert Mitchell, La fine di Oak Street. Ambientato negli anni Ottanta, racconta l'avventura di una famiglia alle prese con una incredibile trasformazione della realtà circostante. Nel quartiere dove vive si è spalancato un abisso dal quale fuoriescono creature preistoriche letali. Al cinema dal 12 agosto. Un Robin Hood come non lo abbiamo mai visto. Michael Sarnowski in Robin Hood, Il prezzo del sangue, porta sul grande schermo una nuova versione del ladro gentiluomo, rovesciando la leggenda. Quello interpretato da Hugh Jackman è infatti un criminale, anziano e perseguitato da tutti i crimini e le violenze commesse nella sua vita. Vive ritirato nei boschi e tormentato da se stesso. Braccato da chi desidera vendicare parenti e amici caduti sotto le sue frecce, tormentato dagli incubi e dal peso delle proprie azioni, Robin intraprende un ultimo viaggio che assume progressivamente i contorni di una dolorosa espiazione. Passiamo ora alle serie TV. Arriva l'11 agosto su Netflix Mourinho, docuserie in tre episodi che ripercorre la vita e la carriera di uno degli allenatori

0: più influenti, vincenti e controversi del calcio moderno. Dall'exploit con il Porto, culminato con la conquista della Champions League, ai successi ottenuti sulle panchine di Chelsea, Inter e Real Madrid. Torna con la quarta stagione dal 12 agosto su Prime Video la serie TV tratta dai romanzi di Lee Child, Reacher. Nel nuovo capitolo, che si ispira al romanzo I 12 segni, Gone Tomorrow, Jack Reacher, ex investigatore della polizia militare americana, prosegue il suo viaggio attraverso gli Stati Uniti quando un incontro nella metropolitana di Filadelfia stravolge la sua quotidianità. Testimone di un evento drammatico, si ritrova coinvolto in un caso che intreccia intrighi politici, omicidi e manipolazioni. Fedele ai suoi principi, Reacher decide di risalire la pista dei responsabili, anche affrontando avversari particolarmente potenti. E arriva su Apple TV Plus il 12 agosto la seconda stagione di Las Azules, serie crime in lingua spagnola e ambientata nel Messico dei primi anni 70. Ispirata ad eventi reali, riprende la storia delle quattro donne che sfidarono le rigide norme ultraconservatrici dell'epoca, diventando la prima forza di polizia femminile del Messico. Promossa a tenente, ora Maria si trova divisa tra il rispetto delle regole che ha giurato di seguire e l'irrefrenabile spinta verso la verità, quando l'omicidio di una giovane studentessa universitaria è seguito da altre vittime e porta alla luce una cospirazione più profonda. Mentre gli omicidi diventano sempre più audaci e i confini tra colpevole, vittime e vendicatore si fanno sempre più sfumati, le quattro donne vengono trascinate in un labirinto di segreti sepolti e dolorose verità. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche

0: La settimana apriamo con il nuovo album di Karol G, Non me arrepiento de sentir tanto, questo è il titolo. La colombiana classe 91 esce con questo che è il settimo album della carriera, che include tra gli altri le collaborazioni con le superstar Bruno Mars all'interno del nuovo singolo intitolato Still, la prima traccia interamente in inglese di Karol G, e in duetto anche con Drake nella traccia latina Hahi. 14 le canzoni totali di questo nuovo disco. E intanto la chiacchierata collaborazione tra Madonna e Kylie Minogue è finalmente arrivata. Il duo ha pubblicato Love Sensation After Hour Mix, perfetto per il dance floor. La voce di Kylie si unisce al recente singolo di Madonna, Love Sensation appunto, tratto dal suo ultimo album Confessions 2. Prodotto da Stuart Price, il singolo segna la prima collaborazione tra le due artiste amiche. E passiamo a Beyoncé e Jay-Z, che si fanno rivedere con Morning Dew Donk Remix, un incontro che non cerca nuove rivoluzioni ma conferma una chimica ancora intatta. La produzione aggiorna la canzone del passato senza snaturarla, mentre la presenza di Jay-Z aggiunge peso e profondità su un sample incredibile, ovvero quello di Between the Sheets degli Isley Brothers, stilosi come sempre. E passiamo ad Ozuna ed Omar Courtz, che catturano l'essenza dell'estate con Sissi. I due artisti portoricani uniscono esperienza e nuova generazione in una collaborazione urban ricca di energia, sensualità e spirito festoso, e di quei momenti spontanei in cui la musica fa di ogni incontro un'esperienza indimenticabile. Si intitola invece Rescuer, il nuovo singolo di Alex Warren, una canzone intensa sull'amore che salva, spezza il dolore e riporta alla vita. La canzone punta su immagini di caduta, sepoltura e rinascita. Alex Warren si sente consumato dalle ferite del passato, ma l'incontro con un'altra persona cambia la direzione della sua storia. Rescuer farà parte di Wild Child, il nuovo album del cantante 25enne californiano, che uscirà il 28 agosto. Ed è tornata anche Carly Rae Jepsen, che ha pubblicato Don't Leave Me on the Dance Floor, nuovo singolo da ballare con influenze pop anni 70 e disco, terzo estratto dal suo nuovo doppio album Day and Night, che uscirà il 18 settembre. Questo è il primo singolo proveniente però dal lato Night del disco. I singoli precedentemente pubblicati saranno invece presenti sul lato Day. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Sam Smith, che ha pubblicato la sua straziante nuova canzone intitolata When Is Gone, concepita per riprodurre la sensazione di una tempesta che brontola in lontananza. When Is Gone è stata registrata dal vivo senza metronomo e Sam Smith ha costruito tutto attorno a quella registrazione originale per preservare la sensazione appunto di una tempesta che si profila all'orizzonte. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Sam Smith. Voglio essere ricco di tutti i cibi che ho assaggiato, di tutti i posti in cui sono stato e di tutte le persone che ho baciato.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: Musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini. Anche durante le vacanze è bello viziare i nostri figli con dei dolci fatti in casa, da gustare al mattino o a merenda. Non fatevi cogliere impreparati allora e segnate questi ingredienti per fare la mia torta marmorizzata. Avete presente il ciambellone bianco e nero con le striature di cioccolata? Già, uno dei più amati dai ragazzi. Ogni regione, provincia, paese, frazione o famiglia d'Italia ha la sua ricetta di ciambella o ciambellone, prediligendo nell'impasto e nella farcitura questo o quell'ingrediente. Io lo faccio utilizzando questi ingredienti qui: 350 g di farina, 300 g di zucchero, 200 g di burro, 40 g di cacao amaro in polvere, 2 dl di latte, 4 uova, un limone, una bustina di lievito, un pizzico di sale. Ed ora, aiutandovi con il vostro robot da cucina, iniziate come al solito, sbattendo dapprima le uova con lo zucchero ed aggiungendo gradualmente tutti gli ingredienti, lasciando per ultimo il cacao amaro. Mi raccomando, dite ai ragazzi di abbassare al minimo la velocità del robot quando andrete ad incorporare il cacao, altrimenti un nuvolone di esso andrà a depositarsi sulle piastrelle della vostra cucina. Scaldate intanto il forno a 180 gradi e preparate una tortiera per ciambelloni, di quelle col foro centrale, imburrandola per bene. Quando il composto sarà ben amalgamato, versatene metà nella tortiera e sbattete ancora la parte restante dell'impasto unendo il cacao amaro. Versate la crema al cacao nella tortiera ed, aiutandovi con una forchetta, facendo dei movimenti dal basso verso l'alto, mischiate i due composti. Questa manovra conferirà il tanto amato effetto marmorizzato al vostro ciambellone a cottura ultimata. Infornate a 180 gradi per circa 35-40 minuti, verificando la cottura col metodo infallibile del bastoncino di legno. Fate raffreddare, poi ultimate con dello zucchero a velo vanigliato. Ah, dimenticavo, se siete in vacanza e non avete la bilancia, ho anche la ricetta col bicchiere. 3 uova, 2 bicchieri di zucchero semolato, 2 bicchieri di farina 00, mezzo bicchiere di cacao amaro, un bicchiere di latte e uno di olio di semi, una bustina di lievito per dolci. Una mamma sa sempre cosa fare e in ogni situazione. Sono sicura che anche voi avrete una nonna, una zia o la mamma che in questo momento rivive nella vostra memoria quando vi accingete a preparare una sua ricetta tradizionale. Un modo per far rivivere sempre anche le persone che non ci sono più. Esattamente come sosteneva Khalil Gibran, il ricordo è un modo di incontrarsi. E noi ci incontriamo presto, di nuovo qui, vi aspetto, ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!

0: musica e notizie.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per una mostra che racconta la vita quotidiana dell'antica città di Ercolano, preservata dall'eruzione del 79 d.C. attraverso oggetti straordinari e raramente esposti al pubblico. Il percorso si apre con una straordinaria Camera delle Meraviglie, in cui vi sono riuniti 42 reperti di eccezionale valore, provenienti dai depositi del Parco Archeologico di Ercolano. Statue, busti, affreschi, gioielli che raccontano la raffinatezza artistica, il livello culturale e la qualità della vita nella città alla vigilia della catastrofe. La mostra ricostruisce poi con installazioni audiovisive la città viva con le sue botteghe e le sue domus. Ercolano, l'arte di vivere, in mostra a Roma nella splendida cornice di Castel Sant'Angelo. Ci spostiamo a Milano per un'esposizione incentrata sulla bellezza e bruttezza nel Rinascimento. Una straordinaria selezione di capolavori che spaziano dai ritratti grotteschi di Leonardo alle Madonne brutte di Bramantino, dai corpi tesi e deformi dei pittori fiamminghi fino ai ritratti di Botticelli, indagando come l'anticlassico abbia dato vita ad un'arte spigolosa che eleva la dignità del brutto e del difforme fino a rendere piacevole il contrasto e a mostrare il fascino dell'orribile. Un viaggio affascinante e contorto in un rinascimento anticonvenzionale che ha sondato aspetti ripugnanti, mondi bui e verità scomode per aprire nuove strade d'espressione fondamentali per lo sviluppo dell'arte dei secoli successivi. Bellezza e bruttezza nel Rinascimento a Milano presso le Gallerie d'Italia. E ora a Palermo per una mostra che esplora il movimento impressionista fin dalla sua nascita. Pittori come Monet riuscirono a cogliere l'istantaneità del paesaggio imprimendo sulla tela il luccichio dell'acqua e gli umori del cielo, le valli lussureggianti della Normandia, culla del movimento artistico e pittorico. Un viaggio che racconta gli scambi, i confronti, le influenze, le affinità e le collaborazioni tra i più grandi artisti dell'Ottocento. Tesori impressionisti, Monet e la Normandia presso il Palazzo Reale di Palermo fino al 28 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'ultimo turno di Chris Pavone. In un affresco inedito e feroce della New York di oggi, l'autore scrive un giallo perfetto per i nostri tempi, dove suspense, critica sociale e ritmo narrativo si fondono senza soluzione di continuità. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: I grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi. I vostri messaggi. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Encore un dimanche qui s'achève.

0: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io, ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Sono cresciuto

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
1: Driving.
0: Il drive time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: E se riuscissi anche un

0: fermassi come un treno quando tiri forte il freno. E se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Partecipiamo Taranto. Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.